Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e

smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu, colora la tua estate.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo, con gli occhi guardare in su.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Ci stiamo intrattenendo da una decina di giorni ormai con un romanzo molto particolare di Doris Lessing, il quinto figlio. Doris Lessing è nata a Kermanshah in Iran nel 1919 ed è morta nel 2013. Ha vissuto fino a 30 anni nella Rhodesia meridionale e nel 49 si è definitivamente trasferita poi in Inghilterra. Ha pubblicato tantissimi libri, L'abitudine di amare, il primo nel 59, Il taccuino d'oro, Il diario di Jane Somers, La brava terrorista, Se la gioventù sapesse, L'altra donna, Il matrimonio per bene, Sorriso africano, Quattro visite nello Zimbabwe, e nel 2007 è stata anche insignita del premio Nobel. Con questo romanzo, Il quinto figlio, affronta da un punto di vista controverso il tema della maternità, quando un elemento, come dire, innaturale quasi, irrompe all'interno di un menage familiare armonioso e costringe una madre a arrivare al limite delle proprie forze, delle proprie capacità di reazione e di sopportazione. Ben, questo è il quinto figlio, sembra all'apparenza normale, ma in definitiva non lo è, perché già a 2 anni uccide un cane, un gatto, ha una forza spropositata e non reagisce alle cose come farebbe un bambino di 2 anni. Tutta la famiglia dunque è stata sconvolta dall'arrivo di questo nuovo bambino. Riprendiamo la nostra lettura.

Natale seguente Ben ormai aveva 3 anni. La casa si riempì solo in parte. Una cugina di David aveva detto: «Mi hai dato l'ispirazione, Harriet. Dopotutto anch'io ho una casa. Non è grande come la tua, ma è accogliente e graziosa». La famiglia si divise e una parte andò lì, ma altri dissero che sarebbero venuti. Lo consideravano un dovere, si disse Harriet, ed erano anche i parenti più stretti. Arrivò anche un cane, un animale grosso, un bastardo vivace e giocherellone. Faceva compagnia ai figli di Sara ed era il prediletto della povera Amy. Tutti i bambini lo adoravano, naturalmente, ma soprattutto il piccolo Paul. E Harriet si sentiva stringere il cuore, perché in casa loro non potevano tenere animali. Beh, ora che Ben è più tranquillo, arrivò a pensare, ma sapeva che era impossibile. Notò che il grosso cane sembrava sapere che Amy, quell'anima bella in quel corpo grosso e brutto, doveva essere trattata con delicatezza, perché quando era con lei moderava la sua esuberanza. Amy gli si sedeva accanto, mettendogli il braccio attorno al collo e lo stringeva troppo. Lui alzava il muso e le dava una spintarella cercando di spostarla, o metteva un breve brontolio di avvertimento come a dirle: «Sta attenta!». Sara sosteneva che il cane faceva da balia ad Amy. «È come Nana di Peter Pan», dicevano i bambini. Ma se Ben era presente, il cane lo guardava fisso e andava a mettersi in un angolo, con la testa appoggiata alle zampe, irrigidito dalla paura. Una mattina, mentre tutti erano seduti attorno al tavolo a fare la prima colazione, Harriet voltò la testa d'istinto e vide Ben che si avvicinava al cane addormentato, tutto curvo e a passi felpati, con le mani protese in avanti. «Ben!», gridò Harriet. Vide gli occhi freddi che si giravano a guardarla, illuminati da abbagliori di malvagità. Il cane, destato all'improvviso, si tirò su con il pelo dritto. Poi si mise a guaire terrorizzato e si spostò nella parte più popolata della stanza, rifugiandosi sotto il tavolo. Tutti avevano assistito alla scena. Il silenzio calò nella stanza, interrotto solo da Ben, che si avvicinò a Dorothy e disse: «Voglio latte!». Lei glielo versò in un bicchiere e lui lo buttò giù d'un fiato. Poi fece scorrere lo sguardo sui presenti, che non smettevano di fissarlo. Ancora una volta parve che si sforzasse di capirli. Andò in giardino, dove tutti potevano vederlo. Un piccolo gnomo tozzo che conficcava un bastone per terra. Gli altri bambini erano su in mansarda. Attorno al tavolo erano riuniti Dorothy, che teneva in braccio Amy, e poi Sara, Molly, Frederick, James e David. C'era anche Angela, la sorella fortunata, quella riuscita, i cui bambini erano tutti normali. Allora Harriet, in tono di sfida, disse: «Coraggio! Parliamone!». Non era casuale, o almeno così le pareva, che fosse proprio Frederick a parlare per primo. «Senti, Harriet, non puoi più far finta di niente. Ben deve essere sistemato in un istituto. Allora dobbiamo trovare un medico che dichiari che non è normale. Il dottor Brett è escluso». «Cerchiamone un altro», intervenne Molly. «Una soluzione si trova sempre». Imponenti e trasandati, con quei loro faccioni rossi, erano in perfetta sintonia. Ogni vaghezza era sparita ora che avevano deciso che c'era una crisi e che questa crisi li minacciava, seppure indirettamente. Sembravano una coppia di giudici dopo un buon pasto, pensò Harriet, e lanciò un'occhiata a David per vedere se era del suo stesso parere. Ma vide che fissava il tavolo a labbra strette. Così anche lui faceva parte della congiura. «Tipico cinismo alto borghese», osservò Angela, ridendo. Nessuno aveva mai toccato quel tasto prima, o almeno mai in modo così diretto. Una breve pausa, poi Angela attenuò la sua affermazione dicendo: «Non che io sia contraria, anzi,
Spero bene, intervenne Molly con forza. Chiunque abbia un minimo di buon senso non può che essere d'accordo. Ma io alludevo al modo in cui l'hai detto, spiegò Angela. Non mi sembra il caso di fare questioni di forma, commentò Frederick. E chi si accollerà le spese? Domandò David. Io non ce la faccio. Riesco a stento a provvedere all'ordinaria amministrazione grazie anche a quello che mi passa James. James dovrà accollarsi anche questo peso, disse Frederick. Ma noi faremo la nostra parte. Era la prima volta che i due si offrivano di intervenire finanziariamente. Tirchi come due scozzesi, così venivano definiti in famiglia, e il giudizio tornò in mente a tutti in quel momento. Si presentavano con l'idea di fermarsi 10 giorni, portando 2 fagiani e un paio di bottiglie di vino pregiato. Tutti sapevano che il loro contributo non sarebbe stato granché. Rimasero per un attimo in silenzio, immersi in pensieri contrastanti. Infine James disse: «Farò tutto il possibile, ma gli affari non vanno più come una volta. Di questi tempi non sono molti a potersi permettere uno yacht». Un altro silenzio mentre tutti si voltavano a guardare Harriet. «Siete ben strani», disse questa, prendendo le distanze dal gruppo. «Frequentate questa casa da troppo tempo per non sapere quale sia il problema. Il vero problema, intendo. Che spiegazione daremo a quelli dell'istituto?» «Forse non saranno necessarie spiegazioni», disse Molly. La sua figura matronale trasudava energia e forza di convinzione, come se si fosse inghiottita Ben e lo stesse digerendo, pensò Harriet. Riprese a parlare con una certa calma, ma stava tremando. «Cosa hai in mente? Uno di quei posti che prendono i figli di cui le famiglie vogliono sbarazzarsi? Le famiglie ricche, vuoi dire?» commentò Angela con un sorrisetto di sfida. Molly, di fronte all'impertinenza, disse senza mezzi termini: «Sì, se è l'unica strada. Ma una cosa è ovvia. Se non facciamo qualcosa sarà la catastrofe». «È già la catastrofe», disse Dorothy, prendendo decisamente posizione. «Gli altri bambini hanno sofferto fin troppo. E tu sei così presa da Ben che non te ne accorgi nemmeno». «Insomma», intervenne David, impaziente, furibondo, perché il conflitto tra Harriet e gli altri lo dilaniava nel profondo. «Io sono d'accordo e vedrete che prima o poi anche Harriet si convincerà. Per quanto mi riguarda è meglio che sia prima, anzi, subito. Non ce la faccio più». Finalmente si decise ad alzare gli occhi sulla moglie, cui rivolse uno sguardo implorante e sofferente. «Ti prego», le stava dicendo. «Ti prego». «D'accordo», dichiarò Harriet. «Fate un po' voi», e scoppiò in lacrime. In quel momento entrò Ben, che veniva dal giardino, e rimase impalato a guardarli, in disparte come al solito. Indossava una salopette marrone e una camicia dello stesso colore, entrambe di stoffa robusta. Tutto quello che portava doveva essere particolarmente resistente, altrimenti lo strappava immediatamente. Con quella sua zazzera gialla, la fronte bassa, gli occhi fissi e opachi, la schiena curva, le ginocchia piegate, i pugni stretti, protesi in avanti, sembrava più che mai un gnomo. «Sta piangendo», osservò, riferendosi alla madre. Prese un pezzo di pane dal tavolo e uscì di nuovo. «Ma cosa andrete a raccontare?» disse Harriet. «Lascia fare a noi», rispose Frederick. «Sì, tu non preoccuparti», insiste Molly. «Dio mio!» esclamò Angela con una punta di amarezza, come se li stesse giudicando. «A volte, quando sto con voi, capisco perché l'Inghilterra va a rotoli». «Grazie», disse Molly. «Grazie», ripeté Frederick. «Sei ingiusta, figliola», intervenne Dorothy.
Ingiusta? Protestò Angela, e con lei si schierarono quasi simultaneamente Harriet e Sara. E finalmente tutti, tranne Harriet, scoppiarono a ridere. Il destino di Ben era stato deciso. Qualche giorno dopo Frederick telefonò dicendo che avevano trovato il posto e che un'automobile sarebbe venuta a prendere Ben, prestissimo, il giorno dopo. Harriet perse la testa. Che fretta, che... Eh sì, che cinismo! Che razza di dottore era quello che aveva autorizzato il ricovero, posto che l'avesse autorizzato, e senza neanche aver visto Ben? Espresse energicamente la sua contrarietà, ma dalla reazione di David capì molte cose che dovevano essere già successe a sua insaputa. Forse i suoi genitori erano andati a trovarlo in ufficio e David aveva risposto qualcosa come «Ci penso io», di fronte alle insistenze di Molly, che Harriet improvvisamente sentiva di odiare. «O lui o noi», disse ora a Harriet. Poi soggiunse con una voce gelida, carica di ripugnanza. «Deve essere piombato da Marte. Forse l'hanno spedito qui per vedere cosa succede da queste parti». E scoppiò a ridere. Una risata crudele parve a Harriet, improvvisamente consapevole di ciò che in parte già sapeva, e cioè che Ben non sarebbe vissuto a lungo in quell'istituto, quale che fosse. «È un bambino», insisté. «Nostro figlio!» «No», rispose David in tono definitivo. «Comunque, mio non è di certo». Erano in soggiorno. Dal giardino, spogliato dall'inverno, le voci dei bambini si levavano acute e distanti. Spinti da un medesimo impulso, David e Harriet andarono alla finestra e scostarono le pesanti tende. Fuori si profilavano le sagome indistinte di alberi e cespugli, ma la luce proveniente dalla stanza calda raggiungeva, oltre il prato, un cespuglio annerito dall'inverno, traendo bagliori dalle gocce d'acqua che indugiavano su rametti secchi e il tronco bianco di una betulla. Due figurine che i giubbotti imbottiti e variopinti, i calzoni e i berretti di lana rendevano identiche l'una all'altra, sbucarono da un gruppo di agrifogli. Erano Helen e Luke, impegnati in un loro gioco. Tenevano in mano un bastoncino che conficcavano qua e là nel tappeto di foglie lasciate dall'autunno precedente. «Eccola!» La voce di Helen si levò trionfante e i genitori videro sospesa all'estremità del bastoncino la palla rossa e gialla perduta l'estate prima, che lentamente si levava nel fascio di luce. Era sporca e sgonfia, ma intera. I due bambini si abbandonarono a una sorta di girotondo improvvisato, portando in trionfo il bottino. Poi, all'improvviso, senza apparente ragione, si precipitarono verso le porte finestre. Le spalancarono e i genitori, che erano seduti di fronte, si ritrovarono davanti, due creature snelle, eleganti, con le guance rosse per il freddo e gli occhi ancora carichi dell'eccitazione provocata da quel mondo selvaggio là fuori, di cui fino a un attimo prima avevano fatto parte. Ora se ne stavano lì con il respiro affannoso, gli occhi che si adattavano lentamente alla realtà, alla stanza calda e illuminata e ai genitori che li guardavano. Per un attimo parve che due diverse forme di vita si stessero fronteggiando. I bambini erano appena riemersi da qualche antico rito iniziatico, la cui magia scorreva ancora nelle loro vene, nonostante il brusco rientro in famiglia avesse già fatto sfumare quel loro io selvaggio. Harriet e David sapevano tutto questo. Erano con loro nella fantasia e nel ricordo. Si vedevano bambini e al tempo stesso adulti. Gli adulti che erano diventati, sottomessi, rassegnati, quasi da compatire per la distanza che li separava da una vita così libera e naturale. Vedendo i genitori lì da soli, senza altre persone attorno e soprattutto senza Ben, Helen si avvicinò al padre e Luke alla madre. E Harriet, David
strinsero in un abbraccio i due bambini, i loro due audaci piccoli, trattenendoli a sé. La mattina seguente un furgoncino nero arrivò a prendere Ben. Harriet se l'aspettava perché David non era andato a lavorare. Era rimasto a casa per tenerla buona. Suo marito salì al piano di sopra e ne discese con una serie di borse e valigie che aveva preparato mentre lei in cucina serviva la prima colazione. David buttò i bagagli nel furgone, poi, con un'espressione dura che Harriet non gli aveva mai visto, afferrò Ben, che se ne stava seduto sul pavimento del soggiorno, e lo infilò dentro. Tornò in fretta da Harriet, con lo stesso viso rigido, e circondandole le spalle con un braccio, le fece voltare in modo da impedirle la vista del furgone che si era già avviato e da cui Harriet udiva provenire urla e suoni inarticolati. Poi la fece sedere sul divano dove, sempre tenendola stretta, prese a ripeterle con monotona insistenza: bisognava farlo, Harriet. Era inevitabile. Lei era in lacrime, sconvolta ed insieme sollevata, riconoscente che si fosse assunto lui tutte le responsabilità. Quando i bambini tornarono, vennero informati che Ben era andato a stare altrove. Dove? Dalla nonna? Domandò Helen, ansiosa. No. Gli occhi dei bambini, da sospettosi e preoccupati, si illuminarono all'improvviso per il sollievo, un sollievo isterico. I quattro fratelli si misero

E qui ci fermiamo per oggi. Certamente è una brutta soluzione quella di allontanare un bambino poiché diverso, ma immagino che da qui si dipanerà un'altra parte di storia. Dobbiamo anche sapere che Doris Lessing scrisse successivamente un romanzo dedicato esclusivamente a Ben, più adulto. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura. Ciao e grazie per essere stati con me anche oggi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Chiediamo umilmente perdono per cominciare bene questa giornata al Signore e ricevere il dono dello Spirito Santo, un cuore aperto, una mente libera, pronta ad affrontare la giornata che si apre, chiedendo la grazia di essere ovunque siamo testimoni del Vangelo vissuto. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri,
2: opere e omissioni.
0: Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, per me, il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore mi disse così: va a comprarti una cintura di lino e mettitela ai fianchi senza immergerla nell'acqua. Io comprai la cintura secondo il comando del Signore e me la misi ai fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta: prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi e va subito all'Eufrate e nascondila nella fessura di una pietra. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate, come mi aveva comandato il Signore. Dopo molto tempo il Signore mi disse: alzati, va all'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi. Io andai all'Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta, ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Dice il Signore: in questo modo ridurrò in marciume l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, diventerà come questa cintura che non è più buona a nulla. Poiché come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, oracolo del Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria. Ma non mi ascoltarono. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
4: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
2: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
4: La roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Mi resero geloso con ciò che non è Dio. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo. Li irriterò con una nazione stolta. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
3: Pensiero volevo condividere stamattina ascoltando il profeta Geremia, perché il modo in cui Dio educa il suo popolo, Dio ha tempo, lui ha un difetto, è eterno a differenza di noi, e vedete, gli dice: compra una cintura, facci questo, poi mettila su un posto, poi dopo tanto tempo gli ricorda: vai a prendere la cintura. E da un esempio molto semplice e forse anche dimenticato, lo stesso profeta fa capire la relazione di Dio con il popolo meglio del popolo con Dio. La stessa cosa è il modo di parlare di Gesù, parla in parabole, perché troppo spesso noi vogliamo non solo capire, comprendere, ma gestire, rinchiudere Dio. Ecco perché le parabole possono essere utili per invece aprirci a Dio, lasciare che Dio possa seminare del buon lievito, mettere del buon lievito dentro il nostro cuore, perché possiamo portare quel frutto necessario, utile, buono nella nostra vita. Chiediamo al Signore la capacità di lasciarci illuminare dalla parola e di vedere e imparare a leggere nella nostra storia quello che Lui compie nella visione dell'eternità che è e che ha. La Madonna ci aiuti, ci sostenga e interceda per tutte le nostre necessità.

0: Iniziamo la nostra preghiera al Padre, diciamo insieme: ascoltaci, oh Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per la Chiesa, perché sia nel mondo presenza viva e visibile del regno di amore e di giustizia che Gesù ha inaugurato in mezzo a noi, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per i pastori della Chiesa, perché confidino nella potenza della parola di Dio, che come il granello di senapa cresce e matura anche in mezzo a fatiche e ostilità, preghiamo.
0: Ascoltaci,
1: oh Signore.
2: Per la società civile, perché abbia a cuore la tutela e la promozione dei valori morali e spirituali dell'uomo, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per coloro che si sono allontanati da Dio, perché possano conoscerlo come un padre che ama i suoi figli e che è pronto a perdonarli dalle loro infedeltà, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per noi e per la nostra comunità, perché coltiviamo la certezza che è Dio che anima e sostiene le nostre attività e i nostri progetti, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Giampaolo, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Queste tutte le preghiere che portiamo nel cuore, gli ammalati in modo particolare, li presentiamo a te, oh Padre, per l'intercessione della Vergine Maria e per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto lei sei tu, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto lei, secoli il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese. L'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

0: in excelsis.
1: Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente, rivolti a te, ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione. Mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il suo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia.
2: Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore, e tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede.
3: Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
4: Cambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: O Signore,
2: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma
0: soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. San Michele Arcangelo, preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio, Regina della pace. Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per l'intercessione della Vergine Maria, Madre della nostra salute, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariumba Targa, Ambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
7: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Eccoci pronti per darvi il buongiorno e soprattutto buon inizio di settimana. In questo lunedì 27 luglio 2026, che ci porta dritto dritto alla fine del mese, sì, perché nel fine settimana saremo ad agosto. Allora, che cosa ci siamo lasciati alle spalle? È una giornata di pioggia ieri, un po' uggiosa, però insomma, tutto sommato, almeno nel capoluogo non c'è stato quel rischio di grandi nebbie di seguito che era previsto. In altri posti un po' è stato così, in particolare lungo la costa, però insomma l'abbiamo lasciato alle spalle. Eh sì, perché i meteorologi dicono che si ricomincia con il gran caldo. Allora, stamattina abbiamo 24 gradi, ancora si sta bene, ma nei prossimi giorni si aumenta. La massima oggi è 30 gradi, domani 31, mercoledì 32, fino ad arrivare ai 35-34 del fine settimana. E così, insomma, questa estate calda, l'abbiamo detto più volte. Calda in tutti i sensi, perché ieri veramente le notizie che sono arrivate notizie molto buone per la città di Macerata, per il teatro Lauro Rossi. È arrivato il riconoscimento, si sperava molto, è arrivato alla fine. Teatri storici delle Marche entrano nel patrimonio UNESCO. Acquaroli, il presidente della regione dice patrimonio unico. Beh, veramente un grande riconoscimento questo, che non tutti possono avere. Le Marche raggiungono uno straordinario unico traguardo nel percorso di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e architettonico. Il riconoscimento UNESCO dei teatri condominiali dell'Italia centrale consacra definitivamente la regione dei teatri. Un risultato straordinario, frutto di un importante lavoro portato avanti in questi anni, che rappresenta un ulteriore prestigioso riconoscimento internazionale dell'identità culturale delle Marche. Il riconoscimento è avvenuto proprio ieri nel corso della 48esima sessione che si è svolta a Busan in Corea del Sud dal 19 al 29 luglio, durante la quale è stata ufficializzata l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII-XIX secolo nell'Italia centrale. Per la Regione Marche ha partecipato il sottosegretario alla Presidenza Silvia Luconi, insieme alla dirigente della Direzione Cultura Daniela Tisi. L'Italia, con l'iscrizione del sito, mantiene così il primato mondiale nella lista rappresentativa dell'UNESCO per il maggior numero di siti iscritti, arrivando a 62. Allora, dicevamo, sono una serie di teatri che vengono appunto riconosciuti, tra questi per la provincia di Macerata abbiamo Lauro Rossi, Teatro Lauro Rossi di Macerata, e poi il Feronia di San Severino o Marche, poi ce ne sono altri in tutta la regione, dal Ventidio Basso di Ascoli al Teatro L'Aquila di Fermo e via di seguito. E purtroppo alcuni sono rimasti fuori, alcuni teatri bellissimi, parliamo del Teatro Vaccai Tolentino, Mugellini di Porto Potenza, però è andata così. Noi naturalmente siamo contenti di quello che è successo. Che cosa comporterà questo? Intanto il bellissimo riconoscimento di questi teatri, e poi sicuramente potrà essere un volano per il turismo. Si viene a Macerata per lo Sferisterio, ma si viene a Macerata anche per il teatro Lauro Rossi e naturalmente anche per altri luoghi straordinari. Comunque questo di luogo ha ottenuto questo importantissimo riconoscimento. Naturalmente ci ritorneremo perché merita questo tema di essere approfondito anche con interviste. Ora parliamo di un'altra appunto realtà molto bella, quella della mostra che è stata aperta nel fine settimana presso il Museo Diocesano della Misericordia, Francesco Magnifica Humanitas Crocefissa. Sempre alla nostra pagina online radionuova.com traiamo questa notizia: inaugurata al Museo Diocesano La Misericordia di Macerata, l'esposizione iniziativa è promossa dalla Conferenza Episcopale Marchigiana in collaborazione con la Regione Marche, come prosecuzione e aggiornamento del percorso culturale del Museo Diffuso. Una sinergia che torna a coinvolgere i 13 musei diocesani delle Marche dopo quanto realizzato durante il Giubileo della Speranza, valorizzandone il patrimonio storico, artistico e spirituale custodito nelle strutture ecclesiali e regionali. Se ci ricordiamo molto bene l'altra mostra che c'è stata lo scorso anno, nell'anno del Giubileo, ci siamo stati, molto molto interessante e bella, poi luogo anche particolare, si trova proprio sotto la chiesa della Madonna della Misericordia a Macerata, e l'esposizione va avanti fino al prossimo 24 gennaio. È legata alla figura di San Francesco e dei suoi seguaci attraverso le numerose opere conservate presso la diocesi in occasione del Giubileo francescano indetto da Papa Leone XIV in occasione dell'ottavo centenario dalla morte del santo di Assisi, che ricorre quest'anno. E ricordiamo anche quando è visitabile questa mostra: il venerdì e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19 fino al primo novembre, qui dice poi su prenotazione scrivendo a beni@diocesimacerata oppure al numero di telefono 0733 26 38 67, questo fino al 10 gennaio del prossimo anno. Allora, che cosa ci dice tutto questo? Che Macerata è una città molto attrattiva, noi lo diciamo pressoché quotidianamente, e lo vediamo anche ieri c'è stata l'ultima opera in cartellone del trittico di della settimana appena passata, e poi ci sono ulteriori repliche in questa che abbiamo appena iniziato e poi in quella successiva. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che Macerata pullula di visitatori, di persone che vengono all'opera e vengono anche per conoscere, vedere la città. Bastava fare un giro anche per il centro e notare la presenza di tanti turisti, tante persone, tanti amanti dell'opera e tanti stranieri. Lo si nota subito perché si sente parlare, quindi si nota che sono dei turisti. E veramente questo ci fa molto piacere, anche perché la maggior parte di quelli che arrivano dicono Macerata è una scoperta. È una scoperta perché è una città molto molto bella, a partire naturalmente dallo straordinario Sferisterio. Parliamo ora anche di altro, lo facciamo con centropagina.it, ristoranti e agriturismi, estate positiva nelle Marche, tradizione e filiera corta fanno la differenza. Un ampio articolo dedicato a questo. La cucina è una leva fondamentale del turismo, tra piatti tipici e tradizioni, ristoranti e agriturismi raccontano l'identità del territorio, diciamo, per chi vuole approfondire. C'è anche appunto questa intervista a Simone Baleani, vicepresidente dell'Unione Regionale Cuochi e F&B e manager dell'hotel Monte Conero, sempre tratto da centropagina.it. Troviamo quest'altro titolo che fa riferimento a notizie di cronaca. Civitanova, ubriaco infastidisce i clienti del bar, denunciato un 55enne. E poi giornata prevenzione annegamento, maxi esercitazione tra Sirolo e Numana nei giorni scorsi. Passiamo a Picchio News, l'apertura. Civitanova, notte di caos sul lungomare, un denunciato al bar, giovane in ospedale e rissa tra sorelle. È questa la situazione che si è venuta a creare a Civitanova, dove abbiamo detto, lo ripetiamo, in questo periodo dell'anno, d'estate, anche qui abbiamo tantissime presenze. Sicuramente Civitanova è quella che fa il maggior numero di presenze, non solo di chi viene a villeggiare, anche di chi passa per la movida, per le varie iniziative estive, e quindi purtroppo poi si possono creare anche casi come questi. Sarebbe meglio di no, però quando c'è così tanta gente il rischio è sempre molto alto. La notizia di spalla in primo piano, Pollenza frattura il polso al padre per estorcergli denaro, braccialetto elettronico per un 31enne. Scorriamo anche qui la pagina di Picchio News, che naturalmente fa riferimento ai teatri storici delle Marche che diventano patrimonio dell'umanità. Poi c'è anche quest'altro titolo. Incidente al campionato dei carretti, copilota trasferito in elisoccorso ad Ancona. Momenti di apprensione ieri pomeriggio a Gualdo, dove un incidente ha interrotto temporaneamente la 42esima edizione del campionato europeo dei carretti. L'episodio è avvenuto intorno alle 17 durante una delle prove riservate agli equipaggi composti da pilota e copilota. Un carretto condotto da due fratelli francesi è uscito di traiettoria all'altezza di una curva, andando a schiantarsi contro le tavole di protezione sistemate lungo il percorso. Ad avere la peggio è stato il copilota, sbalzato fuori dal mezzo dopo l'impatto. È stato portato al torrente di Ancona in codice medio grave, e illeso invece il pilota. Proseguiamo con ancora un titolo che riguarda Macerata. Vandalizzati i manifesti del MOF, l'assessore Benedetti dice un gesto incivile. Dunque, l'amministrazione comunale di Macerata condanna l'atto vandalico che ha colpito i manifesti promozionali del Macerata Opera Festival, ricoperti l'altra notte con volantini denigratori affissi abusivamente. Il comune ha segnalato l'accaduto alle autorità competenti e disposto la rimozione del materiale e il ripristino delle locandine danneggiate. Poi c'è la condanna da parte dell'amministrazione comunale per questo gesto. Passiamo a cronache maceratesi. A zig zag lungo la superstrada, aggredisce i poliziotti all'area di servizio, arrestato un 38enne tolentino. L'uomo si è messo a tallonare un'auto della polizia stradale, fatto uscire, si è avventato contro gli agenti, uno ha un dito rotto e 30 giorni di prognosi, addirittura l'altro 10 deve rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Insomma, una brutta storia questa che è capitata proprio a lungo la superstrada. Poi una serie di articoli di cronache maceratesi sui teatri storici delle Marche che entrano nel patrimonio dell'UNESCO, veramente tanti, anche giustamente secondo noi, ma non finisce qui. Abbiamo quest'altro di titolo: la pasta asciutta antifascista a cena per il no alla remigrazione. 125 commenti a questo articolo, è interessato molto. Alla pasta asciutta antifascista di Civitanova, l'altra sera c'erano oltre 200 persone, 15 tavolate da almeno 12 persone, un appuntamento organizzato al campetto Cherubini di Civitanova Alta dedicato al tema della remigrazione. È un tema molto caro, come sappiamo, a Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Un piatto italianissimo, quello servito ai partecipanti dell'iniziativa nello spazio gestito dalla società operaia per dire no alla remigrazione. L'iniziativa è stata organizzata da Ampi Civitanova e Montecosaro, ANFAS, e dalla sindacato SPI-CGIL, presenti oltre 200 persone. La pasta antifascista, dicono gli organizzatori, nella giornata della caduta del governo Mussolini, sfiduciato dagli stessi suoi gerarchi con il sostegno del re, che poi si è dileguato, si è innanzitutto affrontato in questa giornata il tema della remigrazione, che seguita ad essere oggetto di propaganda dell'odio, mentre l'immigrazione dovrebbe essere governata positivamente con criteri di integrazione, dato che non esiste alcuna emergenza. La popolazione italiana è diminuita, le scuole sono sempre più frequentate da bambini di famiglie immigrate e dovrebbero essere accorpate se non ci fossero i bambini, mentre con una finta lotta all'immigrazione manteniamo chi arriva in stato di precarietà e di sfruttamento delle aziende peggiori. E poi qui c'è, dicevamo, una pletora di commenti, tantissimi, qualcuno insomma anche un po' pesante, a dire la verità, ognuno può pensare come vuole. Su questo tema, appunto, della remigrazione, cioè di far tornare a casa loro gli immigrati, in particolare quelli che non si comportano bene. Scendiamo sempre nella pagina di cronache maceratesi. Hotel House Nobili di AWS dice: situazione intollerabile, la regione ha pronti un piano straordinario. Siamo naturalmente a Porto Recanati. Interrogazione del capogruppo Alleanza Verdi Sinistra dopo un sopralluogo nel palazzone multietnico. Ci sono oltre 1500 residenti e 300 minori tra scarichi fognari, risposte antincendio assenti e rischio amianto. Il comune non può essere lasciato solo, aggiunge Nobili. Dopo Eva arriva Francesca. Ho una bella notizia: secondo Fiocco Rosa, in 2 mesi a Ussita, paesino d'entroterra maceratese, il comune festeggia l'arrivo della bambina. Per 2 anni nel piccolo centro non erano nati bimbi e adesso ne sono nati 2. Bello, veramente. Ancora un altro titolo. Facciamo riferimento questa volta a questo tema che riguarda nel caso specifico riguarda appunto la sanità. Dalla frattura alla salute, mi sono sentito in buone mani. Civitanova, il ringraziamento di un paziente e professionisti del reparto di ortopedia, un esempio di sanità pubblica fatta di competenza e dedizione. E complimenti a questi sanitari, ci fa sempre molto piacere leggere queste notizie, queste lettere appunto che sottolineano appunto la bravura dei sanitari, il fatto che insomma, al di là delle tante critiche che si può fare al nostro sistema sanitario, però ci sono veramente dei professionisti che lavorano molto bene ogni giorno in silenzio. A Sarnano, trofeo Scarfiotti, si è svolto nel fine settimana, trionfa Achille Lombardi, il maltempo frena gara 2, Salvatore Riolo si è portato a casa il 18° trofeo storico Scarfiotti, valido per il Cisva e Stefano Peroni, la gara del campionato. E poi ancora Recanati, 300 euro per i bebè, via libera al bonus Cicogna, l'iniziativa targata BCC è dedicata ai soci che hanno avuto un bambino tra il 1 dicembre 2024 e il 31 luglio di quest'anno, è iniziativa appunto della locale banca di Recanati, e questo appunto la dice lunga come si tenga in considerazione, come la banca tenga appunto in considerazione chi lavora nell'istituto di credito. Questo secondo noi dovrebbe essere molto più allargato, perché insomma è un aiuto per chi ha un bambino, quindi sappiamo i costi anche che ci sono in una società dove peraltro la denatalità ormai è imperante, perché no, ci stanno questo tipo di iniziative. Ci fermiamo per un po' con l'informazione locale, tra pochissimo arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
9: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
10: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala a La Fenice.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Stati Uniti. Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni dei raid americani sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono intanto aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran. Oggi il premier israeliano Netanyahu è alla Casa Bianca. La guerra in Ucraina, attacco nella notte a Zaporizhzhia, il bilancio di un morto e almeno un ferito. E c'è stato anche un raid di Kiev nel sud della Russia, Rostov sul Don, 2 persone sono rimaste uccise. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky, primo leader straniero a incontrare Burnham da quando ha assunto l'incarico, per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Si torni a negoziare un'equa soluzione politica, l'appello di Papa Leone per la Terra Santa ieri dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamo.
1: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione.
0: In Germania è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballou, 21 anni, l'attentatore del Gay Pride di Berlino sabato sera, ha scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. L'attentatore nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria. Nuova sparatoria negli Stati Uniti a Seattle, 2 morti e 4 feriti per colpi esplosi mentre era in corso un festival gastronomico. Il sindaco di Seattle Katie Wilson ha comunicato che 2 sospetti sono stati arrestati. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in rete.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: che non esiste niente.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero

migliora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, attacco russo nella notte a Zaporizhzhia, il bilancio di un morto e almeno un ferito. Nel sud della Russia, Rostov sul Don, due persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un raid ucraino. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceve il presidente ucraino Zelensky, è il primo leader straniero a incontrare Burnham da quando ha assunto l'incarico. Serve per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Spiragli per un accordo fra Iran e Stati Uniti. Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni dei raid americani sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono intanto aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran. Oggi il premier israeliano Netanyahu è da Trump alla Casa Bianca. Intanto in calo il prezzo del petrolio, che cede oltre il 6% in Asia, il Brent è quotato sotto i 92 dollari al barile. Torniamo in Italia. Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino, impegnati nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri della TAV in Val di Susa. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse, si ipotizza il reato di devastazione. In totale sono stati oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, 21 anni, l'attentatore del Gay Pride di Berlino. Sabato sera ha scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. L'uomo nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria ma era stato arrestato in Libano. E c'è stata una nuova sparatoria negli Stati Uniti a Seattle, 2 morti e 4 feriti per colpi esplosi mentre era in corso un festival gastronomico. Il sindaco di Seattle, Katie Wilson, comunica che 2 sospetti sono stati arrestati. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La tua idea di mondo inizia qui. All'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Il nostro approfondimento di informazione locale oggi è dedicato alla bellissima notizia che è arrivata ieri, che i teatri storici delle Marche entrano nel patrimonio UNESCO, in particolare il teatro Lauro Rossi di Macerata, e nel maceratese aggiungiamo anche il Feronia di San Severino Marche. Un risultato straordinario, le Marche lo raggiungono nel percorso di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e architettonico. Il riconoscimento UNESCO dei teatri condominiali dell'Italia centrale consacra definitivamente la regione dei teatri. Un risultato straordinario, frutto di un importante lavoro portato avanti in questi anni, che rappresenta un ulteriore prestigioso riconoscimento internazionale dell'identità culturale delle Marche. Il riconoscimento è arrivato ieri, 26 luglio, nel corso della 48esima sessione svoltasi a Busan in Corea del Sud, durante la quale è stato ufficialmente iscritto nella lista del patrimonio mondiale il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale. Per la Regione Marche ha partecipato il sottosegretario alla presidenza Silvia Luconi insieme alla dirigente della direzione cultura Daniela Tisi. L'Italia, con l'iscrizione del sito, mantiene così il primato mondiale nella lista rappresentativa dell'UNESCO per il maggior numero di siti iscritti, arrivando a 62. I teatri all'italiana con le Marche capofila rappresentano la nostra storia, la nostra identità, la testimonianza del valore architettonico racchiuso in luoghi meravigliosi che sono il cuore pulsante delle nostre comunità. Ricordiamo che il riconoscimento UNESCO costituisce un'opportunità straordinaria sotto vari aspetti: rafforza la visibilità internazionale del patrimonio culturale marchigiano, favorisce nuove azioni di tutela e conservazione, incrementa l'attrattività turistica dei territori e promuove attività di ricerca, studio e formazione. La candidatura è stata promossa dalla Regione Marche con il coordinamento e supporto tecnico-scientifico del Ministero della Cultura attraverso la Direzione Generale Affari Europei e Internazionali e Servizio UNESCO. Alle attività di candidatura hanno partecipato anche le regioni Umbria ed Emilia-Romagna, insieme a numerosi enti territoriali, a partire dai comuni e alle realtà locali dell'Italia centrale, dove questo sistema teatrale ha conosciuto la sua più ampia diffusione. Andiamo a vedere insieme quali sono i 10 teatri dell'Italia centrale riconosciuti patrimonio dell'UNESCO. 8, lo ricordiamo, sono marchigiani: il Teatro Lauro Rossi di Macerata, il Feronia di San Severino, il Pergolesi di Iesi, il Gentile da Fabriano di Fabriano, Teatro dell'Aquila di Fermo, Venti Dio Basso di Ascoli Piceno, Serpente Aureo di Offida, Bramante di Urbania, Angelo Mariani di Sant'Agata Feltria, il nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto. Purtroppo ci sono anche alcuni teatri che sono stati esclusi dalla lista, sono ben 8: il Vaccai di Tolentino, il Bruno Mugellini di Potenza Picena, il Persiani di Recanati, il Comunale di Porto San Giorgio, il Rossini di Pesaro, Della Fortuna di Fano, Carlo Goldoni di Bagno Cavallo e Sociale di Amelia. Ci sono stati dei criteri ben precisi che hanno decretato la scelta proprio dei teatri che sono entrati a far parte di questo gruppo. 3 criteri considerati imprescindibili: modello di finanziamento tramite società condominiali, cioè la formula di partnership tra amministrazioni pubbliche e famiglie notabili che ha dato origine a questi teatri, la continuità d'uso nel tempo e le caratteristiche tipiche del teatro all'italiana con la sua caratteristica pianta a ferro di cavallo e la distribuzione di platea e palchi. Ora passiamo alle dichiarazioni. La prima è del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e quindi quella dell'onorevole Giorgia Latini, che quando è stata appunto assessore alla cultura della Regione Marche che ha avviato questo processo.
9: Era nell'aria, ce lo aspettavamo e finalmente ufficiale. I teatri della nostra regione sono stati riconosciuti come patrimonio universale dall'UNESCO. Questo è un risultato straordinario, importantissimo, a cui abbiamo lavorato negli ultimi 5 anni, e quindi voglio iniziare con i ringraziamenti. Voglio ringraziare l'ex assessore, oggi parlamentare della Repubblica, Giorgia Latini, per l'intuizione incredibile avuta in quegli anni. Voglio ringraziare il ministro Giuli e il governo Meloni per il sostegno alla nostra candidatura fino in un contesto importante come quello UNESCO, e poi voglio ringraziare tutte le professionalità che in questi anni hanno dato il loro contributo, tutti i sindaci, le amministrazioni locali per averci creduto. Oggi possiamo festeggiare un risultato incredibile, perché uno dei siti che caratterizza l'Italia e ne fa uno delle realtà più importanti, la realtà più importante al mondo, è presente anche nella nostra regione. Sarà uno strumento fondamentale per la crescita e la promozione del nostro territorio, sarà uno strumento fondamentale per l'attrattività dei turisti, ma anche degli investimenti, perché ci aiuterà a valorizzare, a dare valore aggiunto alla nostra terra. Sarà uno strumento fondamentale per apportare maggiore valore culturale alle nostre realtà. Io voglio veramente ringraziare tutti, e intorno a questo successo vorremmo costruire una strategia bella che darà ai borghi, ai teatri, alla nostra terra, nuove sfide e nuove opportunità.
10: Un sogno che diventa realtà: finalmente i nostri teatri marchigiani sono stati riconosciuti patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità. È un lavoro che proviene da quando ero assessore alla cultura della Regione Marche. Insieme al presidente Acquaroli abbiamo intrapreso questa avventura che oggi trova il coronamento. Quindi complimenti a tutti i teatri, anche quelli che non sono all'interno della lista, perché voglio ricordare che tutti beneficeranno del riconoscimento UNESCO a livello comunicativo, ne beneficerà tutta la rete dei teatri italiani marchigiani, come accade per esempio per i Portici di Bologna, dove appunto sì, è stato riconosciuto una porzione dei Portici di Bologna, ma poi noi sappiamo che tutti i Portici di Bologna sono patrimonio UNESCO, sono patrimonio dell'umanità, e la stessa cosa sarà per i nostri teatri marchigiani, perché le Marche sono state sempre una terra che si è caratterizzata per questo numero elevato di teatri rispetto al numero di abitanti e dei comuni. Anche nei piccoli borghi ci sono questi gioielli straordinari, perché il teatro non era solamente il luogo dello spettacolo dal vivo, ma era il luogo della comunità. E ecco, dobbiamo essere noi, attraverso questa candidatura, che vogliamo tornare ad essere comunità per contrastare una vita virtuale e tornare ad una vita reale, fatta di rapporti umani e di relazioni.
11: Lunedì 27 luglio, nel cortile del Palazzo Arcivescovile, il Camerino Festival presenta un grande ensemble cameristico con il Settimino per archi e fiati di Beethoven. Sette interpreti d'eccellenza per una pagina luminosa e senza tempo. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
12: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
13: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio, e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
12: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
14: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala a La Fenice.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
15: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì 27 di questo mese, sono le 10.15 e partiamo puntuali con un'altra puntata di delle Marche che innovano. Dicevamo buon lunedì, lunedì il giorno dell'economia nei quotidiani, dell'economia nelle TV nazionali e locali e giorno dell'economia anche in casa nostra qui su Radio Nuova Macerata, perché a questa sensibilità nei confronti dei temi economici che è tipica dell'informazione proprio nel il giorno di lunedì, Radio Nuova Macerata risponde con le Marche che innovano, il format che racconta le buone pratiche del territorio, un territorio dal grande potenziale economico e imprenditoriale, e spaziando dalla ricerca all'artigianato al mondo produttivo, ai servizi, come diciamo sempre, legando tutte queste tematiche con il filo rosso dell'innovazione. Quindi benvenuti, dicevamo, lunedì 27 07, partiamo abbastanza puntuali, sono le 10.16 e iniziamo oggi a parlare di moda e lo facciamo con un focus dedicato alla moda maschile, perché sì signori, anche dal punto di vista appunto modaiolo, passatemi il termine, e maschile, le Marche hanno una eccellenza da raccontare. Vi porto subito dentro al tema con una serie di numeri che ci arrivano direttamente da Confindustria Moda. Nel senso che il comparto ha chiuso lo scorso anno con un fatturato complessivo di 11,2 miliardi di euro, con un lieve calo del meno 2,2% rispetto all'anno precedente, ma con una prospettiva di, come dire, di crescita e di sostegno a questa perdita marginale che arriva proprio dal mondo sartoriale e dal mondo del su misura maschile, che dovrebbe essere un qualche cosa che, come lo era una volta, dovrebbe tornare ad appartenere un po' a tutti quanti noi, perché il sartoriale è qualcosa che consente non solo di darci un prodotto su misura, ma consente a chi lo sceglie, a chi lo indossa, di esprimere in qualche modo se stesso anche attraverso la propria immagine. Di tutto questo e di molto altro ancora, in questa prima parte delle Marche che innovano, ne andiamo a parlare con un ospite speciale, con un imprenditore recanatese, Mattia Balietti, fondatore e amministratore unico di Italian Ambassador, in diretta con noi proprio dall'atelier di Recanati. Buongiorno Mattia, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
17: Buongiorno a tutti e buongiorno Giacomo e grazie per questa opportunità e questo invito.
16: Ma grazie a voi innanzitutto per l'ascolto che è praticamente quotidiano, in qualche modo Radio Nuova è vicina a voi anche in tutto quello che è il vostro lavoro e che ora andremo proprio a raccontare per capire innanzitutto che cosa fate, qual è l'idea di impresa che c'è dietro Italian Ambassador e soprattutto quali sono i benefici a livello generale per noi maschietti che appunto scegliamo di vestirci in modo sartoriale, perché dietro non c'è solo un lavoro di mani e sapienze e saper fare marchigiano, ma c'è anche un tuo ruolo e dei tuoi collaboratori dal punto di vista consulenziale. Dico bene?
17: Assolutamente, assolutamente, confermo quello che ha appena detto in questa splendida introduzione. Mi presento ancora in maniera un po' più approfondita.
16: Certo, devi farlo.
17: Del appunto fondatore dell'atelier Italian Ambassador, che si trova a Recanati in via Antici 6 e anche a Milano in via Solferino. È un atelier che si rivolge al mondo maschile. In che maniera? Cercando di soddisfare ogni esigenza del guardaroba maschile, con un focus però su prodotti artigianali e su misura. Quindi andiamo a andare incontro a quelle che sono le esigenze appunto anche proprio fisiche di ognuno di noi, per valorizzare tutto quello che c'è da valorizzare e poi grazie proprio al su misura a nascondere magari quello che c'è da nascondere. Lo facciamo con un approccio consulenziale, come diceva poco fa Giacomo, andando quindi ad accompagnare o guidare in alcuni casi i nostri clienti che vogliono mettersi a punto, tra virgolette, o per un'occasione speciale, come potrebbe essere una cerimonia, o per la vita di tutti i giorni, e quindi andare proprio a lavorare su quello che è il proprio guardaroba e sulla propria immagine.
16: Perché che legame c'è, permettimi questa domanda, fra la propria immagine e il, o meglio, fra la nostra immagine e il guardaroba? Mi viene da dire, è vero che l'abito fa non solo il monaco, ma anche il manager, ma anche l'imprenditore, ma anche il professionista?
17: Assolutamente, quello che hai detto, l'abito fa il monaco, è proprio vero, e poi vi racconterò anche magari come sono arrivato a questa conclusione, ma effettivamente la nostra immagine è un biglietto da visita in tutti i sensi. Vi basti pensare, ci sono studi scientifici che hanno dimostrato che il cervello umano in 7 secondi forma un pregiudizio nel momento in cui incontra una persona che non ha mai visto. Quindi quel pregiudizio può essere positivo o negativo, ovviamente, ma non è così superficiale. Addirittura il nostro cervello va a formare un'idea su da dove viene quella persona, quale potrebbe essere la sua estrazione sociale, la sua formazione. Ovviamente poi con le parole, conoscendo le persone, noi possiamo ribaltare quella prima impressione, ma non è sempre così facile. In alcuni casi ci fa partire svantaggiati, in altri casi, pensate ad un colloquio di lavoro o ad un incontro con un cliente decisivo, non sempre abbiamo l'opportunità e il tempo di poter andare a ribaltare quel primo impatto. Quindi lavorare e arrivare sempre pronti con la propria immagine appunto per qualsiasi incontro è sempre una buona cosa.
16: Assolutamente. E mentre ci siamo sentiti per preparare questa intervista, questa tua presenza qui, anche se appunto virtuale, in diretta telefonica dal tuo atelier su Radio Nuova Macerata, mi hai raccontato un aneddoto che riguarda una cravatta. E ti dico perché nella nostra WhatsApp line, tu devi sapere che chi vuole interagire con noi, con i nostri ospiti, può scriverci al 393 108 2389, o chi volesse addirittura intervenire in diretta, ammesso che ci sia disponibilità e tempo, può farlo chiamando lo 0733 237575. E c'è un amico di Macerata, Andrea, che ci chiede proprio indicazioni, indicazioni sull'uso della cravatta. Dice: non è un artificio, un accessorio ormai superato? Tu, oltre al tuo, come dire, la tua esperienza, puoi aggiungere anche l'aneddoto che mi avevi anticipato, perché state attenti, amici e amiche da casa, perché è davvero carino.
17: Assolutamente, anzi partirò proprio dall'aneddoto per poi andare a rispondere ad Andrea. Io non ho sempre lavorato in questo settore, non mi sono sempre occupato di abbigliamento né di sartoria. In realtà all'università ho studiato economia e management e diritto d'impresa, quindi quella è un po' la mia provenienza, tant'è vero che i primi anni passati nel mondo lavorativo li feci in KPMG, che è una società di revisione contabile internazionale, una delle più grandi che c'è, diciamo, nel panorama internazionale. Però come sono entrato in KPMG? Subito dopo la laurea magistrale vengo contattato da questa società di revisione contabile. Dopo aver superato le prime fasi preliminari e i primi colloqui, arrivo al colloquio finale. Era in sede, entro nella sala d'attesa dove c'erano tanti miei competitor, diciamo, quindi certo, tanti altri laureati che speravano come me di entrare in quel mondo.
16: Certo, hai detto bene, competitor, perdona l'intervento a gamba tesa, perché vengo da una riunione per preparare un'altra intervista con un altro ospite, questo te lo dico perché insomma abbiamo un po' di confidenza e ci conosciamo da un po', dove questo studioso di vendite mi ha detto tutta la nostra vita, tutte le nostre relazioni sociali sono una vendita, e quindi fai bene in sede di colloquio a pensare che gli altri che attendono lì assieme a te sono comunque dei competitor. Poi avremo modo di parlare anche insieme dell'abbigliamento e della vendita, di quanto può incidere. Perdona la digressione.
17: No, ma assolutamente. Una volta entrato in questa sala d'attesa trovo tanti miei coetanei, quindi competitor.

0: accomodare nella sala del partner, quindi lo stadio finale della selezione, il quale come prima battuta mi fa complimenti per la cravatta. Bene, lì diciamo è stato ripagato tutto il mio sforzo, la soddisfazione, ed effettivamente una settimana dopo, ora spero che fosse anche grazie alle mie competenze, non solo grazie alla cravatta, ma io venivo selezionato e tra 5 persone selezionate ero l'unico ad essere assunto direttamente a tempo indeterminato senza nessuno stage. Quindi se sia stata la cravatta o no non lo sapremo mai, ma sicuramente presentarsi in maniera coordinata o comunque adeguata all'ambiente in cui ci si presenta è sicuramente un passo in più. Per andare a rispondere ad Andrea e all'utilizzo della cravatta, io penso che è vero, ad oggi si è perso molto l'utilizzo della cravatta, forse un po' anche in scia dell'era Marchionne, Zuckerberg, Steve Jobs, dove questi grandi amministratori d'azienda si sono fatti vedere sempre con il maglioncino, ecco, per intenderci, quindi sono andati a far perdere una formalità che prima c'era. Da un lato potrebbe essere anche una cosa buona, perché dà una libertà di espressione ad ognuno di noi. Quindi secondo me oggi la cravatta non deve essere una forzatura, perché poi a volte mi capita di incontrare professionisti con la cravatta con un nodo lasco, lento, che si vede magari anche col colletto della camicia slacciata. Beh, in quel caso l'effetto ottenuto penso che sia contrario a quello con cui la cravatta è stata indossata, certo, originariamente. Quindi va indossata, è bellissimo indossarla se ci piace e se ci fa star bene, altrimenti è meglio una camicia ben stirata, leggermente sbottonata, ma senza nessuna cravatta.
1: Assolutamente, mi trovi d'accordo, ma questo è, come dire, una digressione personalissima che riguarda me. Il punto è invece, lo sottolineo, l'importanza di quello che hai appena detto, è l'effetto che ha su di noi ciò che portiamo. Chiaramente, se poi riusciamo a conciliare quell'effetto, o meglio ad avere un piacere, una carica, una voglia di come posso dire, uscire, andare fuori, affrontare la nostra giornata dicendo ok, adesso spacco perché mi sento sicuro anche per l'immagine che credo di essermi costruito scegliendo cose dall'armadio giorno per giorno, e quindi ecco, c'è un riverbero sulla nostra personalità dato da quello che scegliamo. Se riusciamo a farci piacere probabilmente quello che prevede i canoni dell'eleganza classica, magari piuttosto che qualche indicazione che puoi dare tu o altri studiosi comunque di immagine maschile e di personal branding come sei tu, sicuramente se si riesce a conciliare queste cose abbiamo vinto, diciamo, abbiamo sicuramente un vantaggio competitivo. Però credo che tutto parta poi dallo stato d'animo interiore, dico bene?
0: Assolutamente, uno degli obiettivi che ci diamo sempre quando iniziamo un percorso consulenziale con i clienti è uno che sembra banale, ma in realtà non lo è mai e non è mai facile da raggiungere, cioè alzarci la mattina, vestirci, guardarci allo specchio ed essere felici, sentirci bene con noi stessi. Questo è l'unico obiettivo, il resto poi viene di conseguenza. E quindi anche quando appunto intraprendiamo un percorso consulenziale, uno dei primi passaggi ovviamente è capire qual è l'ambiente in cui la persona va a muoversi nella vita di tutti i giorni e quali sono le proprie esigenze. Ma nonostante questo, ancora prima viene la personalità, quindi qual è la persona che ho di fronte, quali sono i suoi gusti, anche ad esempio il suo film preferito, la musica che ascolta più volentieri. Perché se io vado ad imporre un abbigliamento a qualcuno che poi non se lo sente suo, allora l'effetto è quello contrario. Invece se vado ad adattare uno stile ma alla personalità di ognuno, quello che dicevamo prima è raggiungibile, cioè guardarsi allo specchio, piacersi ed essere contenti, perché con quella convinzione poi e quella forza affrontiamo ogni incontro durante la giornata a testa alta e sicuri di noi stessi. E invece non so se vi è mai capitato di uscire con una scarpa che non

0: mi convince tanto. Ho una camicia che non era ben stirata, e stare tutto il giorno col pensiero rivolto a quel dettaglio, quindi sconcentrati da quello che state facendo e magari anche sentendovi in difetto rispetto alle persone che avete di fronte. Quindi questo è quello che vogliamo evitare.
1: Assolutamente, questa è una pillola di saggezza di cui tutti quanti, anche chi ancora non ha mai varcato la soglia del tuo atelier, che lo ricordiamo è a Recanati, a pochi passi da Casa Leopardi, quindi non poteva trovarsi, anche proprio per un discorso di coerenza, in un contesto più elegante e di maggiore ispirazione. Ecco, io adesso con questo assist che mi serve mi voglio un attimo introdurre nell'ultimo tema che volevo affrontare con te, che è proprio quello della consulenza, nel senso che lo hai già accennato, ma per far capire ad altri ascoltatori che stanno scrivendo e me lo stanno chiedendo. Chiaramente si può venire in Italian Ambassador, poi ci racconti anche perché questo nome e dietro al quale comunque c'è un modello di business diverso rispetto a tanti altri sarti, magari penso ai napoletani o ai pugliesi o ai milanesi che sono lì anche da più tempo rispetto a te, però tu hai un modello di business diverso dietro a quel nome. Questa è una prima parte della domanda. La seconda invece è quello, un approfondimento, uno spiegare meglio il discorso di consulenza, nel senso che chi vuole può varcare la soglia dell'atelier e venire ad acquistare sapendo già che cosa chiedere, farà la gamma di tutti quelli che sono gli abiti o le giacche o i pantaloni o le camicie che vengono realizzate su misura, ed è importante sottolinearlo proprio in questa sede perché qui siamo in una radio locale ascoltata principalmente nella provincia e nel territorio marchigiano, fatti tutti quanti, realizzati tutti quanti da manifatture del territorio. Dico bene, però oltre a questo c'è altro, nel senso che se io non ho le idee chiare proprio su quella che deve essere la mia immagine nel lavoro, tu me le puoi schiarire in qualche modo, dico bene?
0: Assolutamente, forse faccio un passo indietro perché poi magari alcuni degli ascoltatori si staranno chiedendo, ma poco fa ci ha detto che è laureato in economia, quindi adesso come fa a dare consigli sull'abbigliamento a noi che andiamo in atelier? Domanda è più che lecita, però la verità è questa, i miei nonni erano sarti, piccoli sarti di paese, però da piccolino sono cresciuto facendo i compiti dentro la loro sartoria, quindi ho respirato questa aria di vero artigianato che contraddistingue l'Italia sin da piccolo. E da appassionato di abbigliamento, anche quando lavoravo appunto come revisore contabile, ho iniziato a ricercare per me stesso in primis degli artigiani a cui far realizzare i miei capi. Come dicevo prima, in quella tipologia di lavoro eravamo obbligati a vestire in abito e cravatta tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Come forma di lavoro noi eravamo presenti direttamente dal cliente, quindi ogni 2 o 3 settimane all'incirca viaggiavo per l'Italia, soprattutto centro Italia, per andare direttamente dai clienti. I clienti che erano grandi aziende per la maggior parte, ma di qualsiasi settore, da banche, assicurazioni, metalmeccanica, moda, quindi questo mi aveva permesso di respirare tanti ambienti differenti e soprattutto, da grande appassionato di abbigliamento, osservare come in ogni ambiente il dress code o comunque diciamo come ci si presenta variava. E soprattutto ho visto un'altra cosa: alcune persone molto brave nel proprio lavoro ma che non si presentavano nella maniera corretta venivano penalizzate proprio da questo loro porsi con gli altri, mentre altri venivano avvantaggiati. Quindi lì ho capito che il dress code è un qualcosa che, se interpretato nella giusta maniera, è uno strumento che possiamo utilizzare a nostro vantaggio. D'altro canto invece, se non lo comprendiamo appieno, può essere un fattore che ci penalizza. Quindi cosa ho fatto? Mi sono ricordato appunto di questo artigianato di cui il territorio è ricco e ho iniziato una ricerca personale per me stesso, quindi dalla sartoria, la camiceria, cravattificio e tanto altro. Ovviamente di artigiani ce ne sono tantissimi, ma poi trovare quello che diciamo vada a rispecchiare tutte le esigenze, le condizioni che uno spera, è stato un percorso abbastanza lungo, ma devo dire che dopo alcuni anni ero arrivato ad avere una mia cerchia di artigiani preferiti personali, e da lì parecchi amici, conoscenti hanno iniziato magari a chiedermi consiglio o di accompagnarli, seguirli in alcuni casi. E quindi, data la passione molto forte per questo che stava venendo fuori, ho deciso a un certo punto di mettere a disposizione proprio per gli altri il percorso che avevo fatto su me stesso, quindi sia come conoscenza degli artigiani, sia come interpretazione e conoscenza dei dress code di ogni ambiente lavorativo e anche del tempo libero.
1: Già, quindi, perché è importante anche il dress code nel tempo libero, perché giustamente non solo un occhio allenato come magari il tuo da addetto ai lavori, ma anche una persona che ha un minimo di attenzione ai dettagli magari può notare anche in un contesto informale un abbigliamento fuori luogo che magari può rischiare di creare un disagio reciproco, perché poi se ci troviamo di fronte a un interlocutore che non è a proprio agio, lui che non sta bene lui con se stesso, o perché magari indossa qualcosa che è scomodo, succede, e o perché non gli piace, automaticamente si genera un disagio anche con la persona che sta interloquendo, che sta interagendo con lui e con lei. Quindi insomma è un un discorso questo della moda maschile sartoriale che poggia su valori le cui radici sono nel sociale, molto probabilmente. E un'ultima domanda, siamo in chiusura, abbiamo pochi secondi ancora. Parto dal nome Italian Ambassador, mi fa venire in mente un'evoluzione che ha avuto e che mi hai accennato poco fa, che è questa: il cliente affezionato che segui da tanto tempo può, passami il termine fra virgolette, potenziare, implementare il passaparola positivo basato sulla sua soddisfazione verso i vostri servizi, diventando un ambasciatore in qualche modo di questo brand arecanatese e marchigiano?
0: Corretto, l'interpretazione che hai dato è perfetta, e ci aggiungo uno step in più. Italian Ambassador viene anche dal fatto di essere ambasciatori, ognuno di noi, dell'italianità in Italia e nel mondo. Quindi anche l'idea con cui tutto è partito, cioè di dare una voce a questi artigiani che abbiamo nel territorio, che sono incredibili, che a volte tramandano il loro sapere di generazione in generazione, ma rimangono spesso inascoltati anche per magari non avere i giusti mezzi per presentarsi oggi, con i social o con il mercato attuale è molto difficile raggiungere altri mercati. Noi volevamo dare una voce a questi artigiani portandoli in giro per il mondo. Abbiamo iniziato da Recanati, poi siamo arrivati su Milano, adesso stiamo seguendo i primi clienti a Lugano e dalla settimana scorsa proprio anche a Londra. Quindi portare gli artigiani marchigiani in giro per il mondo, e che ognuno di noi lo faccia, quindi ogni cliente di Italian Ambassador che sia un ambasciatore dell'italianità e dell'artigianato marchigiano in giro per il mondo.
1: È un modello di business veramente bello, perché è pregno di valori. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, per tutti i dettagli, ma anche per i suggerimenti che hai fornito a tutti, non soltanto a noi maschietti, credo, su come stare bene con noi stessi, come valorizzarci e come aiutarci anche attraverso il guardaroba a esprimere quello che siamo. Ti salutiamo, ti ringraziamo, un saluto a Mattia Balietti, fondatore amministratore unico di Italian Ambassador, l'ambasciatore dei valori dell'italianità, del Made in Italy, del Made in Marche,

0: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Rieccoci in diretta qui dagli studi di via Cincinelli 4 Macerata, ai microfoni di Radio Nuova Macerata. Queste sono Le Marche che innovano, il format che racconta le buone pratiche del territorio, spaziando dall'imprenditoria ai servizi, dallo sport al terzo settore, tutte quante legate, come diciamo sempre, dal filo rosso dello sviluppo e dell'innovazione. 10:43, partiamo con la seconda parte del programma, puntata di oggi, lunedì 27, e ci ritroviamo a parlare in qualche modo di tessile e in qualche modo di vestiari, perché abbiamo un altro ospite eccellente del territorio. È arrivata con noi in studio, adesso la presentiamo e la salutiamo. È con noi Laura Bravi, fondatrice e amministratore unico di Lavanderia Europa. Benvenuta Laura.
2: Grazie Giacomo, un saluto a tutti i radioascoltatori. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te, siamo molto contenti di esserti vicini nel raccontare al pubblico di Radio Nuova, che tu sai è un pubblico che non è soltanto maceratese o soltanto della provincia di Macerata, ma è un pubblico dislocato su tutto quanto il territorio regionale, o addirittura per chi ci segue in DAB o per chi ci segue via internet da fuori regione, magari qualche marchigiano trasferito in altre regioni per questioni lavorative o per questioni di vita privata. Lavanderia Europa, probabilmente la buona parte degli ascoltatori attuali la conosce come una delle lavanderie che dà un servizio di qualità ai privati. Dietro Lavanderia Europa però c'è una visione di impresa che si basa, se ho capito bene, vediamo se sono bravo a dare la giusta, a fare la giusta presentazione della tua attività, almeno a livello valoriale, almeno a livello istituzionale, poggia su delle basi valoriali molto solide, e quindi sui valori di territorio, qualità dei servizi, innovazione e automazione. Ma facciamo un passo indietro. Questa azienda nasce da una, appunto, da una tua visione, da un tuo bisogno percepito di dare qualche cosa di nuovo a un servizio che di fatto è sempre esistito, sia a livello di privato ma anche a livello corporate, a livello aziendale. Come sei arrivata ad oggi, dal 96 ad oggi, quali sono stati gli step fondamentali di questa carriera imprenditoriale?
2: Ma dunque, noi iniziamo la nostra attività nel 96 con mio padre, che è stato quello che mi ha dato la spinta, diciamo, perché lui era già 40 anni che faceva questo tipo di mestiere. Io ero digiuna completamente di quello che poteva essere il settore, però avevo in mente la parte più imprenditoriale, diciamo. Uscivo dalla scuola allora, dopo qualche anno, insomma, abbiamo fatto questa cosa insieme. Quindi l'inizio è sicuramente col vantaggio di una forte esperienza sul campo dal punto di vista artigianale, proprio pratico. Ma io ho cominciato l'innovazione già da subito, perché capivo che bisognava avere anche a livello di immagine qualcosa di diverso rispetto alle altre lavanderie che mi circondavano, perché sentivo che
1: non fa una piega. Questo si legge nei libri di economia, nel manuale di economia ti dicono che l'innovazione è la chiave dello sviluppo.
2: Sentivo che la clientela, comunque i miei concittadini, necessitavano di un vero e proprio servizio, perché invece mi sembrava a me che non era la lavanderia al servizio del cittadino, ma era il contrario, cioè il cittadino che doveva piegarsi un po' alle lungaggini oppure alle inefficienze, perché io le vedevo solo in quella maniera, delle lavanderie che non rispondevano a quello che invece era la richiesta del cliente, del consumatore.
1: Quindi in soldoni tu ti sei resa conto subito, anche probabilmente come cliente anche di altre lavanderie,
2: sì,
1: immedesimandoti nelle esigenze appunto del pubblico, vedevi che attese interminabili al bancone, se ho capito bene, attese di giorni se non settimane,
2: sì,
1: per
2: procrastinazione riavere... anche,
1: certo,
2: non è pronto, ripassa quando ripasso, non lo
1: quando
2: so
1: quando ho tempo, quando trovo il parcheggio Quando
2: ho tempo io, ma forse non me l'hai fatto te, cioè, ma proprio perché non venivo dal settore, secondo me, ho avuto questa sensibilità, perché magari uno che rimane nel settore ha mangiato sempre pane e lavanderia, per dire, e quindi non si rende conto, no? Non vede la cosa con occhi diversi. Io avevo studiato della lavanderia, non sapevo niente, se non fosse stato, insomma, e ringrazio per l'esperienza pratica, tecnica di mio padre, e comunque io lo potevo considerare un settore come tanti altri, ecco.
1: E quindi che cosa hai fatto quando ti sei resa conto di questo, diciamo, vizio di forma generalizzato un po' di tante lavanderie più piccole? Come hai pensato di investire per cambiare le cose, e dove hai investito?
2: Beh, noi avevamo comunque un vantaggio di avere un sistema, quello che mio padre aveva lavorato come dipendente, aveva appreso per
1: una
2: 40
1: catena
2: anni.
1: Di montaggio.
2: Sì,
1: cosa
2: sì, questo,
1: che non c'è, una filiera.
2: Esatto, questo c'era, perché comunque mio padre era dipendente di una grande azienda con oltre più di 100 dipendenti, sempre nella regione, ma fuori della provincia, e quindi, diciamo, la forza maggiore, la spinta è stata anche quella. Il fatto poi io che fossi giovane, che volevo intraprendere qualcosa di nuovo, è stato un ulteriore ingrediente. E poi c'è stata tutta quanta quella ricerca di andare a trovare il partner giusto per fare questo tipo di gran lavoro.
1: Quindi selezione sui fornitori e grossa,
2: sì,
1: attenzione all'innovazione. Perché intanto adesso diciamola, senza voler fare spot promozionali verso nessuno, ma anzi sottolineando una visione imprenditoriale che ha portato a scelte di reale cambiamento e di reale sviluppo all'interno di un'azienda piccola, come medio piccola, come può essere la tua. Automazione significa creazione di una catena di montaggio su degli spazi molto più grandi rispetto a quelli dell'altra lavanderia, che va dai nastri trasportatori ai sistemi robotizzati di stiraggio, fino a sistemi automatici di consegna e ritiro. Adesso parliamo soprattutto dei servizi per i privati, H24, lavorando su una app e accedendo a una cabina che è sempre aperta per i clienti, in cui appunto può avvenire questo scambio. Quindi l'attesa al bancone non c'è più.
2: Se uno vuole, no, perché appunto lascia i capi da lavare assolutamente in autonomia, non solo 24 su 24, ma anche 7 giorni su 7.
1: Ed è chiaro che questo appunto investimento, che immagino non sia stato cosa da poco anche a livello economico all'inizio, però tu e i tuoi amministratori hanno sottolineato, quando ci siamo parlati per preparare l'intervista, che da poco, in poco tempo, l'investimento è stato ripagato, proprio perché la gente ha apprezzato e chiaramente ha iniziato a frequentare sempre di più la cabina automatizzata di Lavanderia Europa, che lo ricordiamo è in via Roma, all'inizio di via Roma, vicino al monumento qui a Macerata. E questo ti ha permesso di innovare ulteriormente, spostando l'attenzione ad altri servizi che non sono normalmente propri delle altre lavanderie, tipo la consulenza tessile e igienica per la pubblica amministrazione, ma anche per le grandi aziende. Ce ne parli? Che cos'è?
2: Sì.
1: Cos'è questa novità che si trova lavorando con voi?
2: È una cosa che è venuta da sé, è maturata nel tempo, un'esigenza che ho sentito, cioè quella di dare risposte, quindi a parte il discorso logistico che adesso abbiamo evidenziato, quello ha portato comunque ad avere una maggiore affluenza di clientela e quindi di conseguenza anche una tipologia di clientela differente. Quindi facendo questo tipo di lavoro strutturale, direi, vengono fuori nuove esigenze che prima uno non è a conoscenza, e esigenze nuove, quindi risposte nuove a queste esigenze che nascono. E io ho frequentato appunto dei corsi specializzati, e tanto che mi hanno portato proprio alla specializzazione come perito tessile ed abbigliamento, quindi con la iscrizione alla Camera di Commercio di Macerata
1: e a un albo professionale,
2: e anche sì al Tribunale di Macerata come consulente tecnico dei giudici, qualora ci fossero esigenze, proprio perché a differenza doveva esserci dal punto di vista di certificazione, perché ero abituata a vedere miei colleghi che magari operavano nel settore da 40-50 anni, che sì, veramente erano capaci nel riconoscimento di determinate problematiche, eccetera, però purtroppo senza avere la certificazione rimane poi difficile spenderla questa specializzazione solo sulla parola. Certo. Allora ho avuto un buon consiglio da un ottimo perito di Modena, che tuttora ringrazio e ogni tanto ci capita di sentirci, perché mi ha aperto un nuovo orizzonte su quello che poteva essere la professione, cioè non solo chiusa nelle quattro mura della lavanderia, ma questo settore è molto ampio e molto
1: utilizzabile. Di che tipo di perizie ha bisogno il mondo corporate o il mondo pubblico amministrativo? Che cosa chiedono spesso?
2: Allora, la cosa che sembra che uno la vede solo sui giornali o in TV, ma che in quest'ultimo periodo, diciamo, è molto molto sentita, è proprio all'interno dei procedimenti anche penali, per cui un capo parla. Io l'ho sempre detto, il capo parla. Ovviamente parliamo di capi non nuovi, c'è l'indosso, noi facciamo parte della filiera dell'abbigliamento, della moda, mi aggancio a chi mi ha preceduto, facciamo parte della stessa filiera, quindi che significa che nasce da un progetto il capo di moda, viene realizzato ed è diretto a chi ne fruirà. Quindi utilizzandolo viene fuori l'esigenza della manutenzione. Ecco, noi ci inseriamo in questa sezione qui, la manutenzione del tessile. Quindi la nostra opera,
1: che è fondamentale per tutti i soggetti economici, diciamo, di tipo pubblico o privato, perché insomma,
2: assolutamente,
1: una buona parte dei materiali all'interno degli uffici, ma all'interno dei capannoni è materiale di tipo tessile. Ecco, Lavanderia Europa, grazie appunto ai titoli e al percorso fatto da te e dai tuoi collaboratori per appunto migliorare e avere le certificazioni giuste nell'ambito della chimica e del tessile, potete appunto intervenire per migliorare il lavoro degli altri soggetti economici, che siano appunto pubblici o privati. Andiamo un po' veloci perché ci stiamo esaurendo il tempo, nonostante sia sempre un piacere parlare con te e ascoltare.
2: Grazie.
1: I racconti degli imprenditori in generale, questo lo dico proprio per come sono fatto io, e gli ascoltatori penso che lo abbiano già capito, lo diventa ancora di più piacevole e costruttivo quando a parlare dall'altra parte del microfono, qui di fronte a me, c'è un'imprenditrice donna, e quindi davvero complimenti.
2: Ma non è tutto,
1: perché Lavanderia Europa si distingue anche per l'approccio che ha nel modo di raccontarsi, quindi nelle scelte di comunicazione, che sono figlie di una sensibilità di marketing, permettimi di dire, un po' diversa rispetto ai tuoi competitors. Sei presente come sponsor delle realtà sportive più importanti e eccellenti del territorio e di Macerata, lasciando perdere il tuo cuore sportivo, tu hai giocato a pallavolo, ma al di là di quello, quindi è un settore che conosci. Sei vicino a quali squadre pallavolistiche della zona?
2: È dal 2021, ho fatto due conti prima di venire, quindi già 5 anni sono passati, volati, pensavo di meno, con la pallavolo Macerata, la pallavolo maschile. E ho iniziato con loro, che già avevano iniziato precedentemente, già dal 2018, insomma, a farsi conoscere, eccetera. Io non li conoscevo, però, malgrado fossi della stessa città, tante volte succede proprio questo, no? Ti fai la conoscenza e l'apprezzamento fuori, e chi è lì vicino nella tua città non ci fa caso, purtroppo succede a volte così.
1: Dalla pallavolo Macerata,
2: grazie,
1: poi arrivano il CUS e arrivano la
2: Cilinetta Balducci. Stanno, sì, novità, proprio inizierò la nuova stagione con la Balducci, quindi serie A1 femminile, e perciò tutta un'avventura da scrivere.
1: Tanta, tanta roba, e torna presto a trovarci, perché proprio nella scrittura di questa avventura, di questa storia imprenditoriale rampante e pulita soprattutto in tutti i sensi, e ti ringraziamo, grazie per essere stata con noi, a Laura Bravi, amministratore unico di Lavanderia Europa Macerata.
2: Grazie a Giacomo per questa opportunità, come ho detto anche prima,
1: e a Radio Nuova Macerata,
2: a tutti gli ascoltatori e Radio Nuova Macerata che mi ha ospitato, grazie ancora.
1: Prima di passare il microfono e il testimone a Nazareno Tiberi, che è già arrivato, lo vedo dal vetro, lo salutiamo, ringrazio tutti quanti voi per essere stati con noi, grazie a Gignola per la regia come sempre, e ci vediamo virtualmente lunedì prossimo per un'altra

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, raid di Kiev in territorio russo di Rostov sul Don. Due persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite. C'è stato un attacco russo nella notte a Zaporizhzhia, il bilancio è di un morto e almeno un ferito. Il presidente ucraino Zelensky oggi a Londra per incontrare il neo premier britannico Andy Burnham. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dichiara che l'attacco ucraino contro una nave iraniana nel Mar Caspio non resterà impunito. E Donald Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni dei raid americani in Iran sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto. Il Ministero degli Esteri iraniano dichiara che Washington non è coinvolta nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz. Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. E la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi stanno effettuando un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in Notav di sabato ai cantieri di Chiomonte. Intanto 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dalla polizia, che è impegnata nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio in Val di Susa. Nei loro confronti si ipotizza al momento il reato di devastazione. Oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. Gli incendi piegano Spagna e Francia, oltre 300.000 le persone in fuga, e i roghi continuano anche nel sud Italia. A Maratea da giorni i vigili del fuoco e la protezione civile sono impegnati nel contrastare diversi roghi che hanno già mandato in fumo diversi ettari di vegetazione. Domato invece l'incendio nel Gargano. I bagnanti evacuati ieri anche via mare stanno rientrando nelle strutture turistiche, fa sapere il sindaco di Peschici. A Berlino è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia un 22enne tedesco di origini libanesi, accusato dell'attacco terroristico di sabato al Pride di Berlino, che ha fatto un morto e 29 feriti. Gli inquirenti hanno detto che l'uomo, inserito in un percorso di deradicalizzazione, in passato aveva cercato di unirsi al gruppo militante dello Stato Islamico. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
2: Radio Nuova Macerata presenta... Qual è il problema? In studio Nazareth.

0: però siamo arrivati anche noi, eccoci qua per l'appunto del lunedì, e con me c'è la nostra Simonetta.
1: Sì, buongiorno. Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno a chi si trova qua. E cominciamo.
0: A tutti praticamente. Sì. Tutti, e oggi vedrete che cosa bella vi dirà.
1: Ecco. Allora, intanto iniziamo con una sigla. Pensa Nazareno.
0: Una sigla.
1: La sigla è una canzone, io avevo un anno quando uscì questa canzone. Allora, sigla.

0: una canzone bellissima. È una canzone bellissima perché Simonetta possa cominciare quello che oggi ci vuol dire.
1: Allora, questo testo, no? Abbiamo detto che è del 1963, quindi adesso avete scoperto la mia età, perché all'inizio ho detto che avevo solo un anno.
0: Non c'ha 5 anni, no?
1: E il testo è di Mogol.
0: Ecco.
1: E la musica di Edoardo Vianello, ed è cantata Edoardo Vianello. L'arrangiamento è di Ennio Morricone. Quindi ecco questo bel arrangiamento fatto da lui. E questa è la canzone di inizio. E il testo, se uno lo ascolta bene, dice: io non ho avuto tanto dalla vita, eppure sono contento. E ti ringrazio, Signore, per ogni cosa che ho avuto. Questo breve commento mi porta a un altro argomento, cioè di presentare un personaggio che invece ha avuto tutto dalla vita e non era contento. Chi è questo personaggio? È un personaggio, un celebre personaggio dei Promessi Sposi. È l'innominato. È ricco, è potente, è anche un temuto signore criminale del 600, sta in un castello, vive al di sopra della legge, offre protezione ai malviventi, incute terrore nella popolazione e ha tutto, ma è felice? Dopo una profonda crisi che lui ha, esistenziale, spirituale, cambia radicalmente vita. Vi voglio dare lettura di questo testo, preso appunto dai Promessi Sposi, La visita dell'innominato al cardinale Federico Borromeo. Cominciamo. A misura che queste parole uscivano dal suo labbro, il volto, lo sguardo, ogni moto ne spirava il senso. La faccia del suo ascoltatore, l'innominato, di stravolta e convulsa, si fece da principio intenta, poi si compose a una commozione più profonda e meno angosciosa. I suoi occhi, che dall'infanzia più non conosceva le lacrime, si gonfiarono. Quando le parole furono cessate, si coprì il viso con le mani e diede in un dirotto pianto, che fu come l'ultima e più chiara risposta. «Dio grande e buono!» esclamò Federico, il cardinale, no? Alzando gli occhi e le mani al cielo. «Che uomo hai fatto io, servo inutile, pastore sonnolento, perché voi mi chiamaste a questo convito di grazia, perché mi faceste degno di assistere a un sì giocondo prodigio?» Così dicendo, stese la mano a prendere quello dell'innominato. L'innominato: «No!» gridò questo, «no! Lontano, lontano da me, voi! Non lordate quella mano innocente e benefica! Non sapete tutto ciò che ha fatto questa mano che volete stringere!» «Lasciate!» disse il cardinal Federico, prendendola con amorevole violenza. «Lasciate che io stringa codesta mano, che riparerà tanti torti, che spargerà tante beneficenze, che solleverà tanti afflitti, che si stenderà disarmata, pacifica, umile a tanti nemici.» «È troppo», disse singhiozzando l'innominato. «Lasciatemi, monsignor, buon Federico, lasciatemi. Un popolo affollato v'aspetta, tante anime buone, tanti innocenti, tanti venuti da lontano per vedervi una volta, per sentirvi. E voi vi trattenete, ma con chi?» «Lasciamo le 99 pecorelle», rispose il cardinale. «Sono insicuro sul monte. Io voglio stare con quella che era smarrita.» Così dicendo, stese le mani al collo dell'innominato, il quale, dopo aver tentato di sottrarsi e resistito in un momento, cedette, come vinto da quell'impeto di carità. Abbracciò anche lui il cardinale e abbandonò sull'omero di lui il suo volto, tremante e mutato. Le sue lacrime ardenti cadevano sulla porpora incontaminata di Federico e le mani incolpevoli di questo stringevano affettuosamente quelle membra, premevano quella casacca, avvezza a portar l'armi della violenza e del tradimento. L'innominato, sciogliendosi da quell'abbraccio, si coprì di nuovo gli occhi con una mano e, alzando insieme la faccia, esclamò: «Dio veramente grande, Dio veramente buono, io mi conosco ora, comprendo chi sono, le mie iniquità mi stanno davanti, ho ribrezzo di me stesso, eppure provo un refrigerio, una gioia, sì, una gioia, quale non ho provata mai in tutta questa mia orribile vita».
0: Bello, molto bello, e è bello anche dire: sappiamo sempre che Dio è molto bello. Attenzione, perché tante volte noi non sappiamo le cose, e anche questa, che Dio che è molto bello.
1: Misericordioso.
0: Misericordioso. No?
1: È un testo classico, questo, molto noto, questo della conversione dell'innominato dei promessi sposi, no? E non cessa di affascinare quanti vi accostano con una lettura attenta e fruttuosa. Leggo un attimo il commento che un sacerdote, Don Alfonso Giorgio, ha fatto su questo testo. Il cardinale sorprende per la sua umiltà e il suo modo paterno e compassionevole di porgersi all'innominato. Addirittura si autoaccusa di non aver egli per primo preso l'iniziativa di recarsi da quel signore per persuaderlo dalla sua condotta iniqua. Al che il bandito esprime tutto il suo stupore, ricordando al cardinale la sua identità. In realtà, ribatte il cardinale, la consolazione che lui prova nel vederselo davanti e che esprime col suo volto non potrebbe essere causata da uno sconosciuto, in quanto egli sa bene di chi si tratta e ha spesso pregato per lui, che considera come uno dei suoi figli e che avrebbe da tempo desiderato abbracciare, anche se il padre misericordioso è stato più sollecito e ha supplito alla scarsa tempestività del suo umile servo. L'atteggiamento del cristiano e dei pastori di anime di fronte ai peccatori, agli esclusi della società, nella Chiesa, dovrebbe essere sempre improntato all'accoglienza e al perdono. Solo nell'incontro con qualcuno che ci accoglie e ci abbraccia così come siamo, possiamo anche noi ritrovarci e così conoscerci. Solo nell'incontro con Dio, Padre amoroso, incominciamo a capirci. Se ci pensiamo, è esperienza per noi di tutti i giorni. Solo in un affetto si conosce e si è conosciuti veramente. Solo nell'incontro con Cristo l'uomo prende reale consapevolezza di sé e il proprio cuore riprende a vivere di nuova vita, quella che dovrebbe essere la sua, la più connaturale. Una vita risvegliata in tutta la portata delle esigenze di felicità, di giustizia, di amore, di bene. L'essere accolti e amati ti aiuta a guardarti dentro e il lavoro di accettazione, accoglienza di se stessi per come si è, peccatori, fragili, limitati, sia da un punto spirituale che fisico, nel caso di persone con disabilità, è grandemente facilitato, perché siamo di fronte a qualcuno che ci ama e ci facilita nel nostro percorso interiore. Di contro, l'essere ignorati, emarginati, se non addirittura disprezzati e ridicolizzati, come spesso accade, di certo non aiuta, anzi ti getta nella delusione, nello sconforto, tanto da rischiare addirittura di perdere la propria identità. Non sai più chi sei e perché sei al mondo, non ti senti amato e magari ti senti inutile. Questo è molto pericoloso. Anche se a volte ci potrà capitare di accogliere le lacrime di questi nostri fratelli e sorelle, non dobbiamo preoccuparci, perché spesso sono proprio le lacrime a purificare noi stessi. Noi credenti, discepoli, missionari del Vangelo, in riferimento all'incontro con Cristo, dovremo essere dei facilitatori, cioè sostenitori dei più deboli tra noi, perché non siano ignorati o trascurati nella comunità. Ne va della nostra credibilità, perché proprio nell'incontro con Gesù misericordioso che è ridestato il senso di appartenenza a Dio e il senso stesso della vita. È solo grazie a un padre che l'uomo può conoscersi e pronunciare così il proprio nome. Il cardinale non ha giudicato quell'uomo, non si è fatto prendere dai pregiudizi, non lo ha condannato alla marginazione, lo ha accolto con misericordia e per prima cosa lo ha amato.
0: ecco, volete, vedete, Dio vuole che tutti ci stiamo insieme, stiamo insieme, ecco, che tutti ci amendiamo, ci stiamo e ci aiutiamo tutti.
1: Ho scelto questo brano a conclusione di questa lettura e riflessione sul testo della visita dell'innominato al cardinal Federico Borromeo, e adesso Gigliola metterà questo brano e così scoprirete qual è.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. Sferisterio, Il Trovatore.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
4: E torniamo con Simonetta che sta dicendoci cose bellissime.
5: Ecco, questa canzone è cantata da Adriano Celentano nel 1966 ed è stata tradotta in italiano perché l'originale ha un altro titolo, è Stand By Me, cioè Stammi Vicino, ed è stata tradotta in italiano con Pregherò, anche il testo è leggermente diverso dall'originale, e da Don Bachi. Pensa, da Don Bachi.
4: Ah, Don Bachi, il grande Don Bachi.
5: È stata tradotta in italiano da Don Bachi. Lui ha preso spunto da una ragazza non vedente. Se uno infatti legge il testo, si rende conto che è così, perché dice non deve odiare il sole perché tu non puoi vederlo. Però c'è, ora splende su di noi.
4: Ecco, questo è detto, fatto bene a dirlo, perché una ragazza non vedente, anche chi è un non vedente o altri con altri problemi.

0: stesso, no? A volte non crediamo perché non vediamo. Anche se non vediamo, il sole però c'è. Anche noi non possiamo vedere il sole con i nostri occhi, non lo possiamo fare. Però splende e c'è. C'è anche per te che ha le notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Qui c'è in ballo la nostra libertà di credere o no. Questa, appunto, questa traduzione mi è piaciuta molto, fatta da Don Bachi. Ma se noi vediamo l'originale di Stand By Me, il testo è leggermente diverso. Dice: stammi vicino, stammi vicino. E adesso un attimo che lo trovo.
1: Sentiamo sì, quello sì, che sì. C'è adesso.
0: Lo vediamo, poi lo ascoltiamo anche.
1: Bene, bene.
0: Eccolo.
1: Lo ascoltiamo.
0: Sì, prima un attimo che lo vorrei tradurre in italiano questo Stand By Me. Se no lo ascoltiamo per primo.
1: No, dice.
0: Più o meno, ecco, l'originale dice: stammi vicino quando arriva la notte e la terra è scura e la luna è l'unica luce che vedremo. No, io non avrò paura, basta che resti accanto a me. Quindi, cara, stai accanto a me, stai accanto a me. Se il cielo che guardiamo dovesse crollare e cadere, o le montagne dovessero sbriciolarsi nel mare, io non piangerò, non verserò una lacrima, basta che tu stai accanto a me. Questo è l'originale, che poi dopo, no, come ho detto, Don Bachi l'ha tradotta in maniera diversa. Ora ascoltiamo l'originale da Ben King, Stand By Me.
1: Ecco, arriva.
2: Quando

0: brano, un altro brano molto bello per quello che stiamo sentendo.
1: Nazario, quale hai preferito, la versione in inglese o in italiano?
0: Vabbè, l'importante è che qualcosa si ascolta.
1: Allora, adesso passiamo a un altro testo di una canzone, anche sconosciuta. Io ve lo leggo questo testo. Allora, il titolo è Collocazione provvisoria.

0: Il complesso è di Bari o di Molfetta, Bari. Dio lo vuole band, è una band. L'album è Periferie del 2019, da cui poi è stato estratto questo brano Collocazione provvisoria. Io lo leggo, poi conosciamo anche questi ragazzi, questa band. Allora, il prete di una vecchia cattedrale ha appeso al muro un crocifisso, è una storia vera. Sotto la scritta dice che non è un posto fisso. La posizione della croce mi è sembrata un po' precaria, un po' come la mia, come la tua, quando ci manca l'aria. Mi sono rivisto appeso lì tutte le volte che non ce l'ho fatta a ricucire i pezzi di questa vita distratta. Ho fissato il crocifisso e ho pregato Dio. In quella posizione ci sono caduta anch'io. Ritornello. Coraggio, tu che soffri e non hai niente di buono, e tu che bevi al calice dell'abbandono, non imprecare per il male che non perdona, restare soli non funziona. Non piangere se ti hanno pugnalato i tuoi amici, non disperare, madre, perché avrai giorni felici. Rialzarsi nella vita è soluzione obbligatoria. Collocazione provvisoria, collocazione provvisoria. Seconda strofa. 3 del pomeriggio e si fa buio sulla terra. L'uomo sulla croce ti protegge da ogni guerra. Sosta consentita solo con il disco orario, poi si chiude la salita e finisce il tuo calvario. 3 del pomeriggio è solo il tempo di un addio. Il parcheggio abusivo lo punisce anche Dio. Chi l'ha provata sa quanto costa la salita. Dura solo un paio d'ore, poi vedrai che è già finita. 3 del pomeriggio e metti fine ad ogni pianto. La folla prima urlava, adesso ascolta questo canto di un uomo appeso al muro con durezza ed oppressione. Pressione, solo qualche giorno e ci sarà risurrezione. 3 del pomeriggio e si intravede un po' di sole. Dolore e tanta rabbia non si dicono a parole. La luce che già spunta non è mica illusoria. Collocazione un po' precaria, è solo cosa provvisoria. Gli insegnamenti di questo compianto vescovo di Molfetta, Don Tonino Bello, per il quale è in corso il processo di canonizzazione, hanno ispirato questa bellissima canzone composta da una nuova band pugliese. Si tratta di giovani coraggiosi accompagnati anche da un sacerdote, che tra l'altro si è rivelato anche un ottimo rapper. Adesso ascoltiamo questo sacerdote che ha messo le parole, e il suo collaboratore Pax Minuto, che invece ha messo il testo, il sacerdote Don Peppe Logruosso. Ascoltiamoli.
1: Ciao, sono Pax Minuto, sono il compositore della musica di Collocazione Provvisoria.
2: Ciao, sono Don Peppe, sono l'autore del testo di Collocazione Provvisoria.
1: Nel 2012 ho avuto l'idea di mettere insieme degli amici musicisti e fondare la Dio Lo Vuole Band per portare avanti l'idea spirituale

0: tra musicisti, attori e ballerini, non avete idea di come sia complicato metterli insieme.
1: Io ho conosciuto Pax mentre si esibiva in un concerto e non aveva con sé il chitarrista, per cui mi sono proposto subito come chitarrista. Poi da lì è nata l'idea di diventare non soltanto il chitarrista della band, ma anche padre spirituale, in quanto ne hanno scoperto come prete. E subito dopo ho imparato a rappare, a scrivere, a comporre, e così è nata l'idea di mettere giù un album di inediti.
0: Ho conosciuto Don Tonino Bello quando avevo 13 anni e mi capitava spesso

0: ma una tradizione molfettese chiamata la Santa Allegrezza. Lui suonava la fisarmonica.
1: Ed è pomeriggio, si intravede un po' di sole, dolore, tanta rabbia, non si dicono a parole. La luce che già spunta non è mica illusoria, collocazione un po' precaria, è solo cosa provvisoria.

0: Locazione Provvisoria è il primo singolo estratto dall'album Periferie. Abbiamo scelto questo titolo in quanto è molto caro come tema a Don Tonino Bello e oggi anche a Papa Francesco. Si tratta delle periferie esistenziali dell'uomo, dove vivono gli invisibili, gli scoraggiati, tutti coloro che vivono proprio ai margini della società. E noi abbiamo deciso di mettere in musica tutti questi temi.
1: Il mio ringraziamento personale a tutti gli amici musicisti della Dio lo vuole bene. Grazie a loro

0: Allora, abbiamo ascoltato una bella canzone, Simonetta.
1: Sì, ancora non l'abbiamo ascoltata del tutto, ma abbiamo ascoltato dei pezzi, diciamo, qua e là, perché hanno parlato il compositore e l'autore della canzone, e che ha preso spunto appunto da Tonino Bello, da questo Don Tonino Bello, che era un vescovo di Molfetta. E adesso vediamo cosa dice proprio Don Tonino Bello, cioè chi per lui adesso dice le sue frasi. Ascoltiamolo un attimo.
0: Vediamo.
2: Episodio di Don Tonino Bello. Nel Duomo Vecchio di Molfetta c'è un grande crocifisso di terracotta. Il parroco, in attesa di sistemarlo definitivamente, l'ha addossato alla parete della sagrestia e vi ha apposto un cartoncino con la scritta «Collocazione provvisoria». La scritta, che in un primo momento avevo scambiato come intitolazione dell'opera, mi è parsa provvidenzialmente ispirata, al punto che ho pregato il parroco di non rimuovere per nessuna ragione il crocifisso di lì, da quella parete nuda, da quella posizione precaria, con quel cartoncino ingiallito. Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce. La mia, la tua croce, non so quella di Cristo. Coraggio allora, tu che soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della solitudine. Abbi fiducia, tu che bevi al calice amaro dell'abbandono. Non imprecare, sorella, che ti vedi distruggere giorno dopo giorno da un male che non perdona. Asciugati le lacrime, fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro che ritenevi tuoi amici. Non tirare i remi in barca, tu che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire. Coraggio, la tua croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre collocazione provvisoria. Il Calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale. E il terreno di questa collina, dove si consuma la tua sofferenza, non si venderà mai come suolo edificatorio. Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della croce. C'è una frase immensa che riassume la tragedia del creato al momento della morte di Cristo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Forse è la frase più scura di tutta la Bibbia. Per me è una delle più luminose, proprio per quelle riduzioni di orario che stringono, come due paletti invalicabili, il tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Ecco le saracinesche che comprimono in spazi circoscritti tutti i rantoli della terra. Ecco le barriere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli dell'uomo. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Al di fuori di quell'orario c'è divieto assoluto di parcheggio. Dopo 3 ore ci sarà la rimozione forzata di tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio. Coraggio, fratello che soffri. Mancano pochi istanti alle 3 del tuo pomeriggio. Tra poco il buio cederà il posto alla luce. La terra riacquisterà i suoi colori verginali e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga.
0: Accendiamo sempre la luce, che c'è sempre la luce che verrà accesa.
1: Sì, è una riflessione molto profonda e molto importante. Ora la sentiamo questa canzone, Collocazione provvisoria.

0: storia.
1: Una bella canzone, veramente.
2: Collocazione provvisoria. Adesso mi è entrata nella mente questa frase, quindi quando c'è qualche problema, qualche cosa che non va, qualche croce che mi si prende addosso, dico collocazione provvisoria, dura poco, via, dura poco. Tant'è vero che dicono che dura 3 ore, no? Proprio 3 del pomeriggio, l'ha commentata molto bene Don Tonino Bello. E quindi è una speranza che poi arriva la risurrezione.
1: È una speranza e che arriva, e quindi non pensate che c'è, ma la speranza non verrà. La speranza arriva invece.
2: Arriva. Piango, ma perché? Rido, ma perché? Sbaglio, ma poi guardi in su e là in alto ci sei tu. Dove non lo so. Quando io non lo so dove sei, anche se io non prego più, tu mi sorridi. Cerco te. Voglio te. Amo te in ogni uomo. Perdo te, piango, prego te, in ogni uomo che tu mi dai. Ma dimmi dove sei, dimmi quale sei. Anche se io sto guardando in giù, io lo so che in alto ci sei tu. Io cerco te, sbaglio, piango, ma poi guardi in su e là in alto ci sei tu. È una canzone cantata da Patti Pravo, anno 1971. Scritta da Sergio Bardotti, un gran paroliere, scomparso una 20ina di anni fa. Ascoltiamola.

0: Allora, abbiamo ascoltato questa bellissima canzone anche, Io guardo su, e chi guarda? Lui, lui per tutti, per noi.
1: È un'interpretazione magistrale di proprio di Patti Pravo, una voce proprio proprio nell'apice della voce, proprio, no? Il timbro della voce. E poi Patti Pravo era, cioè, è un contralto, pensa che voce, no? Cantata benissimo proprio. E pensa che questa canzone nel 71 è stata inclusa nell'album, sai che titolo aveva questo album, Nazareno?
0: Mm-hmm.
1: Per aver visto un uomo piangere e soffrire, Dio si trasformò in musica e poesia. Questa è una canzone che sta in questo album, con questo titolo, per aver visto un uomo piangere e soffrire, Dio si trasformò in musica e poesia.
0: Ecco.
1: E quindi ecco, ci sono, scusa, tutti questi anche artisti o poeti che mettono in musica, in parole, anche la parola di Dio, no? Anche è veramente ispirazione divina, quindi.
0: Questo mi fa capire quello che dici, che quando noi andiamo a messa è bellissimo ed è bisogna stare a messa, ma attenzione, non andate solo a messa, cercate qualcosa su Dio, su Gesù, su quello che ha detto, sugli altri, tutto quanto. Ecco, non basta solo la messa. Vai.
1: Allora, siamo agli sgoccioli. C'è una preghiera che Papa Francesco amava proprio recitare ogni giorno, e diceva: mi raccomando, pregate questa preghiera di San Tommaso Moro. Vi confesso una cosa, io da più di 40 anni la prego tutti i giorni e mi fa bene. Non perdete il senso dell'umorismo. Qual è questa preghiera che tutti i giorni recitava Papa Francesco? È la preghiera del buon umore di San Tommaso Moro. Recita così: dammi, o Signore, una buona digestione. Adesso stiamo più o meno, ci avviciniamo all'ora di pranzo. Dammi, o Signore, una buona digestione e anche qualcosa da digerire. Dammi la salute del corpo col buon umore necessario per mantenerla. Dammi, o Signore, un'anima santa che faccia tesoro di quello che è buono e puro, affinché non si spaventi del peccato, ma trovi alla tua presenza la via per rimettere di nuovo le cose a posto. Dammi un'anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, e non permettere che io mi crucci eccessivamente per quella cosa troppo invadente che si chiama io. Dammi, o Signore, il senso dell'umorismo. Concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po' di gioia e possa farne parte anche ad altri, così sia.
0: Una cosa che abbiamo letto adesso, che dovremmo imparare a memoria.
1: Un po' di buon umore, sì.
0: Sempre qui
1: un po' di umorismo, io sento ad averlo, devo dire, perché è sempre molto seriosa.
0: No, devi imparare a memoria anche
1: sì, un po', sì, è vero, è vero. Allora, come concludiamo? Concludiamo.
0: Ecco, come concludiamo, dicevo tu?
1: Con Ron. Cosa ci dice Ron in una canzone del 1994? Che tutti quanti abbiamo un angelo che sta vicino a noi, ci protegge e ci preserva anche da ogni male. Ecco. Concludiamo così, salutiamo tutti.
0: Diciamo una cosa. Speriamo, però, aspetta, ricordo un po' quello che ha, per quelli che ha un po', non sono stato da primo,
1: sì.
0: Ricorda che
1: siamo arrivati, perché è arrivato tardi, abbiamo fatto ascoltare la canzone O mio Signore, la canzone di Edoardo Vianello, dove appunto si metteva in evidenza il fatto che anche con poco, no, si era felici. Abbiamo preso invece la conversione dell'innominato dei Promessi Sposi, e lui invece aveva tutto e non era felice. Quando ha incontrato Gesù nella propria vita tramite questo cardinale Federico Borromeo, la sua vita si è ridestata e ha pregato, e la preghiera successiva, appunto la canzone successiva, è stata di Adriano Celentano, Pregherò, testo di Don Bachi, e appunto anche Il sole quando non lo vediamo sappiamo che c'è e chi ci sta sempre accanto, che ogni croce, ogni situazione dolorosa, difficile, è una collocazione provvisoria, come ci diceva il defunto vescovo, il compianto vescovo Don Tondino Bello. Lui proprio ha avuto questa ispirazione, che questa croce è una collocazione provvisoria, proprio per vedendo appeso al muro una croce dove accanto il parroco aveva messo questa frase collocazione provvisoria, perché era in restauro questa croce, questo crocifisso. E quindi abbiamo anche conosciuto la band che canta questa canzone collocazione provvisoria, e poi abbiamo ascoltato il brano di Patti Pravo, Preghiera. Anche io che non prego, anche io che ho le mie magagne, so però che in alto ci sei tu, sì. E non siamo soli. Per aver visto un uomo piangere e soffrire, Dio si trasformò in musica e poesia, è l'album dove c'è questa canzone, Preghiera, di Patti Pravo. Poi abbiamo recitato questa Preghiera del buon umore di San Tommaso Moro, che appunto ce l'ha suggerita Papa Francesco.
0: Allora, siamo arrivati al termine del programma, però ricorda adesso che cosa hai fatto oggi.
1: Oggi adesso terminiamo con questa canzone Tutti quanti abbiamo un angelo e di Ronne.
0: Sì, no, ma che sì. Cosa hai fatto all'inizio? All'inizio hai parlato di...
1: No, ho parlato sempre di canzoni che riguardano...
0: Non di canzoni, ma di quello che hai letto. Anche.
1: Hai letto, sì, l'ho detto, dell'innominato, della la conversione dell'innominato.
0: Ecco, esatto.
1: Sì, che poi alla fine tutti ci dobbiamo un po' convertire, no? C'è quel momento clou in cui uno incontra il Signore ed è una grazia forte e ci fa gridare, no? Che bello, come dice l'innominato, che gioia che ho nel cuore. Poi dopo c'è un cammino, e in questo cammino un po' questa gioia si perde. Però in questo cammino poi lui sa come riprenderci, anche tramite le persone che ci mettono accanto, che ci mette accanto.
0: È un buono, allora ringraziamo
1: tramite
0: Dio.
1: Tramite anche queste per persone questo. Che sono angeli, appunto, tante persone che noi incontriamo, che ci danno una mano, che ci danno un sorriso, che ci danno una frase, persone, sacerdoti, eccetera. Tutti sono angeli in fondo, no?
0: Certo.
1: Ecco perché voglio concludere con questa canzone... Tutti quanti abbiamo un angelo.
0: Ciao.
1: Un saluto a tutti e buon pranzo.
0: Alla prossima.

0: causata da una mancanza di munizioni e missili. Il Ministero degli Esteri iraniano fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, aggiungendo che la via navigabile rimane comunque chiusa. Attesa per la visita a Washington del primo ministro israeliano Netanyahu, che domani vedrà Trump alla Casa Bianca e si opporrà al ritiro dell'IDF dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. E le speranze di una tregua nel Golfo fanno scendere intanto il prezzo del petrolio. Il Brent è registrato in flessione del 5% a $91 al barile. In Ucraina Zelensky oggi incontra Andy Burnham, il neo premier britannico intende ribadire il forte sostegno di Londra a Kiev. Il presidente ucraino sarà domani a Washington. Intanto sul campo non si fermano i raid russi a Kherson, Zaporizhzhia e Sumy, sul porto di Odessa, e proseguono anche i raid ucraini in territorio russo, 2 morti e 5 feriti in un attacco con droni su Rostov sul Don. Domani il presidente ucraino sarà a Washington da Trump. Rilasciato a Berlino un secondo sospettato di aver partecipato all'attacco contro il Grey Pride sabato sera, ucciso intanto in uno scontro a fuoco con la polizia Abdul Bellut, 21 anni, tedesco di origini libanesi, indicato come l'autore dell'aggressione ispirata dal terrorismo islamista che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Siamo sciiti, non sosteniamo l'ISIS, ma mio figlio amava i sunniti, ha detto il padre del presunto attentatore, aggiungendo gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Concluso nella notte il varo del nuovo cavalca ferrovia Ponte Alpino nella stazione di Firenze, fino alle 11 di giovedì confermata la sospensione della circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella per consentire il completamento in sicurezza dei lavori, ritardi di oltre 2 ore per i viaggiatori fra Roma e Milano. La CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è firmato dal segretario generale della CGIL Landini. Non si tratta di una battaglia ideologica, ma di difendere il denaro pubblico. Ogni euro sprecato per il ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole, alle vere infrastrutture, dice Landini. Andrea Pirlo non sarà CT degli Azzurri, ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale, così il post sui social di Pirlo. Sul suo nome nel fine settimana erano scoppiate delle polemiche politiche per via del suo ruolo di rilievo per un'agenzia di scommesse russa. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La tua idea di mondo inizia qui. All'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Pensateci un attimo. Quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree e immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler. In libreria da UTET.
3: Lunedì 27 luglio, nel cortile del Palazzo Arcivescovile, il Camerino Festival presenta un grande ensemble cameristico con il Settimino per archi e fiati di Beethoven. Sette interpreti d'eccellenza per una pagina luminosa e senza tempo. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
4: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardea Zabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosian. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumen.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. Oggi iniziamo con una notizia molto importante per Macerata, perché il teatro Lauro Rossi entra ufficialmente nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. La decisione è arrivata ieri al termine della sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale riunito a Busan in Corea del Sud. L'organismo internazionale ha riconosciuto il valore storico, architettonico e culturale dei teatri cosiddetti condominiali, fenomeno socioculturale unico di cui il Lauro Rossi rappresenta una delle massime e più magnifiche espressioni. La candidatura, di forte respiro strategico, era stata promossa

0: dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in stretta collaborazione e intesa con il Ministero della Cultura. Oggi scriviamo una pagina importante per la storia della nostra città, della nostra provincia e dell'intera comunità maceratese, commenta la notizia il sindaco Sandro Parcaroli. L'ingresso del Teatro Lauro Rossi nella lista del patrimonio mondiale UNESCO è un successo straordinario che ci riempie di orgoglio e che proietta definitivamente Macerata al centro del panorama culturale internazionale. Questo traguardo dimostra la forza di un territorio capace di fare sistema e di valorizzare le proprie eccellenze. Insieme al Teatro Lauro Rossi ha ottenuto il riconoscimento anche il Feronia di San Severino Marche nella provincia di Macerata, mentre sono stati esclusi il Vaccai di Tolentino, il Mugellini di Potenza Picena e il Persiani di Recanati. Sono 10 teatri dell'Italia centrale riconosciuti patrimonio dell'UNESCO, oltre a Lauro Rossi e al Feronia, il Pergolesi di Iesi, il Gentile da Fabriano di Fabriano, il Teatro dell'Aquila di Fermo, il Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il Serpente Aureo di Offida, il Bramante di Urbania, il Mariani di Sant'Agata Feltri e il Menotti di Spoleto. Ascoltiamo la dichiarazione del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.
1: Era nell'aria, ce lo aspettavamo e finalmente ufficiale. I teatri della nostra regione sono stati riconosciuti come patrimonio universale dall'UNESCO. Questo è un risultato straordinario, importantissimo, a cui abbiamo lavorato negli ultimi 5 anni e quindi voglio iniziare con i ringraziamenti. Voglio ringraziare l'ex assessore, oggi parlamentare della Repubblica, Giorgia Latini, per l'intuizione incredibile avuta in quegli anni. Voglio ringraziare il ministro Giuli e il governo Meloni per il sostegno alla nostra candidatura fino in un contesto importante come quello UNESCO, e poi voglio ringraziare tutte le professionalità che in questi anni hanno dato il loro contributo, tutti i sindaci, le amministrazioni locali per averci creduto. Oggi possiamo festeggiare un risultato incredibile, perché uno dei siti che caratterizza all'Italia e ne fa uno delle realtà più importanti, la realtà più importante al mondo, è presente anche nella nostra regione. Sarà uno strumento fondamentale per la crescita e la promozione del nostro territorio, sarà uno strumento fondamentale per l'attrattività dei turisti, ma anche degli investimenti, perché ci aiuterà a valorizzare, a dare valore aggiunto alla nostra terra. Sarà uno strumento fondamentale per apportare maggiore valore culturale alle nostre realtà.
0: Nonostante i timori di maltempo per ieri e le sostituzioni in trovatore, il secondo weekend di recite del Macerata Opera Festival ha confermato l'eccellente stato di salute della kermesse operistica, simbolo di Macerata nel mondo, strappando festosi applausi per tutti e tre i cast da parte di oltre 6.300 persone provenienti da tutto il territorio, dall'Italia, ma soprattutto dai melomani di tutto il mondo, e contribuendo alla crescita della carriera di giovani talenti come il soprano Martina Gresia, che ha ottimamente affrontato uno dei ruoli più impervi del repertorio verdiano, la Leonora di Trovatore, con sicurezza ed eccellente risposta del pubblico, dimostrandosi degna sostituta di Marta Torbidoni, bloccata da una temporanea indisposizione. Così il tenore a Young Goa, che nel ruolo di Manrico sta consolidando recita dopo recita la sua reputazione di ottima voce, espressività ed eccellente dizione. Dunque il Macerata Opera Festival si conferma un'ottima piattaforma di lancio per le star di domani e il salotto perfetto in cui unire gli abbonati dei più grandi teatri europei, dalla Royal Opera House all'Opera di Vienna, all'eccellenza marchigiana, rappresentata dai tanti eventi collaterali del weekend, Mapei, Tecnocredito e Fratelli Simonetti. Divieto di avvicinamento alle persone offese e applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è scattato nei confronti di un 31enne residente a Corridonia e domiciliato a Pollenza, già noto alle forze dell'ordine. Le indagini dei carabinieri sono partite a seguito delle denunce presentate dai familiari dell'indagato. Dagli accertamenti è emerso un quadro di continue minacce, danneggiamenti e aggressioni fisiche messe in atto dall'uomo nei confronti dei genitori genitori e della sorella per estorcere somme di denaro. L'episodio più grave riguarda un acceso litigio avvenuto lo scorso febbraio, durante il quale il padre dell'indagato è caduto a terra riportando la frattura del polso sinistro, giudicata guaribile con una prognosi di 30 giorni. L'autorità giudiziaria ha prescritto all'indagato il divieto assoluto di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla casa familiare e da tutti i luoghi abitualmente frequentati dai congiunti. È stata appena inaugurata al Museo Diocesano La Misericordia di Macerata l'esposizione Francesco Magnifica Humanitas Crocefissa. L'iniziativa è promossa dalla Conferenza Episcopale Marchigiana in collaborazione con la Regione Marche, una sinergia che torna a coinvolgere i 13 musei diocesani delle Marche dopo quanto realizzato durante il Giubileo della Speranza, valorizzandone il patrimonio storico, artistico e spirituale custodito nelle strutture ecclesiastiche regionali. Fino al prossimo 10 gennaio l'esposizione rende visibile il patrimonio culturale legato alla figura di San Francesco e dei suoi seguaci attraverso le numerose opere conservate in diocesi in occasione del Giubileo francescano indetto da Papa Leone XIV in occasione dell'ottavo centenario dalla morte del Santo di Assisi. Allestita e pensata dall'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Macerata, grazie al lavoro dei curatori Don Gregory Linnick, Ivano Palmucci e Denise Tanoni, la mostra svela soprattutto i capolavori attualmente custoditi nei depositi o negli edifici chiusi a causa del sisma e non ancora riaperti al pubblico. La mostra è visitabile il venerdì e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19 fino al 1 novembre, poi su prenotazione. Quello dell'hotel house non è più un problema che possa essere considerato esclusivamente condominiale o scaricato sulle spalle del comune di Porto Recanati. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza sociale, sanitaria e di sicurezza che per dimensioni e complessità ha ormai un rilievo regionale, se non nazionale. A dichiararlo è Andrea Nobili, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Consiglio regionale, che ha presentato un'interrogazione a risposta orale al presidente della giunta e agli assessori competenti dopo aver effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo all'interno del complesso residenziale accompagnato dall'assessore ai lavori pubblici del comune di Porto Recanati Lorenzo Riccetti e da alcuni condomini. Il quadro riscontrato, dice, è particolarmente grave. Nel complesso vivono stabilmente oltre 1500 persone appartenenti a decine di nazionalità, tra cui almeno 300 minori. Durante il sopralluogo sono state rilevate e segnalate criticità relative alla rete fognaria, con sversamenti nei locali seminterrati, dubbi sulla sicurezza igienico-sanitaria dell'acqua utilizzata negli appartamenti, assenza di illuminazione negli spazi comuni, accumuli di rifiuti, discariche abusive, mancato funzionamento degli ascensori.
2: Il taccuino.
0: Per la rassegna regionale Tau Teatri Antichi Uniti, la creatività marchigiana trova la sua valorizzazione in una serie di appuntamenti denominati Tau Made in Marche, che offrono spunti e riflessioni di grande valore, incrociando percorsi con altre realtà che operano nel territorio, come nel caso dei teatri di San Severino, che stasera alle 21.30 propongono alle Terme Romane, parco archeologico di Septempeda, le scelte impossibili degli eroi, con Gabriella Eleonori e Giovanni Moschella, voci recitanti e le letture di Associazione Segnalibro. Un intenso inedito percorso tra alcuni dei più celebri testi della letteratura antica, con letture tratte dalle opere di Omero, Sofocle, Euripide, Virgilio e Seneca. La musica da camera torna protagonista al Camerino Festival con due concerti in programma nel cortile del Palazzo Arcivescovile, uno dei luoghi simbolo della 40ª edizione della rassegna internazionale di musica. Stasera alle 21.15 il festival propone Ludwig van Beethoven per archi e fiati, percorso cameristico dedicato a formazioni oggi raramente presenti nel panorama concertistico italiano. Sul palco Gabriele Pierannunzi al violino, Francesco Fiore alla viola, Silvia Chiesa al violoncello, Alberto Boccini al contrabbasso, Corrado Giuffredi al clarinetto, Paolo Carlini al fagotto e Riccardo Serrano al corno. Mercoledì 29 luglio, sempre alle 21.15, sarà la volta del trio Concept, formato da Edoardo Grieco al violino, Francesco Massimino al violoncello e Lorenzo Nguyen al pianoforte. Ultima giornata per Pop Sofia, dedicata al rapporto tra filosofia e territorio. Oggi dalle 18 a Civitanova Alta, l'omaggio a Cesare Paciotti, protagonista già dalla prima edizione del 2011, con un incontro sulla filosofia della scarpa con Hermas e Lucrezia Ercoli, da Van Gogh a Sex and the City. Un appuntamento che è anche la chiusura del festival e celebrazione AmarCord dei primi 15 anni di Pop Sofia. La chiusura sarà affidata al filo show dedicato a Lucio Battisti, Affari spenti, il racconto di un artista che ha risolto la dicotomia tra persona e personaggi, decidendo ad un certo punto, al massimo del successo, di spegnere i riflettori e abbandonare il palco.
2: Lo sport.
0: I temporali sono stati i protagonisti ieri a Sarnano nell'ultima centrale giornata del trofeo Scarfiotti. Solo gara 1 si è potuta concretizzare con il lombardo Achille Lombardi, che si è aggiudicato il 35esimo trofeo Scarfiotti per auto moderne, valido per il CVM. Il palermitano Salvatore Totò Riolo, il 18esimo trofeo storico Scarfiotti, valido per il CIVS, e il fiorentino Stefano Peroni la gara del campionato CIVS Auto Classic. La prima salita, divenuta poi decisiva, ha visto il confronto serrato tra le moderne con Lombardi su Osella Fa 30, che ha avuto la meglio per soli 31 centesimi dell'abruzzese Stefano Di Fulvio su Nova Proto NP01 Turbo, reduce dal successo della passata edizione. La top 5 ha visto anche l'appassionante duello tra le Sport 1150 del sassarese Omar Magliona e l'aretino Michele Gregori, divisi da meno di un secondo tra le loro Nova Proto NP03 classe 1150 per il terzo e quarto posto, mentre subito dietro si è piazzato con la 2000 l'altro sassarese Emanuele Sergio Faris su Wolf Mistral GB08.
2: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 21-31 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: No, è mio! Ma va, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Mercoledì 29 luglio, all'Accademia ABF Corelli, il trio Concept porta al Camerino Festival due capolavori del repertorio, il trio in La minore di Ravel e il trio Opera 100 di Schubert. Una serata di eleganza, energia e profondità. Camerino Festival, vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com, biglietti su ciaotickets.com.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Certe case sembrano contenere tutto: la famiglia, le stagioni, i ricordi di chi c'è stato e di chi non c'è più. Case in cui il tempo si muove in modo diverso, più lento, più denso, come se ogni ora avesse un peso che le ore normali non hanno.

Siamo sulle Ebridi, le isole scozzesi nel nord della Gran Bretagna. Una famiglia numerosa trascorre l'estate in una casa sul mare. Il padre è un filosofo, severo, brillante, ingombrante nel modo in cui certi uomini intelligenti e sicuri di sé tendono a essere ingombranti. La madre si chiama Mrs. Ramsay ed è lei il centro di tutto, il sole intorno a cui ruotano tutti gli altri. I figli, gli ospiti, i pittori e gli scrittori che ogni estate si raccolgono in quella casa. Tutti gravitano intorno a lei, tutti cercano il suo calore, tutti la guardano come si guarda qualcosa di necessario. C'è un bambino, James, che vuole andare al faro. Lo vuole con quell'intensità totale e assoluta che hanno i desideri dei bambini. Il faro è lì, si vede dalla finestra, si vede dalla spiaggia. È sempre lì, all'orizzonte. Sembra vicino, sembra raggiungibile. Il padre dice che il tempo non lo permetterà. La madre dice che forse domani andrà meglio. James odia il padre per quella risposta, ama la madre per la sua. E il libro comincia da qui, da questa piccola tensione familiare, da questo desiderio di bambino, da questa casa piena di persone che si amano e si feriscono e si fraintendono come in tutte le famiglie. Ma sotto questa superficie quotidiana c'è qualcosa di più grande. C'è il tempo, il modo in cui passa, il modo in cui trasforma le cose, il modo in cui porta via le persone senza chiedere permesso. C'è la luce, quella luce particolare del nord, che cambia ogni ora, che dà alle cose una qualità quasi onirica, quasi irreale. E c'è quella domanda silenziosa che attraversa tutto il libro, come un filo invisibile. Cosa resta di noi quando non ci siamo più? Questa settimana vi porto in quella casa sul mare, in quell'estate sospesa tra il desiderio e la perdita. 7 parole. 7 giorni, un libro segreto da scoprire. Vi chiedo di mandare i vostri indizi, come ogni settimana in questa calda estate 2026, vi sveleremo tutto. Piccole grandi parole, pagine d'estate, finisce qui il primo capitolo di questa nuova storia. Ah, dimenticavo, la parola di oggi è luce. Buon proseguimento da Antonio Torretti. A domani.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Radio Nuova in Blu.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario: il conflitto in Ucraina, ancora raid incrociati fra Mosca e Kiev, Zelensky incontra a Londra il neo premier britannico Burnham. Emergenza, fuoco, bruciano ancora Francia e Spagna, ha chiesto l'aiuto della protezione civile in Europa, fiamme in Molise e Puglia. Cambiano le abitudini degli italiani per le vacanze, quest'estate le villeggiature saranno più brevi, più spezzate e più vicine. Non sarò il CT della nazionale, l'annuncio di Andrea Pirlo dopo le polemiche seguite al suo ruolo in una società di scommesse russa. Buongiorno da Antonella Mitola, ancora una notte di raid incrociati fra Russia e Ucraina, intanto Zelensky a Londra per incontrare il nuovo primo ministro Burnham, sentiamo Leonardo Fossati.
1: Escalation di violenza tra Russia e Ucraina, una notte di raid massiccia ha causato vittime civili su entrambi i fronti. A Zaporizhzhia un uomo di 67 anni è morto nel crollo di un'abitazione, mentre nella regione di Sumy si contano 5 feriti per l'impiego di bombe aeree guidate. Sotto tiro russo anche il porto di Mykolaiv, dove sono state danneggiate 3 navi mercantili. Kiev ha reagito colpendo terminal petroliferi russi fino a 1300 km dal confine per tagliare i finanziamenti alla guerra di Mosca. A Rostov sul Don è stato ucciso una coppia di coniugi, a Belgorod droni ucraini hanno centrato le sedi dei servizi segreti provocando blackout e 12 feriti. Intanto il presidente Zelensky ha giustificato il cambio dei vertici militari con la necessità di migliorare la comunicazione interna ed è atteso oggi a Londra dal premier britannico Burnham. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Spiragli per una nuova tregua fra Stati Uniti e Iran. Trump spiega che la sospensione di 3 giorni dei raid non è causata da una mancanza di munizioni e missili. Il ministero degli esteri iraniano fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, aggiungendo che la via navigabile rimane chiusa. Intanto le speranze di tregua fanno scendere il prezzo del petrolio. Il Brent è in flessione del 5%, quotato a $91.94. Al barile. E resta alta la tensione in Cisgiordania, dove non si fermano le incursioni dei militari israeliani. Sentiamo Maurizio Di Schino.
2: Un'altra giornata iniziata con gli attacchi israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. L'agenzia UAF ha riferito che stamani i militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione nell'istituto di formazione tecnica nel campo profughi di Calandi, a nord di Gerusalemme occupata, durante la quale hanno lanciato lacrimogeni e arrestato insegnanti, amministratori e personale all'interno di una delle sale dell'edificio. Le forze israeliane hanno demolito abitazioni anche nell'area di Jenin e nei pressi di Ramallah. Inoltre 8 palestinesi sono stati arrestati in 5 diverse località di Nablus. La scorsa settimana l'esercito israeliano ha lanciato una dura repressione in Cisgiordania in seguito agli attacchi che hanno causato la morte di 4 palestinesi e 2 israeliani. Il Times of Israel ha comunicato che alle ore 11 di Tel Aviv il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è partito per Washington. Domani è previsto l'incontro con il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
0: Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. L'emergenza incendi, in aiuto di Parigi e Madrid, l'Europa, l'Unione ha inviato aerei e vigili del fuoco per domare le fiamme che stanno devastando i due paesi. Sentiamo Antonella Mazzaferruel.
3: Nella notte è rimasto stabile l'incendio paraccidentale nel sud-ovest della Francia, che finora ha distrutto 42.000 ettari di terreno, ma quella odierna sarà un'altra giornata impegnativa per i numerosi vigili del fuoco sul posto. Il meteo non aiuta, nel pomeriggio le temperature sono in rialzo, inoltre ieri in Provenza 3 roghi sono scoppiati quasi simultaneamente, probabilmente di origine dolosa. La Francia brucia, il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron ha presieduto questa mattina una cellula di crisi interministeriale. Le fiamme sono a una quindicina di chilometri dalla città metropolitana di Bordeaux, mentre sono ormai 220.000 gli sfollati senza sapere quando potranno far ritorno a casa. Complicato il lavoro dei vigili del fuoco in Spagna a causa di forti raffiche di vento. Investita dalle fiamme la regione montuosa a ovest di Madrid, in quello che le autorità considerano il più grande rogo boschivo nella storia del paese. Minacciate Avila, Toledo, la stessa capitale, nel sud Valencia. In tutta la Spagna sono state evacuate circa 75.000 persone. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: E l'emergenza incendi. insegue anche nel nostro paese. Nel territorio di Maratea da giorni vigili del fuoco e protezione civile sono impegnate nel contrastare diversi roghi che hanno già mandato in fumo diversi ettari di vegetazione. Domate le fiamme invece nel Gargano. I bagnanti evacuati ieri anche via mare stanno rientrando nelle strutture turistiche, fa sapere il sindaco di Peschici. Fiamme anche nel Basso Molise. E la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti dei Notav di sabato ai cantieri di Chiomonte. Intanto quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dalla polizia impegnata nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio. Nei loro confronti si ipotizza al momento il reato di devastazione. Oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. Cambiano le abitudini degli italiani per le vacanze. Secondo un'indagine di Confturismo e Confcommercio emerge che quest'estate le villeggiature saranno più brevi, più spezzate e più vicine. Ce ne parla Fausto Nicastro.
4: Sì, viaggiare, ma più vicino e più brevemente. Per l'estate 2026 infatti la parola d'ordine è microvacanze. Spezzare le ferie con soggiorni più corti ma distribuiti nell'arco dell'anno è una tendenza sempre più comune per quasi il 70% delle persone che parte per le ferie. È la fotografia di un'indagine di Confturismo in collaborazione con SVG che certifica il cambiamento delle abitudini degli italiani. Agosto è il mese preferito dell'estate per staccare la spina con il 43% delle scelte, seguito da settembre con il 22%. Meta preferita l'Italia. I costi e lo scenario internazionale infatti favoriscono la riscoperta delle nostre bellezze. Si riduce la quota che trascorrerà le vacanze all'estero e addirittura si dimezza quella di chi parte per un altro continente. Attenzione sempre maggiore al portafoglio. Il budget medio pro capite sarà infatti poco superiore ai 1000 euro. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Rilasciato a Berlino un secondo sospettato di aver partecipato all'attacco contro il Gay Pride, ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia, Abdul Ballut, 21 anni, tedesco di origini libanesi, indicato come l'autore dell'aggressione ispirata dal terrorismo islamista che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Siamo usciti, non sosteniamo l'ISIS, ha detto il padre del presunto attentatore, aggiungendo che al figlio è stato fatto il lavaggio del cervello. Si torni a negoziare un'equa soluzione politica, questo è il nuovo appello di Papa Leone per il Medio Oriente ieri dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Sentiamo Rita Salerno.
5: Ieri l'appello per la pace in Terra Santa di Papa Leone XIV, sempre più preoccupato per l'inasprirsi della violenza in Medio Oriente, all'Angelus da Castel Gandolfo, da cui si congederà oggi per fare il ritorno mercoledì 29 luglio, il pontefice ha rivolto un appello perché si torni a negoziare un'equa soluzione politica per le popolazioni stremate dalla guerra in Terra Santa e in tutte le aree infuocate del pianeta. Mentre si intensificano le operazioni militari a Gaza, il Papa ha invitato a sospendere gli attacchi da ambo le parti e a riaprire spazi di dialogo. E proprio al tema della pace è dedicato l'incontro di preghiera promosso il 29 luglio dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, che vedrà la partecipazione di Andrea Bocelli per ricordare l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. A guidare l'atto di preghiera sarà proprio Papa Leone XIV, che pronuncerà una preghiera per implorare Dio di fermare le armi e le violenze nel mondo. Da Roma, Rita Salerno.
0: Maxi operazione antidroga al largo delle coste di Lisbona in Portogallo, sequestrato un gommone ultraveloce nell'Atlantico che nascondeva 2,6 tonnellate di cocaina. All'operazione hanno collaborato i finanzieri di Brescia con le autorità di Spagna e Portogallo. Arrestati quattro uomini a bordo del gommone, due spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. E c'è un'ultima ora che arriva dalla Francia. Ci sono tre feriti in un attacco con un coltello a Parigi. Un uomo è stato fermato. Andrea Pirlo non sarà il CT degli Azzurri. Ha appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale. Così il post sui social di Pirlo sul suo nome. Nel fine settimana erano scoppiate delle polemiche politiche per via del suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Ci stiamo intrattenendo da una decina di giorni ormai con un romanzo molto particolare di Doris Lessing, Il quinto figlio. Doris Lessing è nata a Kermanshah in Iran nel 1919 ed è morta nel 2013. Ha vissuto fino a 30 anni nella Rhodesia meridionale e nel 49 si è definitivamente trasferita poi in Inghilterra. Ha pubblicato tantissimi libri, L'abitudine di amare, il primo nel 59, Il taccuino d'oro, Il diario di Jane Somers, La brava terrorista, Se la gioventù sapesse, L'altra donna, Il matrimonio per bene, Sorriso africano, Quattro visite nello Zimbabwe, e nel 2007 è stata anche insignita del premio Nobel. Con questo romanzo, Il quinto figlio, affronta da un punto di vista controverso il tema della maternità, quando un elemento, come dire, innaturale quasi, irrompe all'interno di un menage familiare armonioso e costringe una madre a arrivare al limite delle proprie forze, delle proprie capacità di reazione e di sopportazione. Ben, questo è il quinto figlio, sembra all'apparenza normale, ma in definitiva non lo è, perché già a 2 anni uccide un cane, un gatto, ha una forza spropositata e non reagisce alle cose come farebbe un bambino di 2 anni. Tutta la famiglia dunque è stata sconvolta dall'arrivo di questo nuovo bambino. Riprendiamo la nostra lettura.

Natale seguente Ben ormai aveva 3 anni. La casa si riempì solo in parte. Una cugina di David aveva detto: «Mi hai dato l'ispirazione, Harriet. Dopotutto anch'io ho una casa. Non è grande come la tua, ma è accogliente e graziosa». La famiglia si divise e una parte andò lì, ma altri dissero che sarebbero venuti. Lo consideravano un dovere, si disse Harriet, ed erano anche i parenti più stretti. Arrivò anche un cane, un animale grosso, un bastardo vivace e giocherellone. Faceva compagnia ai figli di Sara ed era il prediletto della povera Amy. Tutti i bambini lo adoravano, naturalmente, ma soprattutto il piccolo Paul. E Harriet si sentiva stringere il cuore, perché in casa loro non potevano tenere animali. Beh, ora che Ben è più tranquillo, arrivò a pensare, ma sapeva che era impossibile. Notò che il grosso cane sembrava sapere che Amy, quell'anima bella in quel corpo grosso e brutto, doveva essere trattata con delicatezza, perché quando era con lei moderava la sua esuberanza. Amy gli si sedeva accanto, mettendogli il braccio attorno al collo e lo stringeva troppo. Lui alzava il muso e le dava una spintarella cercando di spostarla, o metteva un breve brontolio di avvertimento come a dirle: «Sta attenta!». Sara sosteneva che il cane faceva da balia ad Amy. «È come Nana di Peter Pan», dicevano i bambini. Ma se Ben era presente, il cane lo guardava fisso e andava a mettersi in un angolo, con la testa appoggiata alle zampe, irrigidito dalla paura. Una mattina, mentre tutti erano seduti attorno al tavolo a fare la prima colazione, Harriet voltò la testa d'istinto e vide Ben che si avvicinava al cane addormentato, tutto curvo e a passi felpati, con le mani protese in avanti. «Ben!» gridò Harriet. Vide gli occhi freddi che si giravano a guardarla, illuminati da abbagliori di malvagità. Il cane, destato all'improvviso, si tirò su con il pelo dritto. Poi si mise a guaire terrorizzato e si spostò nella parte più popolata della stanza, rifugiandosi sotto il tavolo. Tutti avevano assistito alla scena. Il silenzio calò nella stanza, interrotto solo da Ben, che si avvicinò a Dorothy e disse: «Voglio latte!». Lei glielo versò in un bicchiere e lui lo buttò giù d'un fiato. Poi fece scorrere lo sguardo sui presenti, che non smettevano di fissarlo. Ancora una volta parve che si sforzasse di capirli. Andò in giardino, dove tutti potevano vederlo, un piccolo gnomo tozzo che conficcava un bastone per terra. Gli altri bambini erano su in mansarda. Attorno al tavolo erano riuniti Dorothy, che teneva in braccio Amy, e poi Sara, Molly, Frederick, James e David. C'era anche Angela, la sorella fortunata, quella riuscita, i cui bambini erano tutti normali. Allora Harriet, in tono di sfida, disse: «Coraggio, parliamone!». Non era casuale, o almeno così le pareva, che fosse proprio Frederick a parlare per primo. «Senti, Harriet, non puoi più far finta di niente. Ben deve essere sistemato in un istituto. Allora dobbiamo trovare un medico che dichiari che non è normale. Il dottor Brett è escluso». «Cerchiamone un altro», intervenne Molly. «Una soluzione si trova sempre». Imponenti e trasandati, con quei loro faccioni rossi, erano in perfetta sintonia. Ogni vaghezza era sparita ora che avevano deciso che c'era una crisi e che questa crisi li minacciava, seppure indirettamente. Sembravano una coppia di giudici dopo un buon pasto, pensò Harriet, e lanciò un'occhiata a David per vedere se era del suo stesso parere, ma vide che fissava il tavolo a labbra strette. Così anche lui faceva parte della congiura. «Tipico cinismo alto borghese», osservò Angela, ridendo. Nessuno aveva mai toccato quel tasto prima, o almeno mai in modo così diretto. Una breve pausa, poi Angela attenuò la sua affermazione dicendo: «Non che io sia contraria, anzi,
Spero bene, intervenne Molly con forza. Chiunque abbia un minimo di buon senso non può che essere d'accordo. Ma io alludevo al modo in cui l'hai detto, spiegò Angela. Non mi sembra il caso di fare questioni di forma, commentò Frederick. E chi si accollerà le spese? Domandò David. Io non ce la faccio. Riesco a stento a provvedere all'ordinaria amministrazione grazie anche a quello che mi passa James. James dovrà accollarsi anche questo peso, disse Frederick. Ma noi faremo la nostra parte. Era la prima volta che i due si offrivano di intervenire finanziariamente. Tirchi come due scozzesi, così venivano definiti in famiglia, e il giudizio tornò in mente a tutti in quel momento. Si presentavano con l'idea di fermarsi 10 giorni, portando 2 fagiani e un paio di bottiglie di vino pregiato. Tutti sapevano che il loro contributo non sarebbe stato granché. Rimasero per un attimo in silenzio, immersi in pensieri contrastanti. Infine James disse: «Farò tutto il possibile, ma gli affari non vanno più come una volta. Di questi tempi non sono molti a potersi permettere uno yacht». Un altro silenzio mentre tutti si voltavano a guardare Harriet. «Siete ben strani», disse questa, prendendo le distanze dal gruppo. «Frequentate questa casa da troppo tempo per non sapere quale sia il problema. Il vero problema, intendo. Che spiegazione daremo a quelli dell'istituto?» «Forse non saranno necessarie spiegazioni», disse Molly. La sua figura matronale trasudava energia e forza di convinzione, come se si fosse inghiottita Ben e lo stesse digerendo, pensò Harriet. Riprese a parlare con una certa calma, ma stava tremando. «Cosa hai in mente? Uno di quei posti che prendono i figli di cui le famiglie vogliono sbarazzarsi? Le famiglie ricche, vuoi dire?» commentò Angela con un sorrisetto di sfida. Molly, di fronte all'impertinenza, disse senza mezzi termini: «Sì, se è l'unica strada. Ma una cosa è ovvia. Se non facciamo qualcosa sarà la catastrofe». «È già la catastrofe», disse Dorothy, prendendo decisamente posizione. «Gli altri bambini hanno sofferto fin troppo. E tu sei così presa da Ben che non te ne accorgi nemmeno». «Insomma», intervenne David, impaziente, furibondo, perché il conflitto tra Harriet e gli altri lo dilaniava nel profondo. «Io sono d'accordo, e vedrete che prima o poi anche Harriet si convincerà. Per quanto mi riguarda è meglio che sia prima, anzi, subito. Non ce la faccio più». Finalmente si decise ad alzare gli occhi sulla moglie, cui rivolse uno sguardo implorante e sofferente. «Ti prego», le stava dicendo, «ti prego». «D'accordo», dichiarò Harriet. «Fate un po' voi», e scoppiò in lacrime. In quel momento entrò Ben, che veniva dal giardino, e rimase impalato a guardarli, in disparte come al solito. Indossava una salopette marrone e una camicia dello stesso colore, entrambe di stoffa robusta. Tutto quello che portava doveva essere particolarmente resistente, altrimenti lo strappava immediatamente. Con quella sua zazzera gialla, la fronte bassa, gli occhi fissi e opachi, la schiena curva, le ginocchia piegate, i pugni stretti, protesi in avanti, sembrava più che mai un gnomo. «Sta piangendo», osservò, riferendosi alla madre. Prese un pezzo di pane dal tavolo e uscì di nuovo. «Ma cosa andrete a raccontare?» disse Harriet. «Lascia fare a noi», rispose Frederick. «Sì, tu non preoccuparti», insiste Molly. «Dio mio!» esclamò Angela con una punta di amarezza, come se li stesse giudicando. «A volte, quando sto con voi, capisco perché l'Inghilterra va a rotoli». «Grazie», disse Molly. «Grazie», ripeté Frederick. «Sei ingiusta, figliola», intervenne Dorothy.
Ingiusta? Protestò Angela, e con lei si schierarono quasi simultaneamente Harriet e Sara. E finalmente tutti, tranne Harriet, scoppiarono a ridere. Il destino di Ben era stato deciso. Qualche giorno dopo Frederick telefonò dicendo che avevano trovato il posto e che un'automobile sarebbe venuta a prendere Ben, prestissimo, il giorno dopo. Harriet perse la testa. Che fretta, che... Eh sì, che cinismo! Che razza di dottore era quello che aveva autorizzato il ricovero, posto che l'avesse autorizzato, e senza neanche aver visto Ben? Espresse energicamente la sua contrarietà, ma dalla reazione di David capì molte cose che dovevano essere già successe a sua insaputa. Forse i suoi genitori erano andati a trovarlo in ufficio e David aveva risposto qualcosa come «Ci penso io», di fronte alle insistenze di Molly, che Harriet improvvisamente sentiva di odiare. «O lui o noi», disse ora a Harriet. Poi soggiunse con una voce gelida, carica di ripugnanza. «Deve essere piombato da Marte. Forse l'hanno spedito qui per vedere cosa succede da queste parti». E scoppiò a ridere. Una risata crudele parve a Harriet, improvvisamente consapevole di ciò che in parte già sapeva, e cioè che Ben non sarebbe vissuto a lungo in quell'istituto, quale che fosse. «È un bambino», insisté. «Nostro figlio!» «No», rispose David in tono definitivo. «Comunque, mio non è di certo». Erano in soggiorno. Dal giardino, spogliato dall'inverno, le voci dei bambini si levavano acute e distanti. Spinti da un medesimo impulso, David e Harriet andarono alla finestra e scostarono le pesanti tende. Fuori si profilavano le sagome indistinte di alberi e cespugli, ma la luce proveniente dalla stanza calda raggiungeva, oltre il prato, un cespuglio annerito dall'inverno, traendo bagliori dalle gocce d'acqua che indugiavano su rametti secchi e il tronco bianco di una betulla. Due figurine che i giubbotti imbottiti e variopinti, i calzoni e i berretti di lana rendevano identiche l'una all'altra, sbucarono da un gruppo di agrifogli. Erano Helen e Luke, impegnati in un loro gioco. Tenevano in mano un bastoncino che conficcavano qua e là nel tappeto di foglie lasciate dall'autunno precedente. «Eccola!» La voce di Helen si levò trionfante e i genitori videro sospesa all'estremità del bastoncino la palla rossa e gialla perduta l'estate prima che, lentamente, si levava nel fascio di luce. Era sporca e sgonfia, ma intera. I due bambini si abbandonarono a una sorta di girotondo improvvisato, portando in trionfo il bottino. Poi, all'improvviso, senza apparente ragione, si precipitarono verso le porte finestre. Le spalancarono e i genitori, che erano seduti di fronte, si ritrovarono davanti, due creature snelle, eleganti, con le guance rosse per il freddo e gli occhi ancora carichi dell'eccitazione provocata da quel mondo selvaggio là fuori, di cui fino a un attimo prima avevano fatto parte. Ora se ne stavano lì con il respiro affannoso, gli occhi che si adattavano lentamente alla realtà, alla stanza calda e illuminata e ai genitori che li guardavano. Per un attimo parve che due diverse forme di vita si stessero fronteggiando. I bambini erano appena riemersi da qualche antico rito iniziatico, la cui magia scorreva ancora nelle loro vene, nonostante il brusco rientro in famiglia avesse già fatto sfumare quel loro io selvaggio. Harriet e David sapevano tutto questo, erano con loro nella fantasia e nel ricordo. Si vedevano bambini e al tempo stesso adulti, gli adulti che erano diventati, sottomessi, rassegnati, quasi da compatire per la distanza che li separava da una vita così libera e naturale. Vedendo i genitori lì da soli, senza altre persone attorno e soprattutto senza Ben, Helen si avvicinò al padre e Luke alla madre. E Harriet e David
strinsero in un abbraccio i due bambini, i loro due audaci piccoli, trattenendoli a sé. La mattina seguente un furgoncino nero arrivò a prendere Ben. Harriet se l'aspettava perché David non era andato a lavorare. Era rimasto a casa per tenerla buona. Suo marito salì al piano di sopra e ne discese con una serie di borse e valigie che aveva preparato mentre lei in cucina serviva la prima colazione. David buttò i bagagli nel furgone, poi, con un'espressione dura che Harriet non gli aveva mai visto, afferrò Ben, che se ne stava seduto sul pavimento del soggiorno, e lo infilò dentro. Tornò in fretta da Harriet, con lo stesso viso rigido, e circondandole le spalle con un braccio, le fece voltare in modo da impedirle la vista del furgone che si era già avviato e da cui Harriet udiva provenire urla e suoni inarticolati. Poi la fece sedere sul divano dove, sempre tenendola stretta, prese a ripeterle con monotona insistenza: bisognava farlo, Harriet. Era inevitabile. Lei era in lacrime, sconvolta ed insieme sollevata, riconoscente che si fosse assunto lui tutte le responsabilità. Quando i bambini tornarono, vennero informati che Ben era andato a stare altrove. «Dove? Dalla nonna?» domandò Helen, ansiosa. «No». Gli occhi dei bambini, da sospettosi e preoccupati, si illuminarono all'improvviso per il sollievo, un sollievo isterico. I quattro fratelli si misero a danzare, incapace di trattenersi, fingendo poi che si fosse trattato di un gioco inventato lì per lì. A cena non fecero altro che ridacchiare in modo perfino eccessivo, tutti eccitati. In una pausa, tuttavia, Jane domandò: «Avete intenzione di mandare via anche noi?» Era una ragazzina quieta e un po' lenta, una Dorothy in miniatura, che misurava le parole limitandosi a quelle strettamente necessarie. Ma ora i suoi grandi occhi azzurri fissavano angosciati il viso della madre. «Assolutamente no!» rispose David in tono brusco. «Hanno spedito via Ben perché non è uno di noi», spiegò Luke. E qui ci fermiamo per oggi. Certamente è una brutta soluzione quella di allontanare un bambino poiché diverso, ma immagino che da qui si dipanerà un'altra parte di storia. Dobbiamo anche sapere che Doris Lessing scrisse successivamente un romanzo dedicato esclusivamente a Ben, più adulto. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura. Ciao e grazie per essere stati con me anche oggi.

0: Mercoledì 29 luglio all'Accademia ABF Corelli il Trio Concept porta al Camerino Festival due capolavori del repertorio, il trio in La minore di Ravel e il trio Opera 100 di Schubert. Una serata di eleganza, energia e profondità. Camerino Festival, vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com, biglietti su ciaotickets.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: riunisce alle 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio dell'esecutivo. Da giorni il decreto dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Intanto questa mattina la Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, ha effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti l'8 di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Nuovi raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Le forze armate dello Stato ebraico hanno effettuato operazioni di demolizione nella cittadina di Nilin. Intanto da giorni proseguono le aggressioni tra coloni e palestinesi. Domani il premier israeliano Netanyahu sarà a Washington da Trump. Si torna a negoziare un'equa soluzione politica. Il nuovo appello del Papa per il Medio Oriente ieri dopo l'Angelus a Castel Gandolfo.
1: Ieri l'appello per la pace in Terra Santa di Papa Leone XIV, sempre più preoccupato per l'inasprirsi della violenza in Medio Oriente. All'Angelus da Castel Gandolfo, da cui si congederà oggi per fare il ritorno mercoledì 29 luglio, il pontefice ha rivolto un appello perché si torni a negoziare un'equa soluzione politica per le popolazioni stremate dalla guerra in Terra Santa e in tutte le aree infuocate del pianeta. Mentre si intensificano le operazioni militari a Gaza, il Papa ha invitato a sospendere gli attacchi da ambo le parti e a riaprire spazi di dialogo. E proprio al tema della pace è dedicato l'incontro di preghiera promosso il 29 luglio dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, che vedrà la partecipazione di Andrea Bocelli per ricordare l'8° centenario del transito di San Francesco d'Assisi. A guidare l'atto di preghiera sarà proprio Papa Leone XIV, che pronuncerà una preghiera per implorare Dio di fermare le armi e le violenze nel mondo. Da Roma, Rita Salerno.
0: Tre donne, di cui una incinta, sono state ferite in un attacco con il coltello a Parigi. Due sono in condizioni gravi, riferiscono fonti vicine all'inchiesta citate dal giornale Le Figaro, precisando che l'aggressore è stato fermato. Si tratterebbe di un uomo con problemi psichici. Veniamo allo sport con Andrea Pirlo, che non sarà il nuovo CT della Nazionale, lo ha annunciato lui stesso in un post su Instagram che completa quello che era stato già postato nella notte, nel quale esprimeva amarezza per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla collaborazione sua con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Sincera e umana solidarietà è stata espressa ad Andrea Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia, Paramonov. Ed è tutto, torniamo alle 15.

0: Settimana insieme, una nuova settimana insieme all'insegna delle novità discografiche indipendenti. Di questo si occupa Ora Musica, questo spazio quotidiano dedicato appunto ad artisti indipendenti, le loro produzioni, spesso artisti debuttanti. Tra poco il nostro disco è il primo ascolto, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna L, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Ben trovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche sì, quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni. Le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa, yes, un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vedi allora.
0: I titoli, il titolo è forte dell'album, I tempi delle bestie, ce ne sono tante.
1: Sì.
0: Ce ne sono tante, infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza al mare.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per sì, aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì,
0: tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
1: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, si ha sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego, c'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. Un modo semplice, che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo, anzi spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
0: Esatto,
1: cioè, capito?
0: Sono d'accordo, e comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
1: di
0: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo. Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: vai semplice, sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
1: Sì, allora mi trovate @LHELLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
0: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
1: Perfetto. Okay. Allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

0: la mia vendetta da niente.
1: Ora musica.
2: Siamo stati innamorati, frasi dentro i tuoi diari,

Aria Nuova, questo è il nuovo progetto di Sgomo, che è partito proprio con il rap e piano piano sta trasformando la sua musica tra rap e cantato, e quindi si apre ad Aria Nuova come titolo, appunto, il nuovo singolo. Adesso c'è Priscilla, Fuoco.

Novità al primo ascolto oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro incontro. Ce n'è un'altra di novità che voglio farvi ascoltare per la prima volta, il singolo di Lemurì, Il Visionario, si intitola Luna. Oh.

0: Lemurì il visionario. Luna è il titolo del singolo che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Il nostro approfondimento di informazione locale oggi è dedicato alla bellissima notizia che è arrivata ieri, che i teatri storici delle Marche entrano nel patrimonio UNESCO, in particolare il teatro Lauro Rossi di Macerata, e nel maceratese aggiungiamo anche il Feronia di San Severino Marche. Un risultato straordinario, le Marche lo raggiungono nel percorso di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e architettonico. Il riconoscimento UNESCO dei teatri condominiali dell'Italia centrale consacra definitivamente la regione dei teatri. Un risultato straordinario, frutto di un importante lavoro portato avanti in questi anni, che rappresenta un ulteriore prestigioso riconoscimento internazionale dell'identità culturale delle Marche. Il riconoscimento è arrivato ieri, 26 luglio, nel corso della 48esima sessione svoltasi a Busan in Corea del Sud, durante la quale è stato ufficialmente iscritto nella lista del patrimonio mondiale il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale. Per la Regione Marche ha partecipato il sottosegretario alla presidenza Silvia Luconi, insieme alla dirigente della direzione Cultura

0: Daniela Tisi. L'Italia, con l'iscrizione del sito, mantiene così il primato mondiale nella lista rappresentativa dell'UNESCO per il maggior numero di siti iscritti, arrivando a 62. I teatri all'italiana con le Marche capofila rappresentano la nostra storia, la nostra identità, la testimonianza del valore architettonico racchiuso in luoghi meravigliosi che sono il cuore pulsante delle nostre comunità. Ricordiamo che il riconoscimento UNESCO costituisce un'opportunità straordinaria sotto vari aspetti: rafforza la visibilità internazionale del patrimonio culturale marchigiano, favorisce nuove azioni di tutela e conservazione, incrementa l'attrattività turistica dei territori e promuove attività di ricerca, studio e formazione. La candidatura è stata promossa dalla Regione Marche con il coordinamento e il supporto tecnico-scientifico del Ministero della Cultura attraverso la Direzione Generale Affari Europei e Internazionali e Servizio UNESCO. Alle attività di candidatura hanno partecipato anche le regioni Umbria ed Emilia-Romagna, insieme a numerosi enti territoriali, a partire dai comuni e alle realtà locali dell'Italia centrale, dove questo sistema teatrale ha conosciuto la sua più ampia diffusione. Andiamo a vedere insieme quali sono i 10 teatri dell'Italia centrale riconosciuti patrimonio dell'UNESCO. 8, lo ricordiamo, sono marchigiani: il Teatro Lauro Rossi di Macerata, il Feronia di San Severino, il Pergolesi di Iesi, il Gentile da Fabriano di Fabriano, Teatro dell'Aquila di Fermo, Venti Dio Basso di Ascoli Piceno, Serpente Aureo di Offida, Bramante di Urbania, Angelo Mariani di Sant'Agata Feltria e Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto. Purtroppo ci sono anche alcuni teatri che sono stati esclusi dalla lista: sono ben 8, il Vaccai di Tolentino, il Bruno Mugellini di Potenza Picena, il Persiani di Recanati, il Comunale di Porto San Giorgio, il Rossini di Pesaro, Della Fortuna di Fano, Carlo Goldoni di Bagno Cavallo e Sociale di Amelia. Ci sono stati dei criteri ben precisi che hanno decretato la scelta proprio dei teatri che sono entrati a far parte di questo gruppo. 3 criteri considerati imprescindibili: il modello di finanziamento tramite società condominiali, cioè la formula di partnership tra amministrazioni pubbliche e famiglie notabili che ha dato origine a questi teatri, la continuità d'uso nel tempo e le caratteristiche tipiche del teatro all'italiana, con la sua caratteristica pianta a ferro di cavallo e la distribuzione di platea e palchi. Ora passiamo alle dichiarazioni. La prima è del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e quindi quella dell'onorevole Giorgia Latini, che quando è stata appunto assessore alla cultura della Regione Marche che ha avviato questo processo.
1: Era nell'aria, ce lo aspettavamo e finalmente ufficiale. I teatri della nostra regione sono stati riconosciuti come patrimonio universale dall'UNESCO. Questo è un risultato straordinario, importantissimo, a cui abbiamo lavorato negli ultimi 5 anni, e quindi voglio iniziare con i ringraziamenti. Voglio ringraziare l'ex assessore, oggi parlamentare della Repubblica, Giorgia Latini, per l'intuizione incredibile avuta in quegli anni. Voglio ringraziare il ministro Giuli e il governo Meloni per il sostegno alla nostra candidatura fino in un contesto importante come quello UNESCO, e poi voglio ringraziare tutte le professionalità che in questi anni hanno dato il loro contributo, tutti i sindaci, le amministrazioni locali per averci creduto. Oggi possiamo festeggiare un risultato incredibile, perché uno dei siti che caratterizza l'Italia e ne fa uno delle realtà più importanti, la realtà più importante al mondo, è presente anche nella nostra regione. Sarà uno strumento fondamentale per la crescita e la promozione del nostro territorio, sarà uno strumento fondamentale per l'attrattività dei turisti, ma anche degli investimenti, perché ci aiuterà a valorizzare, a dare valore aggiunto alla nostra terra. Sarà uno strumento fondamentale per apportare maggiore valore culturale alle nostre realtà. Io voglio veramente ringraziare tutti, e intorno a questo successo vorremmo costruire una strategia bella che darà ai borghi, ai teatri, alla nostra terra, nuove sfide e nuove opportunità.
2: Un sogno che diventa realtà, finalmente i nostri teatri marchigiani sono stati riconosciuti patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità. È un lavoro che proviene da quando ero assessore alla cultura della Regione Marche, insieme al presidente Acquaroli abbiamo intrapreso questa avventura che oggi trova il coronamento. Quindi complimenti a tutti i teatri, anche quelli che non sono all'interno della lista, perché voglio ricordare che tutti beneficeranno del riconoscimento UNESCO a livello comunicativo, ne beneficerà tutta la rete dei teatri italiani marchigiani, come accade per esempio per i Portici di Bologna, dove appunto sì, è stato riconosciuto una porzione dei Portici di Bologna, ma poi noi sappiamo che tutti i Portici di Bologna sono patrimonio UNESCO, sono patrimonio dell'umanità, e la stessa cosa sarà per i nostri teatri marchigiani, perché le Marche sono state sempre una terra che si è caratterizzata per questo numero elevato di teatri rispetto al numero di abitanti e dei comuni. Anche nei piccoli borghi ci sono questi gioielli straordinari, perché il teatro non era solamente il luogo dello spettacolo dal vivo, ma era il luogo della comunità. E ecco, dobbiamo essere noi, attraverso questa candidatura, che vogliamo tornare ad essere comunità per contrastare una vita virtuale e tornare ad una vita reale, fatta di rapporti umani e di relazioni.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Lunedì 27 luglio, nel cortile del Palazzo Arcivescovile, il Camerino Festival presenta un grande ensemble cameristico con il Settimino per archi e fiati di Beethoven, 7 interpreti d'eccellenza per una pagina luminosa e senza tempo. Camerino Festival, vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com, biglietti su ciaotickets.com.
5: No, è mio! È papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu.
1: In Blu 2000, news.
2: La guerra in Ucraina, continuano i raid incrociati, Zelensky a Londra, incontra Burnham.
3: Escalation di violenza tra Russia e Ucraina, una notte di raid massiccia ha causato vittime civili su entrambi i fronti. A Zaporizhzhia un uomo di 67 anni è morto nel crollo di un'abitazione, mentre nella regione di Sumy si contano 5 feriti per l'impiego di bombe aeree guidate. Sotto tiro russo anche il porto di Mykolaiv, dove sono state danneggiate 3 navi mercantili. Kiev ha reagito colpendo terminal petroliferi russi fino a 1300 km dal confine per tagliare i finanziamenti alla guerra di Mosca. A Rostov sul Don è stato ucciso una coppia di coniugi. A Belgorod droni ucraini hanno centrato le sedi dei servizi segreti, provocando blackout e 12 feriti. Intanto il presidente Zelensky ha giustificato il cambio dei vertici militari con la necessità di migliorare la comunicazione interna ed è atteso oggi a Londra dal premier britannico Burnham. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Sono tutte donne le 3 persone ferite a Parigi in un attacco col coltello vicino a una brasserie di Port de Clichy. Secondo le Parisienne, una delle donne ferite è in stato di gravidanza, una delle vittime è stata soccorsa dai servizi di emergenza e versa in condizioni critiche. Fermato l'uomo entrato in azione, si tratterebbe di un 31enne con problemi psichici. Il Consiglio dei Ministri si riunisce alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Allo studio da giorni al governo il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i tagli alle accise. La discussione però sul provvedimento è ancora in corso. In Pakistan ora, dove il bilancio delle vittime per le piogge monsoniche ha superato quota 100, 109 morti in tutto il paese dall'inizio della stagione a fine giugno, danneggiate oltre 790 case, distrutti 25 ponti. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale italiana, lo ha annunciato lui stesso in un nuovo post nel quale esprime amarezza per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla sua collaborazione con l'agenzia russa di scommesse Fombet. Sincera e umana solidarietà stamane è stata espressa a Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia. È tutto per questa edizione flash, torniamo con l'aggiornamento delle 16.
0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Radio Nuova presenta la seduta integrale del Consiglio Comunale di Macerata.
1: Sì, ci sono limiti di velocità e non ci sono nemmeno passaggi pedonali. Allora, 2 anni fa si è formato un comitato che io ho parlato con il portavoce di questo comitato, che ha diciamo informato l'assessore, all'epoca era Renna, che si occupava di queste questioni, e Renna, non capisco per quale motivo, ha sollecitato questo comitato a raccogliere le firme. È una, diciamo, un suggerimento che non dovrebbe essere dato da parte di un amministratore, perché le firme poi a chi le presentiamo? Le presentiamo alla giunta comunale, al sindaco. Quindi, al di là di questa questione, purtroppo i cittadini si lamentano anche di email alla quale né l'ufficio né tantomeno l'assessore Renna hanno risposto in questi anni. In ogni caso, alla fine appunto di tutelare la sicurezza del quartiere, sono state raccolte 500 adesioni da parte dei residenti. L'iter amministrativo della vicenda ha visto inizialmente un sopralluogo da parte dei vigili urbani, un sopralluogo sicuramente importante, perché almeno si è dimostrata una certa vicinanza da parte del corpo dei vigili urbani a questo tipo di problematica, però ovviamente abbastanza inutile, perché le problematiche che vengono vissute nell'arco di una settimana, di un mese, non è che si possono analizzare e vedere nel giro di pochi minuti. Comunque, la pratica, dopo appunto un percorso durato diversi mesi, è approdata, da quello che so, in giunta. Alla fine del 2025 la giunta ha approvato questo tipo di intervento, cioè la messa in sicurezza, e poi però non è stato dato atto a nessun tipo di intervento. Secondo quando lamentano i residenti, l'intervento sarebbe stato bloccato da un continuo rimballo di competenze e responsabilità tra i vari membri della giunta, tanto che io oggi mi sarei aspettato l'assessore Renna, però va benissimo anche l'assessore Marchioni, ci mancherebbe. Unito a presunte motivazioni di carattere economico legate all'alto costo di acquisto dei dossi in plastica. La prolungata inerzia dell'amministrazione ha generato una profonda esasperazione, un senso di abbandono da parte dei cittadini, che è sfociata questa esasperazione in una protesta pubblica goliardica, simbolica, durante la quale i cittadini hanno realizzato dei dossi artificiali, fai da te, realizzati appunto in cartone, li hanno posizionati in strada soprattutto per creare un effetto ottico e soprattutto per attirare l'attenzione sia degli automobilisti che delle istituzioni locali. Vado a chiudere chiedendo quali sono le motivazioni tecniche, amministrative o finanziarie che hanno determinato il blocco della pratica in giunta a partire perlomeno da gennaio 2026. Se corrisponde al vero che la mancata installazione dei sistemi di rallentamento della velocità sia legata all'insufficienza di fondi, se e attraverso quali capitoli di spesa alternativi l'amministrazione intende finanziare l'intervento, considerando la priorità della tutela della sicurezza stradale e dei pedoni in quella via, come peraltro anche per altre vie maceratesi, e quali sono i tempi certi e le modalità con cui l'amministrazione comunale intende dare una risposta concreta alle legittime istanze dei 500 cittadini firmatari, superando lo stallo burocratico e procedendo appunto alla messa in sicurezza almeno di queste due vie, via Brigata Macerata e via Medaglie d'Oro.
2: La ringrazio, passo la parola per la risposta all'assessore Marchiori.
3: Grazie Presidente, buonasera a tutti coloro che sono in ascolto. Rispondo volentieri a questa interrogazione, che peraltro presenta una serie di imprecisioni che sono poi aumentate nel corso dell'illustrazione da parte del consigliere Lattanzi, imprecisioni veramente che hanno reso questa interrogazione quasi appartenente non a quella strada, ma forse in confusione ad un'altra arteria cittadina, perché effettivamente quello che ci è stato raccontato nella presentazione non corrisponde per lo più a verità. Dico anzitutto, e questo lo dico in generale e lo dico per tutti i maceratesi, non soltanto per i residenti di via Brigata Macerata e via Medaglie d'Oro, che peraltro via Medaglie d'Oro non faceva parte della raccolta firme, ma comunque ne parliamo volentieri, visto che sono due strade che tra loro si intersecano. Dico al consigliere Lattanzi e quindi ai tutti i cittadini che sono in ascolto che con deliberazione 434 del 14 novembre 2025 la precedente amministrazione ha dato un mandato specifico e generale alla Polizia Locale, che ringrazio attraverso il suo comandante e tutti gli agenti per tutto quello che quotidianamente fanno per la sicurezza nostra nelle strade maceratesi, per attuare appunto un piano di interventi specifico tenendo conto di tutte le peculiarità che sono presenti nelle varie strade cittadine, sia quelle principali, sia quelle di quartiere che quelle periferiche. Se andate a vedere la delibera trovate tutte le motivazioni che ci hanno indotto a presentare questo studio e potete anche vedere che lo scopo era appunto quello di non fare interventi spot, di non fare interventi su situazioni complesse che magari meritavano interventi più particolari e quindi di non sprecare energie sia economiche che di intervento per situazioni che poi non avrebbero magari ovviato alle problematiche che sono presenti nella città di Macerata. Questo per dire qual è l'approccio che a nostro parere era giusto allora, ovviamente è giusto tuttora, che le situazioni vanno prima studiate e poi studiati gli interventi puntuali da applicare. Andiamo nello specifico dell'interrogazione. Via Brigata Macerata, lei consigliere Lattanzi sostiene che è una delle vie più trafficate della città. Ora io su questo ho veramente dei seri dubbi, ma anzi ho delle certezze, anche perché ci vado, non dico quotidianamente, ma almeno una volta alla settimana da quando appunto si è verificata questa situazione, e veramente di traffico né pesante né consistente in quella via c'è. È una via senza sbocco, o forse lei si confonde con qualche altra realtà, è una via senza sbocco nella quale non ci sono esercizi commerciali, centri commerciali, uffici pubblici di interesse generale, e quindi sostanzialmente è una via a carattere residenziale frequentata quasi ed esclusivamente da chi vi abita, ovviamente, perché essendo appunto una strada senza sbocco, così come via Medaglie d'Oro, che appunto inizia dove finisce via Brigata Macerata. Detto questo, è una via in cui transitano probabilmente soltanto i residenti, e se, come lei dice, io non le ho contate, sono state raccolte 500 firme, probabilmente è così. Adesso io ovviamente le ho, non è il tema, non è se sono 400 o 600, non è quello l'importante, sono firme raccolte sicuramente da chi ha interesse in quella via, la signora Simonetta, il signor Primo, tanto per citare i primi due, no? Però è anche vero che se sono 500 e in quella via io non so quanti residenti ci sono, è altrettanto vero che vi è un problema di educazione al rispetto delle regole anche da parte e soprattutto di chi vi risiede, per cui dobbiamo fare un lavoro anche diciamo di politica intelligente per dire che i problemi spesso debbono essere risolti non soltanto con le sanzioni, non soltanto con i divieti o le privazioni, o come in questo caso potrebbe essere i dossi che rappresentano un incidente di percorso, cioè un ostacolo che serve appunto per far rallentare la circolazione in modo drastico, e che però presentano poi altri problemi. Uno di questi sicuramente è quando passano mezzi di soccorso, un altro è quando magari c'è meno luce nelle ore notturne e passa un motorino, altre situazioni in cui chi abita in prossimità del dosso, soprattutto durante l'estate quando si dorme con le finestre aperte, sente continuamente il rumore di chi attraversa il dosso, magari con un cassone. Per cui è una soluzione che ovviamente va messa quando è estremamente necessaria, indispensabile o consigliatissima. Quindi nelle vie senz'altro che sono meno transitate dai mezzi di soccorso, meno transitate dai mezzi pubblici, che presentano meno pericoli per gli utenti della strada. E da questo punto di vista, consigliere Lattanzi, le dico che via Barilatti, via Brigata Macerata, perdono, si può ritenere una di quelle vie in cui potenzialmente si possono installare dei dossi. Quindi il tema non è non si può fare, il tema è cosa si può fare in alternativa a un elemento che sicuramente nel tempo si deteriora e che presenta comunque anche delle criticità. Allora, detto questo, le posso dire che i dossi vengono richiesti da tantissimi cittadini maceratesi e su tantissime strade della città, e ovviamente Macerata non può diventare la città europea dello sport e dei dossi, nel senso che dobbiamo posizionarli laddove sono opportuni. Faccio un esempio recente: le casermette. Abbiamo installato due attraversamenti pedonali rialzati perché quella bretella è una via di collegamento che si potrebbe prestare a situazioni di pericolo per alta velocità, e lì sono presenti due scuole con 1500 studenti che entrano e escono probabilmente più o meno nelle stesse ore, è presente un supermercato, attualmente anche la piscina, ci sono poi altri lotti che in futuro saranno oggetto di interesse da parte dei fruitori. Ora, in quella via ci è sembrato opportuno installare degli attraversamenti pedonali rialzati, e anche qui faccio un esempio sull'educazione, consigliere Lattanzi, perché se voi ci andate durante le ore di uscita soprattutto delle scuole, nonostante che quell'area sia dotata di due grandi parcheggi a monte e a valle, lasciando il bambino nel parcheggio si deve percorrere un vialetto bellissimo, ristrutturato, dentro al parco, di forse 100 metri, ma neanche, eppure i genitori usano lasciare la macchina nella sede stradale, quindi in divieto di sosta, addirittura sopra gli attraversamenti rialzati, che è una follia se uno ci pensa, no? Perché si fa del tutto per migliorare lo stato dei luoghi, si fa del tutto per la sicurezza, si fa del tutto per rendere sicure i marciapiedi, gli attraversamenti, le strade anche per i nostri bambini, e poi siamo proprio noi genitori a trasgredire quelle regole e poi a lamentarci che c'è un pericolo. Allora, in questa delibera che ho citato, all'ultimo punto c'è una richiesta molto significativa, rivolta alla polizia locale, alle autorità e a noi stessi: promuovere iniziative di educazione stradale e sensibilizzazione alla sicurezza. Ora, io credo che il punto sia proprio questo. Noi possiamo lamentarci, possiamo criticare, possiamo attribuire responsabilità in tutte le situazioni, ma se non abbiamo noi stessi uno spirito educativo e una sensibilità rispetto per le regole, non risolviamo il problema con un dosso. Seconda, insomma, una delle tante inesattezze che lei dice nell'interrogazione: in via Brigata Macerata ci sono stati tantissimi incidenti nel corso di questi anni, anche gravi. Ora, in questo studio che noi abbiamo commissionato alla polizia locale, io ho alcuni riscontri, vuol sapere quanti sono i sinistri rilevati in via Brigata Macerata dal 2020 ad oggi? Uno, senza feriti. Ora, non è sicuramente il tasso di incidentalità che fa sì che la sua richiesta così robusta possa giustificarsi, quindi le ragioni sono altre. Questo non significa che se non ci sono stati incidenti negli ultimi 5 anni allora la strada è sicura, stiamo tranquilli, attraversiamo anche senza guardare a destra e a sinistra. È chiaro che le accortezze, e se si può migliorare, sempre un buon motivo c'è.
2: In tutto assessore, il quartiere, scusi, prego. L'avviso solo del tempo, diciamo, regolamentare terminato, vado. La invito ad andare verso la conclusione.
3: Sì, grazie Presidente, vado a concludere dicendo che in tutto il quartiere della, sostanzialmente, la chiesa di Santa Madre di Dio, quindi tutte le altre vie, Capuzzi, Batà, Barilatti appunto, in tutti questi ultimi anni, dal 2020 ad oggi, si sono verificati totali 15 sinistri, che rappresentano, e questo è un dato che è significativo anche per fare uno studio e quindi capire la situazione, rappresentano lo 0,86% dell'incidentalità su tutto il territorio del comune di Macerata. Oh, questo per dire, alla conclusione, che noi teniamo ben presente la richiesta di questi cittadini. È una richiesta che trova giustificazioni, perché chi ci abita conosce meglio di chi non ci abita la situazione. La stiamo monitorando. Per rispondere all'interrogazione, chiedo ancora scusa al Presidente, il costo dell'installazione dei dissuasori con segnaletica di riferimento è esattamente di 4.631,36 euro, questo anche per dirle che non siamo stati con le mani in mano. Non è ovviamente il costo che impedisce l'installazione, come si può ben comprendere. Certo che se dovesse essere fatto in tutte le parti in cui ci chiedono l'installazione, invece questo rappresenterebbe sì un costo di bilancio, ma non è questo il caso, e quindi non le posso rispondere con puntualità se verrà fatto o no. Ho spiegato le ragioni, ritengo che in fin dei conti, se i cittadini lo chiedono, se comunque la via lo consente, se il costo non è eccessivo, certo che si può fare, però lo valuteremo insieme a tutte le altre componenti dell'amministrazione nei prossimi tempi. Grazie Presidente anche per il tempo aggiuntivo.
2: Bene, passo la parola per la replica di 5 minuti al presentatore.
1: Ma noi siamo completamente insoddisfatti. Uno, perché c'è, diciamo, un elemento di contraddizione. Una risposta che dà e che smaschera tutta la sua narrativa, che se lei mi dice che i rossi devono essere messi nelle vie in cui c'è maggiore traffico, in cui c'è maggiore pericolo, mi deve spiegare perché avete messo i rossi in via Aresse, una via che è un decimo rispetto a via Brigata Macerata, stretta, dove la velocità massima è di 20-30 km/h. Mi dica perché sono stati messi in via Aresse, perché ci abita qualcuno, perché c'è qualche amico, perché se questo i criteri che voi avete adottato, in via Aresse assolutamente non doveva essere installati. Poi c'è un altro elemento di ambiguità. Lei si deve mettere d'accordo con il suo collega, perché è stato Renna, l'assessore Renna, aver suggerito a questi centinaia e centinaia, perché la risposta che lei ha dato non l'ha data a me, caro assessore, la data alle decine, centinaia di residenti che stanno ascoltando il consiglio comunale. Mi deve dire perché Renna ha suggerito. Probabilmente Renna non lo so, manca di autorevolezza all'interno della giunta, e quindi ha voluto il supporto di 500 cittadini per riuscire a fare che cosa? Niente, perché la risposta che lei dà è una risposta talmente evasiva che diciamo sicuramente non riuscirà a soddisfare. Beh, certo, gli incidenti gravi, io non dico di incidenti mortali, perché all'interno del territorio urbano essere incidenti, alcuni io me li ricordo, ma sono delle rarità, una ogni fortunatamente, però anche lì ci sono stati negli anni passati, prima del 2000, io mica dico che è un problema che avete posto voi come amministrazione Parcaroli, ci mancherebbe, è un problema che viene da lontano, ma a cui voi non avete dato nessun tipo di risposta. Dite che studiate, ma sono 2 anni che studiate. Le ricordo che c'è un articolo del Resto del Carlino, probabilmente mandato dall'ufficio stampa del comune di Macerata, con tanto di foto del comandante Doria, in cui si prevedono i diversi interventi nei diversi quartieri, e per via Brigata Macerata, via Medaglia d'Oro, si prevede, adesso non me l'ho portato, però le assicuro che è così, probabilmente dietro la delibera che voi avete approvato, l'avete approvata nel novembre del 2025, infatti l'articolo è del dicembre, probabilmente dietro quella delibera avete fatto un comunicato stampa che fumo negli occhi per i cittadini, quindi nel quartiere dei Vergi bisogna fare questo, a Collevario questo, a Sforza questo, in via Brigata Macerata erano previsti dei rossi, quindi l'avete scritto voi, l'avete fatto voi, però siccome voi fate politica così tanto per mistificare, e non date poi seguito a quello che avete votato. Se è un problema economico, mi dovete dire perché si trovano i soldi per fare una specie di aiola, circa 11.000 euro davanti allo Sferisterio, che veramente grida vendetta, e non si trovano invece dei soldi per assicurare uno dei problemi principali della nostra città, cioè quello della sicurezza stradale. Poi ci sono stati incidenti, io per carità non sono un animalista, ma che hanno riguardato anche animali domestici, i cui proprietari ovviamente sono rimasti sconvolti anche da questi incidenti. E poi ci sono stati incidenti più lievi con rottura di specchietti, come già le ho detto. Ecco, quindi la mia interrogazione era finalizzata a chiarire, uno, e non è stato chiarito un bel nulla, perché lei fa delle promesse da marinaio, non ci ha detto né i tempi né se ci sta un capitolo di bilancio che prevede l'intervento lì. Poi lei mi parla di altre vie, eccetera. Questo è un problema vostro che dovete affrontare. È ovvio che io non sono né un tecnico né tantomeno un vice urbano, quindi non è che posso dire dove devono essere messi i dossi, dove devono essere messi altri dissuasori o altri strumenti che possono garantire l'incolumità dei pedoni. Questo è un compito vostro e dell'ufficio tecnico e della polizia municipale. Però io mi faccio portavoce soprattutto del fatto che 500 cittadini sono stati presi letteralmente in giro. Spero che dopo questa interrogazione la sensibilità del sindaco e della giunta aumenti su questa problematica e che si faccia degli interventi mirati, specifici. Certo, è ovvio che non è che tutte le vie di Macerata possono essere messe sotto dossi, ci mancherebbe altro. Però non capisco perché prima si illude un quartiere intero e poi, una volta magari passate le elezioni, mi permetta assessore, non si fa più niente. Non è la prima volta che vi comportate così, io spero che questo tipo di atteggiamento, cioè mistificatorio, finisca.
2: Allora, a questo punto c'è la possibilità di una replica di 5 minuti da parte dell'assessore. Un minuto.
3: Sì, grazie Presidente, ma non per replicare alla replica del consigliere Lattanzi, ma per una precisazione che inviaresse il dosso è stato installato perché quella via è molto stretta ed è sprovvista di marciapiede e quindi è una situazione, diciamo, unica nel suo genere, e siccome c'è vicino un parco pubblico e un centro per riabilitazione, a piedi è frequentata da alcune persone e quindi era stata richiesta questa installazione. Non siamo contenti né scontenti, qualche residente non è contento, qualche altro è contento, ma la ragione risiede in questa particolarità. Ora, lei ha detto, mi ha attribuito alcune cose che io non ho assolutamente detto, ma siccome c'è una registrazione, i cittadini hanno ascoltato, valuteranno anche loro se l'amministrazione ha portato in giro, aperte e chiuse le virgolette, i cittadini, o invece, come credo io, ha preso in esame la situazione, ha demandato uno studio particolareggiato sulla questione e si riserva di valutare l'opportunità di introdurre i dissuasori o altri strumenti idonei ad ovviare alla criticità che è stata denunciata e che io ho detto giustamente denunciata. Non ho detto che via Brigata Macerata è molto trafficata e non è che sia l'intenso traffico a giustificare l'installazione dei dossi, i presupposti sono altri, e quindi credo che su questi la risposta che abbiamo dato, al di là delle considerazioni sprezzanti che lei ha rivolto al collega Renna, che sicuramente non è

0: parte riguardante l'interrogazione presentata dal consigliere Lattanzi. Adesso diamo invece seguito ad una interpellanza presentata dai consiglieri Pantanetti, Tittarelli e Copparoni di Uniamo Macerata sullo stato di attuazione dell'ordine del giorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 67 del 20 luglio 2020 concernente la revisione e l'ampliamento dei beneficiari del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale e della fruizione della navetta gratuita. Primo firmatario il consigliere Paolo Renna del gruppo Fratelli d'Italia. Non so chi di voi presenta il consigliere Pantanetti, prego, anche lei ha i suoi 5 minuti per l'illustrazione.
1: Grazie Presidente. Ora, quest'ordine del giorno fu votato nel 2020, cioè un mese prima dell'avvento dell'attuale giunta Parcaroli. Quest'ordine del giorno in realtà era inizialmente è stato presentato come una mozione, poi attraverso una serie, come dire, attraverso la dialettica politica si giunse all'unanimità attraverso la presentazione di quest'ordine del giorno, che in buona sostanza andava ad intervenire nei confronti del trasporto pubblico locale per gli studenti delle primarie e delle secondarie, quindi di competenza del comune, riuscire, quindi si chiedeva la previsione di un abbonamento gratuito per tutte le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 25.000 euro e si era anche detto all'epoca di verificare la stessa identica opzione e possibilità anche nei confronti degli studenti delle scuole secondarie, quindi in qualche modo che utilizzavano il trasporto pubblico gestito dall'APM. Questo andava verso una serie, cioè la razza di quest'ordine del giorno qual era? Quello di, come dire, aiutare le famiglie in qualche modo a una spesa che poteva essere evitata, incentivare il trasporto pubblico locale, permettere ai studenti che vivono nelle periferie la possibilità di raggiungere anche agevolmente l'istituto scolastico di competenza. Ora, sono consapevole del fatto che questo ordine del giorno fu votato illo tempore. Il dato politico è che però quell'ordine del giorno vide, come dire, il voto favorevole da parte di tutte le forze politiche che erano allora in consiglio, quindi c'era la Lega, c'era Fratelli d'Italia, le stesse forze politiche che oggi compongono la maggioranza e che sostengono questa amministrazione. Sulla base di questi elementi, l'interpellanza rivolge all'amministrazione tale richiesta, innanzitutto se questo ordine del giorno ha avuto seguito, la prima domanda che le pongo, se ha dato seguito l'attuale amministrazione a quell'ordine del giorno, quali sono stati i termini, se sia stata effettuata quella verifica per poter prevedere anche la gratuità del trasporto, in buona sostanza quello gestito dall'APM per le scuole medie, che non sono di competenza diretta del comune, se e quali sono state le risorse utilizzate da parte dell'attuale amministrazione, che è il proseguo in buona sostanza di quella precedente, quali sono gli studenti che hanno beneficiato eventualmente di questo iter e laddove invece quest'ordine del giorno fosse rimasto, come dire, lettera morta, le motivazioni per cui l'attuale amministrazione non diede e non ha dato seguito a quello che era un indirizzo, anche se generale, di un precedente consiglio, ma condiviso all'unanimità da tutte le forze politiche, anche oggi presenti. Grazie.
0: Grazie consigliere. Passo la parola per la risposta all'assessora Antolini, che ha 10 minuti.
2: Grazie Presidente, saluto tutti e anche i cittadini in ascolto. Allora, dunque, abbiamo fatto delle verifiche per cui abbiamo visto che ad oggi non risulta data in realtà attuazione a questo ordine del giorno, posto che nell'ambito dei programmi di esercizio ordinari del servizio di trasporto pubblico locale nella gestione APM non sono stati contemplati specifici servizi aggiuntivi di navetta né contemplate forme di agevolazione tariffaria.

0: in rispetto comunque a quanto stabilito dalle disposizioni regionali. Ora, sotto il primo profilo, il servizio di trasporto pubblico gestito da PM è un servizio pubblico rivolto, adesso faccio un discorso generale, poi spiego la questione, rivolto alla generalità dei cittadini e viene svolto sulla base di un programma di esercizio definito e finanziato. L'istituzione di navette dedicate esclusivamente ad una determinata categoria di utenti richiederebbe una diversa organizzazione del servizio, ulteriori mezzi, personale dedicato e un incremento dei costi, oltre a presentare profili di criticità sotto il profilo della disciplina del trasporto pubblico locale. Ma questo non lo dico perché non lo voglio fare, perché non si vuole fare, adesso ti spiego, le spiego. Dunque, sotto il profilo normativo occorre ricordare che la legge regionale Marche numero 45 del 98 attribuisce alla Regione il compito di disciplinare il sistema delle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale in attuazione di tale normativa. La Giunta regionale individua con proprie deliberazioni le categorie dei beneficiari, i requisiti richiesti e le tipologie di agevolazioni concedibili. Ora, noi sappiamo che adesso ci sono alcune categorie che hanno già queste agevolazioni, quindi tutti coloro che hanno una situazione economica ISEE inferiore a 6.500 rientrano nelle sottocategorie a loro volta dettagliate, invalidi civili, soggetti in condizione di handicap permanente, eccetera. Tutti coloro che, non presentando alcuna certificazione ISEE, ovvero avendo una situazione economica equivalente superiore al limite inferiore di 6.500 compreso, rientrano nelle medesime sottocategorie di cui al precedente punto. Tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, la cui situazione economica equivalente sia inferiore al limite di 6.500. Poi tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademia marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, la cui situazione economica equivalente ISE sia inferiore al limite di 13.000 euro. Allora, quindi attualmente sono già previste delle specifiche riduzioni tariffarie di queste categorie. La stessa disciplina regionale consente ai comuni di introdurre ulteriori agevolazioni, ma stabilisce espressamente che i relativi costi restino interamente a carico dell'ente che decide di concederle. Ciò significa che eventuali ampliamenti dei benefici devono essere accompagnati all'individuazione delle necessarie coperture finanziarie nel bilancio comunale, affinché siano garantiti gli equilibri economici dell'ente. Quindi noi dovremmo fare una previsione di quanto viene a costare per il comune questa agevolazione che si dà agli studenti. Quindi posso dirti che questo ordine del giorno del 2020 non ha trovato ad oggi concreta attuazione, non per una mancanza di attuazione verso questo tema, anche perché anche oggi in Consiglio Comunale abbiamo un ordine del giorno del consigliere Bravi che più o meno chiede l'introduzione di una riduzione tariffaria e ci chiede di fare uno studio insieme alla PM proprio per gli studenti, quindi noi già siamo orientati a fare questo studio, quindi più o meno le cose si equivalgono, non sono proprio uguali, però il fine è quello. Quindi è proprio nella seduta di oggi il Consiglio è chiamato ad approvare la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale, strumenti che evidenziano come ogni nuova misura che comporti maggiore spese o minore entrate debba essere sostenuta da adeguate coperture finanziarie. Quindi l'eventuale ampliamento di queste agevolazioni tariffarie costituisce una scelta che l'amministrazione potrà certamente valutare anche in futuro, ma solo a fronte dell'individuazione delle necessarie risorse economiche e della verifica della sua sostenibilità finanziaria, oltre che della compatibilità con il quadro normativo regionale che disciplina il trasporto pubblico. Però, come io ho detto, non è che la Regione non ce lo permette, la Regione ce lo permette, ma dobbiamo contestualmente trovare le risorse finanziarie. Quindi il compito dell'amministrazione è quello di coniugare le esigenze del cittadino con la responsabilità di garantire la sostenibilità del bilancio comunale. E quindi sicuramente il tema ci appassiona, quindi siamo anche già d'accordo con il consigliere Bravi che valuteremo l'introduzione di una riduzione tariffaria, però adesso sono appena arrivata e devo un attimo vedere come poter gestire la questione. Adesso farò un incontro con l'APM, già ci siamo attivati per vedere parecchie cose e sicuramente valuteremo anche questa, di dare introduzione a questa cosa che finora non è stata introdotta. Grazie.
1: Grazie, passo la parola per la replica di 5 minuti al presentatore.
2: Allora, la ringrazio Presidente. Io credo che ci sia stato un grosso errore, forse un equivoco, e se fossi al suo posto, assessore, con il funzionario dirigente che l'ha preparato la risposta, le direi di, come dire, interloquire e fargli capire che l'ordine del giorno non parlava di trasporto pubblico locale. Non era questo l'ordine del giorno. L'ordine del giorno a cui è stato fatto riferimento riguardava il trasporto pubblico locale degli studenti delle scuole di competenza del comune. Non c'ha nulla a che vedere con l'APM, per intenderci, sono quei pulmini gialli che vanno a prendere i bambini per portarli alle elementari a scuola. Costo complessivo di quell'operazione, perlomeno ricordo nel 2020, era intorno a 50.000 euro. Cioè il comune spendeva nel 2020 50.000 euro per portare i bambini a scuola e si faceva pagare il relativo abbonamento dalle famiglie. Questo era l'ordine del giorno, tant'è che era diviso in due parti e nella seconda parte si diceva verificare la possibilità di estendere tali agevolazioni anche agli studenti che in qualche modo avevano l'abbonamento con l'APM. Quindi l'APM in tutto questo, la normativa regionale in tutto questo, non c'è cozza nulla, cioè non c'è nulla a che vedere, parliamo di un'altra roba. Quindi io non so chi gliela scritta, però qualcuno lo leggesse l'ordine del giorno prima di buttare giù una risposta, lo dico a sua tutela, non lo dico perché in qualche modo la voglio mettere in difficoltà. Noi parliamo di una spesa di 50.000 euro che non è stata minimamente presa in considerazione e che avrebbe dato sicuramente una possibilità, un aiuto a quelle famiglie che in qualche modo vivono una sacca di povertà che viene costantemente dimenticata, ma che purtroppo esiste anche a Macerata. Di questo stavamo parlando. E di questo, assessore, lei non mi ha risposto, mi ha dato delle indicazioni in merito alla normativa regionale sul trasporto pubblico locale che prevede una serie di incentivi, di agevolazioni per categorie svantaggiate e che addirittura dice il comune può fare come gli pare, purché vada a coprire il surplus, la spesa ulteriore rispetto a quella che è la, diciamo, destinazione di risorse regionali per l'ente locale comune Macerata. Quindi di questo stiamo parlando. Ora io non voglio, probabilmente all'assessore Renna che fischia le orecchie stasera, però era primo firmatario assessore Renna, all'epoca consigliere comunale, poi diventato assessore nella prima amministrazione Parcaroli, attualmente ancora assessore, che ha completamente disatteso un'istanza che lui stesso in prima persona ha presentato per dare una mano, un servizio ulteriore a parte di questa collettività che noi viviamo. Quindi sulla base di queste considerazioni io non posso che rimanere estremamente insoddisfatto, perché non ho avuto la risposta se non quella di dire non è stato fatto niente. Ora io mi auguro che ciò in qualche modo possa essere recuperato, tant'è che le preannuncio, in virtù del regolamento l'interpellanza può essere trasformata in mozione e il gruppo Uniamo Macerata presenterà in tal senso una mozione specifica sul trasporto per navette gialle per i bambini che vanno alle elementari, il cui costo rispetto a un bilancio comunale che supera abbondantemente i 50 milioni, parliamo dell'1%, potrebbe essere una cosa utile per dare una mano a chi in qualche modo stenta e ha difficoltà ad arrivare a fine mese. La ringrazio.
1: Grazie. Allora, devo avvisare che da regolamento per l'interpellanza non c'è, a differenza dell'interrogazione, il minuto di precisazioni da parte dell'assessore. Quindi direi che abbiamo completato qui questa parte dei lavori di oggi, quindi rinvio tutti i colleghi e chi ci ascolta da casa alle ore 16, quando comincerà la seduta del Consiglio Comunale. A tra poco.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu. Colora

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Il presidente ucraino Zelensky è sbarcato oggi nel Regno Unito per incontrare il primo leader straniero a farlo, il nuovo premier britannico Burnham. Le relazioni costruite con il Regno Unito in oltre 4 anni di guerra con la Russia, ha sottolineato Zelensky, sono le più forti di sempre. Domani il presidente ucraino sarà a Washington da Trump. Mentre gli Stati Uniti e Iran sembrano rallentare nella serie di raid degli ultimi giorni, nel Golfo non si ferma l'attività degli Houthi, che poco fa hanno rivendicato nuovi attacchi con droni contro infrastrutture petrolifere saudite. Accoltellate 3 donne oggi a Parigi nei pressi della brasserie di Colep, alla fermata del tram nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di 2 delle vittime, una di loro incinta. È stato fermato un uomo di 31 anni con turbe psichiche. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani, in visita stamane nel quartiere della TAV in Val di Susa, devastato dalla manifestazione dei giorni scorsi. È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, chiede la Premier. La segretaria del PD Schlein intanto accusa il governo di strumentalizzare i fatti e dice: noi li condanniamo e facciamo un appello a lavorare insieme per isolare i violenti. C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise dei carburanti attesi con il decreto all'esame del Consiglio dei Ministri in programma questo pomeriggio alle 17.30. Alta attenzione sulla scelta del nuovo allenatore della nazionale, scartata l'opzione Pirlo nella bufera della vicenda dell'agenzia russa di scommesse Fonbet. Si attendono le mosse del presidente della federazione Malagò e le decisioni del direttore tecnico Maldini. Intanto il ministro dello sport Abodi scrive: la rinuncia di Pirlo è una notizia che si commenta da sola, adesso c'è da recuperare una brutta figura. Malagò ha subito replicato: bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. In Spagna e Francia, dove le fiamme hanno bruciato migliaia di ettari di terreno e costretto all'evacuazione migliaia di persone, la situazione non è ancora sotto controllo, lo ha riferito poco fa una portavoce della Commissione Europea. In Italia proseguono intanto le attività dei vigili del fuoco nel comune di Peschici, in provincia di Foggia, nel Gargano, per fronteggiare l'incendio che ha interessato il territorio da ieri. È tutto, torniamo insieme alle 17.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Diretta in Blu, ci ricollegheremo in diretta con il Consiglio Comunale di Macerata.
1: Caldarelli Marco, Caproli Claudio, presente. Carbonari Claudio, Castiglioni per Francesco, assente. Cicarea Alberto, allora, il caso di Carbonari non è una surroga, è un subentro automatico a seguito di nomina di assessore.
2: Quindi può votare la
1: sì, può libera. Partecipare e votare. Se volete c'ho il parere del Ministero. Sì. No, non è una surroga. Cicconi Silvia, Contigiani Ninfa, Copparoni Laura, Di Tuccio Sandro, assente, Domizi Tommaso, Fortuna Laura, Iommi Silvano, Lattanzi Michele, Laviano Laura, Leombruni Romina, Livi Simone, Lorenzini Tommaso, Luciani Francesco, Montaguti Sandro, Palermo Matteo, Pantanetti Luciano, Parcaroli Sandro, assente. Perticarari Andrea, Pesci Paolo, Procaccioli Alessandra, Ricotta Narciso, Tittarelli Gianluca, assente, Tombesi Alberto, Verdicchio Alice, Virgili Paolo. Abbiamo 4 assenti, quindi 29 presenti.
3: Bene, 29 presenti, la seduta è valida. Devo nominare gli scrutatori: la consigliera Leombruni, la consigliera Fortuna e la consigliera Copparoni, tutto al femminile, che accettano volentieri l'incarico. Allora, devo fare delle comunicazioni. Innanzitutto vi dico che il sindaco è un attimo impegnato con il ministro, appena finiva l'impegno istituzionale arrivava subito in consiglio comunale. Allora, nella seduta delle commissioni consiliari del 14 luglio 2026 sono stati eletti i seguenti presidenti e vicepresidente. Commissione 1 Affari istituzionali, il presidente Luciano Pantanetti e il vicepresidente Alberto Tombesi. Commissione seconda, programmazione economica, organismi partecipanti, attività produttive, presidente Alessandra Procaccioli e il vicepresidente Alberto Cigarè. Terza commissione, ambiente, territorio e funzioni di polizia locale, presidente Silvano Iommi, vicepresidente Andrea Perticarari. Quarta commissione, servizi sociali, cultura e istruzione, presidente Sandro Di Tuccio e vicepresidente Alice Verdicchio. Quindi faccio ai presidenti e ai vicepresidenti. È pervenuta alla segreteria una comunicazione da parte del consigliere comunale Andrea Blasin, che ha lasciato il partito di Fratelli d'Italia, aderisce ovviamente al gruppo misto in considerazione della sua adesione al partito Futuro Nazionale. Poi è arrivata un'altra comunicazione dove il sottoscritto Castiglioni Pierfrancesco, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, comunica che nella riunione tenutasi il 23 luglio presso la sede del partito i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia si sono espressi favorevolmente sulla nomina a vice capogruppo del consigliere Marco Bravi, che siccome non era stato indicato nella prima seduta abbiamo fatto queste comunicazioni. Allora, prima delibera. attribuzione del seggio di consigliere comunale resosi vacante a seguito della nomina ad assessore del consigliere Deborah Pantana al signor Claudio Carbonari. Allora, ovviamente la delibera che avete visto tutti, non la volevo prima leggere, poi mi dava l'esito della commissione e poi la mettavamo in votazione. È solo per dire che a seguito delle dimissioni dell'assessore Oriana Piccioni, date al sindaco il 2/7 del 2026, visto il decreto del sindaco del 2/7 2026 di nomina della consigliera Deborah Pantana quale componente della giunta, ovviamente il subentro è il consigliere Claudio Carbonari, che gli facciamo un applauso, che è rientrato in consiglio comunale. Questa è la delibera. Presidente della prima commissione, prego, per l'esito della commissione, presidente Pantanetti.
2: Grazie presidente. Allora, la commissione si è tenuta il 22 luglio, tutti i commissari erano presenti, il voto è stato espresso alla unanimità da parte di tutti gli 8 consiglieri comunali e finito qui.
3: Bene, dichiarazioni, se c'è qualcuno che vuole intervenire sulla delibera, se no la votiamo e basta. Dichiarazioni di voto non ce ne sono, quindi votiamo la delibera. Un attimo che la carichiamo. Votate.

Manca qualcuno della minoranza? Ne manca ancora uno? Eravamo 29. Chi manca? Qualcuno l'ha votato? Non lo so. Vabbè, dai, chiudiamo la votazione. 28 presenti, 28 favorevoli. Un attimo che carichiamo l'immediata eseguibilità della delibera.

28 presenti, 28 favorevoli, la delibera all'unanimità. Bene, allora al punto 4 abbiamo gli indirizzi generali di governo, ma come abbiamo detto aspettiamo un attimo che arrivi il sindaco. Sono partiti, vogliamo fare un'altra delibera o vogliamo aspettare il sindaco per... Possiamo fare quella degli indirizzi generali, quella del segretario, così almeno... che sarebbe quella successiva, almeno ce ne leviamo un'altra. Siete d'accordo? Facciamo un attimo quella e tanto è veloce. Ok, bene. Approvazione convenzione per la gestione associata dell'ufficio di segreteria comunale tra i comuni di Macerata e Corridonia, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 267 del 2000. Assessore Tasso, a lei la parola.

0: Sì, signor Presidente, signor Sindaco, signore consigliere e signori consiglieri. La delibera che portiamo oggi all'approvazione del Consiglio riguarda la convenzione tra il Comune di Macerata e il Comune di Corridonia per la gestione associata dell'ufficio di segreteria comunale. Non è una novità dal punto di vista normativo, in quanto il testo unico degli enti locali prevede da tempo la possibilità per i comuni di condividere il segretario comunale. È uno strumento pensato proprio per favorire la collaborazione e la sussidiarietà tra enti, migliorare l'organizzazione dei servizi e utilizzare in modo più efficiente le risorse pubbliche. Nel nostro caso la convenzione prevede che il segretario comunale, il dottor Perroni, svolga il 66% del proprio servizio presso il comune di Macerata e il restante 34% presso il comune di Corridonia, con una ripartizione delle spese chiaramente fra i due enti nella stessa percentuale. Vorrei un attimo soffermarmi, così come era stato evidenziato anche nel dibattito in commissione, su un aspetto che possa interessare sia i consiglieri che i cittadini. Dal punto di vista pratico, questa riorganizzazione comporterà di fatto l'assenza del segretario comunale nella sola giornata, anzi mattinata di martedì. Non stiamo quindi parlando di una riduzione significativa della presenza, anche perché il sabato gli uffici comunali, che sarebbe la seconda giornata in cui il segretario sarebbe presso la sede di Corridonia, presso il comune di Corridonia, gli uffici comunali sono chiusi di Macerata. Quindi a fronte di questo limitato adattamento organizzativo il comune conseguirà un beneficio economico non indifferente, perché ovviamente nella riorganizzazione, quindi nella divisione della spesa del segretario generale, il comune di Macerata avrebbe un risparmio economico di circa 31.000 euro annui. Chiaramente non è una cosa nuova neanche da un punto di vista pratico, perché anche il dottor Massi nel corso del suo mandato e il dottor Perroni in questo breve lasso da marzo credo ad oggi ha comunque svolto la funzione in mia concorsuale. Questa secondo me è la dimostrazione di una collaborazione proficua fra enti, e Macerata e Corridonia tra l'altro sono comuni limitrofi vicini e condividono molte dinamiche territoriali e istituzionali, e questa convenzione consente di valorizzare le competenze del segretario generale e ovviamente anche eventuali progetti comuni. Ricordo che il provvedimento è stato ovviamente approvato in giunta, è stato anche approvato a maggioranza dalla prima commissione consiliare. E in pratica, per quello che riguarda l'amministrazione, oggi siamo chiamati, il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare un provvedimento, una scelta che rappresenta una scelta di buon governo, e mantenendo elevata la qualità del servizio di segreteria e rafforzare appunto la collaborazione con un comune del territorio. Per queste ragioni chiedo al Consiglio Comunale di esprimersi e favorevolmente alla proposta di deliberazione. Grazie.
1: Grazie all'assessore Tasso, presidente della prima commissione, il presidente Pantanetti, prego.
2: Presidente, per quanto riguarda la prima commissione, che si è tenuta in modo congiunto insieme alla seconda commissione, tutti i commissari erano presenti e tutti i commissari hanno espresso il voto favorevole.
1: Grazie al presidente Pantanetti. È stato distribuito il foglio perché è arrivato un ordine del giorno su questa... Prima e seconda, io pensavo che voleva fare per la consigliera Procaccioli per l'esito della seconda commissione, io pensavo che voleva fare tutto lei. Perfetto. In autonomia dall'altro lato, perfetto. La presidente Procaccioli per la seconda commissione, esito.
3: Quindi abbiamo dato esito e parere favorevole.
1: Tutti i commissari della seconda commissione. Bene, faccio presente che è arrivato un ordine del giorno su questa proposta di deliberazione. Primo firmatario Alberto Tombesi, il consigliere Tombesi, poi e altri consiglieri comunali di maggioranza. Apro la discussione generale, poi l'ordine del giorno. C'è nessuno che vuole intervenire nella discussione generale. Se siete d'accordo faccio fare l'esposizione dell'ordine del giorno al consigliere Tombesi. Ovviamente ci saranno delle votazioni differenti, quindi l'ordine del giorno e poi dopo la delibera. Prego, consigliere Tombesi, a lei la parola.
4: Signor sindaco, assessori, colleghi, do lettura dell'ordine del giorno, poi una breve disamina e spiegazione della necessità dell'ordine del giorno, il cui oggetto è verifica periodica annuale. Dice: il Consiglio Comunale, premesso che l'articolo 98,3 del decreto 18 d'agosto

0: Comunale, le cui funzioni sono da ricondurre ai seguenti precipui e fondamentali compiti: garanzia di legalità degli atti, assistenza agli organi comunali, funzioni notarili, coordinamento dell'attività di funzioni degli uffici e del personale dell'ente. Invita il sindaco e la giunta a procedere alla verifica periodica annuale della permanenza delle condizioni di efficacia, di efficiente ed efficace economica ed amministrativa dell'ufficio di segretario comunale in convenzione, di cui alla deliberazione in epigrafe e la relativa convenzione, al fine di accertare il rispetto del principio costituzionale di buon andamento. Quindi il nostro intervento, trattandosi di una convenzione, quindi lato senso di un contratto di durata, benché collegato alla durata del sindaco, del mandato del sindaco, è bene che nell'interesse di questa amministrazione periodicamente e direi annualmente, dall'inizio dell'efficacia di questo provvedimento, la giunta valuti e metta anche al corrente poi il consiglio, perché è nell'interesse del consiglio e quindi della funzionalità dell'ente avere una figura di vertice che possa rispondere appieno alle esigenze dell'ente comune. Quindi è bene che, nel rispetto della convenzione che dura per la durata del sindaco, ci sia una verifica annuale sul permanere delle condizioni per cui da questa convenzione non ci sia un detrimento dello svolgimento delle funzioni dell'attività, che peraltro il dottor Perroni ha sempre garantito, ma che queste vengano accertate e garantite nel tempo. E quindi penso che la durata annuale della verifica sia un elemento giusto come tempo per verificare ogni anno il permanere delle stesse condizioni che hanno poi determinato la convenzione medesima. Quindi la logica è quella del controllo, come qualsiasi altro tipo di contratto o convenzione, sulla i benefici che l'ente comunque può ricavarne, o meglio sulla sussistenza della verifica delle condizioni di non penalizzazione dell'ente comunale. Grazie.
1: Grazie al consigliere Tombesi. Per l'amministrazione, assessore Tasso.
2: Sì, grazie consigliere Tombesi. L'amministrazione comunale ritiene pregevole l'ordine del giorno presentato, esprime ovviamente parere favorevole all'accoglimento. Grazie.
1: Grazie all'assessore Tasso. Apro la discussione sull'ordine del giorno. Consigliere Ricotta, prego.
3: Noto con un po' di ironia questo siete in maggioranza, non so se vi siete resi conto, no? Siete della stessa squadra. Quindi fate una delibera, non ve le potete dire prima queste cose, aggiustarle, oppure il consigliere deve fare l'ordine del giorno e lei dice ma quanto è pregevole, e anch'io penso che sia pregevole, bastava che ve lo dicevate prima, evitavate di fare l'ordine del giorno e facevate una delibera già completa. Siccome a pensar male a volte ci si prende, forse più che pregevole, caro assessore, è un qualche distinguo. Tra l'altro, sottoscritto da consiglieri e assessori che erano già nella precedente amministrazione e che nulla eccepirono quando la stessa delibera si presentò per l'allora segretario Francesco Massi. Quindi, evidentemente, no? Ecco, allora io inviterei a mettervi d'accordo un pochetto meglio, a prepararci delle cose più compiute, complete, possibilmente. Se siete d'accordo bene, se non siete d'accordo esplicitatelo. Per parte mia, noi come gruppo non abbiamo nulla in contrario a questo tipo di convenzione, perché è stata fatta anche in passato, è un modo di economizzare le risorse e il contributo dei consiglieri comunali, e spesso è anche la possibilità di risolvere qualche problema tra enti. Quindi da parte nostra sulla delibera c'è voto favorevole. C'è voto favorevole anche sull'ordine del giorno, ma lo ritengo pleonastico, perché che ci sia un controllo che una convenzione venga rispettata lo do per scontato, perché se no, no, voglio dire, se si fa un contratto che qualcuno controlli che il contratto venga rispettato, mi pare un dovere degli uffici, è un fatto sostanzialmente pleonastico, però non abbiamo nulla in contrario a questo controllo.
1: Grazie al consigliere Ricotta. Sull'ordine del giorno qualcun altro vuole intervenire? La consigliera Verdicchio, prego.
4: Grazie Presidente. sto riflettendo, ho riflettuto su questo punto.

0: e mi chiedo come si possa migliorare il lavoro con un segretario che è assente in determinati giorni, e questo sinceramente è un mistero, un segretario diviso tra più comuni. E ci tengo a precisare che noi del Movimento 5 Stelle confermiamo il voto contrario dato dalla precedente amministrazione, poiché la condivisione tra piccoli comuni crediamo che abbia molto più senso, ma non ha senso ciò in un comune capoluogo come Macerata. Grazie.
1: Grazie alla consigliera Verdicchio. Il consigliere Pantanetti.
2: Allora, per il gruppo Uniamo Macerata esprimiamo parere favorevole in merito alla delibera, non foss'altro perché è stata anche caratterizzata da precedenti, sia quando governava il centrosinistra, sia quando governava il centrodestra. Ora c'è stato Massi in precedenza, ma prima ancora mi sembra il dottor Montalcini, e poi anche successivamente un segretario comunale di Napoli di cui non ricordo il nome. La cosa di Messina era, no? Successivamente ci fu un periodo Cristiano, esattamente. Quindi nulla questio sotto l'aspetto della condivisione. Certo è, e qui vengo all'ordine del giorno, ma in modo differente, ciò non può togliere quella efficacia, quella efficienza e quella presenza in seno al Consiglio Comunale, in virtù del ruolo che Macerata svolge come capoluogo di provincia e in virtù di una serie di incombenze che lo stesso Comune ha. Quindi personalmente vedo anche di buon occhio la questione dell'ordine del giorno e, come dire, facendo un appunto positivo al suo presentatore, in questo senso. Noi in quest'Aula siamo, come dire, i rappresentanti di un organo politico, che è il Consiglio Comunale, che non ha nulla a che vedere con l'organo amministrativo, che il quale si deve occupare delle esecuzioni di delle delibere generali che in qualche modo il Consiglio Comunale esprime, vota o dissente da quello che è la proposta. La delibera sugli indirizzi generali di governo in qualche modo rappresenta proprio questo passaggio. E il fatto di prevedere e verificare la possibilità annualmente per valutare il termometro se questa efficienza e efficacia ancora esiste o meno, dal nostro punto di vista non può essere che visto positivamente. Fuori, ripeto, dalle logiche di partito o di spartizione destra-sinistra, anche perché qui parliamo, come dire, di buon andamento dell'amministrazione e che in qualche modo dovrebbe accomunarci tutti quanti.
1: Grazie al consigliere Pantanetti. C'è qualcun altro? No. Ok. Allora votiamo l'ordine del giorno presentato dal consigliere Tombese e da altri consiglieri di maggioranza. Un attimo che lo carichiamo. Consigliere Carbonari, siccome non è... No, per appello nominale. Votate. Consigliere Carbonari, favorevole. Manca ancora qualcuno? Consigliere Pantanetti, deve votare, non ha votato. Sì, adesso sì. Consigliere Perticarari ha votato? Adesso sì. Bene, esito della votazione. Allora, consiglieri presenti 30. 29 favorevoli, un solo contrario. Bene, dichiarazioni di voto sulla delibera con l'ordine del giorno ovviamente approvato. Se qualcuno vuole intervenire, altrimenti la votiamo. Nessuno. Bene, allora votiamo la delibera con l'ordine del giorno ovviamente approvato e inserito all'interno della delibera. Votate. Ancora uno, consigliere Carbonari? Favorevole. Perfetto, ci siamo. Bene, 30, 29 favorevoli, un contrario. Dobbiamo fare l'immediata eseguibilità della delibera. Un attimo che la carichiamo.

Votate. Consigliere Carbonari, favorevole. Manca ancora uno. Chi manca? Ci siamo, bene, come prima, 30, 29 favorevoli, un contrario. La delibera è immediatamente eseguibile. Sì, un attimo solo, stoppiamo due minuti perché così carichiamo la scheda del consigliere Carbonari, così se no ogni volta gli dobbiamo chiedere di votare.

0: Ci ricollegheremo in diretta con il Consiglio Comunale di Macerata.
1: Prova, prova, ci siamo. Quindi è stato... Bene, punto numero 4. Indirizzi generali di governo del l'appello. Dobbiamo rifare l'appello che ci siamo stoppati questi 4 minuti. Segretario, appello delle ore 16:44.
2: Berardinelli Giorgia. Blara Sin Andrea. Assente. No, c'è. Ecco, siamo. Quanto
1: così. C'è qualcuno fuori? Forse è andata a chiamare?
2: Ecco.
1: Non lo so.
2: Blara Sin Andrea.
1: Grazie.
2: Bravi Marco. Caldarelli Marco. Caproli Claudio. Carbonari Claudio. Castiglioni Pier Francesco. Cicarea Alberto. Cicconi Silvia. Contigiani Ninfa. Copparoni Laura. Di Tuccio Sandro. Domizi Tommaso. Fortuna Laura. Iommi Silvano. Lattanzi Michele. Laviano Laura. Leombruni Romina. Livi Simone. Lorenzini Tommaso. Luciani Francesco. Montaguti Sandro. Palermo Matteo. Pantanetti Luciano. Parcaroli Sandro. Perticarari Andrea. Pesci Paolo.
1: Vuoi aspettare un altro? Mangiatelo un altro.
2: Procaccioli Alessandra. Ricotta Narciso. Tittarelli Gianluca.
1: Assente.
2: Tombesi Alberto.
1: Assente.
2: Verdicchio Alice.
1: Presente.
2: Virgili Paolo.
1: Presente.
2: 30 presenti.
1: Bene, 30 presenti, la seduta è valida. Allora, punto numero 4, indirizzi generali di governo del comune e sue linee programmatiche. Sindaco, a te la parola.
3: Allora, signor Presidente del Consiglio Comunale, signore e signori consiglieri, cittadini e cittadine, oggi presentiamo al Consiglio Comunale le linee programmatiche che guideranno l'azione amministrativa nei prossimi 5 anni. Lo facciamo con la consapevolezza che questo documento non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza. È una visione di città, un impegno assunto davanti a maceratesi e una responsabilità che coinvolge tutti noi. Desidero rivolgere innanzitutto un saluto sincero a tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza. Le differenze politiche sono il cuore della democrazia. Il confronto, quando è serio e rispettoso, rappresenta una ricchezza per l'intera comunità. Sono convinto che, pur partendo da sensibilità diverse, tutti condividiamo un obiettivo comune: il bene di Macerata. Il documento che oggi è alla vostra attenzione è articolato in 15 capitoli che riprendono e sviluppano il programma elettorale col quale mi sono presentato ai cittadini, chiedendo per la seconda volta la loro fiducia. Non si tratta di un libro di sogni, ma di una visione organica della Macerata che vogliamo costruire nei prossimi 5 anni. Sappiamo bene che amministrare significa confrontarsi ogni giorno con imprevisti, nuove esigenze e risorse non sempre sufficienti. Sarebbe poco serio affermare oggi che riusciremo a realizzare ogni singolo intervento previsto. Quello che posso garantire però è che il nostro impegno sarà totale e che ogni scelta sarà guidata esclusivamente dall'interesse della città. In questi anni abbiamo inoltre potuto constatare quanto sia stata determinante la collaborazione istituzionale tra governo, regione, provincia e comune. Una filiera che ha consentito a Macerata di ottenere risorse, finanziamenti e opere strategiche che altrimenti sarebbero state molto più difficili da realizzare. È un metodo che ha dato risultati concreti e che continueremo a coltivare con convinzione, perché quando le istituzioni collaborano, le comunità crescono e i cittadini ne raccolgono i benefici. Oggi si apre una nuova fase. Se il primo mandato è stato quello delle grandi opere e degli investimenti strutturali, questo secondo quinquennio dovrà essere anche quello della cura quotidiana della città, perché una città non vive soltanto di grandi progetti, vive di strade sicure, edifici pubblici efficienti, marciapiedi decorosi, impianti ben mantenuti, verde curato e servizi che funzionano ogni giorno. Continueremo allora a realizzare gli interventi strategici già programmati, ma dedicheremo ancora più attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, edifici e infrastrutture, perché dà la qualità della vita quotidiana che i cittadini giudicano il buon governo di una città. Il filo conduttore dell'intero programma è uno solo: rendere Macerata una città sempre più attrattiva. Attrattiva per chi vive, per chi sceglie di studiare qui, per chi vuole investire, lavorare, aprire un'attività, costruire una famiglia o trascorrere la propria vita nella nostra comunità. Per questo il primo grande obiettivo che ci siamo dati è quello della crescita della popolazione. Una città che cresce, una città che ispira fiducia, significa più famiglie, più bambini nelle scuole, più imprese, più servizi, più opportunità e maggiori risorse da reinvestire nella comunità. Ogni scelta amministrativa sarà orientata a rendere Macerata un luogo nel quale valga la pena vivere e costruire il proprio futuro. Per questo dedichiamo grande attenzione ai bambini, ai giovani, alle scuole, allo sport e alle famiglie. Investire nelle nuove generazioni significa investire nel domani, significa avere scuole sicure e moderne, impianti sportivi all'altezza, luoghi di aggregazione e occasioni di crescita educativa, culturale e sociale. Allo stesso modo vogliamo costruire una città che sappia prendersi cura delle persone più fragili. Il capitolo dedicato agli anziani, alle persone con disabilità e al welfare rappresenta la volontà di costruire una comunità nel quale nessuno venga lasciato indietro. Una città che accompagna chi è più fragile, una città più forte per tutti. Accanto a questo vi è il grande tema della sanità. La realizzazione del nuovo ospedale rappresenta una straordinaria opportunità per Macerata e per tutto il territorio. È un progetto moderno, innovativo e funzionale, destinato a garantire servizi sanitari migliori alle future generazioni. È giusto confrontarsi sulle scelte e avanzare proposte migliorative, ma non fa bene a nessuno criticare per principio un'opera di questa importanza, o peggio, ancora, augurarsi che possa naufragare. Su interventi così strategici dovremmo essere tutti uniti, perché l'interesse dei cittadini viene prima di qualsiasi appartenenza politica. Una città moderna deve anche sapersi muoversi meglio: trasporto pubblico, collegamenti ferroviari, mobilità sostenibile, piste ciclopedonali e nuove infrastrutture rappresentano strumenti per migliorare concretamente la qualità della vita e rendere Macerata più accessibile, sicura e competitiva. Grande attenzione sarà poi dedicata allo sviluppo economico. Viviamo un'epoca di profonde trasformazioni. L'intelligenza artificiale, la digitalizzazione e l'innovazione stanno cambiando il modo di lavorare e di produrre. Macerata non deve subire questi cambiamenti, ma guidarli. Sosterremo le imprese, il commercio, l'artigianato, l'agricoltura e la giovane imprenditoria, creando le condizioni affinché i nostri giovani possano costruire qui il proprio futuro, senza essere costretti a cercarlo altrove. E parlando di entità, non possiamo non parlare della cultura. Macerata e l'università, la prestigiosa Accademia delle Belle Arti, i musei, il teatro, ma soprattutto è lo Sferisterio. Qui sapete benissimo quello che abbiamo avuto l'annuncio ieri, volevo parlarne oggi e posso agganciarlo a quello che sto dicendo, che il nostro teatro è diventato è diventato molto importante per tutti noi e per tutta la provincia. Quindi sì, patrimonio UNESCO, questo lo sapete. Quindi è una bellissima cosa che ci fa onore a tutti quanti, destra e sinistra, tutti insieme. Ma soprattutto allo Sferistero, a cui la cui splendida stagione liriche rappresentano un matrimonio di valore internazionale e uno straordinario motore di sviluppo turistico ed economico. Continueremo a investire nella cultura perché significa identità, formazione, turismo, economia e futuro. Guarderemo poi con decisione alle infrastrutture del futuro, all'innovazione tecnologica, alla sostenibilità ambientale e al verde urbano. Vogliamo una città più resiliente, più sicura, più digitale e più attenta all'ambiente, capace di affrontare le sfide dei prossimi decenni senza perdere la propria identità. Un'attenzione particolare sarà dedicata al centro storico, il quale di Macerata deve tornare ad essere sempre più un luogo da abitare e non soltanto da visitare. Più residenti, più attività economiche, più giovani, più studenti, più occasione di incontro e di socialità, più sicurezza. Questa è la nostra idea del centro storico. Infine queste linee di mandato dedicano ampio spazio al funzionamento della macchina comunale, perché nessun progetto può diventare realtà senza un'amministrazione efficiente, competente e capace di ascoltare i cittadini. Le grandi opere sono importanti, ma altrettanto importante è il buon funzionamento quotidiano dei servizi comunali. Consentitemi allora di rivolgere un sincero ringraziamento ai dirigenti, funzionari e dipendenti del Comune di Macerata. Il loro lavoro, spesso silenzioso, rappresenta uno dei principali punti di forza della nostra amministrazione e sarà fondamentale anche per affrontare con successo le sfide di questo secondo mandato. Cari consiglieri, questo programma è ambizioso, ma nessuno può realizzarlo da solo. C'è bisogno del contributo dell'intero Consiglio Comunale, del confronto con le categorie economiche, con il volontariato, con il mondo della scuola, dell'università, della cultura e con tutte le realtà vive della nostra comunità. Amministrare significa ascoltare, decidere, assumersi responsabilità e, quando necessario, avere anche l'umiltà di correggere il proprio percorso. Permettetemi di condurre con una riflessione. Fuori di queste aule i cittadini non ci chiedono di essere sempre d'accordo, ci chiedono però di lavorare con serietà, di confrontarci con rispetto e di mettere sempre davanti a tutto l'interesse della città. La maggioranza ha il dovere di governare, la minoranza ha il diritto di dover controllare, proporre e migliorare l'azione amministrativa. Sono ruoli diversi, ma entrambi fondamentali per il buon funzionamento delle istituzioni democratiche. Per questo rivolgo a tutti un sincero appello: possiamo avere idee diverse, sensibilità diverse e visioni politiche differenti. È naturale che sia così, ma non dobbiamo mai dimenticare che Macerata è una sola, non appartiene alla maggioranza, non appartiene alla minoranza, appartiene ai suoi cittadini. Ed è una città che tutti abbiamo il dovere di amare, servire e rispettare, senza distinzioni e appartenenza politica. Se sapremo mettere sempre il bene di Macerata davanti agli interessi di parte, avremo reso il miglior servizio possibile alla nostra comunità e alle generazioni che verranno. Con questo spirito presento al Consiglio Comunale le linee programmatiche dell'amministrazione per il mandato 2026-2031, confidando nella cooperazione di tutti nell'interesse esclusivo della nostra città. Grazie a tutti voi.
1: Grazie sindaco. No. Apro la discussione sulla il consigliere Michele Lattanzi. Prego.
4: Un attimo, grazie Presidente, grazie consiglieri. Guardi, io sindaco volevo partire con un preambolo molto molto breve, leggendo questa frase che tutti voi credo ormai conoscete bene, no? Elena Pieroni: pensa a quando hai perso la virginità, avevi comunque perso ma sei stata felice lo stesso. Noi siamo messi uguali a te, contenta tu, contenti noi. Allora, questa sindaco, come saprete, è la frase con la quale il sindaco di Filottrano, suo collega istituzionale e collega di partito, ha risposto la signora Elena Pierone. Quindi oggi lei, sindaco, visto che è il sindaco di tutti, giustamente, e io apprezzo anche quello che ha detto in questo intervento, dovrebbe chiedere scusa non soltanto alla signora Pieroni, ma a tutte le donne maggioratesi, visto che in campagna elettorale lei non ha chiesto scusa per queste frasi indecenti. L'ha chiesto però l'assessore vice sindaco Francesca D'Alessandro, e per questo la ringrazio. Detto questo, sindaco, io ho letto molto attentamente le linee di indirizzo, ma questo è altro che il libro dei sogni, questo è il libro dei sogni, il libro un po' della mistificazione, delle bugie. Addirittura nella prima pagina si dice che è rimasta invariata la pressione fiscale. Avete aumentato la tariffa del 35%, avete aumentato i parcheggi, avete aumentato la tariffa dell'acqua, avete aumentato le mense, avete aumentato il trasporto scolastico, avete aumentato il trasporto urbano, però è rimasta invariata la pressione fiscale. Macerata è una città in cui si ha un invecchiamento progressivo, sindaco. È la città che invecchia più di tutte rispetto a tutti i capoluoghi di provincia della nostra regione e anche alle città più importanti della nostra regione. C'è un dato Istat, è un rapporto Istat: nel primo trimestre del 2025 ci sono state 69 nascite, nel primo trimestre del 2026 48, cioè un 30% in meno. Questo significa che abbiamo di fronte una sfida generazionale, una sfida che il suo programma non riesce ad affrontare. È vero, avete fatto delle opere pubbliche, lo ricordava, no? I primi 5 anni, che poi sono stati 6, avete portato a termine delle opere pubbliche finanziate con il PNRR, opere, ricordiamolo sempre, già progettate dalle precedenti amministrazioni, anzi opere pubbliche di cui voi come centrodestra eravate contrari, eh? Io voglio ricordare alcuni anche componenti della giunta, ad esempio per le piscine, erano contrari a collocare le piscine dove sono state poi collocate, cioè nell'area dell'ex casermette. Ma di queste opere pubbliche che avete portato a termine, grazie all'ufficio tecnico, e io anche ringrazio, come ha fatto il sindaco, tutti i dipendenti comunali che al di là del colore politico dell'amministrazione del sindaco fanno funzionare in maniera egregia la macchina comunale. Il merito però di un amministratore, sindaco, è quello di portare nuova progettualità, e voi non avete portato niente, non c'è un'opera pubblica che è stata pensata e attuata da voi. Io credo che se su quel banco ci fosse stato un altro sindaco, con tutto rispetto, le opere pubbliche, quelle che avete portato a termine, sarebbero state fatte ugualmente. La bravura di un amministratore è quella di portare qualcosa di nuovo. Penso ad esempio al centro fiere, era già prima, penso al sottopasso, penso alla scuola delle Vergini, alla scuola di Corneto, penso alle piscine, erano tutte opere già progettate e previste. È una sfida che il vostro programma non riesce ad affrontare. La immigrazione dei nostri giovani è un dato fondamentale, soprattutto la scarsità di natalità e l'inflazione, perché Macerata, sindaco, ha anche un altro record, cioè è la città dopo Catanzaro, mi sembra, di tutta Italia, no? Della nostra regione, dopo Ferrara, allora prima era dopo Catanzaro, adesso dopo Ferrara, avere l'inflazione più alta del nostro bel paese, dell'Italia, 851 euro all'anno in più per le famiglie già gravate da una situazione economica finanziaria devastante per l'aumento dei carburanti. Anche qui potremmo aprire una parentesi. Ma i tre punti fondamentali dell'azione amministrativa, e cioè la partecipazione, la trasparenza e la pianificazione di tutti i settori, mancano. Parliamo ad esempio della partecipazione. Che cosa avete fatto? Niente. Cioè i cittadini sono avulsi da qualsiasi tipo di scelta, non c'è partecipazione. Noi abbiamo proposto, e ho visto che anche voi su questo siete d'accordo, una rivalutazione dei comitati di quartiere. Ma perché non l'avete fatto in questi 6 anni? Avete istituito dei comitati di quartiere che sono dei comitati elettorali, che non sono stati mai chiamati in causa e che forse sono serviti per prendere qualche voto. E inoltre prevediamo, penso che sia fondamentale, e faremo anche un ordine del giorno su questo, il cosiddetto bilancio partecipativo, in modo da prevedere una quota del bilancio comunale per rispondere direttamente alle esigenze della comunità, delle frazioni e dei quartieri. Quindi non c'è pianificazione, cioè i tre piani fondamentali, il piano urbanistico generale, tanto caro al consigliere Iommi, il piano urbano della mobilità sostenibile, il piano del verde, non ci sono. La nostra deve essere una città che guarda avanti, sindaco, una città che deve diventare vero capoluogo di provincia, una città protagonista. Una volta i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni e gli altri comuni della nostra provincia che venivano a Macerata chiedevano, in diversi settori, dal sociale alla sanità eccetera, chiedevano al COSME la gestione dei rifiuti dell'acqua, che cosa fa Macerata. Oggi non c'è un comune nella nostra provincia che si fa questa domanda. Ci ricordava l'altro giorno il consigliere Perticarari che Sefro ha aperto un mattatoio. E quindi io credo che, ad esempio, penso alla conferenza dei sindaci che è stata, la cui presidenza è stato preferito il sindaco di Civitanova, tra l'altro aderente al movimento di Vannacci, sarà contento Blarasin. Macerata deve tornare ad essere guida della provincia nella gestione dell'economia, del turismo, della cultura e dei servizi fondamentali. Lei parlava dell'attenzione alle nuove generazioni, ma non c'è un progetto, mi dica sindaco, un progetto, a parte le intenzioni che per carità sono condivisibili, per trattenere i giovani, per cercare di riportare i giovani che sono andati via e per attrarre i giovani che vengono dalle altre province, dalle altre regioni fortunatamente a studiare qui e che poi se ne vanno. Noi abbiamo proposto ad esempio la creazione di centri di aggregazione, di centri sociali con aperture anche a fine settimana in ogni quartiere. Ho visto che voi avete copiato questo nostro progetto che in campagna elettorale è stato tanto criticato da parte di esponenti del centrodestra e in modo particolare esponenti della Lega, sindaco, no? Avete paragonato la nostra proposta al Leoncavallo, ma il Leoncavallo che c'è? Il Leoncavallo è un centro sociale autogestito che ha una connotazione politica ben precisa e che i giovani hanno occupato, non è che le amministrazioni pubbliche. I nostri centri di aggregazione servono per mettere insieme le diverse generazioni, dai giovani ai meno giovani agli anziani, riprendendo degli immobili comunali che possono diventare centri in cui si fanno progetti per attività sportive, ricreative, culturali, luoghi in cui si sta insieme. Perché un elemento fondamentale della nostra società che purtroppo si sta disgregando, vediamo quotidianamente anche nella nostra città dei fatti diciamo clamorosi, è la socializzazione. Che cosa avete fatto su questo versante? Niente, per il lavoro, sindaco. Lei mi dirà, ma il comune che può fare per il lavoro? Certo, il comune non è che può inventarsi nuovi posti di lavoro, ma può favorire le condizioni, non soltanto con le infrastrutture, e noi ovviamente siamo favorevoli alla realizzazione della via Matteo La Pieve, ma noi per esempio abbiamo previsto nel nostro bilancio una somma di 200.000 euro per i giovani sotto i 30 anni che vogliono aprire un'attività. Infine il diritto alla casa. Lei ricordava, no? È difficile oggi farsi una famiglia, ma quali sono i punti fondamentali per un giovane? Un giovane che cerca, oltre alla sanità, alla scuola, che sono diritti di tutti, anche delle persone meno giovani, sono il lavoro e la casa. Altrimenti come può un giovane della nostra città pensare di mettere su famiglia, di costruirsi un futuro? Quindi l'accesso alla casa è fondamentale, prevedere un piano dell'abitare che preveda degli alloggi a canoni sostenibili, coinvolgendo anche le organizzazioni sindacali, come ad esempio il SUNIA. SUNIA provinciale, sindaco, che le ricordo poche settimane fa in conferenza stampa, ha detto che il comune di Macerata, che ha fatto 1000 progetti, non ha partecipato a nessun progetto finanziato a PNRR per la rigenerazione urbana, ad esempio, del centro storico. Questo vi è sfuggito. È un elemento invece fondamentale. Il potenziamento della legge sugli affitti, la 431. Su un punto sono d'accordo, sindaco, con quello che lei ha scritto qui, e cioè sullo sviluppo come polo tecnologico del centro fiere. E bisogna far ritornare la RACI. Un altro punto da toccare ovviamente è il turismo. La città non può essere turistica per un mese, per due mesi, ma per tutto l'anno. Quindi l'imposta di soggiorno che deve essere gestita insieme agli operatori, la realizzazione di un auditorium, io credo che questo sia fattibile, di 700-800 posti per gli eventi, per i convegni scientifici, medici. Non prevedere, sindaco, un palazzetto dello sport da 4.500-5.000 posti. Per carità, io non è che sono contrario, ma Questo è il libro dei sogni. Cioè, dove farlo, con quali finanziamenti, per farci che cosa, per far ritornare la Luve, non credo che sia all'ordine del giorno. Un potenziamento del commercio e dell'artigianato, ad esempio prevedere la protezione IGP anche per i prodotti artigianali, non soltanto per quelli per il cibo. La cultura è l'altro elemento fondamentale, quindi aumentare gli orari di apertura dei musei, ripristinare la card MC gratuita per tutti i residenti. Qui sono contento che c'è l'assessore alla cultura. Assessore alla cultura non è che viene attaccata per tre volantini messi su un manifesto. La cultura si difende da sola innanzitutto, e poi mi permette, adesso scusi questa parentesi, ma dire che la cultura non si fa intimorire soltanto perché non so chi ha attaccato tre manifesti piccolissimi che neanche si leggono su dei manifesti giganti, criticabili o meno, ci mancherebbe, questo sta al buon gusto, scritti male perché ci sono degli errori e orrori ortografici, ma al di là di questo noi pensiamo che Macerata deve essere una città sostenibile. E per questo non bisogna fare interventi casuali, ma interventi, cioè il verde, l'acqua, i rifiuti, devono stare all'interno di una pianificazione, la pianificazione urbanistica e il piano del verde. Il comune deve fare del suo, ad esempio prevedere uno sportello per l'installazione dei pannelli fotovoltaici almeno per tutti gli edifici pubblici. L'obiettivo è quello di superare la concezione del verde soltanto come arredo urbano, che pure è importante. In questi anni, sindaco, lei lo ricordava, è un'autocritica credo, che avete abbandonato, diciamo, no, la manutenzione ordinaria, non soltanto il taglio dell'erba, ma penso alla manutenzione dei marciapiedi, delle strade, alcune vie. Io poi adesso in questo periodo vado con lo scooter, sono veramente, sono delle buche continue, penso a via Roma, penso a via Verga, penso a viale Indipendenza. Ma il verde deve essere anche concepito come una fruizione di tipo sociale, quindi il potenziamento degli orti degli anziani e gli spazi verdi per il quartiere. Per quanto riguarda l'acqua, ovviamente noi siamo a favore di una gestione pubblica e quindi qualsiasi atto che vada in questa direzione, però in questi anni, sindaco, il centrodestra, non solo lei, ma tutto il centrodestra provinciale ha un po' nicchiato su questo. Oggi voteremo, oggi, domani, non so, una delibera per dare l'incarico a un professionista, ma in questi mesi, in questi anni che si è fatto? Quando fortunatamente la Corte dei Conti ha fatto delle osservazioni puntuali, ci si è resi conto che non si poteva andare. Per quanto riguarda i rifiuti, sindaco, poi ne parleremo dopo, per noi la via d'uscita non è né il termovalorizzatore né l'aumento continuo della TARI, ma è l'adozione della TARIP, cioè della tariffa puntuale già fatta da altri comuni, in modo che si vada a premiare chi meno produce e chi più ricicla e chi più è virtuoso. Per quanto riguarda i servizi sociali, ovviamente i servizi sociali hanno una ottima tradizione a Macerata. Io vi ricordo che nel 2003 ci fu un raddoppio dei finanziamenti a favore dei servizi sociali, però dobbiamo essere ancora più attenti perché anche qui ci sono stati dei fenomeni che ci sono sfuggiti di mano, quindi un potenziamento dell'assistenza domiciliare, il SAD, magari prevedendo un abbassamento dell'ISE in modo da darlo gratuito anche alle persone più in difficoltà, il potenziamento dell'ADI, cioè dell'assistenza domiciliare integrata, la garanzia del reddito minimo per chi rimane senza lavoro e la previsione di un 118 sociale. Questo è stato il nostro punto forza, forse non è stato capito perché poi i cittadini ci hanno votato parzialmente, e c'è una centrale operativa capace di offrire ascolto psicologico, supporto psicologico, di monitorare, di mettere in rete il bisogno che il singolo cittadino. Oggi c'è l'informanziani, che pure è importante, gestito dal DIRCE, ma riguarda soltanto gli anziani, e poi ha anche lì, diciamo, dei limiti quel servizio. Quindi un 118 che possa dare le risposte in maniera veloce. Per quanto riguarda la sanità, al di là dell'ospedale, e sull'ospedale, come ben ha detto il consigliere Iommi e anche Perticarari, il padre, non Andrea, in una recente intervista, lì noi consiglieri dobbiamo essere attenti perché giusto o non giusto, io ho delle perplessità, però ormai pare che il nuovo ospedale vada avanti, poi non so se la regione riuscirà a farlo, perché lì c'è il problema Civitanova, il solito problema Civitanova, il fatto che noi non abbiamo nemmeno un consigliere regionale può farci pagare anche in questo senso un conto salato, ma facciamo finta che si faccia questo ospedale. Dobbiamo essere attenti a non far diventare questa opera pubblica un'occasione di speculazione, di sfruttamento del territorio e di speculazione di tipo residenziale. Appunto, in attesa del nuovo ospedale, su cui è già stato detto molto, noi dobbiamo rafforzare il nostro ospedale, il vecchio ospedale, che in questi anni è stato, per scelte politiche, sindaco, depotenziato. L'altro giorno, alcune settimane fa, leggevo un articolo del consigliere regionale Borroni di Fratelli d'Italia che si vantava e giudicava come positiva la scelta che aveva portato la chirurgia tiroidea da Macerata a Civitanova. Beh, vabbè, per lui forse è stato un vantaggio, ma quali sono stati i criteri e le motivazioni scientifiche e sanitarie per aver portato una chirurgia così importante da Macerata a Civitanova? A Macerata c'è una medicina nucleare che è efficientissima, c'è una radiologia interventistica che è di altissimo livello, forse la migliore delle Marche, e quindi non capiamo questo. Ecco, questo tipo di scelte, sindaco, bisogna contrastarle al di là del colore politico. Io capisco che lei fa parte di una maggioranza, ma quando Borroni dice quelle cose bisogna contrastarlo e dirgli: ma scusa Borroni, perché quando stava a Macerata non c'erano gli interventi? Se ne facevano di meno, se ne facevano molto di più e in maggiore sicurezza. Vabbè, non tocco l'argomento che riguarda la pediatria, la pneumologia, eccetera. Vado a concludere, poi magari nella replica dirò qualcos'altro, nella dichiarazione di voto, per quanto riguarda lo sport, ovviamente la creazione di una consulta dello sport, e questo, visto che c'è nel vostro programma, ben venga, perché bisogna mettere insieme le esigenze di tutti, degli sport maggiori e degli sport minori. Per quanto riguarda la sicurezza, noi vogliamo una città sicura, e questo è giusto, ma sicurezza non significa soltanto ordine pubblico, ma significa sicurezza stradale. Prima abbiamo discusso con l'assessore Marchioni di una interrogazione per la sicurezza stradale, purtroppo veniamo da un giugno tremendo, non voglio mettere, ricordare la tragedia avvenuta a giugno. La sicurezza del lavoro, perché anche qui a Macerata purtroppo ci sono stati incidenti anche mortali sui luoghi di lavoro, però se si vuole concepire la sicurezza per il proprio futuro come ordine pubblico, bisogna fare un piano urbano della sicurezza che coinvolga le forze dell'ordine, la questura, la polizia municipale e anche i servizi sociali, perché la prevenzione è quella che serve. Cioè, se noi abbiamo un cittadino immigrato, sindaco, che magari è un rifugiato politico, che viene dalla Libia in una condizione quindi di carestie, di guerre, di schiavitù prodotte magari da noi occidentali, perché noi poi ci dimentichiamo sempre quando parliamo di immigrazione che noi siamo stati i primi immigrati portando disastro, portando guerre, sfruttamento umano e delle risorse di quei paesi, grazie ai diversi governi che si sono succeduti di centrodestra e di centrosinistra. Non è che penso ad esempio alla guerra in Libia, forse Berlusconi era uno dei pochi a essere contrari, che poi anche lui si è piegato. E noi non possiamo lasciarlo dopo il periodo di protezione allo sbando, perché è ovvio che quello è un soggetto che può potenzialmente delinquere, quindi bisogna accompagnarlo, bisogna umanizzarlo, bisogna dargli formazione, bisogna dargli una casa, bisogna aiutarlo. Ecco, quindi è importante fare una mappatura del patrimonio pubblico e privato per riportare e reperire alloggi a canone calmierato. Per quanto riguarda le associazioni,
1: però qualche altro minuto.
4: Sì, grazie. Prego. Presidente, per la mobilità occorre ridurre gli impatti inquinanti e quindi spostare la mobilità dal mezzo privato a quello pubblico. Voi qui dite le tariffe che sono aumentate del biglietto, ma chi è che l'ha aumentato, sindaco? Cioè, è una contraddizione. Oppure dite le corse tagliate, ma chi è che le ha tagliate, sindaco, queste corse degli autobus? Le avete tagliate voi, o perlomeno la regione che è sempre del vostro colore politico. Quindi dire ripristiniamo, ma l'avete tagliate voi, e quindi è anche questa qui una contraddizione. Noi prevediamo la realizzazione, per essere concreti, di una rotatoria a Piazza della Vittoria. Pensiamo, e poi ci sarà un ordine del giorno firmato, se non sbaglio, dal consigliere Bravi, per una diminuzione degli abbonamenti, se faremo in tempo, per le famiglie numerose, ma non soltanto per le famiglie numerose, perché secondo me la discriminante è il reddito, perché ci sono anche famiglie numerose che hanno redditi magari di 100, 200, 300 mila euro, e quindi quelli, i figli di quelle famiglie non hanno bisogno. Quindi vengo a favore di questo ordine del giorno, però non soltanto le famiglie numerose hanno bisogno di un ribassamento delle tariffe, potenziamento quindi dei parcheggi e la realizzazione, ad esempio quello di Fonte Scodella come parcheggio di scambio. Insomma, sindaco, per farla breve, la vostra campagna elettorale è stata più ricca sicuramente in termini economici, penso allo sfarzo del grande evento fatto al Palazzetto dello Sport. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale con 15.000 euro e per adesso avete anche un blocco sociale e politico che vi ha dato ragione. Però questo non significa avere ragione e non significa vincere in eterno. La nostra sarà un'opposizione ferma, decisa, iniziando dalla Simonetti. Vincere, ripeto, non significa avere ragione, e i mesi futuri lo dimostreranno. Grazie.
1: Grazie al consigliere Michele Lattanzi. Il consigliere Silvano Iommi.
5: Grazie Presidente. Nelle discussioni su questo tipo di delibera, che si prestano, come abbiamo sentito, a qualsiasi tipo di riflessione, possiamo mettere dentro un po' tutto, possiamo essere lunghi, possiamo essere brevi. Mentre parlava l'amico Lattanzi, che io ricordo da una vita in questo passata, diciamo, in questo Consiglio Comunale, mi veniva in mente uno degli interventi più brevi nella storia del dibattito sulle delibere programmatiche, fatta da un allora leader della destra, si chiamava Destra di Popolo, e il suo leader era il compianto Mario Crucianelli, architetto anche lui, collega, uomo che molti conosceranno e hanno conosciuto. Prese la parola per dire, dopo aver letto circa una quarantina, 50 pagine, parliamo novembre del 97, tutto un elenco infinito di opere, disse: Capadura de Sellero. Ecco, si alzò, fece questo intervento e si rimise a sedere. Cioè, all'epoca si poteva parlare senza limiti di orario. Bene, io non so in quella linea, non sono di quella cultura, non condivido nemmeno le posizioni espresse, come dire, da Michele su una serie di questioni. Quindi cercherò di stare sull'argomento, sul tema delle linee programmatiche. Ora, per una ragione di difetto di stampante, con la fretta delle mie 65 pagine sono riuscito a stamparne solo 15, quindi spero di riuscire, diciamo, in questi 20 minuti di dire e leggere, soprattutto leggere qualche cosa, perché la memoria non mi assiste più di tanto. Quindi, signor Presidente, signor Sindaco, colleghe e colleghi consiglieri, la città non appartiene mai completamente alla generazione che l'amministra. Essa è il risultato delle scelte compiute da chi ci ha preceduto e allo stesso tempo costituisce una eredità che consegniamo a chi verrà dopo di noi. Per amministrare una città, è stato già detto, occorrono certamente competenze elevate, ma per governarla bene bisogna soprattutto amarla, e per amarla bisogna conoscerla. Non mi riferisco soltanto alla conoscenza tecnico-amministrativa, indispensabile ma non sufficiente. Mi riferisco a quella conoscenza più profonda che nasce dal confronto, dall'ascolto, dalla condivisione delle responsabilità fra tutti gli organi di governo della città. è quella conoscenza che Luigi Naudi sintetizzò con una celebre espressione: conoscere per deliberare. È con questo auspicio, quindi, desidero rivolgere un sincero augurio di buon lavoro a tutto il Consiglio Comunale, in modo particolare al Sindaco e alla Giunta, affinché ogni scelta sia sempre ispirata esclusivamente all'interesse della comunità. Le linee programmatiche che oggi siamo chiamati ad approvare rappresentano uno degli atti più importanti dell'intero mandato amministrativo. Non sono un semplice adempimento previsto dalla legge, né un elenco di opere da realizzare nei prossimi 5 anni. Esse definiscono la direzione nella quale intendiamo accompagnare la nostra civiltà e danno concreta attuazione al rapporto di fiducia che i cittadini hanno affidato all'amministrazione. Siamo chiamati in sostanza ad amministrare il presente, ma anche a preparare il futuro. Macerata attraversa una stagione complessa, forse mai così difficile come quella che viviamo oggi. È una città che cerca una nuova fase di crescita e di sviluppo, rimanendo fedele però alla propria identità e alla solidità delle sue radici storiche e culturali. È anche per questo che il voto favorevole che oggi esprimerò non rappresenta un atto formale, ma una scelta convinta di sostegno all'azione dell'amministrazione, della quale condivido gli obiettivi fondamentali e la responsabilità di governo. Allo stesso tempo, sono convinto che la forza di una maggioranza si misura anche dalla capacità di valorizzare il contributo di ciascun consigliere. Il nostro ordinamento affida infatti al Consiglio Comunale funzioni di indirizzo, di controllo e di proposta che non possono ridursi ad una semplice ratifica delle decisioni assunte altrove. Questo non c'è una divisione di compiti tra consiglieri di maggioranza e consiglieri di minoranza. Tutti i consiglieri stanno dentro l'articolo 42 del TUEL e dentro la Costituzione. Essere consiglieri di maggioranza significa lealtà, coerenza e senso di responsabilità. Significa però anche esercitare pienamente quel diritto dovere di approfondimento, di proposta e di confronto che la legge riconosce ad ogni componente dell'assemblea elettiva. Ciascuno di noi è stato eletto all'interno di un partito e di una coalizione. Ma una volta entrati in quest'Aula, ciascuno assume anche una responsabilità ancora più ampia, quella di rappresentare l'intera comunità cittadina. È con questo spirito che intervengo oggi, non per aggiungere un elenco di richieste, avremo tempo di farlo e lo faremo, né per rivendicare posizioni personali, ma per offrire un contributo di riflessione sul futuro di Macerata. Ho l'impressione che il documento oggi in discussione descriva con precisione numerose azioni amministrative, forse anche molte, forse anche troppe, ma che tuttavia possa essere ulteriormente rafforzato nella definizione di una visione complessiva della città. Ogni amministrazione è naturalmente chiamata a risolvere problemi quotidiani. La manutenzione, è stato già detto, i servizi, la sicurezza e il decoro urbano, il funzionamento della macchina comunale. Tutto questo è indispensabile ed è il dovere ordinario di chi governa. Ma credo che un'amministrazione abbia anche una responsabilità più alta: costruire una visione, ed è proprio di questo che Macerata oggi particolare bisogno. Le grandi trasformazioni già avviate, dal nuovo ospedale alla trasformazione digitale, ci dicono con chiarezza una cosa: non basta amministrare, ma occorre progettare. Questa è una distinzione a cui tengo molto, perché amministrare significa governare il presente, Progettare significa costruire il futuro. Ed è per questo che ritengo che il nuovo piano urbanistico generale dovrà diventare il principale strumento attraverso il quale costruire questa visione della città. Ma prima ancora di affrontare il tema del nuovo PEC, chiamiamolo così, o PEG, piano, o PUG, piano urbanistico comunale, vorrei richiamare una questione che considero fondamentale: la qualità del progetto di architettura per le opere rilevanti che hanno un impatto sulla scala urbana, non come fatto estetico, ma come valore pubblico. È un tema quasi assente nel documento, eppure riguarda direttamente l'immagine futura della città. Per questo ritengo che il Comune debba ricorrere, per le opere di maggiore rilevanza, almeno per quelle, agli strumenti che il codice dei contratti pubblici oggi mette a disposizione. Non ricordo l'articolo, non lo cito, ma parlo dei concorsi di idee. Non possiamo più limitarci a confrontare solo le offerte economiche delle imprese. Basta con il confronto tra i portafogli delle imprese, che pure è previsto e che pure è obbligatorio. Ma prima ancora dobbiamo confrontare le idee dei progettisti, perché le opere finiscono, mentre le idee restano.

per la direzione che indicano. Macerata possiede una storia straordinaria. È una città che nel corso dei secoli ha saputo costruire una identità forte, fondata sull'equilibrio fra cultura, istituzioni, università, solidarietà civile e qualità urbana. Questa identità rappresenta il nostro patrimonio più prezioso, ma sarebbe un grave errore considerarla un punto di arrivo. Lo ha già detto questo in parte anche il sindaco. La storia di una città non è mai un monumento immobile, è un processo continuo. Mi viene in mente una riflessione dello scrittore austriaco Karl Kraus, ripreso anche da Adolf Loos e più recentemente anche da Massimo Cacciari, quando diceva che anche la vecchia Vienna un tempo era nuova, quando cioè si voleva intervenire su una città così fortemente caratterizzata. Una frase semplice, ma che racchiude una grande verità. Le città che oggi ammiriamo come patrimonio della storia furono, quando nacquero, il risultato di scelte coraggiose, di innovazioni. In fondo ogni tradizione non è altro che una innovazione ben riuscita. Per questo credo che amministrare oggi significa saper coniugare memoria e innovazione, conservare ciò che merita di essere custodito, trasformare ciò che deve essere migliorato, immaginare ciò che ancora non esiste. Senza nostalgia del passato, ma senza l'illusione che ogni novità sia di per sé un progresso. Costruire il futuro rispettando l'identità della città. Macerata non è una città qualsiasi. È un capoluogo di provincia, è sede universitaria dal 1290, fu allora appunto un'intuizione che divenne tradizione, un'intuizione riuscita all'epoca da uno dei primi rapporti pubblico-privato, Giulioso Conventati e Comune di Macerata dettero vita alla una delle più grandi università italiane dell'Italia preunitaria. Lo studium promosso e sostenuto dal Comune divenne poi nel 540 università statale e così via. È città della cultura, è riferimento per un territorio vasto, è chiamata a esercitare funzioni che superano i confini comunali. Questa consapevolezza deve accompagnare ogni scelta urbanistica, economica, sociale e culturale. Non possiamo limitarci ad amministrare il presente. Dobbiamo avere il coraggio di preparare la città dei prossimi 20 o 30 anni. Questo in parte c'è nel programma e va sempre ribadito e non è mai abbastanza chiarito. Ed è in questa prospettiva che considero fondamentale la redazione del nuovo piano urbanistico generale. Il piano urbanistico non è un insieme di norme. Non è una raccolta di indici edilizi o distribuzione a pioggia di diritti edificatori. È il progetto della città, è lo strumento attraverso il quale una comunità decide come intende crescere, quali valori intende difendere, quali trasformazioni ritiene compatibili con la propria identità. Il nostro attuale strumento urbanistico appartiene ad una stagione profondamente diversa, quella degli anni 80-90. In oltre 30 anni sono cambiati il quadro economico territoriale, con nuove grandi polarità urbane divenute capoluoghi economici di fatto. La struttura sociale, la mobilità, la sensibilità ambientale, le esigenze abitative, le tecnologie e perfino il modo di vivere gli spazi urbani. Oggi abbiamo l'opportunità, grazie anche alla nuova normativa regionale, di avviare una stagione di pianificazione capace di guardare molto oltre l'orizzonte amministrativo di questi 5 anni. Se il nuovo piano urbanistico generale rappresenta il quadro strategico entro il quale disegnare la Macerata del futuro, è evidente che le grandi trasformazioni già avviate dovranno trovare in esso

0: una visione unitaria e coerente. Penso innanzitutto al nuovo ospedale. Non lo considero soltanto una grande opera sanitaria, lo considero uno degli interventi destinati a modificare profondamente gli equilibri territoriali della città. Ogni grande infrastruttura pubblica genera inevitabilmente nuovi assetti urbanistici, nuove esigenze di mobilità, nuovi servizi, nuove relazioni con il territorio. Per questo deve essere accompagnata da una pianificazione attenta, capace di governare gli effetti e di trasformare un investimento pubblico in una occasione di crescita equilibrata per l'intera comunità. Lo stesso vale per la rigenerazione urbana. Per troppo tempo anche a Macerata abbiamo identificato lo sviluppo con l'espansione. Oggi sappiamo che la vera modernità consiste soprattutto nella capacità di recuperare, riqualificare, restituire qualità agli spazi già costruiti. Rigenerare significa ridare vita, significa recuperare edifici dismessi, valorizzare il patrimonio storico, migliorare gli spazi pubblici, ricucire i quartieri, rafforzare il senso di appartenenza delle persone ai luoghi in cui vivono. È una visione che mette al centro non il consumo del territorio, ma la qualità della città esistente. In questa prospettiva assume particolare valore strategico anche la realizzazione del parcheggio Leopardi, storicamente più noto a Macerata come Rampa Zara, non come semplice parcheggio, ma come elemento di una più ampia politica della mobilità urbana e della valorizzazione paesaggistica. Una città storica può essere restituita pienamente ai pedoni solo se è in grado di offrire soluzioni alternative, efficienti e accessibili. Per questo la progressiva pedonalizzazione del centro storico murato non rappresenta una limitazione, ma un investimento sulla qualità urbana, sulla vivibilità, sul commercio, sul turismo e sul patrimonio culturale. Per questo ritengo fondamentale continuare ad investire sulla qualità dello spazio pubblico, sul recupero degli edifici storici, sulla valorizzazione delle piazze, dei percorsi, delle mura, delle emergenze architettoniche, comprese quelle ipogee altrettanto vaste e ricche, che oggi, se valorizzate, sappiamo costituire un potente attrattore turistico e culturale. In questa prospettiva, cultura e urbanistica non rappresentano due politiche distinte. Sono parte della stessa visione. La cultura non è un settore dell'amministrazione, è una delle principali infrastrutture civili della città. Lo dimostrano la nostra università, l'Accademia di Belle Arti, lo Sferisterio, il Teatro Lauro Rossi, oggi patrimonio dell'umanità. Le biblioteche, gli archivi, i musei, le associazioni culturali e il vastissimo patrimonio storico che abbiamo il dovere di custodire e valorizzare. Investire nella cultura e nel turismo non significa soltanto organizzare eventi, significa rafforzare l'identità di una comunità, significa rendere una città più attrattiva per i giovani, per le famiglie, per gli studenti, per il turismo più qualificato e per le attività economiche. Anche l'ambiente deve essere letto in questa prospettiva, non come un vincolo, ma come una componente essenziale della qualità della vita. La cura del verde pubblico e dell'arredo urbano, della segnaletica stradale, delle insegne commerciali, dei percorsi pedonali e ciclabili, delle aree naturali, delle risorse idriche, la transizione energetica, la capacità della città di affrontare i cambiamenti climatici.
1: Consigliere, è finito il tempo, le do qualche altro minuto. Grazie.
0: Tutto questo non costituisce più un insieme di temi separati. Sono ormai elementi strutturali della pianificazione urbana. Una città sostenibile è anche una città più vivibile, così come una città accessibile è una città più giusta. Ogni intervento volto ad eliminare le barriere architettoniche, a migliorare la mobilità delle persone anziane, dei bambini, delle persone con disabilità, rappresenta un investimento sulla qualità complessiva della comunità. Un'altra grande risorsa che dobbiamo continuare a valorizzare è rappresentata dall'università. La presenza di migliaia di studenti non costituisce soltanto un elemento di prestigio culturale, è una straordinaria opportunità di innovazione, di ricerca, internazionalizzazione e sviluppo economico. Una città universitaria deve sentirsi tale ogni giorno, deve essere capace di attrarre talenti, offrire opportunità. Lo stesso valore per il mondo produttivo, Macerata ha bisogno di rafforzare il proprio ruolo del sistema economico territoriale, sostenendo le imprese, favorendo gli investimenti, valorizzando le opportunità offerte dalla zona speciale economica e costruendo condizioni favorevoli allo sviluppo nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità urbana. Crescita economica e tutela del territorio non sono obiettivi alternativi.
1: Mi deve scusare, però mi deve concludere.
0: E concludo, salto. Grazie. Quindi non soltanto quella affidata sulla sicurezza, quella affidata alle forze dell'ordine, ma quella che nasce da una città ben progettata, ben illuminata, vissuta, curata, ricca di relazioni sociali, di spazi pubblici, eccetera. Sulla coesione sociale, passo avanti. Allora, signor Presidente, fin qui ho cercato di richiamare alcuni obiettivi strategici che a mio giudizio potranno caratterizzare positivamente questo mandato, ma nessun programma, per quanto ben scritto, è sufficiente se non è accompagnato da un metodo. Troppo spesso negli ultimi anni le amministrazioni pubbliche sono state costrette ad inseguire l'urgenza, a rincorrere scadenze, a rispondere alle emergenze. Lo abbiamo sperimentato anche noi, prima con la pandemia, poi con le rigidità imposte dai cronoprogrammi del PNRR, era inevitabile. Ma oggi, pur continuando ad affrontare gli imprevisti che ogni amministrazione incontra, abbiamo finalmente la possibilità di recuperare uno spazio di iniziativa pubblica.
1: Consigliere, io capisco che però mi deve chiedere, perché siamo arrivati a 23 minuti.
0: Quindi
1: solo per
0: guardare
1: quello.
0: Oltre Grazie. L'immediato, assumersi una responsabilità verso le generazioni che verranno. Grazie a tutti, ho concluso.
1: Grazie al consigliere Iommi. Consigliere Lorenzini.
2: Grazie Presidente. Le linee programmatiche di indirizzo che accompagneranno i prossimi anni incontrano il voto favorevole del nostro gruppo consiliare, grazie alla credibilità raggiunta con le opere e le iniziative portate a termine nello scorso mandato e per la progettualità e la concertazione che hanno contraddistinto la scrittura del programma elettorale di Sandro Parcaroli, che è partito da un'azione di ascolto non solo tra forze politiche, ma soprattutto della cittadinanza, intesa come unione di persone, associazioni, categorie che vivono Macerata e che per Macerata hanno idee, desideri ed esigenze da valorizzare. E credo che molti cittadini potranno leggere nelle linee di indirizzo le loro proposte. Mi voglio soffermare su pochi punti, nella maniera più breve possibile, che per me rappresentano significativamente lo spirito con cui si intraprende questo percorso amministrativo. Uno spirito di crescita in infrastrutture, servizi, cultura e soprattutto opportunità per i nostri concittadini attuali e futuri. Penso alla categoria Under 35 a cui appartengo e la cui principale esigenza è autodeterminarsi nel lavoro e nella stabilità familiare. E sono per questo previste misure di sostegno per la residenzialità e la genitorialità nel proprio territorio, con la possibilità di mettere a frutto le proprie competenze ed intuizioni. Ecco, credo ad esempio importante la volontà di istituire lo sportello per le giovani imprese, che integri le esperienze di Informa Giovani, Start Me Up e MAT, fornendo un apparato comunale che accompagni nell'apertura della propria attività, per la partecipazione a bandi di finanziamento, per la consulenza fiscale e con la collaborazione della Camera di Commercio delle Marche per l'organizzazione di iniziative congiunte di orientamento, formazione e sostegno. Non un'idea che muore su se stessa, ma che è contornata da una rete di iniziative e proposte, con la volontà di sviluppare ulteriormente strade già intraprese, come i tornei di hackathon, ovvero competizioni su progetti giovanili che premiano i vincitori con concrete opportunità di lavoro, grazie anche alla collaborazione con l'Università di Macerata e con gli enti sportivi, oppure con il festival annuale dell'imprenditoria, Un'idea secondo me molto valida, necessaria in un territorio come il nostro, e con l'integrazione delle giovani start-up e delle associazioni giovanili nel tessuto di servizi alla città e ad esempio nei nostri tanti festival. E ancora, promuovendo l'arte che proviene dai maceratesi, in ogni sua forma, soprattutto se viene dai giovani, con Macerata Bottega aperta e l'utilizzo degli spazi comunali per laboratori condivisi, luoghi creativi ed espositivi per giovani artigiani, artisti, fotografi e musicisti. E questo è possibile anche grazie alla riqualificazione e alla riapertura di tante strutture che è stata posta in essere nei trascorsi anni. Il tutto è collegato da un fil rouge che va verso l'innovazione e la digitalizzazione, che però non è intesa come lo sterile informatizzare i sistemi che talvolta ammorba, secondo me, il rapporto tra cittadino e PA, ma vuol dire invece utilizzare avanguardie informatiche che davvero semplifichino, diano risposte e rendano più facile investire su Macerata. L'idea di Smart City, che forse altri dopo di me approfondiranno, è qualcosa di profondamente attuale e concreto, che deve coinvolgere i nostri lavoratori per produrre qualità della vita, nuove opportunità e proiettare la città nel futuro. Ma il futuro va affrontato con la coscienza storica delle proprie radici. E questo non lo abbiamo dimenticato, laddove alla cultura, al verde e ai nostri anziani, anch'essi patrimonio culturale e di memoria storica, è dedicata molta parte delle linee di indirizzo. Voglio solo dire che in questi anni il Comune di Macerata, ma anche la Regione, hanno investito con coraggio sul tema culturale e vediamo proprio in questi giorni riconosciuto il Teatro Lauro Rossi patrimonio UNESCO. Oggi queste linee di indirizzo prevedono per il sistema museale maceratese già ricco e ben funzionante la creazione di nuovi poli che parlino di storia della città. E tra le proposte, oltre al museo su Matteo Ricci e sugli orientalisti maceratesi, penso ad esempio a Giuseppe Tucci, c'è la riapertura del Museo Marchigiano del Risorgimento, chiuso oramai da oltre 50 anni. Il periodo risorgimentale deve molto a Macerata e il patrimonio culturale che questo presidio potrebbe offrire sarebbe di rilievo nazionale. Il lavoro iniziato lo scorso mandato con l'assessora Cassetta e che proseguirà ora con l'assessore Benedetti ha visto contatti tra l'Istituto Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano e la Direzione dei Musei, con l'intenzione tradotta in delibera di indirizzo di formare un comitato scientifico che si occupi di collaborare alla riapertura, privilegiando innanzitutto l'enorme contezza storica del materiale d'esposizione. Insomma, e vado a tagliare perché non mi piace essere prolisso, questa breve disamina serve per esprimere la mia soddisfazione nel votare favorevolmente ad un così vasto ed ambizioso progetto di riqualificazione della città, ben consapevole delle difficoltà economiche e organizzative che si possono incontrare lungo il percorso, ma altrettanto certo che una tale visione e una tale serietà nel perseguire le intenzioni predette non si fermerà e che sarà la prosecuzione di quanto già fatto sotto la guida di Sandro Parcaroli, ricordando come negli scorsi 6 anni sia stato realizzato molto più di quello che in tanti hanno per decenni dichiarato impossibile. Ho concluso, grazie.
1: Grazie al consigliere Lorenzini. Consigliere Cicare, prego.
3: Grazie. Lei, sindaco Parcaroli, ha concluso il suo intervento parlando di necessità di confronto, di collaborazione e di rispetto tra noi, tra le parti politiche. La sua proposta politica ha vinto le elezioni e quindi è giusto che le sue linee di mandato vengano rispettate. Trovo che buona parte degli obiettivi che lei pone in queste linee di mandato siano anche in qualche modo condivisibili, proprio come macro obiettivi. Mi permetto di fare un appunto sugli strumenti che ho trovato all'interno di queste linee di mandato. Faccio 3 esempi per dimostrare qualcosa che non va. Allora, lei parla di mobilità intelligente e smart parking. La mobilità sarà gestita attraverso sistemi digitali avanzati, sensori e intelligenza artificiale monitoreranno i parcheggi in tempo reale, guidando gli automobilisti verso gli stalli liberi e riducendo il traffico e inquinamento. Il trasporto pubblico sarà integrato con strumenti digitali che permettono di conoscere in tempo reale orari e arrivi dei mezzi, rendendo più competitivo l'uso del TPL rispetto all'auto privata. Bene, se uno pensa che ad oggi, entrando al parcheggio centro storico, non si sa quanti posti siano liberi, anzi il dato che appare è spesso sbagliato, vediamola, e quello è un posto chiuso, quindi più facilmente controllabile, capiamo la enorme distanza tra quello che lei propone e quello che è la realtà. Poi qui c'è altro esempio, l'aumento della raccolta differenziata oltre l'84%. L'ultimo anno ha segnato una diminuzione dal 74% al 72%, questo dopo 6 anni di vostra amministrazione. Lei parla per l'aumento della popolazione di varie sforbiciate, riduzioni e agevolazioni della Tari per i nuovi residenti, per gli universitari, per le nuove attività commerciali, e oggi proponete un ulteriore aumento della Tari, e questa magari con la delibera che andremo ad approvare oggi e discutere oggi, c'era la possibilità di mettere in campo quello che lei mette come obiettivo. Avreste potuto fare già da oggi inserire delle agevolazioni, avreste potuto fare una variazione di bilancio come l'avete portata, come la discuteremo oggi, e invece già questo non appare. Quindi ci sembra che sia gli obiettivi siano condivisibili, ma gli strumenti e soprattutto le forze per raggiungerli siano molto limitati, anche perché sempre oggi andremo ad approvare, a discutere sempre, una delibera sulla verifica degli equilibri di bilancio, in cui il dirigente scrive che in tale contesto è indispensabile programmare e avviare tempestivamente l'attuazione di un piano di risparmio che coinvolga le spese strutturali e spese discrezionali, individuando innovative soluzioni gestionali. Cioè, noi ci poniamo degli obiettivi che sono di grande rilievo, ma dobbiamo renderci conto che siamo in una situazione economica, e credo che lei ne sia consapevole, che è molto distante rispetto alla effettiva possibilità di raggiungere quegli obiettivi. Allora io credo che sia necessaria, se si parla di rispetto, che ci sia rispetto anche della verità, della verità nei confronti di noi consiglieri, ma soprattutto dei cittadini, perché io credo che se lei ha vinto le elezioni è giusto anche che abbia quelle caratteristiche di serietà per poter dire le cose come stanno effettivamente, senza proporre degli obiettivi che sono irrealizzabili. Non faccio quindi un'analisi dei punti che lei propone, ma le pongo un elemento di riflessione. In queste linee di mandato manca completamente una parte della popolazione. Il consigliere Iommi parlava di bisogna conoscerla la città. Allora, se uno conosce la città, dovrebbe capire che c'è una parte di popolazione che in questo linea di mandato sono un fantasma, che sono i nuovi cittadini. Non si parla, forse per mentalità di questa maggioranza, non si parla in una riga dei nuovi cittadini, che sono una parte consistente, importantissima della città. Si parla di aumento della popolazione. Se non ci fossero le persone, i migranti, i nuovi cittadini, come si potrebbe raggiungere l'aumento della popolazione? Allora, l'attenzione verso questa parte della popolazione, in un'ottica di integrazione, di sicurezza, di miglioramento della società e della socialità, è assolutamente necessario. Qui manca, e vedo anzi un'ottica securitaria che va contro la integrazione, e quindi io credo che da parte vostra vada assunto un nuovo obiettivo, che è quello di porre attenzione a questa parte della popolazione. Concludo dicendo che rispetto allo stato con cui questa proposta politica ha vinto le elezioni, gli obiettivi che vi date sono molto molto distanti dall'essere realizzati. pongo un ultimo esempio. Consigliere Iommi parlava di qualità delle opere pubbliche, delle opere che si realizzano in città. Io ricordo, sempre il consigliere Iommi, ex assessore, che il sottopassaggio in piazza Garibaldi ha visto la cancellazione di un'opera d'arte con una sbiancata, e sono state inserite delle torri su una prospettiva storica della città. Su questo io credo che comunque non si sa chi abbia la delega all'urbanistica, il sindaco si debba molto lavorare. Grazie.
1: Grazie al consigliere Cicarè. Consigliere Narciso Ricotta.
4: Ma dunque, caro sindaco, la questione potrebbe risolversi nel dire che noi avevamo un altro programma, questo non è il nostro e non ci piace e non lo condividiamo. Però è troppo semplice così. Analizzando obiettivamente, ci sono alcune cose in queste sue linee di mandato che stridono con gli anni scorsi, che scridono alcune anche con il buon senso, con la possibilità di essere realizzate, ed altre anche effettivamente che è meglio forse non realizzarle. Lei parte in maniera altisonante e con l'aumento della popolazione, no? Dice nel 2031 saremo in 42.000 residenti, oggi stiamo a 40.700. Consigliere Pandanetti ironicamente dice che occorrerebbe un grande sforzo collettivo, ma vede, caro sindaco, nella scorsa consigliatura lei aveva usato questo slogan: Macerata, una città in cui tutti vorranno venire a vivere e a lavorare. Francamente se ne sono visti pochi, perché i residenti sono diminuiti inesorabilmente. Civitanova oramai ha uno status di residenti, di cittadini in maniera inscalfibile superiore al nostro per una serie di motivi, ma questo è un dato. E anche sul lavorare, basta che lei si fa un giro quando esce qui dal comune e vede che tutti questi negozi che aprono non si vedono, sono quelli più quelli che chiudono, così come per altre attività imprenditoriali. Quindi diciamo è uno slogan che mi pare difficile da affrontare, se tra l'altro messo insieme ad una progressione demografica di denatalità che tutte le statistiche individuano. E questo si collega col fatto: faremo scuole, pure qui ci mancherebbe, chi è che è contrario a una nuova scuola, a una scuola fatta meglio? Mancherebbe. Il tema è quante ne servono. Facciamo le scuole perché sono arrivati i fondi, poi magari non ci serviranno, come sta accadendo nell'Alto Maceratese, dove per fare le inaugurazioni si riprestano dai comuni vicini, i Fioli, perché non ci stanno più. Ecco, allora un amministratore solerte dice: nelle progressioni demografiche dei prossimi 20-30 anni a Macerata nasceranno X bambini, X scolari, e quindi serviranno X scuole. Questo lavoro non è stato fatto. Arrivano i soldi, le facciamo, poi serviranno o non serviranno, si vedrà. Poi ritorna sul grande tema dell'ospedale. Sindaco, è difficile dopo 5 anni che lei dice di volersi incatenare, se non metteva la prima pietra, se non c'era il progetto, se non si cominciava, ancora a ripetere faremo l'ospedale. È più serio farlo e poi dirlo. Incatenare non si è incatenato, l'ospedale non l'ha fatto, non è credibile. Addirittura lei va avanti, già pensa cosa fare dell'attuale ospedale. e lì ci faremo. Ma mi sta bene, ma mi sta bene, ma per fare quello nuovo ci vogliono 5-7 anni. Lei va oltre il suo mandato, ce n'ha 5, la prossima volta non può essere rieletto. Pensi a fare l'ospedale, che già farebbe un miracolo. Eh sì, ma non li fare i miracoli, però. Ecco. E vabbè, pure quello è un miracolo certe volte. Allora voglio dire, il tema è questo. Butta il pallone di là dell'ostacolo. Prima di pensare, giustamente, di cosa fare di quell'area dell'attuale insediamento ospedaliero, si dovrebbe però concentrare molto nel fare il nuovo ospedale, perché finché non si fa il nuovo lì non si fa niente, c'è sta l'attuale ospedale, anzi non si fa niente perché non si fa nemmeno la manutenzione e le necessarie attività di intervento. Sui servizi sociali, potenziamento dei servizi, progetto Nessuno è Solo. Io tristemente ricordo, e fa dolore, l'episodio della famiglia Canullo. Per cui bisogna non fare slogan. Il consigliere Lattanzi prima parlava di 118 sociale che voi avete irriso scambiandolo con i centri sociali, con tutto ciò che non c'entrava niente. C'è gente che sta in solitudine, che non sa a chi raccomandarsi per i propri problemi, che non c'ha un interlocutore, che ha difficoltà a colloquiare con qualcuno a cui chiedere aiuto. E il disagio non va soltanto ascoltato, va anche intercettato. Ecco, però non basta scrivere Nessuno è Solo. Bisogna metterci i soldi, le persone e capire bene cosa si vuol fare. Città amica della demenza, un altro slogan tanto caro alla sua vice sindaca. Non c'è un centro residenziale per i malati di Alzheimer. Abbiamo lasciato noi 15 posti all'IRCER, non è stato aumentato nemmeno un posto, sono una goccia in un mare. I nostri anziani vivono più a lungo e purtroppo soffrono sempre più di malattie degenerative, tra cui appunto in particolare Alzheimer, Parkinson, eccetera. Ecco, allora noi se guardiamo in una prospettiva, non siamo ancora, non abbiamo ancora un progetto per un centro residenziale Alzheimer. Le famiglie vengono lasciate da sole a vivere questa tragedia, che è una tragedia per chi sta male, ma anche per la famiglia che deve aiutare questa persona. E quindi qui pure lo slogan c'è, siamo amici della città, amica della demenza, ma se non facciamo qualcosa. Poi c'è un obiettivo, questo sindaco, che è un mio cavallo di battaglia, e che è le farmacie dell'APM avranno un'evoluzione in punti salute. Ma si ricorda lei quante interrogazioni l'ho fatto io che sotto il Covid non facevano nemmeno i tamponi? Ma come si fa a sostenere una cosa del genere? Ma che voi avete in animo di venderle per sanare i debiti che l'APM ha nei confronti del comune? Ma come si fa a sostenere questo? Come si fa? Cioè non è che è un libro dei sogni, è un libro delle menzogne. È diverso. E lei, consigliere Sacchi, quando ha finito a fare i gesti, poi no, per capirci. Grande viabilità. Matteo Lapieve, stancamente, lentamente, abbiamo messo la rete, non si muove. Asse galleria delle fonti Villa Potenza, se per questo si intende il famoso viadotto da Montanello a Villa Potenza, per il quale avete rinunciato la terza corsia tra Montanello e Villa Potenza per eseguire un marciapiede che ha tenuto ostaggio un anno e mezzo la città. Ecco, di lì, come consigliere provinciale e lei come ex presidente della provincia, le posso e può confermarlo che non c'è ancora uno straccio di disegno, di progetto, di rendering, manco un rendering, capito? Ecco, mandatelo in consiglio provinciale, perché stiamo lì, ne parliamo lì. Andando avanti, centro fiere, siete riusciti in ritardo e faticosamente a completarlo? Sì e no, perché ancora alcune cose mancano. Ecco, appunto. Sono 2 anni che parliamo di affidamento. Di farlo gestire a chi? L'abbiamo completato per tenerlo chiuso o lo vogliamo aprire? Rilancio della RACI. L'italiano c'ha un significato. Significa rilancio è qualcosa che esiste, che si sviluppa. Oggi la RACI da 6 anni non esiste. L'avete annullata. Perché non avete seguito il consiglio per cui bisognava fare il cantiere a step per sezioni, lasciando comunque l'avviamento delle fiere che si tenevano, tra cui anche la RACI. In questo modo avete perso l'avviamento di tutte le fiere. Gli allevatori vanno a Bastia Umbria e non tornano a Macerata solo perché voi riaprite. Quindi non è il rilancio, è ricominciamo la RACI. Il titolo è sbagliato.

0: poi altri progetti altisonanti, 10.000 nuovi alberi. Per il momento, caro sindaco, si è visto soltanto quella composizione floreale funeraria davanti allo Sferisterio, 10.000 nuovi alberi. Oh, e poi insiste sul centro commerciale naturale. Avete votato la Simonetti, che è il contrario del centro commerciale naturale, l'antitesi. E questa ritornerà qui e voi volete rivotarla. Parlate ancora della storia che toglieremo le auto da qui sotto quando sarà fatto il parcheggio Rambazzara. 6 anni fa avete cominciato a dire questo, stiamo ancora qui con le auto qui. Del parcheggio Rambazzara, lei, consigliere Lorenzini, è il capogruppo della Lega, no? Ha ereditato da suo predecessore, il consigliere, aiutami, Alessandrini, il caro Aldo, aveva provato timidamente 2 o 3 volte a fare lui degli ordini del giorno verso l'amministrazione per dire quando facciamo il parcheggio Rambazzara. Poi gliel'hanno sempre fatti ritirare perché non c'hanno una risposta, non c'è ancora niente. Spero che lei non debba dover fare la stessa cosa. La sicurezza, controllo di vicinato. Qui devo dire che vi siete avvantaggiati sull'attuazione del programma, perché sindaco, in alcune vie della città ci sono dei cartelli abusivi di controllo di vicinato. Perché ancora non c'è un protocollo, non risulta un atto deliberativo e dei cittadini arbitrariamente stanno facendo delle cose che non si possono fare e nessun vigile glieli fa togliere. Questo è quello che mi preoccupa. Se io metto un cartello sul palo della luce davanti a casa mia, qualcuno mi chiede conto di ciò che faccio, chi l'ha autorizzato e in base a quale norma. Allora le chiedo, signor sindaco, per cortesia, di attivare il corpo dei vigili urbani per verificare se quei cartelli sono legittimi, da chi sono stati autorizzati e in base a quale regolamento sono stati applicati. Ecco, qui vi siete veramente avanzati troppo sul programma e sbagliando, perché noi siamo per una mutualità di vicinato, che è una cosa ben diversa dal controllo. Però qui andremo su altri discorsi. E poi andate sui quartieri, no? A Sforza Costa gli si promette già la crescita legata al nuovo ospedale, ci vendiamo, oh, la gallina prima dell'uovo, cioè, abbiamo fatto l'ospedale, già questo ha influenze di crescita. A Piediriba gli promettete tante cose, meno che la Simonetti che volete fare. A Corneto vi vendete un nuovo polo scolastico senza un giardino per i figlioli che andranno a scuola lì, con una pendenza media pericolosa, glielo dico scherzosamente ma è vero, perché sta su quello che in dialetto si chiama un greppo quella scuola, non c'era posto più sbagliato per farla. Parlate di riqualificazione di Villa Lauri, assessore Renna, siamo stati insieme a sistemare i cartelli in campagna elettorale, perché nessuno fa più la manutenzione lì dentro, non la riqualificazione, nessuno fa più la manutenzione ordinaria. Allora, questi alcuni esempi di come appunto il suo programma, sindaco, non solo è diverso da nostro e non è condiviso da noi, ma mi pare che in alcuni aspetti sia effettivamente un po' incoerente. Ma chiudo su una considerazione. Io rispetto il fatto che voi avete un mandato dai cittadini e dovete attuare questo programma. Quello che mi preoccupa è che dagli inizi, Presidenza del Consiglio, Giunta, Presidenze delle Commissioni, cambio di gruppi consiliari prima che li costituiamo quasi. Voi dimostrate di esservi portati dietro i problemi che avevate prima delle elezioni, cioè di litigiosità interna, che le elezioni non hanno risolto, ma anzi hanno acuito. Da un punto di vista, diciamo, di parte, potrei dire, mi fa pure comodo, ma come cittadino e come amministratore non mi piace. Perché questo significa che voi terrete ostaggio delle vostre liti la città tirando a campare per i prossimi 5 anni. E questo non fa bene alla città. Ecco, è questa la preoccupazione che un cittadino dovrebbe avere oggi. Non solo sulle cose giuste e buone del vostro programma, ma se voi riuscirete ad attuare qualcosa di questo programma o passerete 5 anni a farvi rispettucci uno con l'altro. Diceva Paolo, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Ecco, voi non state facendo questo, tutt'altro. Voi gareggiate nel delegittimarvi a vicenda. Questo fa male a voi e mi interessa relativamente, ma fa male alla città.
1: Grazie al consigliere Ricotta. Il consigliere Pantanetti, prego.
2: Grazie Presidente, signor Sindaco, signori consiglieri, assessori. Preliminarmente un complimento volevo fare al capogruppo della Lega Tommaso Lorenzini, perché ha avuto rispetto di alzarsi nel suo intervento e che è un sintomo di rispetto nei confronti di tutti. E glielo dico proprio con il profondo del cuore, perché bravo. Quindi questa è la prima cosa. Le altre questioni. Allora, signor Sindaco, io apprezzo la sua onestà intellettuale. Lei stesso dice nella fase di presentazione di questa delibera che comunque non si riuscirà a portare a termine tutto quello che è scritto all'interno dell'elaborato, ma in qualche modo dice qualche cosa sicuramente rimarrà indietro. Ora, questo non è il programma amministrativo, sono delle linee di indirizzo generale che dovranno in qualche modo caratterizzare questi 5 anni di amministrazione, ma che troveranno, come dire, la loro consistenza, la loro veridicità, la loro reale attuazione attraverso il documento, il DUP, il documento di programmazione che dovrà essere, e lì verificheremo se realmente tutto quello che è contenuto all'interno di questa proposta di delibera potrà e verrà attuato. Lo dico in una logica. Lei, Sindaco, ha vinto le elezioni con il 54-55% dei consensi rispetto al 54% dei votanti, è diventato sindaco, ma lei è il sindaco di tutta Macerata. Quindi non è della destra, della sinistra, dei consiglieri di opposizione, è il sindaco di tutta Macerata. E in considerazione di questo, credo che nel momento in cui vengono assunte decisioni, debbono essere considerate tutte quante le realtà presenti in questo territorio. Sarebbe utile che venisse in qualche modo, noi non lo possiamo fare, ma voi come amministrazione, dato incarico di realizzare una sorta di indagine demografica, anche sociologica, per capire come è composta questa città. Ci sono più anziani, ci sono più giovani, qual è la classe media, quali sono le esigenze, e credo che la stella polare in qualsiasi tipo di decisione non possa passare attraverso una, non dico una lastra, dico un attack di quello che è oggi Macerata. Assumere decisioni senza conoscere il territorio, senza conoscere le esigenze di questa realtà, lo ritengo sotto alcuni aspetti anche presuntuoso. Quindi, visto che questo non è il programma, visto che questo non è il DUP, ma è un atto di indirizzo generale, prima di andare a scegliere che cosa fare, sarebbe utile capire come è composta Macerata, da chi è composta. Lo dico anche perché in questo Consiglio Comunale di maceratesi ne siamo pochi, perché vedendo tra assessori e consiglieri siamo stati, abbiamo avuto la fortuna di avere anche soggetti di fuori comune che in qualche modo si sono dedicati o decidono di dedicarsi a Macerata. Macerata che in qualche modo deve riavere quel ruolo di capoluogo di provincia. Detto questo come premessa, allo stesso tempo dico che sono preoccupato. Preoccupato a che si possano in qualche modo realizzare alcune cose che io ho letto all'interno di questa delibera. Vado, la prima così che mi è balenata agli occhi è la questione della Tari. Cioè, che cos'è? La Tari è una tariffa. La Tari deve avere copertura totale e prevedere delle agevolazioni o in alcuni casi anche azzeramenti della Tari significa che inevitabilmente questa copertura va ad essere, come dire, va ad investire altre classi sociali di questa città. E siccome parliamo di una spesa che forse oggi è la più grande per quanto riguarda il costo dei servizi maceratesi, perché ha avuto, lo dicevano i precedenti interventi, degli aumenti di oltre il 35%, e leggendo anche la stampa, fino al 2030 questi aumenti continueranno proporzionalmente ad esserci. E prevedere l'azzeramento per alcune categorie, ascrivendolo ad altre, io credo che non sia una scelta giusta, equilibrata, perché comunque si va a penalizzare altri rispetto a chi, qui si parla giovani coppie, si parla di residenti nel centro storico, quando teoricamente i residenti del centro storico sono coloro che in qualche modo sono più fortunati rispetto a chi vive nelle periferie, perché nel centro storico c'è una, come dire, un target di presenze diverso rispetto a quello delle periferie. E ora seguire questa logica della Tari significherebbe in qualche modo andare a penalizzare probabilmente quelli che stanno a peggio rispetto a quelli che vivono all'interno del centro storico. E questa cosa le dico che mi preoccupa fortemente, così anche come la questione dell'IMU. L'IMU è viene regolata dal legislatore nazionale, noi abbiamo dei parametri, se è, come dire, prevedere all'interno di questa norma di carattere generale più o meno, ma non possiamo noi azzerare l'IMU, non è possibile. E oltretutto perché a zero l'IMU? Perché uno viene a vivere sempre, ribadisco, nel centro storico, e allora chi sta a Sforza Costa, chi sta a Villa Potenza, chi sta a Piediripa, chi sta a Collevario non ha la stessa identico diritto di aversi in qualche modo ridotto questa tassa? Quindi sotto questo aspetto sono estremamente preoccupato. Poi ribadisco un concetto, verremo sul documento di programmazione sul DUP quello che accadrà e quello che verrà scritto, perché a differenza di questa delibera dove non c'è bisogno di prevedere delle risorse o delle coperture, qui si parla in linea generale di qualche cosa, ma poi dovranno essere anche inserite poi successivamente le coperture per ogni singola scelta. Le opere pubbliche. Ora, le opere pubbliche, io allora do atto in modo, come dire, estremamente cristallino del fatto che questa amministrazione è riuscita a realizzare un sottopasso, quello mi riferisco a quello di Via Roma. Non è che gli altri non l'hanno voluto fare, la fortuna di questa amministrazione è stata quella di poter gestire un novero di risorse che questa città non aveva mai visto, cioè su un bilancio di 50 milioni di euro circa, se non vado errato, che è quello del Consiglio Comunale, grazie al PNRR si è più che raddoppiato. E quindi io, come dire, accolgo di buon occhio la realizzazione di quella struttura pubblica, ma è l'unica, non ce ne sono altre. Cioè rispetto al sottopasso di Via Roma, 5 anni di questa amministrazione non ha fatto altro che realizzare scelte programmate dalle precedenti amministrazioni, il centro fiere, le piscine. Cioè qualsiasi cosa è stata portata a termine, è stata inaugurata, è stata oggetto di programmazione da parte delle precedenti amministrazioni, ad eccezione, ribadisco, al netto del sottopasso. Quindi la mancanza di programmazione che in qualche modo veniva faceva parte, come dire, una parte centrale dell'intervento dell'assessore, del consigliere Silvano Iommi, è una delle quelle cose che qui è carente, non c'è. Cioè, noi nel 2031-30 non se riusciremo ad avere a Macerata 42.000 residenti rispetto agli attuali. Come? Facendo una convenzione con le farmacie per, come dire, per acquistare dei medicinali particolari? Come? Cioè, se io dico delle cose, in qualche modo devo anche dire in che modo poterle raggiungere. Cioè, non è carta straccia quello di cui oggi stiamo discutendo, è un'idea di questa città che deve in qualche modo coprire i prossimi 5 anni. Questa idea, alcune idee ci sono, ma non c'è il come. E ora, se io decido di realizzare una struttura pubblica come il palazzetto, un nuovo palazzetto dello sport, su un bilancio come quello comunale, al netto del fatto che si ferma il PNRR, credo che ci saranno sicuramente dei, oltre che dei vincoli, ma anche, come dire, una capacità mutuabile ridotta rispetto a quello che è realmente possibile fare. Oltretutto, mi aggancio a questo ragionamento, le opere pubbliche, qualcuno ha detto del teatro Lauro Rossi diventato patrimonio dell'UNESCO, bene, ma sono dal 2016 che il teatro Lauro Rossi, che questa struttura, che il Convitto ha a disposizione delle risorse post terremoto dal 2018 e non è stato fatto niente. Non so se lei si ricorda, sindaco, come mi capitò quando il consigliere Ricotta, come dire, decise di scendere in campo e di presentarsi sindaco, in un incontro fatto sul parcheggio del tribunale, lei disse testualmente: per quanto riguarda il Convitto, ho già dato incarico a un pool di architetti per rendere quella scuola la più bella di Macerata. Beh, sono passati parecchi anni e ancora quella struttura è rimasta lì. Nessuno l'ha toccata. Oltretutto mi faccio anche un altro tipo di ragionamento. Le risorse che all'epoca era Errani, mi sembra, quando ci fu il commissario, sì, Errani. Quelle risorse lì, che probabilmente potevano essere attuali nel 2018, oggi non sono più sufficienti. Cioè, ci sono stati degli aumenti dei prezzi, c'è stato, come dire, il tariffario regionale è stato rinnovato 2 volte, quindi noi ci troveremo costretti nel momento in cui decideremo, e io mi auguro prima possibile, anche perché credo che ci possa essere anche un'ipotesi di danno erariale in tutto questo, avere le risorse e non realizzare le strutture è un elemento che secondo me dovreste tenere nella debita considerazione, ma ad oggi è tutto rimasto così. Ospedale. Io sull'ospedale, come io facevo parte di una vecchia amministrazione, c'era una delibera Carancini dove si prevedeva di un ospedale di primo livello, quindi con un'area di X ettari. Oggi l'ospedale di primo livello non c'è più, perlomeno ce l'hanno detto dalla regione, no, si realizza una struttura diversa, più piccola, i posti sono diversi rispetto a quelli realizzabili e da realizzare, però l'area è rimasta così, intonsa, per 34 ettari a fronte di una struttura che necessita di 9 ettari. E basta. Anche questa è una questione che probabilmente sarà oggetto di discussione in questo consiglio di qui a breve, però è una che è stata lasciata lì fine a se stessa. Qualcuno ha detto, ha fatto presente che la sanità maceratese ha ceduto il passo ad altre realtà. E io credo che questo sia indiscutibilmente vero, cioè non possiamo non vederlo. E lasciare Macerata, voglio dire, o considerare Macerata alla stessa stregua di tutti gli altri comuni, è un errore, cioè noi siamo, volenti o nolenti, fino a che non c'è il legislatore che interviene, il capoluogo di provincia, ma noi non abbiamo mai svolto negli ultimi tempi la funzione del capoluogo di provincia, ma non lo dico perché voglio criticare o voglio denigrare, lo dicono i fatti, lo dicono gli elementi fattuali, lo dice quello che è successo. Poi se l'ospedale di Macerata viene smembrato in alcuni dei suoi servizi che vengono portati a Civitanova, non è me lo invento io, l'ho letto sui giornali, se verifica, se io oculistica devo andare a San Severino, se io per dermatologia devo andare a Civitanova, il capoluogo di provincia che fa? rimane un ospedale probabilmente similare a quello che c'è, smembrato in alcuni servizi, in una sanità diffusa nel territorio che fa venir meno l'aspetto qualitativo di un ospedale di primo livello, così come si era pensato, e che quell'idea è stata oggi sicuramente cestinata. Dopodiché dice: noi sosterremo, come dire, Macerata, città. Macerata è una delle città più care d'Italia, non lo dico io, sia in termini di inflazione, sia in termini del caro vita e del costo della vita. E io vorrei capire in che modo poter combattere questo status quo. Cioè, non mi sembra che trovo qualcosa all'interno di questa delibera che mi indichi quali sono, come dire, le cure per riuscire a rientrare all'interno anche di altre città marchigiane. Noi siamo la più cara, su questo non c'è dubbio, Macerata è la città in termini di inflazione, in termini di caro vita, la più cara che c'è nelle Marche, e non è un vanto, non lo ritengo assolutamente un vanto. Io credo di adesso, come dire, così a braccio, di aver detto tutto, poi mi riservo comunque in sede di dichiarazioni di voto, insieme di entrare un po' più nel merito, però la preoccupazione esiste. La preoccupazione esiste perché quei servizi basilari per i cittadini maceratesi non hanno avuto quella risposta che in qualche modo ha la necessità di avere. Abbiamo fatto prima un'interpellanza sul trasporto pubblico locale. Ma signori, il trasporto pubblico locale è stato lasciato in questi ultimi 5 anni in balia di se stesso, il taglio delle corse, l'aumento dei biglietti, senza considerare che alcune decisioni che furono assunte anche con l'assessore, non c'è più Renna, anche con l'assessore Renna, sono rimaste nel cassetto, inattuate, e non so per quale motivo, ma come dire, quell'idea di riuscire a dare una mano a quelle sacche di povertà che Macerata non se ne occupa mai. Cioè, Macerata si parla di cultura, Macerata si parla, ma comunque a Macerata ci sta anche un pezzo di città che non riesce a arrivare a fine mese. Ci sono gli sfrattati, ci sono e non prevedere, lo diceva prima il collega Lattanzi, di rinforzare, come dire, la legge 431 sul rincaro degli affitti è un errore, cioè un sindaco, lei deve pensare a tutti, a tutta la città composta in modo differente, che si stratifica su zone differenti, ma che comunque fa parte sempre di questa famiglia che in qualche modo pensa in modo parziale senza considerare la totalità di questa collettività che rappresentiamo. Grazie.
1: Grazie al consigliere Pantanetti. Il consigliere Caproli, prego.
3: Un cordiale saluto al presidente, al sindaco, agli assessori, ai colleghi consiglieri e a quanti ci seguono via streaming, ai cittadini che sono collegati con noi. Premetto che sono un po' emozionato nel prendere questa parola perché ritorno in quest'aula consigliare dopo 29 anni. Ritrovo due volti, il consigliere Michele Lattanzi e il consigliere Ricotta, anche se a quel tempo lui in genere partecipava lì seduto vicino negli posti riservati al pubblico, perché prendeva appunti e si preparava alla sua strategia politica che avrebbe portato poi avanti nel corso di questi lunghi anni, e quindi ottenendo anche

ortofrutticolo e agraria e infine al capitolo 6, paragrafo 2.3, filiera produttiva e intelligenza artificiale, artigianato, agricoltura ed edilizia. Innanzitutto rivolgo un plauso all'amministrazione per la volontà di istituire una specifica delega per l'agricoltura, quale supporto al lavoro degli assessorati di riferimento e finalizzata ad essere un preciso interlocutore politico per gli imprenditori, i tecnici, gli operatori agricoli, per coordinare le azioni di sviluppo rurale, rafforzare le capacità di intercettare fondi europei e regionali a favore del comparto agricolo, per affrontare la transizione ecologica e le varie criticità legate alla gestione idrogeologica, alla viabilità rurale e ad altre necessità del contesto agrario comunale. In particolare mi soffermerò sul centro fiere, la RACI, la rassegna agricola del centro Italia, ossia le filiere agroalimentari, in particolare il mercato ortofrutticolo e il mattatoio, l'accordo agroambientale di area e i rapporti con l'Istituto Tecnico Agrario. Centro fiere e rassegna agricola del centro Italia. Il centro fiere, a partire dalla sua inaugurazione nel 1972 e fino al 2019, ha confermato di costituire una importante vetrina nell'ambito nazionale per la valorizzazione del territorio maceratese e dell'intera Regione Marche, essendo stata l'unica realtà in grado di rappresentare il comparto agroalimentare. Nel corso di circa 50 anni ha sostenuto sia lo sviluppo dei nuovi indirizzi tecnici, economici, commerciali e sociali relativi all'agricoltura, alla zootecnia, all'agroalimentare, all'ambiente e sia la promozione delle produzioni tipiche e delle varie attività economiche con i molti servizi connessi al settore primario. In particolare si sottolinea che il centro fiere di Villa Potenza, interessato negli ultimi anni da una rilevante ristrutturazione, in parte ultimata e la restante in corso d'opera, ha rivestito una costante e notevole rilevanza economica con la presentazione delle attività produttive e commerciali regionali, in media circa 10 manifestazioni annuali, e di queste la più importante è stata senza dubbio la rassegna agricola del Centro Italia. Una rassegna caratterizzata da numerose aree espositive riservate ai vari espositori, alle macchine e attrezzature agricole, al verde, al gusto, al biologico, alla didattica, con la presenza di una importante area istituzionale riservata a incontri, eventi, convegni e presentazioni. Inoltre la RACI esibiva al suo interno una rilevante vetrina zootecnica mediante la Mostra Nazionale del Libro Genealogico dei Bovini di Razza Marchigiana, l'esposizione di bovini delle razze Frisona italiana e Pezzata Rossa italiana con relative meeting, la Mostra Equina con l'organizzazione di un concorso ippico di valenza regionale, quali il Salto Ostacoli, l'esposizione suina, ovina e di animali di bassa corte. A questo proposito si sottolinea che fino al 2019 la RACI, per presenza di allevatori e di animali, era seconda solo alla Fiera Agricola di Verona. Ora, osservate le attese dei molteplici operatori del comparto primario e di quelli ad esso collegato, si richiede a questa amministrazione, fin da subito, che venga calendarizzata per il 2027 la 36esima edizione della Rassegna Agricola del Centro Italia, e ciò allo scopo di poter avviare la programmazione della fiera entro il prossimo mese di settembre. Si ricorda che l'ultima edizione, la 35esima RACI, si svolse dal 10 al 12 maggio 2019. Il rilancio della RACI darà l'opportunità di riportare nella sua culla di origine la Mostra Nazionale del Libro Genealogico dei Bovini di Razza Marchigiana, curata dall'ANABIC, e le cui edizioni dopo il 2019 si sono svolte a Benevento nell'ambito di Campania Alleva Expo. Per questo è necessario ripristinare l'area espositiva destinata alla zootecnia,
meglio se con la possibilità di un allestimento poligonale.

0: funzionali, vedersi i padiglioni realizzati alla Fiera Agricola di Verona e di Agriumbria a Bastia Umbra. E comunque è indispensabile il tempestivo completamento della ristrutturazione in atto per consentire l'agibilità entro la data che sarà prevista per la prossima edizione RACI. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della stessa, preso atto che già nell'aprile 2016 il nostro comune subentrò alla provincia di Macerata nell'organizzazione della RACI, a motivo del trasferimento di molte funzioni dalla stessa provincia alla regione, e che fino al 2019 ben 4 edizioni furono svolte sotto l'egida del comune di Macerata, affiancato da Regione Marche, amministrazione provinciale e sponsor privati, si crede opportuno, in mancanza dell'ente gestore della fiera, che anche la prossima edizione RACI venga organizzata sotto l'egida del comune. Infine, a proposito della futura gestione del centro fiere, si è dell'avviso di dare la priorità alla costituzione di un ente fiera regionale pubblico-privato sul modello di Umbria Fiere S.p.A., riconosciuto un ente fieristico regionale. Ciò permetterà di sostenere il maggior ruolo del centro fiere che, come da programma, verrà destinato all'innovazione delle imprese, al trasferimento tecnologico e allo sviluppo delle nuove filiere produttive dei settori strategici dell'agricoltura e di altri comparti produttivi quali artigianato, industria e commercio. Filiere agroalimentari. Veniamo al mattatoio. Sono programmati interventi per la messa in funzione della struttura che rappresenta da circa 30 anni un'importante realtà strategica a servizio della filiera zootecnica per i nostri allevatori in provincia. Pertanto si sostiene per il mattatoio la continuazione dell'attività mediante l'efficientamento e il dimensionamento adeguati alle attuali e future necessità, per le quali sono necessarie risorse tecnico-economiche e manageriali da individuare. Come è noto, se per la piena sostenibilità delle attività a supporto della filiera zootecnica territoriale, da una parte è urgente l'ammodernamento strutturale del mattatoio mediante l'efficientamento tecnico-economico e gestionale, dall'altra parte diviene prioritario lavorare per conseguire detto obiettivo ricercando fin da subito le risorse tecnico-economiche e manageriali più idonee. Sicuramente ci sono difficoltà da affrontare e per questo occorre che diversi attori interessati diano il loro contributo progettuale. Se veramente si vorrà la prosecuzione dell'attività della struttura, valutando la possibile creazione di una piccola filiera che congiunga le fasi di macellazione, stoccaggio e lavorazione delle carni per la distribuzione e la vendita, con il coinvolgimento di operatori pubblici e privati. Il mercato ortofrutticolo. Preso atto dell'avvenuto ammodernamento strutturale del centro ortofrutticolo di Piedilipa, della prevista digitalizzazione e tracciabilità con l'intelligenza artificiale, occorre comunque rafforzare, tutelare e valorizzare il ruolo del mercato ortofrutticolo a beneficio dei produttori, operatori e consumatori, promuovendo le produzioni di ortaggi e di frutta di qualità peculiari del territorio comunale e provinciale. Nella promozione dei prodotti locali verso la cittadinanza sarà importante valorizzare anche i mercati per la vendita diretta dei produttori nelle aree di proprietà comunale da mettere a disposizione degli agricoltori richiedenti e appartenenti alle diverse organizzazioni professionali agricole. Accordo di area agroambientale. È apprezzabile promuovere la costituzione di un accordo agroambientale di area con il Comune di Macerata quale ente capofila, coinvolgendo le imprese agricole, le associazioni di categoria e altri soggetti del territorio per concretizzare alcuni interventi coordinati di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale, della sostenibilità ambientale e competitività del comparto agricolo, per l'accesso ai contributi regionali delle aziende aderenti e rafforzare l'attrazione di risorse e investimenti. Rapporti con l'Istituto Tecnico Agrario. Storicamente questa scuola ha sempre collaborato con varie iniziative promosse dal nostro comune. Pertanto si apprezza la volontà di questa amministrazione di proseguire tale rapporto con l'Istituto Agrario di Macerata e il nuovo centro studi, ricerca e sviluppo della razza bovina marchigiana presso lo stesso istituto, al fine di un servizio di eccellenza nella divulgazione tecnico-scientifica agronomica delle produzioni alimentari e del verde pubblico, orientati alla valorizzazione economica e ambientale a sostegno delle attività produttive e socioculturali del nostro comune. Infine, concludo con un riferimento al miglioramento delle filiere produttive. Credo che per valorizzare appieno le diverse attività produttive maceratesi in filiera, agroalimentari, ma non solo, in modo da rappresentare la nostra identità storica, culturale, turistica ed economica, si dovranno creare sinergie per offrire un paniere di prodotti che le riunisca in modo armonico. Quindi occorrerà una idonea, organica e puntuale attività di promozione, come ad esempio si deve fare per le nostre tipicità riconosciute di vino, olio, cereali, legumi, pasta, salumi, carne IGP del vitellone marchigiano, miele, eccetera, ossia presentare un paniere di prodotti tipici da abbinare a tradizioni, itinerari turistici, religiosi e culturali, alle peculiarità paesaggistiche e ai servizi offerti nelle strutture agrituristiche del maceratese. Bene, termino, signor Sindaco. Il consigliere Ricotta ha fatto un riferimento a San Paolo, io ne faccio uno, un riferimento più vicino a noi, a San Giovanni Paolo II. In un incontro che ebbe con il clero romano, con i parroci, i parroci si lamentavano con San Giovanni Paolo II delle difficoltà che incontravano nella loro azione pastorale, eccetera, e anche delle molte necessità che dovevano affrontare. Ebbene, il Papa ascoltò a suo modo, sempre molto silenzio, terminò con quattro parole, concluse il discorso, che io presento a me, le presento a lei, le presento a tutto il Consiglio, perché la cittadinanza recepisca. Il Papa disse così: allora damos e da fa, in dialetto romanesco. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Grazie, grazie al consigliere Caproli. La consigliera Laura Laviano.
2: Devo provare a spiegare.
3: Adesso va, eccoci. Grazie Presidente, signor Sindaco, assessori, consiglieri, un saluto a chi ci ascolta da casa. Il consigliere Caproli ha praticamente anticipato tutto il mio intervento, quindi sarò molto breve. Ci tengo a precisare alcune cose. Visto che nel sistema degli enti locali, quindi regolato dal TUEL, decreto legislativo 267 del 2000, il Consiglio Comunale rappresenta l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, dico che per queste linee di mandato tutti noi siamo stati coinvolti e il nostro gruppo ha chiesto un apporto a ciascuno di noi, per cui per quanto riguarda per esempio l'assegnazione della delega all'agricoltura è nato proprio dal gruppo consiliare di Forza Italia. Ci tengo a precisarlo anche perché parliamo di una città dove l'industria non è molto sviluppata, dove abbiamo soprattutto esercizi di vicinato, ma dove forse pochi di voi sanno abbiamo quasi 500 aziende agricole solo nella città di Macerata e oltre 10.000 in tutta la provincia. Per cui la necessità di assegnare una delega all'agricoltura nasce dalla volontà di dare una voce istituzionale e una guida politica a queste quasi 500 aziende agricole. che operano nel nostro territorio. Queste imprese non rappresentano solo un pilastro dell'economia locale, ma sono le vere custodie del nostro paesaggio. Visto che non è stato possibile dare durante la stesura del programma proprio un assessorato dedicato all'agricoltura, abbiamo detto che forse questa delega aveva un'importanza piuttosto elevata, signor Sindaco, perché parliamo di mattatoio, come ha già detto il consigliere Caproli, parliamo del mercato ortofrutticolo, del centro fiere. Il consigliere Caproli ha parlato dell'araci e ci tengo a precisare che nell'arco del progetto, insomma, del centro fiere, è stata inserita proprio una zona dove poter sviluppare questa fiera. Questa fiera è l'unica fiera nazionale a livello nazionale. E ci tengo anche a precisare altre cose, cioè non è più possibile fare delle fiere zootecniche come si facevano 50 anni fa. Bisogna tenere presente la sicurezza legato proprio alla sicurezza l'igiene degli alimenti, ecco, ma anche tutta la parte sanitaria. Quindi non è più possibile mettere gli animali in campo e pensare di fare una fiera come si faceva in passato. Quindi è fondamentale che Macerata, ho proposto questo accordo agroambientale di area che la regione propone da anni al fine di incrementare proprio i contributi ai singoli imprenditori agricoli aderenti. Quasi 500 aziende, non sono poche, rappresentano un'importante fetta del PIL locale di occupazione. Ci sono anche alcuni argomenti come la gestione della fauna. Fino ad oggi, ad esempio, la questione cinghiali è stata trattata solo come un problema di sicurezza. Con una delega specifica diventa una gestione del patrimonio agricolo. Fondi regionali, perché un assessore dedicato, comunque una delega, avrebbe avuto il tempo, le risorse di monitorare meglio i bandi specifici, quindi filiera corta, agriturismi, innovazione tecnologica, che un assessorato generico purtroppo non riesce a fare, l'abbiamo visto in questi anni. Io stessa avevo la delega, l'assessore all'ambiente, non avevo tutto l'ambiente, però non è possibile poi seguire tutto. La tutela del paesaggio, l'agricoltura previene il dissesto idrogeologico, quindi un assessorato dedicato avrebbe investito proprio sulla manutenzione del territorio attraverso il lavoro degli agricoltori. Allora, perché il comune di Macerata dovrebbe essere il capofila di questo accordo? Perché aggrega il territorio e quindi raccoglie le adesioni di altri comuni confinanti con cui condivide bacini idrografici o criticità ambientali e anche delle aziende agricole locali. Pianifica la strategia, quindi coordina le redazioni del piano d'area insieme alle associazioni di categoria, quindi collabora con Coldiretti, con Copragri, con CIA, con Confagricoltura, Liberi Agricoltori e anche con i tecnici agroambientali. Gestisce l'iter burocratico, presenta la candidatura unica regione e fa da interlocutore ufficiale. Perché quindi l'accordo fa aumentare i contributi ai singoli imprenditori agricoli? Partecipare a un progetto d'area coordinato offre vantaggi economici diretti per gli agricoltori aderenti rispetto ad una domanda individuale. Quindi c'è una premialità nei punteggi nelle graduatorie. La stessa Regione Marche riserva priorità finanziarie e punteggi extra nei bandi a chi presenta progetti di rete. Un'azienda che partecipa ad un accordo agroambientale ha quindi probabilità molto più alte di vedere finanziata la propria domanda rispetto a chi partecipa da solo. Accesso a aliquote e contributi maggiorati, quindi per diverse misure agroclimatico-ambientali come la conversione, il mantenimento del biologico, la riduzione dei fertilizzanti e pesticidi, l'agricoltura integrata. L'adesione a un accordo d'area garantisce incentivi economici e indennizzi per ettaro superiori. Finanziamenti di servizi accessori gratuiti, tutto quello che riguarda la consulenza specialistica, l'assistenza tecnica, l'analisi del suolo, la formazione aziendale, che altrimenti ricadrebbe tutto sul bilancio dei singoli agricoltori. Economie di scala e opere collettive consente di realizzare e finanziare interventi infrastrutturali a beneficio di tutti, quindi la regimazione delle acque piovane, il ripristino della viabilità rurale, la prevenzione dell'erosione del suolo. In sintesi, Macerata, proponendosi come città capofila, usa la propria forza istituzionale per creare una rete. L'Unione fa la forza sul piano dei finanziamenti europei e regionali, permettendo alle aziende agricole locali di intercettare più risorse economiche per la transizione ecologica e la tutela del paesaggio. Il consigliere Caproli ha anche parlato del mattatoio. Sindaco, noi ne abbiamo parlato tante volte quando ero seduta dall'altra parte. È vero che dobbiamo riattivare il mattatoio di Villa Potenza, ma è altrettanto vero che quel mattatoio presenta delle criticità talmente alte che assicurare una sicurezza, cioè doppia parola, della sicurezza dei lavoratori e anche alimentare costerebbe troppi milioni di euro. Quindi io dico, visto che parliamo sempre di questa filiera, della filiera governo, regione, provincia e comune, forse è il caso di trovare dei fondi, ne abbiamo trovati tanti per le scuole, per le infrastrutture, trovare dei fondi per riprogettare un mattatoio in un'area più consona, che non è certo quella attaccata al centro fiere, e quindi cominciare a pensare magari nella zona di Piediripa, Valle Verde, vicino a un nodo stradale importante, che è quindi che permetterebbe poi il raggiungimento più semplice, ma soprattutto rivederlo nell'ottica delle esigenze che il territorio ha, e non è certo quello del mattatoio di Villa Potenza, perché non è questa la sede, ma potrei elencare tutta una serie di criticità che risolverle sarebbe praticamente impossibile. Adesso mettiamolo in funzione, però cominciamo a trovare fondi per attivare e per costruire un nuovo mattatoio. Così come parlava del mercato ortofrutticolo, va benissimo l'intelligenza artificiale, ma non perdiamo mai di vista la tracciabilità del prodotto, che va tenuta con l'intelligenza artificiale, con l'informatizzazione, tutto quanto, ma la sicurezza alimentare non si fa solo con l'intelligenza artificiale. Inoltre visto che lei ha parlato di democrazia, ricordiamo che il compito ispettivo e di controllo politico da parte del Consiglio Comunale è fondamentale. Non è vero che presentare, e questo io ci tengo a precisarlo, interrogazioni, interpellanze, mozioni anche da parte della maggioranza sia per forza contro l'amministrazione. Molto spesso questo può servire per valorizzare di più il lavoro che magari si sta facendo, oppure per evidenziare delle criticità. Ricordiamo quindi il ruolo, ci tengo a precisarlo, del consigliere, perché la sottoscritta è stata seduta in quei banchi per 5 anni e mezzo. Mi dispiace che non ci sia nessuno del mio vecchio gruppo, ma nessuno potrà smentire il fatto che la sottoscritta ha sempre condiviso qualsiasi delibera prima di portarla in giunta e prima di col proprio gruppo che con gli altri gruppi. Quindi questo auspico che verrà fatto ancora anche dalla nuova amministrazione. Ne vedo tanti vecchi, altri che conoscevo come consiglieri, che possono però vecchi di prima, che però già avevano questo metodo, però le due consigliere che erano sedute di qua possono testimoniare che la sottoscritta ha sempre condiviso tutto. Grazie.
1: Grazie alla consigliera Laura Laviano. Il consigliere Marco Caldarelli, prego.
4: E grazie Presidente, naturalmente saluto prima di tutti quelli che ci ascoltano qui dalla sala e anche da casa, e ovviamente i colleghi consiglieri, la giunta, il sindaco, tutti gli addetti, la polizia locale che ci assiste. Non è una riunione pericolosa, potete star tranquilli, insomma, non ci sono elementi di rischio. Le linee di mandato sono una sintesi ragionata del programma elettorale. Su alcune questioni forse avrei evitato eccessivi approfondimenti di metodo. Se usare uno strumento o un altro credo debba essere una questione contingente, esaminata dall'organo esecutivo al momento della decisione, non anticipata nelle linee di mandato, e forse qualche eccessiva discesa nel dettaglio. Però al di là di questo credo che il lavoro fatto in particolare dall'assessore Tasso, che fra l'altro ha anche contattato buona parte dei consiglieri, sia stato un lavoro egregio, apprezzabile. E quindi anticipo il mio voto favorevole, anche perché non vorrei entrare in contraddizione con me stesso, essendo appunto le linee di programma che ho sottoscritto quando abbiamo partecipato alla corsa elettorale, non potrei fare diversamente. Quindi mi colgo l'occasione favorevole per fare i complimenti all'assessore Tasso. Debbo agganciarmi a un paio di punti che il sindaco ha accennato. Il primo è il punto di partenza. Questo è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. Le linee programmatiche sono uno slancio verso il futuro e credo che sia anche necessario che questo consiglio si dia delle linee di mandato proprie in quanto consiglieri, anche perché sempre il sindaco ha citato il principio di democraticità. Anche questo credo che sia importante ricordarlo in questa fase di elaborazione di un programma di avvio di consigliatura. Quindi credo che queste possano essere un po' le mie linee di mandato come consigliere, linee di mandato che io ho ampiamente concordato e ho sottoscritto insieme al mio gruppo consiliare, che è stato totalmente d'accordo con me. Una prima premessa, agganciandomi anche a quello che diceva l'assessore Laviano, con la quale non mi ero sentito a riguardo, ma che tutto sommato mi evita di approfondire certi temi, è un po' una discussione tipo Cicero pro domo sua. In questi giorni sui giornali ha citato la cosa, mi pare anche il consigliere Ricotta, si è parlato, la maggioranza ha deciso, è una linea della maggioranza, si è concordato in maggioranza. Ecco, forse nel corso di questa consigliatura sarà anche importante capire che cos'è sta maggioranza, perché se la maggioranza è il colloquio del Presidente del Consiglio con un paio di capigruppo, senza la mia partecipazione né la partecipazione del mio coordinatore comunale, come nel caso dell'indicazione della Presidenza del Consiglio, delle Presidenze delle Commissioni, della Vicepresidenza della Prima, ovviamente non è una decisione della maggioranza e soprattutto nei miei confronti ha la stessa capacità di convinzione e di persuasione del fatto che mi sia presentata come una decisione rivelata in sogno da Manitou ad uno sciamano di Collevario. Tradotto, mi regolo come mi pare se non ho partecipato alla scelta. Lo anticipo adesso per evitare in futuro la cosiddetta doppia fatica. Credo che tutti quanti possano capire a che cosa mi riferisco. Invece devo segnalare un fatto positivo relativo a quello che è successo nella prima commissione alla quale ho partecipato. Noi 8 commissari abbiamo parlato, abbiamo condiviso la scelta, abbiamo votato all'unanimità sia il presidente sia il vicepresidente, in una votazione che credo sia stata segnalata ai redattori del Guinness World Records per durata. Quindi credo che come orientamento la condivisione preventiva e sincera aiuti l'efficacia delle decisioni. Alcuni appunti iniziali, forse un po' in giuridichese. Consiglio comunale, giunta e sindaco sono 3 organi diversi, sono 3 entità diverse, hanno ruoli diversi, funzioni diverse, responsabilità diverse. Articolo 6 dello statuto elezione, composizione e durata. Il consiglio comunale è un organo collegiale, è un organo di indirizzo e un organo di controllo. Non c'è scritto che la maggioranza dà gli indirizzi, l'opposizione controlla. Tutto il consiglio comunale è un organo di indirizzo e di controllo. Articolo 8. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Quindi è un organo, è collegiale, è di indirizzo ed è di controllo. Sull'organo credo che sia importante ricordare una cosa: l'organo, la funzione organica del Consiglio Comunale, ha un suo senso. Non è una rappresentanza del Comune questa. Il Comune, che non è un'entità fisica, il Comune non passeggia per la città, si esprime attraverso il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è il Comune, come lo è il sindaco, ad esempio, nelle ordinanze sindacali. Ma per fare che? Per dare indirizzi e, come dicevo prima, controllare. Il Consiglio Comunale non è neanche la clac di qualcuno, del sindaco, della giunta, non so di chi. Non lo è del sindaco, che vota insieme agli altri consiglieri, quindi è un primus inter pares in Consiglio Comunale. Non lo è della giunta, che ha una funzione diversa, essenziale, prestigiosa, però per certi versi ancillare e residuale. Residuale in senso tecnico, ed è lo statuto che lo ricorda, articolo 16, le funzioni della giunta. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso delle deliberazioni collegiali. La giunta, attenzione, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al consiglio, residuale, funzione residuale, che non rientrino nelle competenze del sindaco, residuale, degli organi di decentramento, addirittura dei funzionari dirigenti. Poi collabora col sindaco all'attuazione degli indirizzi generali approvati dal consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, cioè del consiglio comunale. Usando un po' la metafora dell'Inter, in onore dell'assessore Renna che non c'è più, però so che è tifoso dell'Inter, il consiglio non è identificabile con i tifosi del terzo anello, quelli con la maglietta, con le foto dei giocatori, immagino la maglietta con le foto degli assessori che applaudono, e la giunta è la squadra che gioca. Fra l'altro sarebbe anche curioso, fuori di metafora, capire chi è il Lautaro della situazione. Chi lo sa, forse dando un'occhiata alle deleghe uno potrebbe individuarlo. Credo che sia invece un po' più pertinente il confronto fatto mutatis mutandis con il rapporto tra l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione all'interno delle società. Il consiglio è l'assemblea dei soci, cioè quello che rappresenta i proprietari, nel quale la maggioranza esercita una specie di golden share, però all'interno di un consesso assembleare. Giunta è il consiglio di amministrazione, il patrimonio è dell'assemblea, gli indirizzi dall'assemblea, il CDA gestisce secondo le indicazioni e propone, eventualmente avendo a disposizione un rapporto più stretto con gli uffici, eventuali migliorie. Io cerco di contenermi come tempo in una posizione intermedia fra Mario Crucianelli e Michele Lattanzi, anche politica, cercherò temporalmente di essere intermedio fra i due. Credo che sia anche importante che ci sia una distanza fra organi, cioè il Consiglio è una cosa, la Giunta e il Sindaco sono un'altra. Questo per consentire al Consiglio una visione delle cose libera, non troppo condizionata da una sorta di confusione funzionale. Il consigliere comunale non partecipa alle giunte ed è sacrosanto che non lo faccia. È altrettanto opportuno che i consiglieri abbiano modo di confrontarsi in un contesto diverso, nel quale esprimere liberamente opinioni, considerazioni e proposte anche prima di un confronto con la giunta. Quindi va individuato uno spazio propriamente consiliare, anche preconsiliare. Ricordo che l'unico trade union istituzionalmente previsto tra giunta e consiglio non è il presidente del consiglio, che è un organo del consiglio comunale, non è neanche l'assessore ai rapporti giunta consiglio, che può essere ed è stato anche un facilitatore. L'unica figura che partecipa ad entrambi i consessi, sia giunta che consiglio, è il sindaco, il quale è bene che eserciti tale funzione e tale ruolo. Sottrarsi al ruolo ovviamente può comportare una disfunzione, quindi ha una doppia funzione necessaria e connessa alla carica. L'articolo 12, commissioni consiliari. Se voi vi leggete il comma 3, è anche abbastanza interessante, sul funzionamento delle commissioni consiliari, perché esiste un elenco, contiene un elenco delle funzioni che ha propriamente il Consiglio Comunale e la commissione specifica. Mi riferisco in particolare a tre che ritengo piuttosto importanti: approva mozioni la commissione come il consigliere comunale, approva ordini del giorno, esprime pareri, chiede di essere informato. Insomma, la commissione, così come il consiglio, ha funzioni decisive per il funzionamento dell'ente, e credo che questo ruolo vada interpretato nella maniera più seria possibile da parte di tutti noi, senza eccessivi preconcetti e senza eccessive limitazioni determinate da una sorta di sottomissione e di complesso di inferiorità. Ripeto, articolo 10, competenza del Consiglio, è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Fa parecchie cose. Al comma 4 dell'articolo citato, il Consiglio Comunale esercita la propria funzione di indirizzo con l'approvazione di provvedimenti amministrativi, mozioni e ordini del giorno. Esercita l'attività di controllo anche, sindacato ispettivo, tramite le commissioni e attraverso interrogazioni ed interpellanze. Poi, regolamento comunale. Anche qui consiglio ai nuovi consiglieri che non abbiano letto il regolamento l'articolo, la lettura attenta dell'articolo 22, comma 3. I consiglieri comunali possono addirittura, pensate un po', il consigliere Blarasin lo ha fatto anche il presidente in qualche occasione, possono presentare proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, ai sensi di legge dello Statuto. Possono altresì presentare proposte di atti amministrativi in vari casi lì elencati. Ma vi è di più, come dicono i colleghi avvocati. I consiglieri comunali possono presentare proposte di atti amministrativi aventi carattere di indirizzo, aggiuntivi rispetto a quelli presentati dalla Giunta. E hanno diritto, comma 5, di avvalersi della collaborazione degli uffici competenti per la stesura della proposta. Tale collaborazione riguarderà l'individuazione e la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria, nonché la formulazione tecnico-giuridica della proposta. Prima della presentazione della proposta, i consiglieri possono presentare al sindaco formale richiesta per ottenere la collaborazione di cui al presente comma, indicando l'oggetto del provvedimento che si intende proporre. Il segretario generale, nel termine di 10 giorni, comunica il nominativo del responsabile del procedimento che dovrà prestare la collaborazione richiesta dell'accoglimento dell'istanza di collaborazione, data comunicazione all'interessato e anche al dirigente del servizio di appartenenza, se diverso dal responsabile. Cioè il Consiglio Comunale può far riferimento e utilizzare gli uffici per atti propri, esattamente come può utilizzarla la Giunta, come è giusto che la utilizzi la Giunta. Quindi interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno non sono e non saranno mai, non vanno lette come fatti ostili, ma semplicemente come esercizio di una funzione pubblica, pubblica, nell'ottica di tutelare la trasparenza dell'attività amministrativa e anche per favorire la comprensione dell'attività stessa da parte di tutta la cittadinanza. C'è un giurista che insegna ad Harvard che si chiama Cass Sunstein, giurista piuttosto importante, ha scritto vari libri di grande successo, che in contesti politici consiglia, suggerisce, propone e in qualche maniera avverte tutti di evitare 4 rischi. Il rischio di coercizione nei confronti dei consiglieri comunali, cioè di cercare di annullarne la libertà di scelta. Quindi se non voti così la conseguenza sarà di evitare menzogne, cioè di corrompere i dati alla base delle scelte che il consigliere deve assumere. Anche in questo caso, non è il caso sicuramente di questa giunta e di questo sindaco, però è opportuno che i dati vengano forniti tutti e con estrema chiarezza, in modo tale che poi si possa collaborare anche alla soluzione del problema. Va evitato ovviamente l'inganno, avvisa lui. Tante volte l'inganno appare in maniera molto più subdola, cioè come qualche cosa che distorce la percezione di una realtà che è un po' diversa da come delle volte viene presentata. E questo riguarda anche noi. Da ultimo, quarto punto, il quarto cavaliere dell'Apocalisse, lo chiama lui, bisogna evitare la manipolazione, cioè cercare di fare in modo che il Consiglio Comunale, ed è per questo che la funzione della minoranza è essenziale, venga orientato a fare cose che non ha perfettamente compreso e sulle quali non ha ragionato a sufficienza. Quindi quello che chiedo io personalmente è che si acquisisca, per chi ancora non l'avesse fatto, la consapevolezza che lo status di consigliere è uno status particolarmente importante e anche ricco di responsabilità. Fra due slogan ampiamente rappresentati in questo Consiglio Comunale, fra il boia chi molla, è il grido di battaglia, e hasta la vittoria sempre, fra questi due, io preferisco le indicazioni di un certo Reinhold Niebuhr, che è stata adottata anche dall'Associazione degli Alcolisti Anonimi, associazione a me particolarmente cara, essendo da 57 anni che non bevo, quindi da sostanziale astemio, che è: Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare, ma soprattutto la saggezza per conoscere la differenza. Ecco, in un approccio muscolare, bellicoso e belligerante, credo che questo sarà per me il mio punto di riferimento operativo. E questo lo dico anche all'indomani della domenica. Io naturalmente non posso lasciare la provocazione della citazione di San Giovanni Paolo, così fatta dal consigliere Gabroli, non posso lasciare impunita la citazione, che ovviamente alla quale devo rispondere anche io, all'indomani della domenica in cui abbiamo ascoltato di Salomone, cioè di colui il quale chiede né ricchezza né potere, ma un cuore docile. Quindi un cuore in grado di ascoltare, come diceva prima il consigliere Lattanzi, il consigliere Pantanetti, il consigliere Ricotta e buona parte di quelli che sono intervenuti anche dalla maggioranza, quindi il consigliere Iommi, la capacità di ascoltare, discernendo ovviamente il bene dal male. Questo è quello che intendo fare io, sono stato bravissimo perché ho concluso prima dello spirare dei secondi. Grazie Presidente.
1: Grazie al consigliere Caldarelli. Il consigliere Blarasin.
5: Grazie Presidente, un saluto al Sindaco, agli assessori, ai colleghi consiglieri e a chi ci ascolta e ci segue. Le linee di mandato che oggi discutiamo hanno un tratto che considero importante: non si limitano a definire una visione della città che questa maggioranza vuole avere, ma indicano una direzione chiara per i prossimi anni, una direzione che mette al centro la crescita della popolazione, ma soprattutto la qualità dei servizi, la cura dei quartieri, la mobilità e il welfare di prossimità. È un documento che condivido perché parte da un metodo e da un presupposto. Una città cresce quando funziona, quando offre servizi adeguati, quando ascolta i quartieri e le persone, quando programma e realizza insieme. Per questo, nel confronto emerso, prima parlavo di metodo, ho ritenuto interessante il metodo che è stato usato, in quanto insieme agli altri consiglieri abbiamo potuto proporre delle integrazioni che poi provengono sostanzialmente da impegni che ciascuno di noi ha preso nel corso della campagna elettorale e quindi su cui abbiamo lavorato su una bozza tutti insieme, proprio per questo, per creare insieme, rispetto anche a quanto diceva il collega Caldarelli, condivido in tutto ciò che ha detto, perché riguarda il funzionamento del nostro comune e la parte relativa al fatto che il Consiglio Comunale debba avere un ruolo di indirizzo, come è negli atti e nella normativa, ma lo debba avere in maniera pratica. Quindi questo metodo, diciamo, mi ha convinto e spero venga mantenuto nel corso di tutta questa amministrazione. E in queste integrazioni ho ritenuto voler integrare e proporre alcune modifiche, alcune integrazioni per rafforzare proprio soprattutto la parte operativa e rendere gli obiettivi che ci siamo proposti misurabili e inserire interventi concreti che possano rispondere alle esigenze e ai bisogni reali della città e dei cittadini. Parto da Piediripa, non posso fare altrimenti, in cui abbiamo un quartiere che negli anni ha espresso delle esigenze piuttosto chiare e oggi nelle linee di mandato compaiono due impegni che abbiamo preso e che considero importanti e su cui in passato si è in parte soprasseduto, che sono la nuova isola ecologica dopo la chiusura della precedente, come sapete tutti, per ragioni di sicurezza da parte del Consmari, e l'avvio di un percorso per la creazione di una nuova piazza, un centro, uno spazio pubblico identitario che possa rendere il quartiere appunto utilizzabile anche come centro di aggregazione e che non ha il quartiere mai avuto. Sono interventi che richiedono ovviamente una progettazione, risorse, confronto con il Cosmari per quanto riguarda l'isola ecologica e con i residenti. Sono scelte che migliorano la qualità della vita e rispondono a bisogni concreti, non a dichiarazioni di principio. Piediripa è un quartiere vivo, con attività, famiglie, servizi, merita una programmazione all'altezza della sua realtà. Inoltre, un sogno, ce l'ho anch'io, non solo lei, sindaco, è il parco fluviale del Chienti. È una scelta che non è solo un intervento ambientale, è un progetto urbanistico, sociale, identitario. Le linee di mandato ora prevedono non farlo così, ma intanto la ricerca di finanziamenti europei, nazionali e regionali per avviare una progettazione e degli interventi. Significa poter restituire centralità al fiume, creare percorsi naturalistici, aree verdi, spazi per famiglie e bambini, attività all'aperto, educazione ambientale. Significa migliorare la sicurezza idraulica e valorizzare un patrimonio naturale che Macerata ha trascurato per tanto tempo. È un progetto che può cambiare il rapporto tra la città e il suo territorio. Poi parliamo di sicurezza urbana, che non si misura solamente con gli interventi delle forze dell'ordine, qualcuno ne parlava precedentemente, si misura con la sicurezza stradale, con l'illuminazione, col decoro, con la manutenzione, l'ascolto e la presenza dell'amministrazione. Per questo ho chiesto e oggi è scritto un piano organico per la sicurezza e la qualità della vita nei quartieri, un piano che parta dalle criticità segnalate dalle attività e dai residenti e dalle associazioni, un piano che metta insieme interventi materiali e cura quotidiana degli spazi. La sicurezza si costruisce così, con una città più ordinata, più illuminata e più vissuta. Poi andiamo a un altro tema, nelle linee di mandato si parla di silver economy e welfare di prossimità, per renderli concreti servono presidi territoriali, consigliere Ricotta. Le farmacie comunali possono diventare esattamente questo, punti salute con prevenzione, telemedicina, orientamento sanitario, servizi per anziani e fragili, e non siamo all'anno zero, perché ricordo le farmacie dei servizi, su cui insomma abbiamo lavorato anche con la regione e sono state attivate, prima regione in Italia a farlo. Non è un libro dei sogni, ma è una necessità ineludibile e gli strumenti le assicuro che ci sono, basta volerli attivare e poterli attivare. Poi il piano straordinario dei quartieri e il piano delle manutenzioni, due strumenti che cambiano il modo di governare. Piano straordinario dei quartieri costruito con il consiglio di quartiere, e qua un inciso sull'intervento del collega consigliere Lattanzi che ci ha chiesto comitati di quartiere cosa avete fatto. Allora, intanto li abbiamo ricostituiti, dal 2010 erano assenti quando una legge nazionale li escluse per le città sotto 250.000 abitanti, e abbiamo coinvolto con questa ricostituzione oltre 100 cittadini alla vita pubblica e abbiamo, non so se ne ha conoscenza, se non lo è glielo dico, fatto già una prima riunione della commissione competente per la modifica del regolamento, per dare fondi ai quartieri, delle sedi e soprattutto per rendere i consigli elettivi. Quindi piano straordinario dei quartieri, piano pluriennale delle manutenzioni con priorità, tempi e risorse definite. Sono scelte che permettono di superare la gestione emergenziale e frammentata degli interventi. Restituiscono ai quartieri un ruolo centrale nella programmazione e garantiscono una distribuzione equilibrata delle risorse su tutto il territorio comunale. Ne ho parlato anche con l'assessore Marchiori, ritengo che un cronoprogramma, una programmazione anche quinquennale delle manutenzioni che noi vorremmo fare sia necessaria anche per, come dicevo prima, non rimanere sempre nell'emergenza di quella o quell'altra strada e per toccare tutti i punti della nostra città. Molti interventi previsti richiedono anche i soldi, quindi risorse esterne. Per questo nella linea di mandato c'è il rafforzamento dell'unità politica europea. Oggi è scritto, deve diventare un motore di programmazione capace di individuare ancora più progetti finanziabili e coordinare i settori comunali. Senza una struttura sempre più forte sui bandi, le linee di mandato restano un elenco di intenzioni. Con una struttura forte diventano cantieri. E poi un punto che considero forse il più importante, la presentazione annuale di un report sullo stato di attuazione delle linee di mandato con degli indicatori che siano misurabili. È un impegno di trasparenza, di responsabilità, di serietà. È il modo migliore per dire ai cittadini: ti mostriamo cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo, cosa non è possibile fare eventualmente e cosa faremo. Le linee di mandato, per concludere, sono un documento importante, fondamentale, tanto è vero che si discutono al primo consiglio utile. E con questo metodo e con le integrazioni, il coinvolgimento dei consiglieri e diciamo di tutta la maggioranza, diventano un documento di governo, non solo di visione. Per questo voglio anch'io ringraziare l'assessore Tasso per il lavoro svolto di raccolta e anche lavorazione dei suggerimenti inoltrati e il sindaco ovviamente per averli recepiti. Una città cresce quando programma, quando ascolta, quando realizza, quartiere per quartiere, servizio per servizio, progetto per progetto, per cui il mio voto non potrà che essere coerente con questa impostazione. Una città macerata che non promette ma che deve fare. Grazie.
1: Grazie al consigliere Blarasin. Il consigliere Livi, prego.
6: Grazie Presidente. Saluto ovviamente il sindaco, saluto gli assessori e tutti i consiglieri presenti e ovviamente chi ci segue sia qui in sala che da casa. Ma allora cercherò di essere il più breve possibile anche perché ci sono stati tanti interventi e sicuramente ne seguiranno altri, per cui cercherò di fare una sintesi rispetto a tutto quello che mentalmente mi ero riproposto di dire oggi. Intanto partiamo da un punto, le linee di mandato rappresentano probabilmente il punto politico più importante di una amministrazione comunale, perché è un po' la traslazione di quello che è il programma con cui ci si è presentati alle elezioni con cui questa maggioranza ha vinto con direi anche un ottimo risultato, perché voglio ricordare 1700 voti di differenza, insomma sono un mandato chiaro, forte, che la città di Macerata ci ha dato, caro sindaco. Quindi ecco, dicevo, un punto fondamentale. Certamente siamo ben consapevoli che tutto quello che c'è scritto nelle linee di mandato sono tanta roba, sono effettivamente tanti punti su cui si dovrà lavorare in questi cinque anni, però io dico anche che facciamo anche un passo indietro rispetto a quel 2020, il momento in cui il sindaco Sandro Parcaroli è stato eletto per la prima volta, insomma c'era un programma e io mi sono stampato ovviamente per grandi linee, insomma, tutto quello che questa amministrazione amministrazione ha fatto in questi 5 anni e mezzo. Quindi non è vero che c'è un libro delle fiabe, insomma, c'è anche qualcosa di concreto e lo possiamo dimostrare da un punto di vista proprio pratico con quello che in questi 5 anni è stato fatto. Ma io solo così, oltretutto è stato fatto con una programmazione solida, insomma, e con la volontà, insomma, di far crescere questa città. Ma molto velocemente, adesso ovviamente non mi metto a leggere tutto, però per quanto riguarda le infrastrutture, le opere pubbliche, partiamo dalle infrastrutture sportive, la realizzazione della nuova piscina comunale che voglio dire era stata promessa per un decennio praticamente dalla vecchia amministrazione. Questa amministrazione comunque l'ha portata a termine. Abbiamo detto del sottopasso, qualcuno diceva che forse era l'unica opera vera di questa amministrazione, non credo, e comunque sia, qui c'era prima, aveva pensato talmente tanto a questo sottopasso, insomma, che però non aveva mosso un dito. L'amministrazione di Sandro Barcaroli chiaramente non solo ha trovato i fondi, ma ha fatto la progettazione, ha portato a termine un'opera che finalmente riporta Macerata ai tempi nostri, perché era veramente vergognoso che in uno dei tre ingressi principali della città ci fosse stato un passaggio a livello che chiudeva nei giorni di punta 22 volte al giorno, e ve lo dico perché io ci passo tutti i giorni da 35 anni, quindi era una cosa veramente vergognosa. Quindi ecco, abbiamo detto il sottopasso di Via Roma, poi la piscina, la rigenerazione dello stadio Elvia Recina Pino Brizzi, lo stadio da rugby, per parlare di infrastrutture sportive. Vedo l'assessore Sacchi che annuisce, ma tante altre infrastrutture sportive anche nei quartieri, quelle magari minori, chiamiamole così, tra virgolette minori, dove però si è data la possibilità di una nuova luce a tanti piccoli impianti sportivi che sono, come dicevo appunto, a servizio dei quartieri. Poi sono stati intercettati chiaramente tanti fondi. Prima si diceva, qualcuno diceva, vabbè, la fortuna di avere il PNRR, sì, per carità, però il PNRR lo devi intercettare, devi fare una progettazione, devi portare avanti nei termini previsti dalla normativa i progetti, devi fare i lavori stessi nei termini. Quindi anche questo credo che rappresenti un grande lavoro. Ma poi soprattutto forse avete studiato magari male, perché comunque sia, al di là del PNRR, tutto vero, ma ci sono altri fondi, il PNC Sisma, cioè il Piano Nazionale Complementare Sisma, e devo dire che qui voglio farlo pubblicamente in quest'aula, l'ho fatto tante volte, insomma, quando sedevo nei banchi della regione, ma lo voglio fare anche in quest'aula e ringraziare pubblicamente il senatore Guido Castelli per aver portato, insomma, una ventata nuova sulla ricostruzione nelle Marche. È riuscito a movimentare, no, in 3 anni più di 3 miliardi di euro per quanto riguarda la ricostruzione privata, ma soprattutto dare sostegno anche ai comuni, e questa è una cosa che fino all'avvento di Guido Castelli, insomma, non c'era stato. Ma poi altre cose, ovviamente del centro fiere è stato parlato a lungo anche prima, ovviamente è importante, e ringrazio per la relazione dettagliata anche il collega Claudio Caproli, ma anche quello che ha detto la collega Laviano, insomma, sono perfettamente d'accordo con loro. Certamente questo centro fiere, al di là della RACI, potrà avere altri sbocchi importanti e fondamentali per essere un punto di riferimento non solo per questa città, non solo per questa provincia, ma io direi per l'intera regione, e come ha ricordato tante volte anche il governatore Acquaroli, perché no, per il centro Italia. Quindi ecco, io credo che questo sia stato un altro intervento molto molto importante e strategico, diciamo, per la nostra città. Ma poi tanti altri interventi, ovviamente, come dicevo prima, adesso non mi soffermo nello specifico. Però ricordare che oltre alle infrastrutture, su altri settori, insomma, questa amministrazione, l'amministrazione Barcaroli, la prima amministrazione Barcaroli, ha portato avanti tantissimi progetti, e mi riferisco anche ai servizi sociali, dove veramente sono state messe in campo delle progettualità davvero molto molto importanti, per cui questo comune ha preso anche delle premialità, insomma, no? Ha aumentato anche i fondi a disposizione appunto per i servizi sociali. Voglio ricordare, così, tanto per ricordare alcune cose tra quelle più importanti, ma ce ne sono tantissime, però tra quelle più importanti il Festival della Famiglia, Genitorialità, Disagio Giovanile, Supporto ai Genitori, i pomeriggi e le estati nei quartieri, 7x7, anche questa sicuramente una bellissima intuizione, il condominio solidale, coabitazione assistita per anziani autosufficienti, il condominio solidale tra l'altro ha riscosso anche gli onori della cronaca, consigliere Ricotta, se posso finire, se no magari me lo dice lei. Consigliere Ricotta, io posso dire quello che ritengo giusto dire. Presidente,
1: facciamo finire l'intervento.
6: No, semmai chiediamo al consigliere Ricotta.
1: Facciamo finire l'intervento.
6: Ah, finisco, okay, grazie.

contrastare la microcriminalità. So che l'assessore Renna, ovviamente insieme alla Giunta, insomma, sta anche lavorando per continuare su questa strada, insomma. Poi la polizia locale che è stata formata, sono stati aggiunti anche dei mezzi nuovi, quindi ecco, anche lì credo che sia stato fatto un grandissimo lavoro. Poi la rete ciclopedonale, circa 40 chilometri insomma di rete ciclopedonale e tante altre cose, insomma. Poi vabbè, settori della cultura e quant'altro, insomma. Poi sono cose che conosciamo benissimo. Quindi ecco, queste linee di mandato non sono altro, come dicevo all'inizio, che la traslazione di quello che era il programma elettorale e che ci ha permesso, no, di vincere queste elezioni. E credo che ci siano tante cose importanti su cui si dovrà concentrare questa amministrazione. Anzi, l'invito che io faccio, ma tra l'altro è anche una cosa che abbiamo discusso a livello di partito come Fratelli d'Italia, ecco, ci terremmo che in questo mandato una delle priorità fosse il parcheggio di Rampa Zara, perché è una cosa che nel mandato precedente non siamo riusciti a realizzare o nemmeno a programmare. Ecco, quello che ci piacerebbe è che magari in questo mandato si riuscisse a portare avanti questa importante opera, importante infrastruttura strategica, insomma, per il nostro centro storico. Poi va bene ovviamente il palazzetto e tante altre cose che sono state previste a livello di opere pubbliche, però ecco, ritengo che appunto queste linee di mandato, insomma, rappresentino un po' lo spirito con cui questa maggioranza di centrodestra si era presentata alle scorse elezioni comunali. Vorrei qua e là rispondere o fare delle precisazioni rispetto a quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, da alcuni consiglieri dell'opposizione, a parte Lattanzi, che ora non vedo, Michele Lattanzi, che parla del sindaco di Filottrano. Non capisco cosa c'entri il sindaco di Filottrano con Macerata, insomma, ecco, non riesco a capire cosa c'entri il sindaco di Filottrano con Macerata. Poi ovviamente sono d'accordo con quanto detto dal collega Iommi sulla qualità urbana, sono perfettamente d'accordo. E poi volevo fare un paio di precisazioni anche al consigliere Ricotta, quando parla del libro delle menzogne. Beh, il libro delle menzogne, consigliere Ricotta, mi sembra che apparteneva a voi, perché tante ne avete dette in 20 anni in cui avete governato e non siete riusciti poi, no, a portare a termine quello che avevate promesso nelle vostre campagne elettorale. Poi sulla Simonetti, a prescindere, non voglio addentrarmi nella questione tecnica, ma io vorrei ricordare sempre al consigliere Ricotta, siccome l'ha tirato in ballo lei, la Simonetti, il primo progetto della Simonetti non l'ha votato questa amministrazione, il primo progetto della Simonetti l'ha votato un'amministrazione di centrosinistra, cioè questo io vorrei ricordarlo. Poi c'è stata presentata una variante, ma vorrei ricordare che il primo progetto Simonetti l'ha votato il centrosinistra. Ma non sto qui a dire giustamente o in modo sbagliato, a parer mio, non, ripeto, ci avremo modo sicuramente di parlare di questo argomento in più di un'occasione, però ecco, era solo per ricordare anche a chi ci ascolta da casa che il progetto Simonetti, il primo progetto Simonetti, è stato votato da un'amministrazione di centrosinistra. Poi, consigliere Ricotta, lei mi parla di litigiosità. Cioè, devo fare una rassegna stampa su tutti gli articoli, insomma, del PD da 5 anni a questa parte per quanto riguarda la litigiosità? Beh, io non penso che, adesso, per carità, da noi c'è, ma fa parte di una dialettica politica, lei lo sa come meglio di me, consigliere Ricotta, no? Ma noi siamo bravi, ma esatto, noi, però voglio dire, però sa benissimo, insomma, che all'interno del suo partito, ecco, non è che diciamo avete sempre chiuso, no, le riunioni a tarallucci e vino, insomma. Ma questo ce lo possiamo dire, ma basta estrapolare, insomma, tutta una serie di comunicati stampa, tutta una serie di articoli che sono apparsi sulla stampa per poterlo dimostrare. Poi velocemente al collega Pantanetti, che in questo momento non c'è, però volevo ricordare che l'ospedale di Macerata,
l'ospedale che è in progettazione è un ospedale di primo livello, perché il primo livello si stabilisce in base ai servizi che sono inclusi nella struttura ospedaliera, nonché alla popolazione. Però comunque sia, l'ospedale di Macerata sarà un ospedale

0: ospedale di primo livello, e volevo fare una precisazione anche sul convitto, convitto che è stato lasciato lì per anni, insomma, dalla sinistra. Però mi risulta, poi magari l'assessore ci saprà dire qualcosa in merito, mi risulta, insomma, che sono state fatte delle indagini geologiche e geotecniche, mi risulta, insomma, che c'è un affidamento di progettazione preliminare. Quindi ecco, anche su questo questa amministrazione si sta muovendo e sta cercando di fare la propria parte. Quindi ecco, io vado a chiudere ricordando, insomma, che come dicevo all'inizio, queste linee di mandato rappresentano il punto focale, diciamo, da un punto di vista politico di questa amministrazione comunale. Noi siamo consapevoli, e ho detto anche questo e mi ripeto, scusate anzi se sono logorroico, noi siamo consapevoli che ovviamente non è facile portare avanti un programma così ambizioso, ma siamo altrettanto consapevoli che c'è la determinazione e la volontà, a partire dal sindaco, degli assessori, ma di tutta questa maggioranza, di portarlo avanti e di cercare di continuare a dare quelle risposte ai cittadini. E d'altronde i cittadini si fidano di noi, perché da qualche anno a questa parte mi pare che vinciamo sempre, quindi mi pare che questo sia un sinonimo di fiducia da parte dei cittadini, che cercheremo ovviamente con il lavoro di ripagare. Grazie.
1: Grazie al consigliere Rive. Prima di passare la parola al consigliere Perticalari, volevo salutare le nostre ex consigliere comunali La Fornaro e La Cingolani, che ci hanno omaggiato della loro presenza in questo consiglio comunale. Consigliere Perticalari, prego.
2: Buonasera a tutti. Come solitamente dice Carbonari, non volevo intervenire, ma anche un po' per svegliare l'Assisi dagli ultimi interventi dal quasi presidente Livi. Cerco di volare un po' più alto.
3: La battuta è bella.
2: Lo so, grazie. Cerco sindaco di svegliarla un attimo, volo basso, cercando di spiegare quello che gli ha detto parte della maggioranza. State attenti, perché questa maggioranza non so se esiste ancora. Lei lo sa meglio di me, ovviamente, però credo che anche agli interventi la cosa sia palese. Laviano, Blalasen, Cardarelli, Iommi hanno giustamente, ho apprezzato molto l'intervento di Cardarelli, per esempio, ma anche quello dell'ex assessora Laviano, detto: guardate, noi siamo in qualità di consiglieri comunali, come da mandato ricevuto, pronti a fare delle interrogazioni, a svolgere il nostro compito con tutto l'interesse per il bene della città. Il che non vuol dire andare all'opposizione o mantenersi a ma svolgere il proprio ruolo. Tradotto vuol dire: stai attento, Sandro Parcaroli. La rendo molto più semplice anche per le persone che ci ascoltano. È un'attenzione che forse non ha posto magari sul, adesso parlo un attimo, sulla creazione della giunta, che credo che oltre all'intervento di Grugianelli va nel Guinness Record anche la durata della Piccioni come assessore. Presidente, per favore.
1: Sì, però atteniamoci anche.
2: Qui hanno parlato di presepi.
1: No. Io non ho detto che lei non può parlare. Ecco, però ho detto, cerchiamo di attenerci più al tema.
2: Esatto, torniamo un attimo, guardiamo un po' al futuro, visti gli interventi che spesso parlavano del passato, di quanto è stato fatto negli ultimi 6 anni. E sembrava di essere capitati a un primo giorno di una nuova consigliatura, non a una successione dell'ex consigliatura sempre a guida Parcaroli degli ultimi 6 anni. Sembra che qui si è presentato un programma che è la nemesi di Roberto Carlino, cioè vendo sogni ma non solide realtà, perché se uno legge le linee dice: ma che bello, ma quante cose nuove, quante cose interessanti, è giusto metterle per iscritto. Poi la buona politica dovrebbe anche spiegare a grandissime linee come, in quale modo tutti questi bei progetti saranno realizzati. L'intervento di Pantanetti richiamava che nei primi 6 anni dell'amministrazione Parcaroli, aperta parentesi, complimenti per il sottopasso di via Roma, chiusa parentesi, avete in larga parte realizzato opere ideate e qualche volta anche finanziate dalle passate amministrazioni, per una continuità amministrativa che magari fra 5-6 anni ce la troveremo anche noi sulle spalle, me lo auguro. Ma se noi ripensiamo alle nuove idee, veramente ai nuovi progetti posti a terra nei primi 6 anni dell'amministrazione Parcaroli, rimaniamo un po' a bocca asciutta sulla visione di Sandro Parcaroli e la città come grandi opere strategiche. Però le linee di indirizzo, le linee programmatiche sono piene di queste nuove idee. In campagna elettorale ha fatto la voce grossa, per esempio, la creazione del nuovo palazzetto dello sport. A parer personale inutile, però qualsiasi cosa si possa fare è bene che si faccia. È notizia di pochi giorni fa, il sindaco di Fano sul giornale creerà effettivamente un palazzetto dello sport da 3.000 posti, guarda caso più o meno quello sventolato in campagna elettorale dal sindaco Parcaroli. In più ha detto una cosina, costerà 15 milioni di euro. E noi dove li prendiamo 15 milioni di euro? Non si sa. Una piccola premessa, già è riuscito in un altro record a non ottemperare a un qualcosa iscritto nelle sue linee programmatiche, come già detto dall'ex assessore Laviano, la delega all'agricoltura. Ha fatto la giunta, si è dimenticato la delega che invece è nelle linee programmatiche. Però non c'è, nessuno è stata assegnata, la delega all'agricoltura c'è? Qual è? Le attività produttive credo che sia un'altra cosa rispetto all'agricoltura, però va bene. Si parla tanto di turismo, in questi 6 anni non si è riusciti a tenere aperto i musei, Mozzi Borgetti per esempio, la domenica è chiusa, il sabato pomeriggio è chiuso. Quale idea, quale concetto di turismo si può avere se nelle giornate tipicamente diciamo più affollate da turisti in Macerata, i più importanti musei di Macerata sono chiusi? In questi ultimi 6 anni che cosa è stato fatto? Però lo faremo. Poi si passa al dadaismo in tema di mobilità. Sulle linee programmatiche c'è scritto ripristino corse bus tagliate, cioè voi le tagliate e poi sulle linee programmatiche dite che le rimettete. Cioè è una cosa che è comica a leggerla, è comica. Ma andiamo avanti. Si parla di il centro fiere verrà utilizzata per qualunque cosa, tra cui un data center. Ben venga l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che viene messa come il prezzemolo su tutte le linee programmatiche. E si parla, c'è scritto sulle linee programmatiche che verrà creato un data center presso il centro fiere. Lei dovrebbe essere più o meno del settore, sindaco. Un data center, la costruzione va a megawatt indicativamente, la costruzione di un data center è intorno ai 30-35 milioni di euro, la costruzione, la gestione per un megawatt dai 300 al milione di euro al mese. Ma perché deve portare in giro le persone? Noi non siamo, voi non siete riusciti a cambiare il volto di una città con oltre 70 milioni di euro di PNRR. Adesso che, lo dico in maceratese, non ci avremo una lira, voi proponete sulle linee programmatiche la costruzione di data center da decine di milioni di euro. E dove stavate fino a ieri? Poi c'è la previsione del town manager. Il town manager è un professionista incaricato, tradotto, pagato dal comune, perché non bastano i compensi per l'assessore di riferimento, no, c'è bisogno di incaricare un professionista che svolga il ruolo dell'assessore, che è scritto nero su bianco, incaricato per coordinare iniziative tra commercianti ed istituzioni. Verrà assunto a spese di tutti noi maggioritesi un town manager. Sì, esatto, sono molto nazionalisti, eppure l'italiano lo usano poco. Ora, noi veniamo da un periodo in cui di sei anni in cui il comune non è riuscito, come richiamava l'assessore Iommi, nemmeno a porre le basi, anzi non ha nemmeno iniziato il discorso sul PUG, che è, per chi ci ascolta, il nuovo piano regolatore, semplifico, cioè veramente lo strumento attraverso cui la città viene ridisegnata per il futuro. In sei anni il comune non l'ha nemmeno iniziato a fare. Non l'ha nemmeno iniziato a fare. Si è arrivati a parlare di costruzione dell'ospedale, cosa che ovviamente viene richiamata anche qui sulle linee programmatiche. Dopo sei anni, non solo a differenza di quanto dice Livi, l'ospedale non sarà di primo livello, perché io mi ricordo la campagna elettorale, la vostra campagna, si informi lei, la vostra campagna elettorale non è una conversazione.
1: Consigliere Livi, facciamoli fare l'intervento, perché capisco che è tardi.
2: Perché io me la ricordo la campagna elettorale di sei anni fa, che diceva no all'ospedale di primo livello, riapriamo tutti gli ospedali. Non sono stati riaperti gli ospedali. È la stessa cosa. Certo. Adesso noi non abbiamo i fondi, non ce l'abbiamo, le aree sono sovradimensionate, non è stato intrapreso il percorso con i privati per quelle stesse aree, a bilancio regionale non c'è praticamente nulla, non abbiamo i soldi per riempirlo, non abbiamo i medici per farli lavorare, e lei continua a dire, speriamo che si incateni prima o poi, che verrà fatto l'ospedale di Macerata, quando il nostro ospedale cade letteralmente a pezzi. La sua gestione poi non ha toccato solo l'ambito comunale, perché in questi sei anni lei ha ricoperto anche il ruolo di presidente della provincia, e anche in provincia non è riuscito a svolgere il suo ruolo di leadership, perché abbiamo una Tari, che tratteremo domani, aumentata del 30%, 35% in questi anni, non si è deciso nulla nei suoi sei anni, né tantomeno come comune di Macerata ha battuto i pugni sul tavolo in provincia, figurarsi, per individuare definitivamente il luogo della discarica. È arrivato Gentilucci, andando oltre la decisione, in un mese ha fatto quello che lei non ha fatto in sei anni. Acqua pubblica, domani voteremo per l'acqua pubblica per tappare il buco di decine e decine di migliaia di euro sprecate per dei professionisti che hanno elaborato un piano che poi si è rilevato impossibile da realizzare, illegittimo. Io mi chiedo, con queste premesse dei sei anni precedenti e con i sogni, che è giusto sognare, ma irrealizzabili, contenuti nelle linee programmatiche, e con una composizione della maggioranza che è palese che non esiste più, come possa realizzare delle opere mastodontiche di milioni, decine di milioni di euro, quando si fanno delle discussioni anche pubbliche tra la maggioranza per il ruolo di presidente della commissione urbanistica, sindaco. Io non so come affronterà, le auguro il meglio, come affronterà i prossimi 5 anni del suo mandato per aprire un data center, un palazzetto dello sport, per l'ospedale di Macerata, per tutte queste grandi sfide. Le faccio il mio più grande in bocca al lupo, umanamente.
1: Concluso, sì. Grazie al consigliere Perticale, alla consigliera Leombruni.
4: Buonasera Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri e tutti coloro che ci ascoltano. Allora, io vorrei partire da qualche punto relativo a, per esempio, siccome lei ha fatto la lista della spesa, Lattanzi, facendo l'elenco del programma, il vostro programma elettorale, ne ho preso una che diceva il 118 sociale. In realtà noi ce l'abbiamo già, perché si chiama PRINCE, e è il servizio di pronto intervento sociale, che è costituito da un'equipe integrata formata da assistenti sociali e quindi gestiscono 24 ore su 24 il sistema. Le posso dire che praticamente Il coordinamento del servizio è affidato all'IRCER, è costituito da assistenti sociali. Tutti gli interventi attivabili riguardano l'accoglienza notturna temporanea, gli interventi domiciliari urgenti, il trasporto sociale, la pulizia e l'igienizzazione di alloggi, accompagnamento per visite e cure e supporto linguistico in situazioni di emergenza. Quindi comunque il servizio c'è. Per quanto riguarda invece, adesso sentivo anche Perticarari, che continuano a ribadire, a dire che noi abbiamo fatto solo le cose che sono state fatte, che sono state programmate dalla vecchia amministrazione, io non faccio la lista della spesa che generalmente faccio tutti gli anni, ripropongo, però sono stati rigenerati 19 impianti sportivi tra le varie scuole, quindi non solo la piscina, ma i vari campetti da calcio, la realizzazione della palestra di via 4 Novembre, i campetti da basket, 3 campetti da basket, eccetera, eccetera. Poi i soldi non sono arrivati solo al PNRR, ma abbiamo anche avuto tutta la riparazione sisma, quindi il Palazzo Conventati, la riparazione e il rafforzamento del civico cimitero, Palazzo Buonaccorsi. E con il PNRR non è ordinaria,
1: consigliere Lattanzi, la prego,
4: sono
1: faccia
4: opere
1: fare
4: che sono comunque state
1: consigliere Lattanzi, bisogna essere educati
4: perché a lei l'abbiamo interrotta, io non l'ho interrotta, voglio altro minuto in più perché sono stata interrotta, ma scusi, l'educazione dove sta? Lei, qualcuno l'ha interrotto? Ha continuato a dire quello che stava dicendo? Appunto, quindi si zittisca, grazie. È vero, con il PNRR però ci sono due scuole dell'infanzia, sia a Corneto che alle Vergini, la scuola delle Vergini, si è fatto l'ampliamento di via De Velini, è vero che quello che sono stati presi i soldi già predisposti da voi, ma in realtà noi non abbiamo fatto, come dice Rigotta, il marciapiede. Vi vorrei dire che lì c'è tutta una struttura di pali e quindi il problema era il dissesto idrogeologico. Poi i vari restauri delle varie fonti di Silvano Iommi, i percorsi ciclopedonali di Fonte Scodella, la rigenerazione di Largo Berigatti, la chiesa di San Rocco, gli appalti comunali, c'è stato il restauro della chiesa, questa l'avete fatta voi, effettivamente ex custode Giardini Diaz, tutti i cantieri stradali, sono stati 39 cantieri stradali, poi non vi sto a fare tutto l'elenco perché ce ne sono talmente tanti, quindi non è stato fatto solo quello che avevate stabilito voi, ma tutt'altro. Vorrei ribadire a consigliere Pantanetti il fatto che l'ospedale sarà ospedale di primo livello. Quando diceva che è stato portato via primo livello, la regione parla di primo livello. Un'altra cosa, lei dice l'oculistica a San Severino. Guardi, io ho operato 10 anni fa mio figlio della cataratta, si è operato a San Severino perché San Severino e Macerata hanno tutte e due l'oculistica, quindi non è che c'è stato un cambiamento in corso d'opera, era già così. Bene, vado avanti con l'intervento che avrei voluto fare. Allora, prima di parlare dei progetti futuri è giusto ricordare da dove partiamo. Il primo mandato ha lasciato il Comune i conti in ordine e su questo partiamo, perché noi ci siamo ritrovati a dover risanare il Comune, visto che ci siamo ritrovati con un disavanzo dalla vecchia amministrazione che abbiamo coperto a inizio mandato. Abbiamo portato avanti 230 milioni di opere pubbliche realizzate e avviate tra PNRR, fondi statali, regionali, europei e risorse comunali. Io la cosa che dico sempre alle persone che mi incontrano del nostro sindaco, che il nostro sindaco è bravo a chiedere i soldi. Va a Roma, va in regione e tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto perché il nostro sindaco si è mosso per questo e lo farà anche nei prossimi 5 anni, perché già i soldi, qualche richiesta, ero io presente, l'ha già fatta per il palazzetto dello sport con il ministro Bodi, quindi non vi preoccupate che i soldi in qualche modo li troviamo. Quindi l'impegno di cui ha parlato poi anche prima il consigliere Blarasin, interessante è proprio quello che ogni anno ci sarà un report sullo stato di attuazione delle linee di mandato con indicatori misurabili, questo perché almeno i cittadini si renderanno conto quello che stiamo facendo. Per quanto riguarda il centro storico, questo lo prendo come elemento importante per il nostro partito, il parcheggio Rampazzara, che il nostro capogruppo ne parla sempre con molto fervore, e questo restituirà a Macerata, al centro storico, la possibilità di ovviamente avere la Piazza della Libertà libera, quindi non da sosta, favorendo appunto la pedonalizzazione, ridurrà il traffico dentro le mura, migliorando sicurezza, qualità dell'aria e vivibilità, rilancerà il commercio di prossimità, rendendo il centro finalmente raggiungibile anche per chi oggi rinuncia a frequentarlo per mancanza di posti, e renderà Macerata più accogliente per i cittadini e per i turisti. Per quanto riguarda il centro commerciale naturale, vorrei dire che a livello regionale ci sono stati dei fondi che molti commercianti hanno utilizzato per ristrutturare le proprie attività, proprio per permettere appunto che questo centro commerciale naturale abbia efficacia anche a Macerata. Per quanto riguarda la cultura, e qui vabbè, se ne è già parlato, con orgoglio possiamo dire che da ieri il nostro teatro è ufficialmente patrimonio mondiale dell'UNESCO, un risultato reso possibile dal lavoro di squadra tra Comune, Regione Marche e Ministero della Cultura. La dimostrazione, qui si dice sempre la filiera alla filiera, la dimostrazione che la filiera istituzionale è coesa, quando funziona porta risultati che restano nella storia della città. Quindi il Lauro Rossi si aggiunge allo Sferisterio, che è appunto già riconosciuto come monumento nazionale, consolidando Macerata come punto di riferimento culturale nazionale e internazionale. Un traguardo che questa amministrazione porta a casa e che va rivendicato con orgoglio, perché proietta la nostra città al centro di un panorama culturale mondiale. Su questa base ci sono anche le linee di mandato che prevedono di consolidare il sistema culturale cittadino con il nuovo polo museale Matteo Ricci, con la programmazione pluriennale dello Sferisterio e del Macerata Opera Festival, estesa tutto l'anno. Quindi un unico brand turistico-culturale della città per trasformare il prestigio acquisito in ricadute concrete su turismo e commercio. L'altro punto su cui si è battuto sempre il nostro sindaco è proprio l'aumento della popolazione a 42.000 abitanti entro il 2031. Questo come lo si può fare? Dando qualche punto di riferimento, quindi con il fattore famiglia, per rendere l'accesso ai servizi, alle agevolazioni più eque per le famiglie numerose, la Tari ridotta al 50%, ma solo per i primi 3 anni, per appunto incentivare la residenzialità a Macerata. E chi trasferisce appunto azzerata invece la Tari per chi si trasferisce al centro storico. Il pacchetto Macerata è casa tua per gli studenti universitari con Tari azzerata e trasporto pubblico gratuito, certo sempre sotto determinate condizioni. Vorrei ricordare che anche su questo punto l'aumento della cittadinanza a Macerata può arrivare anche dalla costruzione delle case popolari all'ex CUS e a Villa Potenza abbiamo altre 2 case popolari che verranno costruite, quindi questo porterà sicuramente altri cittadini in città. Per quanto riguarda i giovani, la scuola e lo sport, ci sarà il completamento e il recupero del convitto, che adesso ci sono state delle quindi le operazioni geologiche e quindi c'è il progetto che sta per essere approvato, la realizzazione di poli scolastici di nuovi, già progettati, ho fatta la manutenzione, che sono il De Amicis, Mameli, 4 novembre e Cervi. Già abbiamo fatto la manutenzione di alcune scuole, questo era un punto nevralgico proprio di Macerata, perché ricordo che quando mio figlio andava a scuola il problema è che ci si preoccupava di sapere se le scuole erano sicure. Oggi lo saranno ancora di più proprio perché verranno ristrutturate e alcune anche ricostruite. Poi quello di un centro di aggregazione stabile, non parliamo di centro sociale, ma un centro di aggregazione, quindi che sarà nei vari quartieri e quindi che permetterà appunto ai giovani di ritrovarsi. Quello del palazzetto, come ribadivo prima, il sindaco in realtà i soldi già li ha chiesti, perché quando ci abbiamo avuto l'incontro con il ministro Abodi gli ha detto: se vinci ti aiuterò a costruire il palazzetto. Per quanto riguarda anziani e il welfare, l'estensione del condominio solidale ad altri quartieri della città, appunto i punti salute di prossimità, con l'evoluzione delle farmacie comunali, il progetto Nessuno è Solo per il contrasto della solitudine degli anziani. Per quanto riguarda mobilità e infrastrutture, ci sarà il completamento della Pieve Mattei Campogiano, ci sono gli oltre 70 chilometri di rete ciclopedonale, dove il nostro assessore Renna ci tiene particolarmente, alcuni realizzati e quindi finanziati, alcuni da realizzare, con l'obiettivo di completare l'anello ciclabile di Macerata. E il rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico, con delle tariffe eque per gli studenti, gli anziani e le famiglie. Per quanto riguarda l'economia, l'innovazione e il lavoro giovanile, Macerata Lab, polo di intelligenza artificiale applicata alla pubblica amministrazione in collaborazione con l'Università di Macerata. I vantaggi della ZES unica per attrarre nuovi investimenti produttivi, in particolare l'area di Valle Verde. Lo sportello unico per i giovani, per le giovani imprese, punto di riferimento per... Sento un bisbiglio. Di riferimento degli under 35 che vogliono avviare un'attività a Macerata. Le linee di mandato che oggi discutiamo quindi confermano un'elezione chiara, una città che cresce nei numeri, che investe nelle famiglie, sui giovani e che rilancia il proprio centro storico per opere concrete come Rampa Zara, e che vede riconosciuto a livello mondiale il valore del proprio patrimonio culturale con il Teatro Lauro Rossi. Quindi come consigliere di maggioranza continuerò a seguire con attenzione anche in sede di bilancio che questi impegni corrispondano a risorse certe e risultati verificabili. Grazie dell'attenzione.
1: Prego, sì, innanzitutto ringrazio la consigliera Leombruni che ha finito il suo intervento. Prego, consigliere.
5: Considerato le 8, c'è ancora un intervento di un consigliere, perlomeno prenotato, poi la replica del sindaco, le dichiarazioni di voto, forse è il caso di rinviare a domani la discussione, come previsto peraltro dall'articolo 6,13.
1: Sì, io non ho nessun problema, che l'abbiamo stabilito nella conferenza dei capigruppo, però il consiglio, se è sovrano che vuole andare via, andiamo via senza problemi. Nessun contrario sulla proposta del consigliere Caldarelli.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Terme Santa Lucia Tolentino.
6: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
7: Dalle acque, un aiuto al benessere.
8: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
7: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
9: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in Scienze Motorie per l'Inclusione, Archivi Digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
12: Il nostro approfondimento di informazione locale oggi è dedicato alla bellissima notizia che è arrivata ieri, che i teatri storici delle Marche entrano nel patrimonio UNESCO, in particolare il teatro Lauro Rossi di Macerata e nel maceratese aggiungiamo anche il Feronia di San Severino Marche. Un risultato straordinario, le Marche lo raggiungono nel percorso di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e architettonico. Il riconoscimento UNESCO dei teatri condominiali dell'Italia centrale consacra definitivamente la regione dei teatri. Un risultato straordinario, frutto di un importante lavoro portato avanti in questi anni, che rappresenta un ulteriore prestigioso riconoscimento internazionale dell'identità culturale delle Marche. Il riconoscimento è arrivato ieri, 26 luglio, nel corso della 48esima sessione svoltasi a Busan in Corea del Sud, durante la quale è stato ufficialmente iscritto nella lista del patrimonio mondiale il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale. Per la regione Marche ha partecipato il sottosegretario alla presidenza Silvia Luconi insieme alla dirigente della direzione cultura Daniela Tisi. L'Italia, con l'iscrizione del sito, mantiene così il primato mondiale nella lista rappresentativa dell'UNESCO per il maggior numero di siti iscritti, arrivando a 62. I teatri all'italiana con le Marche capofila rappresentano la nostra storia, la nostra identità, la testimonianza del valore architettonico racchiuso in luoghi meravigliosi che sono il cuore pulsante delle nostre comunità. Ricordiamo che il riconoscimento UNESCO costituisce un'opportunità straordinaria sotto vari aspetti. Rafforza la visibilità internazionale del patrimonio culturale marchigiano, favorisce nuove azioni di tutela e conservazione, incrementa l'attrattività turistica dei territori e promuove attività di ricerca, studio e formazione. La candidatura è stata promossa dalla Regione Marche con il coordinamento e supporto tecnico-scientifico del Ministero della Cultura attraverso la Direzione Generale Affari Europei e Internazionali, Servizio UNESCO. Alle attività di candidatura hanno partecipato anche le regioni Umbria ed Emilia-Romagna, insieme a numerosi enti territoriali, a partire dai comuni e alle realtà locali dell'Italia centrale, dove questo sistema teatrale ha conosciuto la sua più ampia diffusione. Andiamo a vedere insieme quali sono i 10 teatri dell'Italia centrale riconosciuti patrimonio dell'UNESCO. 8, lo ricordiamo, sono marchigiani: il Teatro Lauro Rossi di Macerata, il Feronia di San Severino, il Pergolesi di Iesi, il Gentile da Fabriano di Fabriano, Teatro dell'Aquila di Fermo, Venti Dio Basso di Ascoli Piceno, Serpente Aureo di Offida, Bramante di Urbania, Angelo Mariani di Sant'Agata Feltria e Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto. Purtroppo ci sono anche alcuni teatri che sono stati esclusi dalla lista, sono ben 8: il Vaccai di Tolentino, il Bruno Mugellini di Potenza Picena, il Persiani di Recanati, il Comunale di Porto San Giorgio, il Rossini di Pesaro, Della Fortuna di Fano, Carlo Goldoni di Bagno Cavallo e Sociale di Amelia. Ci sono stati dei criteri ben precisi che hanno decretato la scelta proprio dei teatri che sono entrati a far parte di questo gruppo. 3 criteri considerati imprescindibili: il modello di finanziamento tramite società condominiali, cioè la formula di partnership tra amministrazioni pubbliche e famiglie notabili che ha dato origine a questi teatri, la continuità d'uso nel tempo e le caratteristiche tipiche del teatro all'italiana, con la sua caratteristica pianta a ferro di cavallo e la distribuzione di platea e palchi. Ora passiamo alle dichiarazioni. La prima è del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e quindi quella dell'onorevole Giorgia Latini, che quando è stato appunto assessore alla cultura della Regione Marche che ha avviato questo processo.
13: Era nell'aria, ce lo aspettavamo e finalmente ufficiale. I teatri della nostra regione sono stati riconosciuti come patrimonio universale dall'UNESCO. Questo è un risultato straordinario, importantissimo, a cui abbiamo lavorato negli ultimi 5 anni, e quindi voglio iniziare con i ringraziamenti. Voglio ringraziare l'ex assessore, oggi parlamentare della Repubblica, Giorgia Latini, per l'intuizione incredibile avuta in quegli anni. Voglio ringraziare il ministro Giuli e il governo Meloni per il sostegno alla nostra candidatura fino in un contesto importante come quello UNESCO, e poi voglio ringraziare tutte le professionalità che in questi anni hanno dato il loro contributo, tutti i sindaci, le amministrazioni locali per averci creduto. Oggi possiamo festeggiare un risultato incredibile, perché uno dei siti che caratterizza l'Italia e ne fa uno delle realtà più importanti, la realtà più importante al mondo, è presente anche nella nostra regione. Sarà uno strumento fondamentale per la crescita e la promozione del nostro territorio, sarà uno strumento fondamentale per l'attrattività dei turisti, ma anche degli investimenti, perché ci aiuterà a valorizzare, a dare valore aggiunto alla nostra terra. Sarà uno strumento fondamentale per apportare maggiore valore culturale alle nostre realtà. Io voglio veramente ringraziare tutti, e intorno a questo successo vorremmo costruire una strategia bella che darà ai borghi, ai teatri, alla nostra terra, nuove sfide e nuove opportunità.
14: Un sogno che diventa realtà: finalmente i nostri teatri marchigiani sono stati riconosciuti patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità. È un lavoro che proviene da quando ero assessore alla cultura della Regione Marche. Insieme al presidente Acquaroli abbiamo intrapreso questa avventura che oggi trova il coronamento. Quindi complimenti a tutti i teatri, anche quelli che non sono all'interno della lista, perché voglio ricordare che tutti beneficeranno del riconoscimento UNESCO a livello comunicativo, ne beneficerà tutta la rete dei teatri italiani marchigiani, come accade per esempio per i Portici di Bologna, dove appunto sì, è stato riconosciuto una porzione dei Portici di Bologna, ma poi noi sappiamo che tutti i Portici di Bologna sono patrimonio UNESCO, sono patrimonio dell'umanità, e la stessa cosa sarà per i nostri teatri marchigiani, perché le Marche sono state sempre una terra che si è caratterizzata per questo numero elevato di teatri rispetto al numero di abitanti e dei comuni. Anche nei piccoli borghi ci sono questi gioielli straordinari, perché il teatro non era solamente il luogo dello spettacolo dal vivo, ma era il luogo della comunità. E ecco, dobbiamo essere noi, attraverso questa candidatura, che vogliamo tornare ad essere comunità, per contrastare una vita virtuale e tornare ad una vita reale, fatta di rapporti umani e di relazioni.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 07

Benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli in un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

Cime tempestose di Emily Bronte. La signora Dean continua il suo racconto al signor Lockwood di quando la giovane Caterina rimane ferita nel parco della Grange di proprietà della famiglia Linton ed è costretta a rimanere in quel podere per ben 5 settimane. È in questo lungo periodo, in cui è proibita ogni visita di Heathcliff, che la ragazza conosce Edgar, il primogenito della ricca famiglia.

Katie rimase alla Grange 5 settimane. In quel frattempo il piede le era guarito e anche i suoi modi erano migliorati. La padrona aveva iniziato un suo piano di riforma, così che, invece di vederci piombare in casa una piccola selvaggia, ecco una personcina piena di dignità. Hindley la sollevò da cavallo esclamando con gioia: Katie, sei una vera bellezza, non ti avrei quasi riconosciuta. Ora sei proprio una signora, Isabella Linton non può reggere il confronto. Non trovi, Francesca? Isabella non è favorita dalla natura come lei, rispose la moglie, ma lei deve badare a non ridiventare la selvaggia di prima. Io le tolsi il mantello ed eccola tutta risplendente in un ricco costume di seta scozzese. Mi baciò con molto garbo, perché infarinata com'ero per aver preparato il dolce di Natale, non sarebbe stato il caso di stringermi in un abbraccio. Poi si guardò intorno in cerca di Heathcliff. Il signore e la signora Herschel assistettero al loro incontro pieni di ansia, pensando che da quell'indizio sarebbero stati in grado di sperare di riuscire a separare i due amici. Dapprima Heathcliff fu introvabile, si era trascurato e selvatico prima dell'assenza di Caterina, in quel periodo di tempo l'era diventato 10 volte di più. «Non c'è Heathcliff?» ella domandò togliendosi i guanti e mostrando le mani diventate meravigliosamente bianche a non far nulla e a star sempre chiusa in casa. «Heathcliff!» gridò il signor Hindley, tutto soddisfatto per la certezza dell'orrido ceffo che si sarebbe presentato. «Puoi venire ad augurare il benvenuto alla signorina Caterina come gli altri servi?» Katie, non appena ebbe scorto l'amico nascosto dietro la dispensa, corse ad abbracciarlo e in un secondo gli scoccò 7 o 8 baci sulle guance, ma poi si fermò, si tirò indietro e scoppiò in una gran risata. «Ma come sei nero! E come sei imbronciato! E come mi sembri buffo e truce! Sarà perché sono abituata a Edgardo e Isabella Linton! Ebbene, Heathcliff, mi hai dimenticata?» «Dalle la mano, Heathcliff», disse il signor Herschel. «Non gliela do», rispose il ragazzo, ritrovando finalmente la parola. «Non voglio rimanere qui per essere deriso, non lo sopporterò mai». Ed egli sarebbe fuggito da quel cerchio se la signorina Katie non l'avesse riafferrato. «Ma non avevo l'intenzione di ridere di te», disse. «Ma non sono stata capace di trattenermi, Heathcliff. Perché sei così imbronciato? Mi sei sembrato strano, ecco tutto. Però se ti lavi il viso e ti spazzoli i capelli, tutto andrà bene. Ma sei tanto sudicio». Ella guardò attentamente quelle dita nere che teneva tra le sue. «Non devi toccarmi!» egli replicò, seguendo quello sguardo e liberando la mano con uno strattone. «Io sarò sudicio quanto mi pare, piace e amo esserlo, e voglio esserlo!» Detto questo, si precipitò fuori dalla stanza con gran divertimento del padrone e della padrona, ma con una lieve pena di Caterina, che non poteva capire come le sue osservazioni avessero potuto provocare un simile scatto di cattivo umore.

0: devi aiutare. Guglielmo vuole uccidermi.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia.
0: Mi chiamo Fiona e ho scoperto un omicidio.
1: Due donne apparentemente molto diverse, ma che in realtà hanno in comune un sogno e grandi dolori.
0: Si prese il volto tra le mani e scoppiò in un pianto dirotto.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia.
0: Il ricavato delle vendite sarà devoluto per sostenere il progetto Interventi Educativi in Nepal.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia. Disponibile anche su Amazon.

Oggi per il nostro consueto giro turistico alla scoperta dell'Italia faremo un'escursione insolita, ma credo molto interessante. Torneremo a Roma, la nostra bella capitale, questa volta però per conoscere un po' più da vicino la storia di uno degli edifici simbolo della nostra nazione, tornato alla ribalta di recente perché è residenza del nostro Presidente della Repubblica. Questa sera quindi parleremo del Palazzo del Quirinale. Noto in epoca sabauda come reggia del Quirinale e ancor prima come palazzo apostolico del Quirinale e che prende il nome proprio dal colle di Roma sul quale fu eretto a partire dal 1573. Il Quirinale è uno dei più importanti palazzi della capitale, ma non soltanto da un punto di vista politico, piuttosto anche da un punto di vista puramente artistico ed architettonico. A partire dal 1870 fu la residenza ufficiale del Re d'Italia e dal 1946 è divenuta la residenza del Presidente della Repubblica Italiana. Ma non tutti sanno che ancor prima il palazzo fu residenza stabile dei papi. Il Quirinale infatti ha ospitato ben 30 papi, da Papa Gregorio XIII fino a Papa Pio IX, divenendo la residenza del pontefice nella sua qualità di sovrano. Una residenza quindi complementare a quella del Vaticano, che rimaneva comunque la sede del Papa nella sua qualità invece di capo della Chiesa Cattolica. Il Palazzo del Quirinale ha una superficie gigantesca ed è per estensione in tutto il mondo la seconda residenza di un presidente. Per trovare la prima dobbiamo invece andare in Turchia. Per fare un esempio della sua vastità, basti pensare che il Quirinale è 20 volte più grande della Casa Bianca negli Stati Uniti. Numerose al suo interno sono le opere artistiche ed architettoniche di pregevole fattura. Infatti alla sua costruzione ed alla sua decorazione lavorarono maestri dell'arte italiana come Pietro da Cortona, Domenico Fontana, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno, il Bernini e ancora tanti altri nomi illustrissimi. Già prima della sua realizzazione, nell'area in parte occupata oggi dal complesso centrale, era presente una villa dei Carafa. Una delle residenze romane del cardinale Ippolito d'Este, proprietario già di Villa d'Este a Tivoli. Nel 1550 il cardinale d'Este ottenne in affitto la villa e la vigna dal cardinale Oliviero Carafa e fu proprio lui a realizzare a proprie spese i primi lavori della villa dei Carafa. Papa Gregorio XIII, spesso ospite del cardinale Ippolito, incominciò un ulteriore ampliamento della villa per farne una vera e propria residenza estiva, dato che l'area era considerata più salubre del Colle Vaticano o del Laterano. Decisamente conquistato dal luogo, il successore di Gregorio XIII, Papa Sisto V, nel 1587 decise allora di far acquistare la villa dalla Camera Apostolica con l'intento di farne la sede estiva del pontificato ed intervenne per ampliare il palazzo servendosi dell'opera di Domenico Fontana, da lui utilizzato in tutte le grandi opere architettoniche e urbanistiche durante il suo pontificato. A Domenico Fontana si deve infatti anche la sistemazione della piazza antistante. Papa Paolo V fu invece il pontefice che commissionò il completamento dei lavori e al quale si deve in gran parte l'aspetto attuale del Palazzo del Quirinale.
Urbano VIII invece proseguì l'opera di ampliamento nel 1638 affidandone alcuni interventi a Gian Lorenzo Bernini, e fu proprio il Bernini sotto Papa Alessandro VII a progettare il fabbricato detto della Manica Lunga, realizzandone il primo tratto, continuato poi da Alessandro Specchi e terminato successivamente da Ferdinando Fuga. Quando Napoleone Bonaparte occupò Roma, uno dei suoi primi pensieri fu proprio quello di impossessarsi del Palazzo del Quirinale per farne la residenza ufficiale dell'imperatore nella seconda città dell'impero dopo Parigi. Napoleone comunque non riuscì poi a utilizzare personalmente il Quirinale. Tuttavia il palazzo fu depredato dei suoi arredi e delle sue opere d'arte, in particolare dei quadri di Tiziano e del Guercino. Con la restaurazione pontificia del 1814, Pio VII fece il suo rientro a Roma, tornando in possesso del Quirinale. Poi fu Pio IX l'ultimo pontefice ad abitarlo. Sino alla breccia di Porta Pia del 1870, dopo la quale i papi presero ufficialmente residenza nel Palazzo Apostolico su Piazza San Pietro. Quando Roma venne annessa al Regno d'Italia, re Vittorio Emanuele II lo confiscò per porvi la propria residenza ufficiale. Il palazzo fu riarredato con mobilio proveniente da varie regge di tutta la penisola e per le stanze si scelse in particolare lo stile Luigi XIV. L'antica sala del concistorio fu rifatta e divenne l'attuale Salone delle Feste, utilizzato come salone da ballo. Si realizzò la raffinata decorazione della Sala degli Specchi e si modificarono gli appartamenti pontifici per adattarli alla vita della famiglia reale. Infine, la napoleonica Sala di Augusto venne trasformata nella Sala del Trono. Alla fine del Regno d'Italia, il Quirinale venne scelto come palazzo del Presidente della Repubblica. I primi due presidenti, Enrico Di Nicola e Luigi Einaudi, non vissero comunque al Quirinale. Fu Giovanni Gronchi il primo presidente che vi si trasferì, seguito poi da Antonio Segni, da Giuseppe Saragat e da Giovanni Leone, tutti con le rispettive famiglie. Sandro Pertini e Francesco Cossiga invece utilizzarono il Quirinale soltanto come ufficio, ma non vi pernottarono mai. Fece invece Oscar Luigi Scalfaro, continuando però ad utilizzare anche la sua abitazione personale. Ed infine vi si sono trasferiti i suoi tre successori: Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, il nostro attuale e riconfermato presidente, che ha voluto rendere possibile a tutti i cittadini di visitare i bellissimi interni del Palazzo del Quirinale, sia attraverso visite virtuali tridimensionali in collaborazione con Google, ma soprattutto anche attraverso reali visite guidate all'interno dello storico palazzo e che sono prenotabili attraverso il sito web www.palazzo.quirinale.it. Ed anche per questo noi lo ringraziamo ancora.

0: Oggi ai racconti della sera, per la nostra rubrica Profumo di Stampa, saremo in compagnia di una brava scrittrice nata a Ravenna, ma trapanese, quindi siciliana di adozione, che ci racconterà delle sue recenti produzioni letterarie e del suo amore per la letteratura. Introduciamo subito allora la nostra ospite di questa sera, Alessia Piemonte. Benvenuta Alessia nella nostra rubrica.
1: Buonasera, un saluto agli amici in ascolto dei racconti della sera.
0: Allora, raccontaci un po' di te, della tua storia e di come è nata questa tua passione per i libri e per la letteratura.
1: Io sono meridionale, nonostante sono nata al nord, perché mia mamma è originaria dell'isola di Favignana, Sicilia, e mio padre è napoletano. Noi ci siamo trasferiti a Trapani da un bel po' di tempo, quindi ormai sono una cittadina trapanese d'adozione. La passione per i gialli è nata perché me l'ha tramandata mio padre. Poi tra l'altro io sono cresciuta con i grandi maestri come ad esempio Andrea Camilleri, Agatha Christie, che tra l'altro hanno inventato dei personaggi che sono rimasti nella memoria ancora tuttora, e quindi questa passione per la scrittura è stato come se fosse un richiamo della foresta, una vocazione, perché io avevo soltanto il desiderio di raccontare ed era anche pure un escamotage per poter, come dire, lenire le ferite della emarginazione. Non è stata facile, perché le porte sbattute in faccia, poi le persone che trovavano l'appiglio per smontarmi, però poi alla fine sono riuscita a trovare la mia dimensione, appunto, che il mondo del giallo, thriller, horror, così, e mi cimento anche nella poesia. Quindi il mio quotidiano è poter sfogare questo flusso creativo e poi incorniciarlo sulle pagine, come ad esempio nei primi libri, nelle favole della Buonanotte, che è una raccolta di 5 favole a tema horror, quindi non indicati a un pubblico per bambini, pubblicato dalla casa editrice Alle Ribelle Edizioni. Poi nel 2021 è uscito un mio mini romanzo thriller fantasy ambientato nel quartiere di Scampia di Napoli, e tra l'altro quest'opera io l'avevo presentata ad un concorso indetto appunto dalla casa editrice PAV Edizioni, e il premio in palio era la pubblicazione gratuita del manoscritto e io l'ho vinto.
0: Sappiamo però che di recente hai pubblicato un nuovo lavoro letterario dal titolo Drepanum, la falce insanguinata. Di cosa parla?
1: Sì, Drepanum, la falce insanguinata è un romanzo giallo thriller ambientato nella città che mi accoglie da un bel po' di tempo, ovvero Trapani, pubblicato dalla casa editrice Dark Abyss. È il primo capitolo di una trilogia. La storia narra che uno serial killer che si chiama Amano Niura sta seminando panico e terrore nella città dei due mari, delle busia da pesto, del panino con le panelle, e quindi il titolare delle indagini, che è il vigio commissario Alberto Baldarotta, cercherà di poter estirpare questo male affinché appunto i suoi concittadini trapanesi possano vivere serenamente.
0: Alessia, dove possiamo acquistare questo tuo recente lavoro?
1: Sì, è disponibile in tutti gli store online e nelle librerie fisiche.
0: Abbiamo dei canali social da suggerire ai nostri radioascoltatori che vorranno rimanere in contatto con te per ricevere gli aggiornamenti su tutte le tue prossime attività letterarie?
1: Sì, io sono su Facebook con Alessia Piemonte e su Instagram alessia.pmt.
0: Allora, noi ringraziamo Alessia Piemonte per essere stata un po' con noi. Le facciamo i nostri complimenti e il nostro consueto in bocca al lupo. A presto Alessia, grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie.

0: mi chiama Madou, come il soldato della democrazia in Mali, come un'esca da pesca, un fungo spugnoso, come la risorsa preziosa che in tempi antichissimi serviva ad accendere il fuoco, o come il centrocampista del Napoli.
1: Amadou è il protagonista del nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie.
0: Perché il mio nome è l'unica cosa che mi appartiene, l'unica che non mi sia mai stata tolta o non si sia persa, l'unica che tengo stretta stretta per non dimenticare mai chi sono stato.
1: Un racconto di sentimenti, di amore e di speranza. Il coraggio di Amadou, il nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie. Il coraggio di Amadou, LPS Edizioni.
0: Mi chiamo Amadou e, come già si sarà capito, ne vado fiero.

Sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023, nell'ambito della Festa del Libro e della Lettura di Ostia, continuano gli incontri con il saggio Arte Fantalogica di Marinò Gangemi International Editore, presso il Salone Multimediale della Parrocchia di Santa Monica. Non perdete questo evento, è un'occasione per incontrare autori e persone che come voi amano il dialogo e la bellezza. Sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023 continuano gli incontri con il saggio Arte Fantalogica di Marinò, Gangemi International Editore.

butterò poco, è vero, diceva Lunar Zero. Ma tu che vali? Niente, proprio niente. Sia nell'azione come nel pensiero rimani in coso vuoto inconcludente. Io invece, se mi metto a capofila dei 5 zeri, tale e quale a te, lo sai che divento? 100.000. È questione dei numeri. A un dipresso è quello che succede al dittatore, che cresce di potenza e di valore più sono i zeri che gli vanno appresso.

termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo, Elisa Averna e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Oggi iniziamo con una notizia molto importante per Macerata, perché il teatro Lauro Rossi entra ufficialmente nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. La decisione è arrivata ieri al termine della sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale riunito a Busan in Corea del Sud. L'organismo internazionale ha riconosciuto il valore storico, architettonico e culturale dei teatri cosiddetti condominiali, fenomeno socioculturale unico di cui il Lauro Rossi rappresenta una delle massime e più magnifiche espressioni. La candidatura di forte respiro strategico era stata promossa dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in stretta collaborazione e intesa con il Ministero della Cultura. Oggi scriviamo una pagina importante per la storia della nostra città, della nostra provincia e dell'intera comunità maceratese, commenta la notizia il sindaco Sandro Parcaroli. L'ingresso del Teatro Lauro Rossi nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO è un successo straordinario che ci riempie di orgoglio e che proietta definitivamente Macerata al centro del panorama culturale internazionale. Questo traguardo dimostra la forza di un territorio capace di fare sistema e di valorizzare le proprie eccellenze. Insieme al Teatro Lauro Rossi ha ottenuto il riconoscimento anche il Ferò di San Severino Marche nella provincia di Macerata, mentre sono stati esclusi il Vaccai di Tolentino, il Mugellini di Potenza Picena e il Persiani di Recanati. Sono 10 teatri dell'Italia centrale riconosciuti patrimonio dell'UNESCO. Oltre a Lauro Rossi e al Feronia, il Pergolesi di Iesi, il Gentile da Fabriano di Fabriano, il Teatro dell'Aquila di Fermo, il Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il Serpente Aureo di Offida, il Bramante di Urbania, il Mariani di Sant'Agata Feltri e il Menotti di Spoleto. Ascoltiamo la dichiarazione del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.
4: Era nell'aria, ce lo aspettavamo e finalmente ufficiale. I teatri della nostra regione sono stati riconosciuti come patrimonio universale dall'UNESCO. Questo è un risultato straordinario, importantissimo, a cui abbiamo lavorato negli ultimi 5 anni, e quindi voglio iniziare con i ringraziamenti. Voglio ringraziare l'ex assessore, oggi parlamentare della Repubblica, Giorgia Latini, per l'intuizione incredibile avuta in quegli anni. Voglio ringraziare il ministro Giuli e il governo Meloni per il sostegno alla nostra candidatura fino in un contesto importante come quello UNESCO, e poi voglio ringraziare tutte le professionalità che in questi anni hanno dato il loro contributo, tutti i sindaci, le amministrazioni locali per averci creduto. Oggi possiamo festeggiare un risultato incredibile, perché uno dei siti che caratterizza l'Italia e ne fa uno delle realtà più importanti, la realtà più importante al mondo, è presente anche nella nostra regione. Sarà uno strumento fondamentale per la crescita e la promozione del nostro territorio, sarà uno strumento fondamentale per l'attrattività dei turisti, ma anche degli investimenti, perché ci aiuterà a valorizzare, a dare valore aggiunto alla nostra terra. Sarà uno strumento fondamentale per apportare maggiore valore culturale alle nostre realtà.
3: Nonostante i timori di maltempo per ieri e le sostituzioni in trovatore, il secondo weekend di recite del Macerata Opera Festival ha confermato l'eccellente stato di salute della kermesse operistica, simbolo di Macerata nel mondo, strappando festosi applausi per tutti e tre i cast da parte di oltre 6.300 persone provenienti da tutto il territorio, dall'Italia, ma soprattutto dai melomani di tutto il mondo, e contribuendo alla crescita della carriera di giovani talenti come il soprano Martina Gresia, che ha ottimamente affrontato uno dei ruoli più impervi del repertorio verdiano, la Leonora di Trovatore, con sicurezza ed eccellente risposta del pubblico, dimostrandosi degna sostituta di Marta Torbidoni, bloccata da una temporanea indisposizione. Così il tenore Ai Yong Go, che nel ruolo di Manrico sta consolidando recita dopo recita la sua reputazione di ottima voce, espressività ed eccellente dizione. Dunque il Macerata Opera Festival si conferma un'ottima piattaforma di lancio per le star di domani e il salotto perfetto in cui unire gli abbonati dei più grandi teatri europei, dalla Royal Opera House all'Opera di Vienna, all'eccellenza marchigiana, rappresentata dai tanti eventi collaterali del weekend, Mapei, Tecnocredito e Fratelli Simonetti. Divieto di avvicinamento alle persone offese e applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è scattato nei confronti di un 31enne residente a Corridonia e domiciliato a Pollenza, già noto alle forze dell'ordine. Le indagini dei carabinieri sono partite a seguito delle denunce presentate dai familiari dell'indagato. Dagli accertamenti è emerso un quadro di continue minacce, danneggiamenti e aggressioni fisiche messe in atto dall'uomo nei confronti dei genitori e della sorella per estorcere somme di denaro. L'episodio più grave riguarda un acceso litigio avvenuto lo scorso febbraio, durante il quale il padre dell'indagato è caduto a terra riportando la frattura del polso sinistro, giudicata guaribile con una prognosi di 30 giorni. L'autorità giudiziaria ha prescritto all'indagato il divieto assoluto di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla casa familiare e da tutti i luoghi abitualmente frequentati dai congiunti. È stata appena inaugurata al Museo Diocesano La Misericordia di Macerata l'esposizione Francesco Magnifica Humanitas Crocefissa. L'iniziativa è promossa dalla Conferenza Episcopale Marchigiana in collaborazione con la Regione Marche, una sinergia che torna a coinvolgere i 13 musei diocesani delle Marche dopo quanto realizzato durante il Giubileo della Speranza, valorizzandone il patrimonio storico, artistico e spirituale custodito nelle strutture ecclesiastiche regionali. Fino al prossimo 10 gennaio l'esposizione rende visibile il patrimonio culturale legato alla figura di San Francesco e dei suoi seguaci attraverso le numerose opere conservate in diocesi in occasione del Giubileo francescano indetto da Papa Leone XIV in occasione dell'ottavo centenario dalla morte del Santo di Assisi. Allestita e pensata dall'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Macerata, grazie al lavoro dei curatori Don Gregory Linnick, Ivano Palmucci e Denise Tanoni, la mostra svela soprattutto i capolavori attualmente custoditi nei depositi o negli edifici chiusi a causa del sisma e non ancora riaperti al pubblico. La mostra è visitabile il venerdì e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19 fino al 1 novembre, poi su prenotazione. Quello dell'hotel house non è più un problema che possa essere considerato esclusivamente condominiale o scaricato sulle spalle del comune di Porto Recanati. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza sociale, sanitaria e di sicurezza che per dimensioni e complessità ha ormai un rilievo regionale, se non nazionale. A dichiararlo è Andrea Nobili, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Consiglio regionale, che ha presentato un'interrogazione a risposta orale al presidente della giunta e agli assessori competenti dopo aver effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo all'interno del complesso residenziale accompagnato dall'assessore ai lavori pubblici del comune di Porto Recanati Lorenzo Riccetti e da alcuni condomini. Il quadro riscontrato, dice, è particolarmente grave. Nel complesso vivono stabilmente oltre 1500 persone appartenenti a decine di nazionalità, tra cui almeno 300 minori. Durante il sopralluogo sono state rilevate e segnalate criticità relative alla rete fognaria, con sversamenti nei locali seminterrati, dubbi sulla sicurezza igienico-sanitaria dell'acqua utilizzata negli appartamenti, assenza di illuminazione negli spazi comuni, accumuli di rifiuti, discariche abusive, mancato funzionamento degli ascensori.
5: Il taccuino.
3: Per la rassegna regionale TAU Teatri Antichi Uniti, la creatività marchigiana trova la sua valorizzazione in una serie di appuntamenti denominati TAU Made in Marche, che offrono spunti e riflessioni di grande valore, incrociando percorsi con altre realtà che operano nel territorio, come nel caso dei teatri di San Severino, che stasera alle 21:30 propongono alle Terme Romane, parco archeologico di Septempeda, le scelte impossibili degli eroi, con Gabriella Eleonori e Giovanni Moschella, voci recitanti e le letture di Associazione Segnalibro. Un intenso inedito percorso tra alcuni dei più celebri testi della letteratura antica, con letture tratte dalle opere di Omero, Sofocle, Euripide, Virgilio e Seneca. La musica da camera torna protagonista al Camerino Festival con due concerti in programma nel cortile del Palazzo Arcivescovile, uno dei luoghi simbolo della 40ª edizione della rassegna internazionale di musica. Stasera alle 21:15 il festival propone Ludwig van Beethoven per archi e fiati, percorso cameristico dedicato a formazioni oggi raramente presenti nel panorama concertistico italiano. Sul palco Gabriele Pierannunzi al violino, Francesco Fiore alla viola, Silvia Chiesa al violoncello, Alberto Buccini al contrabbasso, Corrado Giuffredi al clarinetto, Paolo Carlini al fagotto e Riccardo Serrano al corno. Mercoledì 29 luglio, sempre alle 21:15, sarà la volta del trio Concept, formato da Edoardo Grieco al violino, Francesco Massimino al violoncello e Lorenzo Nguyen al pianoforte. Ultima giornata per Pop Sofia, dedicata al rapporto tra filosofia e territorio. Oggi dalle 18 a Civitanova Alta, l'omaggio a Cesare Paciotti, protagonista già dalla prima edizione del 2011, con un incontro sulla filosofia della scarpa con Hermas e Lucrezia Ercoli, da Van Gogh a Sex and the City. Un appuntamento che è anche la chiusura del festival e celebrazione a Marcord dei primi 15 anni di Pop Sofia. La chiusura sarà affidata al filo show dedicato a Lucio Battisti, Affari Spenti, il racconto di un artista che ha risolto la dicotomia tra persona e personaggio, decidendo ad un certo punto, al massimo del successo, di spegnere i riflettori e abbandonare il palco.
2: Lo sport.
3: I temporali sono stati protagonisti ieri a Sarnano nell'ultima centrale giornata del trofeo Scarfiotti. Solo gara 1 si è potuta concretizzare con il lombardo Achille Lombardi, che si è aggiudicato il 35esimo trofeo Scarfiotti per auto moderne, valido per il CVM. Il palermitano Salvatore Totò Riolo, il 18esimo trofeo storico Scarfiotti, valido per il CIVS, e il fiorentino Stefano Peroni la gara del campionato CIVS Auto Classic. La prima salita, divenuta poi decisiva, ha visto il confronto serrato tra le moderne con Lombardi su Osella Fa 30, che ha avuto la meglio per soli 31 centesimi dell'abruzzese Stefano Di Fulvio su Nova Proto NP01 Turbo, reduce dal successo della passata edizione. La top 5 ha visto anche l'appassionante duello tra le Sport 1150 del sassarese Omar Magliona e l'aretino Michele Gregori, divisi da meno di un secondo tra le loro Nova Proto NP03 classe 1150 per il terzo e quarto posto, mentre subito dietro si è piazzato con la 2000 l'altro sassarese Emanuele Sergio Faris su Wolf Mistral GB08.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 21-31 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
18: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
5: Radio Nuova, in blu.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: E buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti al notturno di Radio Nuova Macerata. Per le telefonate 0733 23 75 75, per ascoltarci sulle frequenze 90.0 96.9, oppure in streaming andando sul sito www.radionuova.com. A voi la parola, allora.
2: Bene, bene, ormai hai detto tutto, e allora sì, io voglio ricordare
3: quasi tutto,
2: che
3: quasi
2: io
3: tutto.
2: Invece voglio ricordare che andando sul sito che ha detto Elisa,
3: che c'è?
2: Ecco, lì basta fare attenzione perché c'è la pagina di lì che dice sostieni Radio Nuova Macerata.
3: Ecco, perché Gianni uno dovrebbe sostenere Radio Nuova Macerata?
1: Beh,
3: secondo te?
1: Noi.
3: Secondo te?
2: La deve sostenere perché
3: Radio Nuova... La faccio sempre questa domanda perché...
2: Sì, perché diciamo
3: è
2: che
3: cattiva,
2: Radio Nuova...
3: Capito, eh?
2: No, non è cattiva, no,
3: però,
2: è un modo...
4: Beh, a me questa domanda un pochino preoccupa perché temo seriamente che Radio Nuova stia in bilico.
3: In bilico, ecco, per non stare più in bilico.
4: Esatto,
3: allora, ecco.
4: Sostenetela e sosteneteci.
3: Sosteneteci. Allora Gianni invece voleva dire...
2: No, cioè, dicevo che più uno sostiene la radio e più le cose vanno avanti e poi c'è anche l'entusiasmo di fare le cose con...
3: Bene, allora sosteneteci. Allora, tema della serata, Giovanni, vai.
4: Andiamo con un ritmo ternario, andiamo nel musicale tin tin tin. Stasera parleremo di triangolo, che non è solo una figura geometrica che ci hanno chiesto di riscoprire tra docenti e alunni, ma anche un eminente strumento musicale molto evocativo e molto suggestivo. Tin tin tin, andiamo con il ritmo ternario, scusateci, e papera in diretta, tutto qua subito. E poi, che gratificazione,
1: e poi
4: scopriremo che c'è anche un altro strumento interessante, il cosiddetto bongo.
3: Bongo.
2: Sì, che è uno
3: cosa ti evoca il bongo?
2: Beh, evoca, diciamo, musica, per esempio
3: tribale?
2: No. Musica latinoamericana, che è praticamente uno strumento con delle piccole bacchette oppure anche con i polpastrelli della mano, che ti permette di dare il ritmo, per esempio, della musica latinoamericana.
3: Bene, allora possiamo...
4: africana, perché la ritmo...
2: Sì, però la maggior
3: però.
2: La maggior parte si usa nelle canzoni della musica latinoamericana, che può essere la salsa, il merengue.
3: Io non lo contraddirei. Andrei con la sigla, meglio non contraddirlo.
2: Non è la contraddizione, è che se uno ascolta alcune canzoni,
3: diciamo, come... che è uno strumento versatile utilizzato per tante cose,
4: esatto,
3: ecco.
4: Però diciamo che il suo primo impiego è sempre quello di mamma Africa, quindi
2: sì, però ecco, se andiamo ad ascoltare una canzone andiamo ad ascoltare dopo la sigla la canzone dei Ventura, che è un gruppo, diciamo, latinoamerano, sentirete la differenza di cui vi parlavo prima.
1: Va bene, andiamo con la sigla.
5: Oh, che andrai, parpadore amoroso, notte, giorno, notte,

0: Eccoci.
1: Sì, siamo tornati in studio, meno male.
2: Sì, sì, siamo.
1: Allora, tema della serata l'abbiamo detto. Allora, la musica è vista come svago e terapia. Chi è che vuole approfondire questo argomento?
2: Allora, svago e terapia. Cioè, la terapia bisogna vedere come uno la svolge.

0: mentale, le preoccupazioni giornaliere, tutto, cioè riesci a buttare via tutto quello che praticamente ti circonda nella vita.
1: Beh, metaforicamente andare al massimo, e chissà che noi questa sera, sempre metaforicamente, non andiamo in Messico?
2: Io andiamo
1: pure in Messico. Potrebbe essere pure in Messico, dai.
3: Pure in Messico.
2: Io ho trovato una canzone degli Avventura.
0: Sì,
3: sì. Mettiamola, va.
0: Vai.
1: Andale.
3: Aspetta un attimo, volevo salutare Ugo da Fermo, Franchina da Fava Lanciata e Mattia da Macerata.
1: Bueno.
3: Bene, adesso puoi metterla, vai.
2: Ma no, aspettate, c'è una telefonata.
3: Bene.
0: Ok, vediamo.
1: Ok.
2: Pronto?
4: Pronto.
2: Dario.
3: Dario.
4: Ciao,
3: da
2: ciao Dario.
4: Buonasera da tutta la compagnia lì.
0: Un abbraccione, Dario, come sempre, speriamo.
4: Ciao.
0: Di...
4: Vi ringrazio.
1: Bienvenido, Dario.
4: In questi momenti un po'.
0: Dario, abbiamo Dario, io ti abbraccio nuovamente perché so che quando non stavo bene io tu ti sei preoccupato, perché con l'età che ha, con l'età che ho io, insomma, hai collocato con me. Dai, ci siamo capiti, Dario.
4: Ti ringrazio tanto. Volevo fare qualche saluto a Marco e Paola. Irina da Tolentino, che sicuramente chiamerà, non lo so.
0: Ah, beh.
4: Nessuno non ha chiamato.
0: Irina per noi, con noi a cazzeggiare è il massimo.
3: Ma si può dire cazzeggiare? Non lo so.
1: Secondo me è stato capito male, il discorso era casseggiare, cioè lavorare di cassa. Stiamo qui lunedì sera a lavorare di cassa.
3: Un attimo, state parlando in due. Ecco, vai Dario, vai.
4: Una canzone, se mi potete mettere
3: sì,
4: la canzone.
3: Vai. Qual è?
4: Affida una lacrima al vento, non so se la canta.
3: Allora, affida.
0: Ah no, una lacrima al vento, ho capito.
3: Una lacrima al vento.
4: Se la potete mettere.
3: Ma come no? La possiamo mettere, sì.
4: Non fa niente, ecco.
3: La possiamo mettere.
4: Vi saluto di nuovo. Buona trasmissione. Alla prossima.
3: Bene.
0: Va bene.
1: Grazie a te, come sempre. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Allora dai, sentiamo la canzone di Ventura e poi così sì. Capirete quello che vuol dire quello che dicevo prima.
3: Bene, così capiremo.
5: Da ogni lato.
2: No, scusate, mi sono sbagliata.
0: Vabbè, può succedere. Succede.
1: Piccolo mistero.
2: C'era Neck, c'era.
0: Sì, questo è il piccolo mistero della fede che annunciamo la sua morte, oh, signore.
2: Anche Neck, bravo comunque.
0: Sì.
2: Andiamo.
1: Gianni,
3: sì, è andato fuori. Vai.

0: latinoamericano ti è piaciuto, Gianni?
1: Non solo mi è piaciuto, cioè, ecco, era per far sapere a tutti che nella vita sono analfabeti musicali.
2: Sì.
1: Perché nella vita purtroppo c'è la dimostrazione dell'analfabetismo musicale.
3: Da cosa hai dedotto?
2: Da cosa lui vince?
1: Ma guarda, non lo dico.
0: Com'era
1: perché...
0: Com'era la canzone di Dario, Affida la lacrima al vento?
2: Sì, troviamola che gliela mettiamo. Sì.
1: E dicevo, è brutto quando nella vita esiste l'analfabetismo musicale, soprattutto anche a livello di strumenti.
0: Provata.
1: E poi dopo vogliamo organizzare, no?
0: Un'altra telefonata.
2: Sì.
1: Cioè, vogliamo organizzare.
0: Pronto?
4: Buonasera, Elisa.
0: Oh, Manolo. Ciao.
3: Hola, Manolo.
2: Hola,
0: Manolo.
2: Che ci racconti, Manolo?
4: Tutto a posto.
2: Meno male.
1: Allora, Manolo,
2: problemi qui.
1: In quale mondo vivi che ti sentiamo lontanissimo?
0: Ora
2: va meglio, ecco.
1: No, perché lo sentiamo che lui sta o con l'auricolare o col viva voce che sembra che sta in un altro mondo.
4: Sta con le cuffiette?
1: Sì, perché sembra che sta in un altro mondo.
2: Ma come te ne sei accorto, Gianni? Io, per me sembra normale.
4: Sentite?
2: Adesso ti sentiamo, sì.
4: Ecco, ora cominciamo a suonare.
1: Ecco, adesso sì. È normale. Prima sembrava che sta...
4: Succede.
1: Chi sta pigliando queste cuffie?
2: Non lo so, c'è qualche problema.
4: No, sono dovuto mettere le cuffie, ecco, per non disturbare il mio compagno di camera. Ecco perché.
1: Però queste cuffie devi fare molta attenzione perché...
2: Arrivi male.
1: Esatto, cioè sembra che stai in una lontananza, non si sa dove.
3: Beh, cuffie che vivono una situazione ambigua.
2: Sì, sono cuffie ambigue,
3: esatto,
2: famose cuffie,
3: sì,
2: ambigue.
3: Esatto. E che ci porterebbe questo discorso a un sinonimo che però lasciamo da parte.
2: Sì, no, perché dopo stare, sì,
1: perché dopo, no.
4: Qual è l'argomento di questa sera?
2: Allora, il triangolo inteso come strumento musicale è bongo.
0: Gli strumenti di Gianni.
2: Sì.
1: Che un tempo il sottoscritto.
2: Gianni è il maestro di triangolo e bongo.
1: Ma maestro no.
4: Ho capito.
2: No. Professore.
1: No.
2: Ma nemmeno.
1: No, io
3: diplomato in strumentistica musicale, musicologia con
2: e musicoterapia.
1: Allora, diciamo che io queste cose le facevo.
3: Tesi su strumenti come bongo e triangolo.
1: Allora, io queste cose qua, ragazzi, non ho mai studiato. Diciamo che sono
3: non ce lo dire, Gianni. No,
1: lo facevo.
2: Abbiamo fatto la puntata su di te e poi tu ci confessi che non hai mai studiato questi strumenti.
1: Cioè,
4: Giovanni,
2: bravo.
1: No, allora, se mi fate spiegare bene, così almeno non capisci. Cioè, io lo facevo a orecchio e quindi imparavo le prime note, riuscivo a capire le prime note, come sincronizzarmi con il batterista, il chitarrista o quello che... e quindi di conseguenza studiavo le capacità, diciamo, di come, e da lì
2: certo.
3: E quindi, Gianni, tu hai una forte ritmica, una forte propensione alla ritmica
2: e alla musica.
1: Come io c'ho un amico che saluto, che però vive a Washington, per esempio, e che è Jacopo Luzzi, che attualmente è giornalista su Sky TG24.
2: Abbiamo una foto.
1: Che lui di mestiere non è solo giornalista, ma è un poliglotta.
2: Ecco, l'avete vista? Adesso la togliamo.
3: La foto adesso ha cambiato espressione perché ha visto Gianni.
1: Lui, per esempio.
2: Le metteremo sul gruppo.
1: Ecco, no, voi
4: la foto sul gruppo WhatsApp.
2: Ti è arrivata, vero?
4: Non mi è arrivata niente.
2: Va bene, le cuffie vanno, vengono, c'è un problema grosso qui.
1: Dicevo, questo amico Jacopo di mestiere, oltre a essere giornalista, è un poliglotta.
2: No, le nostre. Vanno, vengono, non si capisce quello che succede.
1: Dicevo, Jacopo di mestiere è un poliglotta, cioè tanti dicono che è un poliglotta.
2: Ecco, cos'è?
1: Il poliglotta è la persona che non ha mai studiato le lingue, ma le sa parlare senza studiarle.
2: Ah, io perché credevo che facesse il giornalista.
1: No, allora lui fa il giornalista, però lui fin da ragazzino, e tanto è vero che noi rimanevamo sorpresi.
3: Beh, allora il poliglotto delle lingue deve studiarlo, se no, poi si è anche capace un attimo, se poi si è anche capace di crearle
1: No, allora il poliglotta non le
2: per volta, per volta.
1: Allora il poliglotta non le studia ma le assimila, cioè
3: anche
1: solo, cioè nel senso che noi una volta ci trovavamo a Porto San Giorgio e lui era più piccolo di noi, perché lui è un 87, e mi ricordo che stavamo tutti quanti insieme e arriva un gruppo di portoghesi.
2: Ma dai.
1: E questo, aspetta, questi come già chiede in portoghese dove stava Piazza Dante a Porto San Giorgio, e lui ha cominciato a parlare in portoghese, noi siamo detto ma questo ci fa o c'è?
2: Invece c'era,
1: cioè no, lui praticamente dava le informazioni con la lingua portoghese come se era un portoghese vero e proprio.
3: Secondo me si era messo d'accordo con questi che erano ancora italiani.
1: No,
3: e poi
1: parlavano
3: portoghese.
1: Allora il discorso è questo, che
2: secondo me, come
1: abbiamo incontrato che siccome in quel periodo c'era un torneo di basket a Porto San Giorgio con le varie nazioni, c'era Brasile, Portogallo e via discorrendo, ma era a livello tutto giovanile.
3: Sì. E quindi l'inizio del il via al torneo è stato dato da un triangolo?
1: No, noi ci trovavamo lì e lui si è messo a dare informazioni, eccetera. E ho voluto raccontare questo aneddoto per far capire che quando uno le cose c'ha orecchio e riesce a farlo senza studiare musica
2: è meglio.
1: No,
3: la serie ci vuole orecchio, bisogna averlo tutto
1: significa
2: cioè bella canzone, bella
1: allora
2: canzone.
1: Nella vita quando uno ha una dote è bellissimo.
2: A te piace la canzone di Iannacci, Gianni?
1: Perché
2: ci vuole orecchio.
1: Sì, ma quello era
2: tutto. Vogliamo sentire Manolo, però, perché parliamo sempre noi, cioè parli sempre tu, Gianni.
1: È vero.
2: Sei un logorroico terribile. Manolo, allora dici qualcosa, su.
4: Ho saputo una notizia che una notifica che mi è arrivata adesso. Il Venezia vinto 3-0 con il Galatasaray.
1: Con chi? Non lo capite?
2: Non si capisce qua, viene va la cosa.
4: Il Venezia.
2: Gianni, lo rompi, fermo.
1: No, allora dicevi il Venezia che ha fatto, vinto
4: 3-0 in trasferta con il Galatasaray.
2: Pensa tu.
1: Vabbè. Staremo a vedere dopo quello che succede in campionato.
2: Qualcosa succederà.
0: Che racconti, Manolo? Cosa racconti di bello?
4: Che ti racconto, oggi è il compleanno della mia sorella.
0: È il compleanno di chi?
4: Maura, la prima sorella.
0: Ah, tanti auguri. Maura si chiama?
4: Maura, sì.
0: Auguri Maura, da parte
3: Happy
0: nostra.
3: Happy birthday Maura.
1: Guarda, io se non la rivedo non me la ricordo. Visto che tu dici sempre che ci parlavo con lei, pensa un po'.
4: Non so se si ricorda dei anni.
1: Sono passati tanti anni, in quanto io col fatto che ero un giramondo, cioè non è che stavo sempre a fermo, quindi tante cose possono sfuggire di mano,
3: Allora Manolo, la ragazza si alternava con Gianni nel suonare il triangolo e siccome Gianni ha boicottato questo ricordo del triangolo, sta boicottando anche lei.
1: No,
2: non è chiaro, eh.
1: No, è chiaro.
2: È chiaro,
3: io direi che è chiaro.
2: È chiaro. Chi ha buone orecchie?
1: Io in quell'epoca, ragazzi, giocavo calcio a 5, giravo l'Italia.
4: Non c'entra niente col triangolo.
1: No, quello era una cosa che facevo così, ma però a livello.
3: Tu suonavi il triangolo, caro Gianni, insomma.
1: Sì, no, io suonavo anche quello calcistico. Però in quei periodi
3: a 5 come si fa a giocare a 5 suonando il triangolo? A 3? Cioè,
1: no, ma io questo ho fatto la battuta.
2: È difficile.
1: Ho fatto la battuta
2: ma
1: per
2: Gianni lo sa fare.
1: No, io ho fatto questa battuta per
3: Gianni fa tutto.
1: Io ho fatto questa battuta per salutare gli analfabeti a livello musicale.
2: Ecco.
1: Sì, perché?
2: Con qualcuno ce l'ha, non è chiaro con chi.
1: No.
2: Con qualcuno ce l'ha.
3: Ma analfabeta chi? Docente o...
1: Ah, in generale.
3: In generale, ecco, qualcuno, perché poi nasce sempre questa un po' disputa, no? Con cui...
1: Ma tante volte anch'io nella vita sono analfabeta.
3: Docenti o alunni, poi si... insomma, se le suonano, no? È il caso di dirlo, poi.
1: Allora...
3: Causa triangolo.
2: Se le suonano e se le cantano.
1: Allora, pure io nella vita delle volte sono analfabeta.
3: Con funghi.
2: Col bongo, bravo.
1: Allora, pure io nella vita...
2: Cosa ci vuole comunicare, Gianni?
1: Che qualche volta nella vita pure io sono analfabeta come tanti, però qual è la mia curiosità? Che io cerco di poter imparare anche quello che delle volte è difficile fare. Cioè, voglio dire, mi metto in gioco, non faccio come tanti che non...
2: Quindi tu non sei un esperto in triangolo?
1: No, sono esperto, ma lo facevo a livello d'orecchio, come tanti sanno fare cose
3: ma
1: che...
3: Io faccio una proposta: se noi col re degli ignoranti tornassimo effettivamente nella madre patria del triangolo...
1: Allora, no, madre patria non
3: c'è. La nostra
1: c'è,
3: grande foresta vergine che si chiama Africa.
2: Perché il triangolo...
3: No, allora esprimeremo bagliori di stupore.
1: Allora, io per esempio... Allora,
3: non
1: io...
3: so se tu sei d'accordo. Con me.
2: Io sono d'accordo. Adesso faccio una ricerca per vedere dove è nato lo strumento, il triangolo.
1: È nato, diciamo, a livello...
4: Quello non si può dire.
2: Ci abbiamo
3: è un tentativo spezzato.
1: È, diciamo, di andare in un discorso che si va molto più di là.
2: Più di là che di qua.
1: Esatto.
2: Cioè, stasera non possiamo parlare di triangoli strani.
3: No.
2: Ecco.
3: Anche perché esistono di scaleni, di sosci, di equilateri.
2: Ecco, equilatero sì, al limite equilatero.
0: A proposito di triangoli, ve lo ricordate il teorema di Pitagora?
3: No. Rimosso.
2: No, però ho saputo chi ha inventato il triangolo. Sono stati gli Egizi e i Greci, quindi Giovanni un po' ha sbagliato,
3: Ho sbagliato?
1: Però voi non lo sapete,
3: Egizi e Africa, ragazzi.
2: Vabbè, però diciamo Greci, Egizi e Greci.
1: No, allora
3: Egizi in Africa.
2: Va bene, ciao Manolo, scusami, ci abbiamo fatto parlare poco, eh.
0: Ciao Manolo.
1: Sì. Allora, la differenza è che il triangolo è uno strumento che si usa anche nella musica celtica.
2: Vabbè, ma che c'entra? Questo è chi ha inventato il triangolo.
1: Sì, però volevo dire...
2: Ma guarda, che è tremendo, guarda, è una cosa...
3: Nessuno te lo contesta, Gianni, ma noi stavamo trattando il tema. Chi ha inventato in questo...
1: Ah, sì, quello sì. Però io ti dicevo... io parlavo... Il tipo della musica fa parte anche della musica celtica, che è un tipo di musica a livello orientale. Quindi parliamo Giappone, Cina.
2: La musica celtica sbagliato.
3: Sbagliato. Direi proprio di no.
2: Giovanni, dillo un po' tu, va.
3: L'origine è indoeuropea. Stiamo parlando di altro, perché Giappone e Cina fanno uso del triangolo, ma quel tipo di musica celtica non è nata né in Cina né in Giappone. Quindi
2: è tipica quella lì della zona lì dell'Inghilterra, no?
3: Esattamente, Inghilterra, Irlanda
2: sì, la parte nord dell'Inghilterra,
3: esatto, soprattutto
2: zona di cornamuse anche
3: sì.
1: Invece, per esempio, in Spagna...
3: Ma il triangolo è molto vocativo.
1: Allora,
3: restando in Spagna, il triangolo viene utilizzato, per la musica galiziana.
2: Galiziana.
3: Quindi celtica, restando in tema.
2: Sì, però c'è qualcosa che non va qui in radio, che...
1: Esatto, che barbetta.
0: Non si sente?
2: No, non va bene niente qui, no?
3: Secondo me c'è qualche trambusto legato a qualche strano triangolo di cui non potremmo trattare.
1: Però comunque voi dovete sapere anche che c'è uno strumento spagnolo si chiama... No, le cornamusa, le chiarine, scusate, perdone, le chiarine, che è uno strumento che viene usato durante il periodo
3: le chiarine strumenti allora
1: strumenti. Sì, le chiarine è uno strumento no strumenti è uno, uno strumento vabbè. Che viene usato
2: vabbè dice diamogliela buona vai.
1: No, è buona, non
2: è
1: diamola. Buone,
2: è buona.
1: Vabbè. Nel senso che viene usata.
3: Io avrei qualche dubbio, allora.
2: Sì.
1: Okay. Allora, perché.
2: Gianni per i plurali è un po'.
1: No, ho detto le chiarine è uno
2: plurale,
1: strumento. È uno strumento sì. Che viene usato.
2: Strumenti che vengono usati.
1: No, no, è uno strumento
3: le
1: perché.
3: Le chiarine sembra francese, le chiarine.
1: No, le chiarine, non le chiarine, chiarine.
2: Vabbè, andiamo
1: è
2: avanti.
1: Allora, ripeto, è uno strumento che viene usato durante il palio sì. Perché si parla di rievocazione storica. Ecco. Quindi parliamo di...
2: Allora, vogliamo dirlo bene? La chiarina, detta anche clarino o clarina, ecco. È una tromba naturale dal suono acuto e limpido.
1: Esatto.
2: Ecco. Va bene.
1: Che però viene utilizzato spesso per esempio
3: quanto bongo
1: no. Quello viene quello è uno strumento solitario
2: sì.
1: Solitario significa che suona solo quel tipo di strumento
3: ecco, dal carattere riservato un carattere tipico molto riservato
1: cioè nel senso che quando c'è l'arrivo per esempio del palio o qualsiasi cosa è il primo strumento che dà l'inizio alla chiamata sia alla partenza della gara sia all'arrivo del corteo storico e chiude quando arriva il corteo
3: ecco.
2: Bene. Bene, quindi, adesso che sappiamo questo possiamo dormire
3: adesso col triangolo però
0: mettiamo la canzone sì. Canto Dario dai ragazzi
2: sì, sì mettiamola vai
3: almeno direi di sì
0: stoppiamo un po' dai
2: No, non è quella.
0: No.
2: Una lacrima al vento.
3: Io ero rimasto fuori continente, insomma.

0: Eccoci.
1: Sì, abbiamo ascoltato la bella canzone.
2: Sì, di... bellissima.
1: Di Adamo, no?
0: Sì.
2: Bene, ne vogliamo ascoltare un'altra oppure vogliamo dire qualcosa? Che vogliamo
0: fare?
2: Io
0: ce ne avrei un'altra.
2: Ma sì, ma metti.
3: Allora,
2: vai.
3: Io avrei una domanda da fare. Se siete mai riusciti a trovare l'area di questo benedetto triangolo? Perché io non ci sono mai riuscito.
0: Altezza diviso 2.
2: Visto? Ecco.
0: Giusto?
2: Adesso lo sai.
3: Adesso lo so. Perché ho dimenticato proprio, ragazzi.
0: Base per altezza diviso
2: 2.
0: Diviso 2. Non è vero.
2: Allora, che canzone volevi mettere, Elisa?
3: Il bongo invece è a superficie sferica, no? Il bongo a superficie sferica.
0: Che è? Raggio per raggio per 3/14?
3: Raggio per raggio per 3/14. E quindi abbiamo trovato la concordia tra bongo e triangolo. Se no,
1: no, allora, cioè, triangolo, ragazzi, non è la questione di trovare la geometria, eccetera. Allora, innanzitutto,
3: in ogni cosa c'è geometria.
1: Allora,
3: c'è strategia,
1: allora,
3: c'è geometria.
1: Se vogliamo stringere la vera geometria,
2: Inventate gli egiziani.
1: No, la vera geometria stasera non so perché il microfono fa i capricci.
2: Fa i capricci perché non lo so.
3: Si è emozionato il microfono.
0: Le piramidi sono a forma di triangolo, quindi qualcosa.
1: Allora, la vera geometria è avere il tatto. Avere il tatto nel saperlo
2: beh,
1: suonare.
2: Gianni è mezzo egiziano, eh?
1: No, nella vita bisogna. No,
2: da parte di nonno, credo.
1: No.
2: È vero, Gianni,
1: no.
2: C'è il nonno egiziano?
1: No.
3: Allora, perché potresti, toccando un tema, remigrare. Però adesso
2: sì, potresti
3: sforiamo appena il tema.
1: No, se per questo allora.
3: Sforiamo.
1: No, se per questo. Si dice che le origini del mio cognome è turco, peggio
2: turco,
1: mi sento.
2: Turco.
3: Peggio ci sentiamo.
2: Infatti Gianni non mangia carne di maiale.
3: E infatti i triangoli turchia si sanno.
1: No, allora, se, cioè, non
2: facciamolo
1: scambiamo,
2: dire, facciamolo
1: allora,
2: dire,
1: non scambiamo il sacro con il profano,
2: sì.
1: Perché Giovanni sta scambiando il sacro con il profano.
2: Mm. No.
1: Sì, perché... Allora,
3: nulla di sacro, tutto di profano.
1: Perché quello che fa Giovanni nella corale... Per esempio è bello, per carità.
2: Ma
1: però...
2: che c'entra?
1: No, spiegami.
3: Io non sono triangoli nella corale, sono triangoli.
1: No, cerco di spiegare meglio.
2: Sì.
1: Allora, nella corale che fa Giovanni è quasi un mortorio, perché quando tu fai tutta roba di organo, tipo roba da camera, no? Chiamata roba da camera.
3: No, Gianni, invece c'è una bellissima tastiera elettronica.
1: Sì, ma... Allora, quella tastiera elettronica non è proprio la tastiera, quella che tu ti aspetti, che si usa nella musica italiana come Marco Masini o altri strumentisti.
3: Si fa quel che si può. Ecco, devo difendere il mio coro addirittura stasera.
2: Sì.
1: Perché
2: tu, Giovanni, canti in un coro?
3: Io canto come basso un coro di cui non posso
1: parlare. Ah, sapevo che eri basso, pensavo che eri alto.
3: No, io sono basso.
2: E basso.
3: Senti basso di altezza e basso di reparto.
2: È tutto basso.
3: Tutto basso.
0: Ragazzi, senti un po' qua, Gianni, soprattutto tu.
1: Sì.
3: Questo è l'effetto delle vibrazioni da triangolo.
2: Questa mi piace.
0: Adesso allora ce la ascoltiamo.

0: Bene, siamo tornati in studio.
1: Allora, io però sto notando che stiamo dando poco spazio al bongo. Perché?
0: Sì, adesso,
1: perché
0: piano,
1: siamo
0: piano,
1: così
0: piano,
1: resti
0: piano
1: a parlare del bongo.
0: Ecco,
1: secondo.
0: Intanto è arrivato un messaggio, cioè ne sono arrivati diversi, però ne leggerò uno solo.
2: No, uno è poco.
0: Vabbè, cominciamo con questo. No, no, è Luigi da Venarotta. Ah. Vuole invitare a cena la nostra Elisa la Rossa.
1: Bene.
0: E ci manda anche il menù. Se volete ve lo leggo.
3: Sì, vai.
1: Probabilmente ha scambiato Elisa con Mimma, forse.
0: E beh, rossa Elisa, non so se l'hai notato,
1: rossa,
0: Giovanni.
1: No, sì, no, è rossa, rossa, vabbè, l'unica rossa rimasta Elisa, dai.
3: Ecco.
0: Vabbè, Giovanni non se ne accorge.
3: Così, eh? Non dire così perché mi hanno
0: detto... fatta arrabbiare.
3: No, aspetta, perché sì, quella persona famosa, ecco, dai, Giovanni, ecco, caro,
0: Giovanni,
3: disse che c'era una rossa che andava a casa di qualcuno. E allora, se dici che sono rimasta solo io, dopo quello cioè, crede che ero solamente io.
1: Ah, ecco, vabbè. Allora
0: siamo
1: diciamo
0: nel mistero.
1: Che sono incespicato, via.
0: Vabbè, l'antico.
3: Prima era lui con la parrucca, comunque.
0: Il menù lo diciamo dopo, vediamo chi c'è in linea.
3: Vediamo chi è. Pronto?
1: Se vogliamo, va.
4: Pronto, sono il ferroviere.
3: Ciao
2: Benito, ben trovato e ben sentito.
0: Benito.
4: Ciao, buonanotte. Vedo che lì ne siete tanti.
2: Quattro ne siamo.
0: Ne siamo quattro.
1: Benito, tu suoni strumenti musicali in generale, insomma.
4: Saluto, ho sentito Manolo, ho sentito qualcun altro.
0: Certo.
4: E adesso dico, voglio chiamarli per salutarli.
0: Hai fatto, capito? Bene.
2: Allora Benito, che ci racconti da Casa Bianca? Che ci racconti? Che novità ci porti?
4: Casa Bianca, abbiamo turismo. Io sono tutto contento perché sono una persona abituata a stare anche sulle grandi città. Qui d'estate, d'estate qui davanti a casa mia, dove sto, perché mi trovo a due passi dal mare, c'è tanta gente, tante macchine, magari qualcuno gli dà fastidio, invece a me mi fa piacere che viene tutta questa gente che viene al mare, che si diverte, che si cosa, tutte queste cosette, capito? Ecco,
2: però mi pare che domenica, se non vado errato, che era l'ultima domenica, cioè ieri, giustamente, dovrebbe esserci stato, mi sembra, il carnevale sul mare, no?
4: Sì, no, quello l'abbiamo fatto già, mi pare il 21, non mi ricordo, alcuni giorni fa, il carnevale con i carri allegorici è stata una bella cosa veramente.
2: Perché io sapevo che si faceva a fine mese, però...
0: Sì, ma chi ha vinto? Chi ha vinto?
4: È stata una bella festa, cerimonia, tutto quanto, c'era tanta gente, dopo i carri che scorreva, che camminava con le persone che erano vestite da carnevale, insomma.
0: Beh, certo.
4: Vestiti.
0: Chi ha vinto non lo sapremo mai.
4: Il carro ne è stati 4, 5, 6, capito? Però sono belle
2: no, ma
4: belle
2: esperienze.
4: E io mi sento il dovere di ringraziare gli organizzatori di questa cosa.
2: Ecco, ma però dobbiamo salutare una persona che non c'è più, perché chi l'ha fatto per scherzo, purtroppo qualche mese fa ci ha salutato. Luciano Romanella, e devo dire Luciano.
4: Come no?
1: Noi lo salutiamo sempre.
4: Luciano, capito?
2: Luciano è stato quello che l'ha inventato per scherzo e tutti dicevano ma dai Luciano, e invece Luciano è quello che ci ha creduto, come ha creduto anche a Casa Bianca, per esempio, la pista di ghiaccio nel periodo estivo, che tutti dicevano che era una pura follia, eppure a Casa Bianca anche quella cosa aveva non attirato qualcosa di più.
0: Ho trovato chiaramente.
4: Hai nominato Luciano Romanella, io lo ricordo bene.
1: Tu, Andrea, hai fatto
4: amico,
1: un gesto un po' equivoco,
4: diciamo,
1: subliminale,
4: un del comune di Fermo,
1: e questo sarai
4: come assessore,
1: qua.
4: È stato Giola, un personaggio in modo. Abbiamo perso questa grande persona,
0: lo ricordo bene.
4: Insomma,
2: guarda, cioè, è una cosa che non mi aspettavo, cioè, quando mi è stato detto sono rimasto, anche perché tu sai benissimo che voglio ricordare questo, perché io con Luciano ho dato i miei anni come candidato a livello territorio di Fermo,
4: non, ecco, sì,
2: sì, cioè ho vissuto la mia esperienza di essere in lista e io in, diciamo che in questa esperienza, Benito, ho imparato una cosa che forse sembrerà strana dirla, ma è la verità. Io ho imparato che anche se uno non viene eletto non deve farsi una malattia, ma deve essere un gioco.
4: Certo, certo.
2: Cioè un gioco nel
1: senso, la vita è un grande gioco.
0: Cioè, devi, io sapevo devi sapere... che era un palcoscenico.
2: Beh, vabbè, il palcoscenico gioco è lì, perché tu ricordati, nella vita non ti devi ammalare perché non
0: sentiamo
2: vieni...
0: Benito, dai, sentiamo Benito quello che ci vuole dire. Allora Benito, io ho saputo che lì il carnevale estivo l'hanno vinto il gruppo moglianese I Guerrieri dell'Allegria quest'anno, è vero?
4: Scusa, te sentivo poco, non ho capito la domanda.
0: Ah, vabbè, non importa, andiamo avanti.
2: No, dicevo, quello che dicevo prima con Benito, si mi sente? Sì. Cioè io ho vissuto...
4: No, questa... no, io ti sento.
2: No, dicevo, quello che ho vissuto io come esperienza e che do un consiglio, perché tanti dopo, quando non vengono eletti, ci rimangono male.
4: Ho capito, sì.
2: Allora, nella vita invece non bisogna rimanere male perché non sei stato eletto, ma la devi vivere come un'esperienza per capire quello che è all'interno, perché
1: io dico sempre bisogna accordarsi, quindi formare i triangoli.
2: No, la vita, allora aspetta, questo non c'entra nulla. Questo, allora,
1: io sono perfettamente convinto.
0: Io, allora, io la penso come Giovanni.
2: No, allora a questo punto io sto parlando invece che le persone
0: dell'esagono.
2: No. Che le persone non prendono quando non vengono eletti al consiglio comunale la prendono come una sconfitta morale, ma non si rendono conto che nella vita bisogna saper giocare, perché quando non vieni eletto
1: merita molto più
0: secondo me il pentagono va bene.
2: No, devi Giovanni
1: di essere citato
2: nella vita
1: devi... delle trame oscure che
2: Giovanni nella vita
1: convengono comunque
2: nella vita bisogna sapere anche giocare, cioè nel senso che quando tu non vieni eletto non devi dire
0: capito,
2: non l'hai capito perché hai cambiato,
0: ma come no
2: perché l'hai cambiato.
0: Se uno non viene eletto non se la deve prendere, detto,
1: quando, Gianni, quando non si viene eletti bisogna cercare altre figure geometriche.
2: La figura geometrica, sai quella che cos'è? Che tu devi dire io ci ho provato
0: ma non ci sono riuscito.
2: E allora devi dire, devo trovare una strategia la prossima volta per migliorare. Perché invece tanti non fanno la strategia per migliorare. Capito? Cioè, quindi, voglio dire, nella vita bisogna essere così.
1: E siccome la politica è una grande area, bisogna necessariamente familiarizzare con tutte le figure geometriche possibili.
0: Certo. Soprattutto col cerchio,
1: a un fine. Ah, esatto, bisogna poi soprattutto trovare la quadra del cerchio.
2: Anche la tonda.
1: Meglio la quadra.
0: La porta è persa, Gianni, perché tu non hai trovato la quadra. Cercavo la tonda e invece c'è la quadra del cerchio.
1: Cioè, non esistono solo triangoli, e affacciandoci un attimo col tema, ma esistono soprattutto cerchi, ecco,
0: con filosofia. Bene.
2: Beh, io sono uno di quelli, per esempio.
0: Sì, però sentiamo Benito che ci deve dire un sacco di cose. Prima di tutti, che Casabianca sta al Lido di Fermo, nel Fermano. È una località balneare.
1: Io pensavo che fosse il Marocco invece.
0: Ecco, io l'ho detto perché Giovanni non aveva capito, come lui tanti altri, ecco.
2: Infatti,
0: tu avevi capito?
3: Sì.
0: Ma tu stai a un livello superiore a noi, capito? Quindi è normale che... poi è rossa, quindi le rosse.
2: Però diciamolo che la zona dove sta Benito si divide da una parte la spiaggia con i sassi, dall'altra con la sabbia. Bisogna invece dirlo.
0: Sì, allora c'è anche un uccellino lì da quelle parti.
4: Però ci viene tanta gente.
0: È pieno, vero?
4: E a me mi fa molto
1: bene. Ho scoperto una cosa, poi ve la dico.
0: Dopo.
2: Io l'ho frequentata per tanti anni, quel tipo di spiaggia, sì. Andavo nella zona lì dove chiamata Riva del Pescatore.
4: Io ho capito.
2: Sì.
4: Vabbè, io volevo dire una cosa per curiosità,
2: Dimmi.
4: Per fare ridere, allegria, capito?
2: Certo.
4: E lì. Tu sai che quando uno lavora c'ha sue gli arnesi di lavoro, capito? Tu fai l'ucatolà, c'è il martello, c'è questo, il muratore c'ha la paletta, e io il lavoro che ho fatto nelle mie,
2: ecco, adesso non si sente più niente,
0: non si sente più niente.
4: Io avevo 5 arnesi di lavoro e vi li dico,
0: sì,
4: capito? Vi fa piacere oppure no?
2: Vai, prosegui.
0: Ci fa molto piacere.
4: Allora, prima di tutti il fischietto.
0: Sei un po' sfiatato. Sì.
4: Il fischietto l'hai sentito?
0: Come no?
4: Poi il fischietto, poi la penna, ecco, per scrivere, l'orologio, tutta roba delle ferrovie, Poi il cappello rosso e la divisa.
0: Bene.
4: Questi erano i miei 5 arnesi di lavoro, capito?
2: Certo.
4: Che quando andavo in servizio dovevo portare la divisa, il fischietto, l'orologio della ferrovia, il cappello rosso, la divisa, insomma, ecco quella.
2: Ecco, ma la domanda è: i ferrovieri di oggi cosa sono, cioè quale, ancora se mantengono queste routine che tu ci stai raccontando?
4: Il 99% penso di sì, perché queste sono arnesi di lavoro, il capostazione.
1: Allora Gianni comunque mi ha evocato un ricordo, ecco, romantico.
0: Un bel ricordo.
1: Esatto, sì. Vi ricordate quando col famoso triangolo tin tin tin tin tin tin in stazione s'annunciava la partenza e l'arrivo dei treni?
0: Tu pensa quanti
1: risvolti c'ha il triangolo,
0: è una cosa incredibile.
1: E poi abbiamo scoperto che Gianni ama fare i triangolini con i sassetti. Ricordo l'infanzia ancora.
2: Quei sassi mai fatto, perché non è facile.
0: No, lui lo faceva con le penne.
2: No,
0: con le penne stilografiche.
2: No.
0: È caduto.
2: No, mai fatto né penne stilografiche, né.
0: No.
2: Diciamo che io fino all'età dei 9 anni sapevo utilizzare penne stilografiche e scrivevo normalmente come un bambino che va alla prima elementare e scrivevo con
1: sulla sabbia. Tu facevi i triangoli con le penne stilografiche.
0: Allora un attimo, che adesso Elisa mette una canzone, però prima io volevo parlare di Luigi da Venerotta, perché non ho finito, no?
2: Ah, ecco.
0: Sto Luigi da Venerotta vuole invitare a cena Elisa la Rossa, che sarebbe la nostra speaker. Quindi allora la cena consiste in questo: antipasto all'egiziana. Adesso non ho capito bene.
2: Poi
0: primo strozza preti, secondo pecora alla Callara, poi dessert tiramisù, caffè e mazza caffè.
3: Egiziano sempre.
1: Tiramisù è internazionale,
0: solo l'antipasto all'egiziana. Ma che succede?
2: Ogni altra volta è caduto benito.
0: È tutto.
2: No, però guarda Andrea, tu non lo sai, ma.
5: Pronto?
2: Eccolo Marco.
1: Marco che almeno ho visto in foto. Quindi no, ciao Marco.
2: Almeno Marco è la mia salvezza, visto che parliamo di musica e di. No, Marco. Lui sa benissimo che visto che parliamo della strumentazione di cui si usa.
0: Del triangolo.
2: No, a parte. No,
1: stasera parliamo di triangoli e di bonghi. Quindi se vuoi darci le tue spiegazioni in merito a questi strumenti.
2: E Marco sa benissimo, poi dopo lo facciamo cantare, quanto è difficile delle volte la sincronizzazione musicale di questi strumenti quando si incide una canzone. Non è vero, Marco?
5: Beh, certamente sì, però oddio, io a livello di incidere veramente una volta dovevo incidere con un gruppo, ma vi parlo del 1965, però per una serie di combinazioni, allora insomma avevo pochi anni e non avevo diciamo la facoltà di poter decidere se
2: classico
5: a 19 anni non avevo questa libertà che poi ho preso subito nella vita. A proposito di libertà, io devo chiedere, intanto saluto voi quattro, saluto tutti ascoltatori e poi devo chiedere scusa ad Andrea, che siccome adesso cambierò, non succederà più, spesso mi capita, anziché telefonare faccio il numero di Andrea, perché c'è scritto Radio Macerata in blu, poi alla fine Andrea, poi Radio Macerata in blu.
0: Però a me non è arrivata una chiamata persa due minuti
5: ecco
0: fa, sì,
5: questo sono io, ecco, sono io.
0: Ma puoi chiamare quando vuoi, non è un problema.
5: E quindi per quanto riguarda quegli strumenti mi sono stati vicino.
2: No, però penso che hai capito che delle volte fare queste cose richiede un grande lavoro, non solo fisico ma mentale, soprattutto per chi utilizza la musica a livello d'orecchio.
5: Certamente. A proposito di questi strumenti a percussione, io il triangolo l'ho suonato, ma sono andato oltre. I bonghi, la stessa cosa, stanno ritornando i bonghi, che comunemente io li chiamo i bunghit. ne ho una serie di questi, oltre alla batteria, tastiera, microfoni, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, insomma, minimo 6 chitarre, 3 bassi, una batteria, 2 tastiere,
0: però
5: di impianti voce, di mixer ce n'ho 7, di impianti di qualsiasi potenza, e le casse alcune me le sono fabbricate io, quindi qualcosa ne so. Però oggi non so se avete visto l'una meno qualcosa, quella trasmissione che fanno, che si chiama Camper, ma sinceramente permettetemi un'impressione, di camper non ha proprio niente, fotografa soltanto un camper, quelli della vecchia Westfalia, della Volkswagen, che esistevano, non so se si vedono ancora, però parlano di cucina, di balli, balletti, eccetera, ma non hanno fatto finora, stiamo quasi a metà estate, un collegamento con un campeggio, con una tenda, con un camper vero e proprio. Mi sembra proprio una scordatura, già che parliamo di strumenti.
2: Beh, ma questo è colpa, però Marco, parliamoci chiaro, questo è colpa degli autori, perché purtroppo, certo, devi sapere che ci sono gli autori che non hanno un'appartenenza che cos'è i camper, che poi nella realtà sono i cosiddetti autocaravan.
5: Sì, quindi, però non ci devi mettere camper a una trasmissione se il camper lo fai vedere solo, ma manca in fotografia, al manifesto. Ecco.
2: Allora, ripeto, quando viene dato in una trasmissione a una ditta che nella vita non ha mai fatto il camperista, non conosce le regole, e quello è come tutte le cose.
5: Bene, ma scusate, esisterà un direttore di produzione, un direttore di audio, un direttore del copione, uno che presenta, che fa lo speaker, perché è una persona abbastanza simpatica, quel Peppone, quel Pienotto, con gli
2: occhi. Su dove lo fa? Su che canale?
5: Primo, sul canale Primo. Ecco. Poi, oltretutto, mo ci aggiungo una critica, ma pesante. Mi ascoltate? Sì,
2: sì, certo.
5: Allora, c'è la moda, ma io ormai questa moda ha stufato, in ogni trasmissione si parla e fa vedere da cucinare, si parla di cucina, cucina, cucina, cucina dappertutto.
2: È vero, è vero.
5: Allora, in questa trasmissione ci sono poi, per ogni settimana, ci sono due squadre, ci sono due o tre cuochi, quasi due spesso, di una regione ed un'altra. Non sono sempre della stessa regione, magari di Bari o di Venezia, però sono due squadre di cuochi. Questi qua li fanno cucinare con grande passione e poi ogni giorno, ma sentite un po' che vergogna, fanno la votazione. C'è una giuria di 3 persone, c'è che il capo di queste 3 persone, se voi lo ricordate, Andy Luoppo, mi sembra che si chiami questo qui.
0: Andy Luoppo.
5: Era un personaggio che era intorno ad Arbore a suo tempo, fu lanciato.
2: Ah, sì, che stava insieme a Marcello e cosa.
1: Quindi,
5: c'è questa giuria che praticamente deve dare, c'ha le palette per dare la votazione all'una o all'altra squadra. Tu quando voti, voto 7, l'altro vota 8, l'altro vota 9, poi devono fare, se vuoi, l'impressione su quel che hanno cucinato, però è una vera e propria critica, a mio avviso, non è un'impressione. E questo è tutti i giorni, cioè, adesso lo dico in abruzzese che si capisce di più, tutti i giorni c'è la coppia che se ne va, una mano avanti e una mano a rete, ecco, va bene, cioè chi allora, se ne va contento e chi se ne va scontento.
2: Allora, non è per fare il vanitoso, ma visto che parli di giuria, mi hai fatto ricordare, ma è anche su internet, che tra il 2010 e il 2011 ho fatto la Pizza School. Voi vi chiederete come la Pizza School. A Capo d'Arco c'è la scuola della pizza internazionale.
5: Capo d'Arco.
2: Sì. E io praticamente eravamo in 13. Eravamo in 13, non in 1, in 13. E abbiamo esaminato Russia, Canada, altri paesi che adesso non ricordo, Argentina, e dovevamo esaminare le varie pizze, le varie modalità e dare il voto. E quindi mi ricordo che il gruppo che io feci vincere involontariamente, non me l'aspettavo, era il gruppo della Bielorussia. Sì, perché l'avevo trovata
1: attenzione perché
5: sì, ma può succedere, attenzione, può succedere una volta, questo può succedere una, ma tutti i giorni, che quelli si devono sudare per cucinare, e poi si devono sentir dire questo poteva essere così, qua ci voleva il formaggio di più, questo doveva essere più pastoso, e poi vedi chi ride e chi non ride.
2: Esatto.
5: Ma io ti faccio fare una trasmissione. Allora, perché
2: io mi ricordo che erano 13 tipi di pizze, ragazzi, a pranzo, cioè, non è una, dici 13 tipi, rischiando di scoppiare veramente, cioè.
1: 13 pezzi, Gianni?
2: No, 13 pizze proprio.
0: Ma non è solo io. 13 pizze, Gianni.
2: Eh sì, perché erano 13 concorrenti.
0: Hai fatto bene.
2: No,
5: ma
2: perché
5: poi anche la dialettica, cioè quello che dice
1: 13 pizze sono di Bungo.
2: No, ognuno c'è. Allora c'era quelli che la faceva più massosa, quelli meno, e quindi
0: sentiamo Marco, dai, su adesso.
5: Allora io questa sera ho avuto una telefonata lunghissima, non ho avuto modo di preparare una canzone, però alla fine l'ho pescata una canzone.
0: Sì.
5: E quindi
1: Marco ci ha istruito stasera, veramente ci ha istruito, a parte le battute passeggere, intendo.
0: Faccela sentire.
5: Allora, gli alunni del sole, ve li ricordate?
2: No, io mi ricordo che faceva
5: Liu, ecco, avevo provato quella, però ci sono degli accordi un po' particolari e li farò la prossima volta.
2: Guarda, quella da ragazzino ero innamoratissimo di quella canzone.
5: Bene, faremo anche quella. Che strano incontro il nostro, arrampicati sopra due finestre per cercare con la venera agli occhi. Mi sentite?
2: Sì.
5: Ma io lo dico sempre per far vedere che sono dal vivo, ragazzi. Quando era tardi e mi sembravi un pagliaccio con il viso truccato da pop e le mani ingiallite, facevi fotografie. Che strana la vita nostra, leggendo tutte e due le nostre mani, quel mercante non sapeva più che fare e ci lasciammo invidiare. Camminavamo per niente, per niente si faceva l'amore, senza mai domandarci che strano, quelle nostre giornate. E mi sembravi un pagliaccio con il viso truccato da poco e le mani ingiallite, facevi fotografie.

che strani i nostri vestiti, senza neanche un portafortuna, un ricordo di vacanze lontane che ci lasciasse ricordare, perché di sogni ma niente, perché di sogni non volevi parlare, e mentre ancora ti lasciavi sfiorare, mi domandavi se credevo all'amore, e si parlava di te come un vero pagliaccio, con le mani sbiadite, facevi fotografie.

una canzone cantata nel cortile delle nostre risate, finché scendeva un'altra sera e noi in silenzio chiudavamo gli occhi. Ed ogni giorno è importante, ogni giorno ci sembrava importante, per fare ancora un passo avanti nel giardino dell'amore.

0: bella canzone.
1: Bella.
2: Cioè, bella canzone.
0: Guarda, io
3: bravo Marco.
0: Allora Marco, cioè io ricordo che
4: questo... c'è una interferenza.
0: No, no, è il mio telefonino che sta piangendo la batteria. No, dicevo no, stavo dicendo che mi ricordo quella famosa 45 giri della Luna del Sole, Liu, bellissimo, no?
2: Liu, bella, bella, bella, bella.
0: No, me lo ricordo perché ero un ragazzino e quella canzone.
2: Guarda,
0: mi ha...
2: Facciamo una cosa, prima di mezzanotte, piano piano un pezzetto te la faccio.
0: No, ma se no ce la facciamo mettere dei Lisa. Dopo si merita un bacio, va.
4: Era una canzone nostalgica intensa, anche strumentalmente molto particolare.
0: Elisa,
2: allora, Paola,
0: Liu, si chiama Liu. Alunni del Sole, Liu.
1: Alunni del Sole, vai.
2: Paola ti saluta a tutti, saluto io tutti gli ascoltatori, iniziando da Anna da Capelli Rossi a Elena di Venarotta, che saluto tutte le sere, che tra qualche giorno fa anche il compleanno.
0: Allora facciamolo, Marco, visto che tu tante volte chiami D'Andrea, organizziamoci per trovarci un giorno.

0: aspetta.
1: Mamma mia, questa pubblicità odiosa.
0: Lo so.
2: Basta.
3: Che ci vuoi fare?
2: Basta.
1: Ok.
2: Ah.
1: Pronti?
3: Sì.

0: Cioè, parlare del bongo bongo è come parlare della musica latinoamericana, come abbiamo iniziato prima, quindi
1: siamo la vita è un cerchio, la trasmissione è un cerchio.
0: Quale? Dimmi.
1: Si finisce con l'inizio.
2: E beh, certo.
0: Quale? Dimmi.
3: Sentire quest'altra canzone?
0: Quale? Dimmi.
3: Adesso senti.

0: Ecco, vedi, per esempio, questa musica, per esempio, adesso ha un ritmo un po' più veloce rispetto del precedente che abbiamo sentito prima. Ma la musica cambia ben poco la sostanza.
1: Perché Shakira?
2: Sì.
0: Però, cioè, ripeto, a livello di ritmo, la musica è un po' più veloce.
1: È più veloce, sì.
2: La sentiamo?
1: Vai,
0: sì,
1: vai.
0: Vai.

0: ci vedo, vedi?
1: Sì. Bene, allora Gianni, abbiamo scoperto che sei un suonatore di triangolo ma non di bongo.
2: No, allora, non è no. Di tutti e due.
1: Ah, tutti e due.
3: Ah,
1: tutti
3: entrambi, perfetto.
2: Però la differenza è che quello strumento che abbiamo sentito adesso rispetto al triangolo richiede un lavoraccio enorme.
1: Ma dai.
2: Perché, allora, devi sapere che nella musica latinoamericana
1: batteria con carica molto bassa. Cioè, capito, dai.
2: Allora, ci sono due spessori.
3: La batteria ci sta suonando il bongo.
2: Allora, no, sì. No, ti stavo dicendo, ci sono
1: Lorenzo Arbore.
2: No, ci sono due cose. Una, il ritmo, diciamo, un po' lento della musica latinoamericana, e l'altro un po' più veloce.
3: Ah, ecco, ecco.
2: Quindi devi saperti adeguare quando cambia. Ma la
3: repentinamente poi
1: sì,
2: e lì diventa un lavoro, ragazzi,
1: spasmodico.
2: Sì. Bene. Quindi quando ne esci da
1: allora 40, no, 46 che sì. Ora è?
3: Ne 45 allora, le circonferenze.
2: Dicevo, quando ne esci dalle
1: circonferenze,
2: no, da quel lavoro esatto. Allora, uno, c'è la bellezza, perché ripeto, hai scaricato tutte le tossine, diciamo, dell'arco della giornata, tutta l'attenzione, ma dall'altro c'è il lavoro che hai fatto a livello mentale, cioè, quindi
1: di che stiamo parlando?
3: Cioè, del bongo.
1: Ah, del bongo.
2: Cioè, allora,
1: sembrava più un lavoro di pala, sembrava.
2: No.
3: I danni del
1: sembrava
3: bongo.
1: Sembrava uno spalare.
2: No. Allora,
1: è il bongo.
3: Cioè, domani verremo suonati dai suonatori di bongo.
1: Sì, io propongo di mettere la canzone Bongo Bongo di Renzo Arbore.
3: Esatto, bonghiamo
1: così bonghiamo. Spezziamo un po' la cosa qui.
2: No, però è così.
1: Lo so già, però

0: un argomento spinoso.
1: No, beh, vabbè.
0: Io lo rimanderei alla prossima volta.
1: No, ma tanto rimarrei incompreso, perché nella vita chi...
0: Gianni in effetti spesso è incompreso.
2: Esatto.
0: È l'incompreso.
2: In quel caso che è incompreso come i triangoli scuola. Esatto,
0: sì.
2: No.
0: Che è successo?
3: C'è una telefonata.
0: Ah, bene, vediamo.
2: Vai, vediamo.
3: Pronto?
2: Che c'è.
3: Pronto?
1: Oh, c'è la, c'è la nostra Daniela.
0: Daniela la critica.
3: Ciao.
4: Come va?
0: Ciao Anita.
3: Bene. Tu Daniela come stai?
4: Non ti sento.
3: Dico, tu Daniela come stai?
4: Sto bene.
3: Senti caldo? Per esempio, il tuo trucco per il caldo.
4: Trucco.
3: Sì. Oh, ragazzi, io sto facendo la sauna qua dentro. Voi state lì col ventilatore.
0: Ma tu ce l'hai, non l'hai acceso?
3: No, perché già so bella che.
0: Ah, ecco.
3: Che squagliata.
4: È
2: sciolta la nostra vita. La sua è sciolta.
1: Oh, la poveretta bella di zio.
0: Non ho capito che ha detto.
3: No, non ho capito.
0: Che ha detto, Gianni? Tu che lo sai? Che lo
1: no, bene.
0: Sì, presenti.
4: Quello fa un hotel a Marco, che non saluto sempre quando chiamo, non mi saluta mai. Saluto tutti e mi hanno.
0: Vabbè, a te te salutiamo noi.
2: Ok.
0: Ciao Daniela.
2: Ciao Dani.
1: Daniela, un abbraccione.
0: Grande.
4: Grazie.
1: Daniela, che fai ultimamente con l'unitazzi? Dove te la sei svignata che non ci racconti più niente?
0: Ecco.
4: Non
1: posso andare più a Lourdes. Non puoi più andare a Lourdes
4: perché ci sono andata tanti anni fa, si è accostato a quei due incendiati.
1: Ho capito.
0: Ti hanno fatto il foglio di via.
4: È tanti anni che andate a Lourdes.
1: Però guarda, io posso dire una cosa di quello che mi ha colpito Lourdes? Non è il fatto della preghiera. Cioè, una città piccola, per poter camminare, ragazzi, dovevi veramente fare 18 miracoli, non i miracoli quelli religiosi, ma per camminare in mezzo alla strada.
2: Dai, sì.
1: Cioè, io ho dovuto, ragazzi, litigare con un autista femmina, perché ci siamo trovati dietro, mi ricordo, un bel filobus che veniva da Madrid, un momento ci metteva sotto.
0: Ma dai.
1: Sì, cioè praticamente
4: sì.
0: Va bene, ciao Daniela, ciao.
3: Ciao. Buonanotte.
1: Ciao. Cioè, guarda,
4: a tua mamma Elisa.
3: Come no, grazie mille Stella.
4: Ciao.
1: Allora, guarda, ricordo
3: notte Daniela. Nostra Daniela.
1: Ricordo che nella piazza di Lourdes c'era
2: suonava il triangolo.
1: No, c'era un gruppo di che faceva la
0: musica.
2: È vero, bro.
0: Sì,
1: no, no.
0: La musica country.
1: No.
0: Rap.
1: I gospel.
2: Soul gospel.
1: Non era soul. No, neanche quando io dico gospel non è il soul, perché il soul è un altro tipo di musica.
0: Vabbè,
1: attenzione, la parte no, mi arrabbio.
0: Vabbè,
1: perché
0: ma noi avevamo detto il bongo.
1: No, sì, però adesso io ritornando
2: nel bongo, nel soul, nel gospel,
1: però in questo caso devo dire la verità, che io ho potuto seguire una canzone che proprio ce ne siamo andati, perché
0: tu pensi siamo arrivati al gospel.
1: Mi ricordo che eravamo nella piazza di Lourdes,
2: triangolo interno.
1: Mi ricordo che stavano facendo il famoso Laudato Si,
0: col gospel.
1: E lì siamo rimasti
0: scioccati,
1: inchiodati, perché cioè il ritmo ci ha anche praticamente colpito.
2: Con vibrazioni tipo Laudato Si,
1: cioè, ma proprio lo facevano proprio a livello proprio americano, proprio non quel
0: sudamericano, ma proprio del nord.
1: Allora,
0: Yankee.
1: No, allora,
2: Louisiana, States.
1: Allora, però posso dire che era bellissimo, perché era talmente ritmato.
0: È arrivata una telefonata.
3: Pronto?
2: Vai con il ritmo.
5: Pronto?
0: Chi
5: sono
0: è?
5: Giuliana, vi volevo dire buonanotte.
0: Ciao Giuliana.
1: Dove vai?
2: Ma ecco perché.
1: Giuliana, ma non c'hai una poesia prima di darci la buonanotte?
0: Ecco,
1: ma lo scappi?
0: Una poesia. Bella.
1: Cioè, che mo. Giuliana, che modi è? Di solito sempre dolce, la poesia. Ma figli, scappi via? Dai, no.
0: Non puoi farlo.
5: Ma volevi una poesia mia?
1: Sì. Certo.
0: Tua sarebbe
5: aspetta
0: meglio.
5: Aspetta che me la cerco, però io volevo sapere intanto com'è andata la serata. Dovevate parlare delle coppie, dei sacrifici, delle cose.
0: Sacrifici?
1: Sì, perché questo era un tema che aveva lanciato Giovanni.
0: Ah. No, ma non gli dà retta, Giovanni.
2: Giuliana, sono degli scansafatiche questi qui, questi miei colleghi. Non lasciato allora, da parte i sacrifici. Insomma.
1: Allora, non possiamo, Giovanni, non possiamo parlare di quelle cose perché la civiltà italiana non sa che cos'è. Cioè, quel discorso che fai tu,
2: insomma, ecco.
1: Non lo sanno.
0: Sacrifici umani.
5: Ah.
0: No.
1: No, oggi sai cosa sanno i ragazzi? Sanno, purtroppo devo essere crudo in questo momento, sanno cosa vuol dire fare la violenza, ma non sanno cosa vuol dire sacrificare rispetto per una ragazza, dare il meglio di loro. No, oggi pensano solo a quello che non
0: è la violenza,
2: soprattutto a sacrificio in
5: terzo
2: mondo.
5: Non possiamo parlare Gianni solo a livello di fidanzamento.
1: No, ma non è no, Giuliano, non è questione. Allora, il fidanzamento, a prescindere questo, il vero fidanzamento è quando due persone riescono a darsi qualcosa uno con l'altro.
0: Ah, certo.
1: Cioè, nel senso, le coccole, l'abbraccio, far capire alla persona che lui c'è per lei per lui. Allora, questo è il fidanzamento. Mm. Ma non che parliamo dell'anello, quello vale di più o quello vale di meno.
5: No.
1: Cioè noi dobbiamo allora dobbiamo valorizzare come vero fidanzamento, ok? Cioè quello che è l'atto, diciamo, interiore, non di far vedere l'anello, magari quello è argentato, oppure quello magari è oro, oppure
0: o mirra.
1: Cioè noi non dobbiamo guardare non dobbiamo guardare cose superflue.
0: Sì, ma gli hai spiegato di che cosa abbiamo trattato stasera in trasmissione?
1: Cioè, no, Giuliana è arrivata all'ultimo
0: diglielo,
1: all'ultimo angolo.
2: Giuliana, non so se tu hai mai affrontato il tema della musicoterapia e dell'impiego del triangolo
0: e del bongo.
2: E del bongo nella musicoterapia. Abbiamo un po' parlato di questo stasera.
0: Sì. E Gianni è uno che ci capisce.
1: Beh, anche perché a livello
0: a orecchio. Sì. Ma destro o sinistro?
1: No, a orecchio significa, Andrea, è come
0: no, dico, ma quale uso?
1: Non c'è la differenza.
0: Non c'è differenza.
1: Importante, allora,
0: Giuliana, ecco, più o meno abbiamo trattato di questo.
1: Quando io parlo a orecchio significa la concentrazione, tenersi impegnato, quello vuol dire orecchio, cioè ascoltare e avere l'attenzione totale di quello che fai.
0: A orecchio in senso lato, allora.
1: Sì, cioè nel senso metterci l'amore di quello che fai, non quello
0: con amore.
1: Sì.
0: Senso lato con amore.
1: Esatto.
0: Sì.
5: Comunque guardate ragazzi che per costruire una vita a due si deve conoscere bene.
1: Sì, però
5: e allora come dici tu bisogna andare al di là delle cose superflue.
1: Sì, ma le cose superflue
5: bisogna approfondire la conoscenza sia dei difetti che delle virtù.
1: Esatto.
5: Poi quando la coppia invece
0: scoppia,
5: parla nel matrimonio, bisogna tenere presente che tante volte si sente parlare di persone, non credevo che fosse così, non credevo che fosse colà, io devo cambiare perché mi sono accorta, no, specie quando c'è il matrimonio in chiesa, ma anche quello in comune, perché adesso si sposa in comune, ma tu pigli una persona non perché la credevi così e poi perché, cioè tu le sfaccettature di una persona ci provi a conoscerle prima,
0: certo.
5: Ma se poi c'è qualche lato che
0: hai detto bene, brava,
5: devi pensare che è quella persona che tu hai voluto per la vita, non non puoi dire adesso quello è sbagliato, questo è giusto, quello non è giusto. Tu ti prendi, diciamo, il pacchetto com'è, perché è una persona, devi cercare di comprendere e devi andare incontro a quei lati che ti fanno spavento magari, ma certo. Devi
0: nessuno separi quello che allora, Dio unisce.
1: Allora, però quello che allora nella vita quello che conta adesso
0: sono
1: non
0: i soldi,
1: no. Allora quello che quello che conta non si deve parlare mai io guadagno di più rispetto
5: no,
1: a lei.
5: No, io non parlo di soldi.
1: No, fammi arrivare al concetto. Cioè, perché ci sono delle cosiddette prevaricazioni, specialmente da parte dell'uomo.
0: Ma lei.
1: Che l'uomo c'ha l'abitudine di far vedere che è quello che guadagna di più. Ed è la cosa più brutta, perché
0: che,
1: voglio
0: che
1: ricordare.
0: No,
1: perché è la cosa più brutta, perché nella vita tutti siamo esseri umani, come lo è la donna e lo è l'uomo. Quindi nella vita non ci deve essere quella prevaricazione, ok? Ma ci deve essere l'uguaglianza di dire, vabbè. Di saper vivere.
0: Bravo Gianni, bravo. Gianni, cioè, è un femministo.
2: Comunque la vibrazione del triangolo ci ha detto che siamo arrivati alla mezzanotte. Con il team.
5: Ragazzi, per il dolce e giustura ho trovato un libro mio, l'unico poi che ho scritto, con una poesia in italiano.
0: Vai, dicela.
5: A cui tengo particolarmente. È intitolata Ara Artis, cioè l'altare del latte, no? E quello che per me è latte e quello che per me è la poesia.
0: Vai.
5: Se la volete sentire.
1: Vai, poi dopo.
0: Siamo pronti.
5: Ara Artis, svuotata la mente d'ogni impurità, il cuore sfavilla di gioia, desiderio d'essere in parte degna di partecipare, come mi è concesso dall'Altissimo, nella pochezza finita dell'essere, a creare la musica che a tratti mi par di sentire nell'aere circostante. Altare di lini candi, incenso, che spande e fluvi, dalla penna piovano parole e siano pregnanti, che provino ad esprimere l'impeto compresso nel mio petto. Lascio fluire con fatica da neofita una particella di me, cioè cerco di tirare fuori il più possibile le cose più profonde dal mio cuore e cerco di tradurle in parole.
1: Beh, ma vedi Giuliana, però è quello
5: e
1: che
5: questa è per me la pura arte.
1: Allora Giuliana, guarda caso, è quello che dicevamo qualche secondo fa.
0: Tu pensi, no? Alla combinazione.
1: È quello che dicevamo qualche secondo fa, che quando due persone si sposano, ma io dico che nella vita conta il matrimonio, anche quello di più è quello civile, perché è lo stato, no aspetta Giovanni, è lo stato che ti dà in quel caso l'accesso alla vita, diciamo, civile, che dice che tu sei una nuova coppia, perché quello del religioso non ti dà quello che dà il comune, perché a livello di statistica la religione non fa quello che fa il comune, che dice la nuova coppia, eccetera. Ma lo decide il comune.
2: Va bene, allora che ne direste di prendere il discorso la prossima volta?
0: Bravo,
2: qui
0: bravo
2: ormai...
0: Giovanni, adesso andiamo con una
1: allora,
0: sigla.
1: Però, per andare con la
2: togliere le tonne.
1: Allora, sì, per andare con
3: le tonne tende. Musica d'amore.
0: Brava, d'amore.
2: Sì. Ok.
0: No, di sesso, è di amore.
3: No, è di amore.
0: Ecco.
2: Va bene, siamo oltre la mezzanotte.
0: Ciao Giuliana.
5: Buonanotte.
0: Grazie.
5: Alla prossima.
0: Ciao.
2: Buonanotte, ciao.
3: Allora, buonanotte a tutti gli ascoltatori e appuntamento
1: a lunedì prossimo.
0: Ciao.
2: Lunedì puntuali. Ciao.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, la prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio 9 Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore